Mommy.

go jammy. We are go jammy. We are go jammy.

talking about a society in which there will be no roles

Bene, questa spero sia per molti la inconfondibile sigla che annuncia, come tutte le settimane, le mie due ore di programmazione, una trasmissione che si chiama Tracce, e io sono Ugo Buizza con voi, fedele e molto felice di esserci. Bene, care signore e cari signori, è passata un'altra settimana, una nuova puntata vi e ci aspetta. Oggi una puntata particolare, ci sarà una intervista come tutti gli anni, ed è una tradizione, a Viola Costa, colei che dà vita insieme a tante, tante altre persone validissime al Teneramente Festival al Vittoriale di Gardone Riviera. Poi ne parleremo e vi farò ascoltare anche alcuni degli ospiti musicali dell'edizione di quest'anno, che partirà, per quanto riguarda Teneramente, il 29 giugno. Detto ciò, ci saranno anche tante novità, tanta musica del passato, insomma la solita ricetta che fa di Tracce un programma, io spero, unico o perlomeno buono. Devo dire buono, mi do solo buono. E allora, detto ciò, cominciamo con una novità, un album che si chiama 65, l'album nuovo di un liverpooliano, si dice così? No, ma lo so, viene da Liverpool, si chiama Ian McNabb, un album che verrà per ora commercializzato solo via web. L'album si chiama 65 e questa è una cover dei R.A.M., dei Ram, in compagnia di Peter Buck. Questa è So Central Brain.

Ian McNabb con questo arrangiamento epico del brano dei R.A.M. in compagnia anche di Peter Buck di So Central Rain, tratto da questo nuovo lavoro molto interessante. Io ho un debole per Ian McNabb, è un molto ondivago, nel senso che alterna album di rock, cantautorato, addirittura anni fa, non so chi se lo ricorda, fece un album interamente con i Crazy Horse di Neil Young e suonava come un disco di Neil Young, ma ciò non vuol dire che non ha personalità, semplicemente un artista che ama sperimentare, ama viaggiare nella musica. Lei invece, quella che avviene, quella che viene ora, la cantante che viene ora, cantante che vi faccio ascoltare, se n'è andata da poco, è stata una grande cantante, poco, cioè non prolifica, poco conosciuta e poco apprezzata se non con i primi due album in compagnia dell'ex marito John Martin. Lei è Beverly Martin, infatti, da un album notevolissimo. Questa è una bellissima versione di un traditional inglese. Livy Briggs. Beverly Martin.

Grande voce, grande brano questo di Beverly Martin, interpretazione fantastica, lei era veramente molto molto brava. E da una cantante del Regno Unito a un'altra cantante del Regno Unito, ma giovanissima e per quanto mi riguarda sconosciuta, l'ho conosciuta solo in questi giorni. Lei viene dalla Hampshire e devo dire mi ha colpito per la voce bellissima che è questo mi piace, tra l'antico e il moderno. Suona un po' come certe cantanti folk di una volta, la Sandy Denny per intenderci, e cantanti invece più giovani, più moderne. Lucy Kitchen si chiama, il nuovo album si chiama In the Low Light e il brano che vi faccio ascoltare forse è il più rappresentativo dell'intero lavoro, un brano che sta sull'elettroacustico, si chiama The Boatman, e una delle strofe dice: seppellirò il mio dolore sotto le foglie marroni e marce di questo inverno tempestoso. Si chiama

Che dite? Avevo ragione, veramente molto molto brava, la trasmetterò ancora, questa voce bellissima. Lucy Kitchen, il suo nuovo album In the Low Light, in questa bassa luce, questa luce bassa, questa era The Boatman. Lascia il posto invece a un concerto antico, 1975, di una coppia che non è più coppia da tanto tempo, e allora erano già in piena crisi. Venivano però da un album fantastico, secondo me d'esordio poco apprezzato, Buckingham Nicks, come loro, Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, e ve li faccio ascoltare in un concerto del 1975, quando l'avventura con il Fleetwood Mac era già cominciata. Questo è un brano che io ho sempre apprezzato molto, dall'album appunto Buckingham Nicks, si chiama Crystal, da un concerto a Tuscaloosa di 52 anni fa.

0: Perdonate la registrazione, ma è più che altro un documento, un live non ufficiale ovviamente, di Buckingham Nicks, alle prese con un brano tratto dal loro album d'esordio, e si chiamava Crystal. Questo invece è un album semi ufficiale, ma quello che conta è un grandissimo concerto di un artista che mancherà sempre. Il concerto di Greg Allman, 1986, in quel di Philadelphia, dove esegue questa grande, grande canzone, che è un classico. Questa è Melissa, Greg Allman.
1: We'll do this next song for Dickie Betts, wherever he is.

Un concerto di ben 40 anni fa, ragazzi, 11 gennaio 1986 in quel di Philadelphia, in questo Chestnut Cabaret. Era una grande versione di questo brano di Dickie Betts, Allman Brothers Band, interpretato da Greg Allman in questo suo tour. Solo, ovviamente, fantastici riascolti, languidi, morbidi, teneri, dolci, grandi ricordi. Viene pubblicata invece una raccolta molto interessante, proprio in questi giorni, che celebra alcuni, anzi 9 album pubblicati negli anni 2000 da una formazione canadese che credo molti amino. Cowboy Junkies, questa è Five Years David Bowie.

Open to Beauty è il titolo di questa raccolta bellissima, ve la consiglio se non avete preso i molti album degli anni 2000 dei Cowboy Junkies. È una raccolta ben fatta e che presenta anche questa cover. Loro con le cover ci sanno veramente fare. Tutte le volte che interpretano brani altrui, i Cowboy Junkies aggiungono sempre qualcosa, a partire dalla gloriosa cover di Sweet Jane di Lou Reed agli esordi, per arrivare a questa, per esempio, Five Years di David Bowie, che è il prossimo ospite di Tracce, che è il nome del programma che state ascoltando. E ora quindi live 1999, Hello Space Boy, David Bowie.

è lo Space Boy dal vivo 1999, un tour che io ho avuto il piacere di vedere, spero anche qualcuno di voi. Era una formazione fantastica, secondo me una potenza di fuoco notevole. Era il periodo di Hours di Heaton come album, e questo era appunto David Bowie dal vivo. Recentemente, in questi giorni, purtroppo ci ha lasciato un altro musicista, è veramente un calvario pazzesco. Dennis Lo Corriere, che molti di voi non ricorderanno, credo, è stato uno dei cantanti e dei membri di un gruppo del New Jersey che si chiamava Dr. Hook. Il mio ricordo di Dr. Hook, come credo per molti, è legato soprattutto a un singolo che si chiamava Sylvia's Mother, pubblicato nel 1972, il loro più grande successo. Ma la band aveva davvero notevoli doti, cantava brani di un grande poeta che si chiamava Shel Silverstein, insomma ha dato molto ed è poco ricordata, troppo poco ricordata. Dr. Hook, questo è il loro singolo di maggior successo ed è Sylvia's Mother.

Beh, era proprio bella, davvero, non lo so, forse saremo noi che siamo invecchiati, io che sono un vecchietto, però anche voi, magari giovani che ascoltate e non conoscete queste canzoni, che sono delle pop song alla fine, ma che interpretazione. Erano Dottor Hook, il ricordo di Dennis Le Corrier, che se n'è appena andato, ci ha lasciato, ed era Sylvia Smother. Ancora dal passato, prima di passare anche dalle novità, e poi tra pochi minuti ci sarà anche Viola Costa, ospite del programma, per parlarci della 14ª edizione del Teneramente Festival del Vittoriale a Gardone Riviera, intanto dal 1969, lo dico. Steve Cropper, Pop Staples, Albert King, insieme, sì, ebbene sì, per la Stax, l'etichetta gloriosa, questa è Ciuppello.

posso inserire Tupelo di Johnny Hooker in questa versione di Steve Cropper, Albert King e Pop Staples 3, i riascolti obbligatori, cioè posso, me lo concedete? Credo di sì, è una domanda retorica, perché è un brano talmente bello e poi rifatto in questa maniera che ci vuole la chitarra inconfondibile di Cropper, che è riconoscibilissima, che contrasta con quella di Albert King, anche quella riconoscibile ma che gioca su altre note, ed è un duetto fantastico. Novità invece per un gruppo che ho sempre adorato. Loro sono i Coral, che ritornano con 388, un album diverso dai precedenti. C'è il solito rock britannico, no, c'è molto, come dire, Ethiopian rock, sì, rock etiope. C'è molto dub, c'è molto reggae, c'è molto ska e anche un qualcosa di psichedelico. Insomma, è una miscela esplosiva per i Coral, che non sbagliano un colpo. Questa è Shame.

The Coral, fantastico, veramente molto bello. 388, questo è il nuovo lavoro di questa band britannica che non sbaglia un colpo, davvero ha fatto sempre dischi di ottima qualità, di alta qualità. E dai Coral, da questa band che ho detto, ne ho parlato talmente bene che dovrete ascoltare anche voi sia questo album che gli album precedenti, Kevin Morby, che è ritornato un mese fa più o meno con un nuovo lavoro sempre d'altissimo livello, un album osannato anche dalla critica, che si chiama Little Wide Open. Io vi regalo questo brano, che invece si chiama Natural Disaster, prima di ascoltare la voce di Viola Costa che ci racconterà del teneramente vittoriale.

Non so, io Kevin Morby lo trovo davvero particolarmente originale e tutte le volte ogni suo disco mi regala delle emozioni, questo è importante. E allora cominciamo un po' la rassegna degli ospiti di Teneramente prima di ascoltare dalla viva voce di Viola Costa il racconto della stagione 2026. Iniziamo con un gruppo che è stato apprezzato molto anche in Italia, anzi in Italia è di casa, in Sicilia in particolare. Loro sono Kings of the Convenience e sapete, loro vengono da un posto magico, vengono infatti dalla Norvegia, e io vi faccio ascoltare questa canzone che si chiama Angel, da un album di qualche tempo fa.

Angel tra Simon Garfunkel e il Brasile, che dite? Kings of the Convenience saranno il 29 luglio in quella del Vittoriale Gardone Riviera per il Festival di Teneramente. Dalla Norvegia a un altro luogo fresco, e ci vuole in questo periodo, la Scozia. Loro sono i Camera Obscura, uno dei gruppi che amo ascoltare ogni tanto. Sì, mi piacciono molto, hanno questa freschezza, questa delicatezza. Questo è il vostro suono, Your Sound per Camera Obscura.

Camera Oscura, questi vengono dalla Scozia, ma sono proprio bravi, devo dire, e sono più che mai attivi, infatti. Questa era Your Sound, e invece questo è un altro ospite del teneramente vittoriale Gardone Riviera, gruppo che viene dall'Islanda. Abbiamo passato Norvegia, Scozia e adesso Islanda, quindi climi freddi. Questi sono gli Off Monster and Men, un concerto che sarà il 26 giugno in quel dell'anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera. Television Love.

0: Death Monster and Man dall'Islanda, un suono caldo avvolgente, era Television Love. Potrete vedere il concerto di Of Monster and Man al Vittoriale a Gardone Riviera il giorno 26 giugno ed è il primo concerto peraltro del festival di cui parleremo dopo, ma adesso vi farò ascoltare qualcosa.
1: Here lies less more, four slugs from a 44, no less, no more.

0: Allora, questi erano i Deslondes che preludono una chiacchierata come tradizione ogni anno con Viola Costa, che è direttrice artistica o direttore artistico, come preferisce lei, del Teneramente Festival Vittoriale in quel di Gardone Riviera, 14esima edizione per 14 concerti, a parte poi il solito evento più luce. Dico bene, Viola? Ciao e ben ritrovata.
1: Ciao Ugo, grazie mille, è sempre un piacere rinnovare questo appuntamento ogni anno. Dici bene, benissimo, anche se forse hai perso il conto, perché sono diventati 15 i concerti e più il solito evento.
0: Caspita, ne sono perso uno.
1: Probabilmente una delle repliche, perché sai che c'è qualcuno che si è affezionato.
0: Ah, beh, sì.
1: E quindi quest'anno replica ben quattro serate non consecutive, ma per due weekend consecutivi e quattro date. Sto parlando di Coez,
0: sì,
1: che sembra proprio l'artista più insolito da vedere nel cartellone di Teneramente, e invece ti devo dire che lui ha proposto questo tour pensato per i teatri di pietra, e quindi in qualche modo ha un senso anche in termini proprio di missione culturale. Porta nei teatri di pietra un pubblico che probabilmente nei teatri di pietra non andrebbe mai. Uno è il Vittoriale, che ormai è una pietra nobile perché, come sappiamo, tutto è stato ricoperto in marmo rosa. Gli altri sono più al sud, però parliamo di grandi teatri, Taormina, Pompei, eccetera eccetera, e sono tutti teatri che hanno questa caratteristica. Ripeto, il suo pubblico sicuramente non è abituato a quel contesto, non è abituato a sentirsi un concerto seduto, quindi in qualche modo è un tendersi la mano reciprocamente, ecco. Quel tipo di musicista ha questo tipo di strutture di realtà, e un festival come il nostro a un tipo di musicista così, che indubbiamente appunto è un po' insolito vedere nel nostro cartellone.
0: Ma a proposito del cartellone, tu, mi ricordo già l'anno scorso, mi dicesti della fatica che si fa sempre di più, sempre più pesante per organizzare eventi del genere. Quest'anno com'è andata?
1: Allora, dipende da quale punto di vista stiamo pensando alla fatica. È andata, in teoria la costruzione del cartellone è semplice, non sempre ormai mi entusiasma, ma questo anche perché si cerca di variare il più possibile, e ovviamente poi abbiamo dei vincoli, no? Dei vincoli di capienza, dei vincoli di periodo, per cui bisogna scegliere tra gli artisti che adatti a quel luogo sono in tour in quel periodo, e quindi capitano anni in cui sono più entusiasta del cartellone, altri in cui sono un pochino più critica, però complessivamente ritengo sempre di comporre una rosa di artisti che rispecchiano piuttosto bene la natura.
0: Assolutamente. Poi la caratteristica, cioè veramente la peculiarità di Teneramente, sta nel fatto che gli artisti non sono artisti che vengono lì per fare la marchetta e presentare l'ultimo album. Anzi, ci sono artisti che magari non fanno lavori nuovi da un po' di tempo, no?
1: E
0: c'è sempre questa ricerca di varietà, che la sottolineo perché è fondamentale ed è importante. E unendo la qualità, come dici tu, certo ci sono degli anni dove c'è l'artista che richiama più gente, più pubblico, più amato, ma quest'anno io devo dire che sono rimasto colpito. Per esempio, non so, ti faccio un esempio, anche gli Of Monsters and Men, che sono il 26 giugno, è un'ottima cosa, che poi contrasta con per esempio Esperanza Spalding, spero che raccolga pubblico perché è davvero bravissima. Ritorna Diana Krall anche, che insomma un appuntamento che si ripete,
1: certo,
0: con grande piacere. Poi dimmi tu dei tuoi preferiti, se ci sono. Ci saranno sicuramente.
1: Intanto hai citato sicuramente due piccoli gioielli, vabbè, per carità, sono tutti figli miei, come dico sempre, quindi tutte le serate mi piacciono, però Monster and Mare sono un gruppo che in qualche modo corteggiavo da qualche anno. Non capitava ultimamente, è capitato spesso di mettere delle opzioni e poi che cambiassero itinerario, date, periodi, e quindi appunto di non essere riusciti, però a parte il fatto che a noi la musica nordica in generale piace molto, quindi un tocco di Islanda ci vuole sempre nel cartellone del festival, ci piace proprio quel tipo di immaginario, e anche di paesaggio che entra nella creatività degli artisti, e quindi diventa un paesaggio sonoro, indipendentemente poi dallo stile, in questo caso indie folk, però indipendentemente dal linguaggio che scelgono, è proprio una musica, la musica nordica ha proprio un fil rouge che la rende molto facilmente identificabile, e io trovo che abbia che rifletta molto bene proprio i paesaggi di quelle zone.
0: Verissimo.
1: Appunto, vi corteggiamo da anni, è una bellissima serata sicuramente. Speranza Spalding è una musicista che da più di 10 anni non viene in Italia, che all'estero è diventata una vera e propria star della musica jazz contemporanea. Non ti so dire perché è l'ultima artista annunciata, per cui in realtà chiaramente le vendite sono in svantaggio rispetto agli altri, non ci aspettiamo che possa avere tutti i consensi che ha Diana Krall, per esempio. Sappiamo anche che il jazz non è un genere facile come può essere il pop o come può essere il rock, però devo dirti che all'annuncio le reazioni di molti sono state di grande entusiasmo e di grande soddisfazione, come dire: oh, finalmente torna in Italia una musicista di qualità che qui purtroppo fa fatica ad avere mercato.
0: No, poi
1: dieci anni fa, quando me la proponevano le primissime volte, mi piaceva molto, ma appunto a maggior ragione era ancora davvero acerba. Adesso è sicuramente musicalmente più completa. È anche un po' uscita dalla gabbia della tecnica, che per alcuni anni, soprattutto dopo gli studi, è stata un pochino, se vuoi, il suo limite.
0: Bravissima, è vero, è vero.
1: Tecnicamente da diventare fredda. Adesso ha quella maturità, ha assorbito tutta quella serie di influenze musicali che la rendono sicuramente più espressiva e più interessante. Quindi, accanto a una tecnica che è veramente strabiliante, c'è anche tutto il suo mondo musicale che esprime e che è molto affascinante.
0: Sì,
1: ovviamente il mio cuore batte anche per il concerto del 30 giugno, e quindi per quello di Beat.
0: Sì, volevo lasciarli quasi in fondo, perché è il mio, cioè quello dei Beat sicuramente è uno dei concerti a cui tengo di più.
1: Ti ringrazio, e anche io sicuramente.
0: Mostruosamente bravo.
1: Tutti e quattro i musicisti varrebbero da soli, da soli.
0: Sì, direi.
1: Perché Adrien Billiot, per esempio, lo avevo avuto molti anni fa in trattativa, quando avevamo la mini rassegna al Laghetto delle Danze, perché da solo ovviamente immaginavo che non avrebbe raccolto tutto il pubblico che serve per riempire l'anfiteatro, ma mi sarebbe molto piaciuto averlo lì, e invece il Laghetto aveva il limite di essere però un po' troppo piccino. E Tony Levin, anche lui. Devo dirti che forse è il musicista di questa formazione per il quale più ho raccolto entusiasmo da parte degli addetti ai lavori quando c'è stato l'annuncio, ma veramente proprio il beat di Tony Levin.
0: Beh, poi in Italia di casa, Tony Levin.
1: Certo. Poi, e poi vabbè,
0: Steve Vai,
1: ovviamente, che è già venuto da noi talmente tante volte ormai che anche lui. In casa, per cui. E sarà molto interessante sentirlo. È chiaro che sentirlo per Fripp sarebbe stato comunque un'emozione.
0: Sì, ma Fripp adesso è impazzito, sai che è matto. Pazzo con la moglie che fa cose assurde.
1: È
0: un personaggio particolare, però Beat vuol dire un periodo anche dei King Crimson creativo, incredibile, assolutamente avanti ancora oggi. Cioè un progetto veramente che non è legato al prog o quegli anni, no, è proprio musica senza tempo e completamente avanti nel tempo. Fantastico. Speriamo, sicuramente ci sarà il pienone, perché immagino.
1: No, questo è tutto esaurito. Non l'abbiamo ancora scritto, perché in realtà ci sono una quindicina di biglietti associati a dei pacchetti VIP che ha creato proprio il management degli artisti, e quindi di fatto quelli, se per chi vuole il pacchetto VIP, ci sono, ma gli altri sono esauriti ma da mesi proprio, per cui è stato
0: molto bene
1: preso assolutamente d'assalto. Sì, tra l'altro, ecco, quello che ci fa molto piacere è che spesso quando gli artisti che vengono a Teneramente fanno più date magari in Italia, devo dire che quelle del Vittoriale spesso sono le prime ad andare esaurite, e questo ci riempie di orgoglio e di piacere. Tutto esaurito, ovviamente, visto che li hai citati prima, te lo dico già, sono anche i Kings of Convenience, che bissano il successo di 10 anni fa, anche loro con mesi di anticipo, e tutta esaurita è il P. Oggi lo annunceremo ufficialmente, ma anche lei è già esaurita da 2 settimane, per cui devo dire che, insomma, per il momento il pubblico sta mostrando di gradire. Il mio cuore batte anche per il concerto del 24 luglio, e in questo caso parliamo
0: Chet Faker, ovvero Nick Murphy.
1: Chet Faker, esattamente, Chet Faker è un musicista molto interessante dal mio punto di vista. Forse, come tutti i musicisti un po' tenebrosi, anche un po' sopravvalutato da parte di un certo tipo di critica, ma se si toglie l'esigenza o la presunta pretesa di ottenere da lui chissà quale cervellotico messaggio e si ascolta quello che fa, io trovo che invece abbia una creatività sicuramente molto molto molto interessante. E devo dire che anche lui, io proprio per gusto personale l'ho messo in cartellone pensando che potesse fare un po' fatica, e invece vedo con grande soddisfazione, addirittura l'annunciamo come unica data italiana, adesso ne aggiunte altre due perché anche lui è vicino al tutto esaurito, per cui mi fa molto piacere vedere che il pubblico apprezza e che comunque un certo tipo di musicisti di qualità in fondo hanno ancora il loro mercato anche in Italia.
0: Certo, poi c'è anche un gruppo che ama mia figlia, che il 21 luglio, i Two Door Cinema Club,
1: no? Bravo.
0: Che vengono tra l'altro anche loro dal nord, perché Nord Irlanda, quindi vabbè, anche lì.
1: Sì, sì, esattamente, siamo sempre in quel, sì, in quel mondo. Loro fanno i 15 anni di successo del loro disco, insomma, quello con, sì, cui hanno debuttato e che li ha proiettati un po' nel mondo un po' più mainstream, anche se sono ancora sicuramente un gruppo molto di nicchia. E anche per me è un concerto che aspetto con molto interesse, anche perché è una delle proposte che mi sono arrivate da quelle agenzie che portano in Italia musicisti sempre estremamente interessanti, per cui pur non essendo la mia musica del cuore, devo dire che aspetto questo appuntamento con interesse, perché sono certa che ci riserverà delle sorprese. Ma poi devo anche dirti che anche la parte italiana
0: te lo stavo anticipando io, cioè infatti chiedendo io, la parte italiana non è male, Stefano Bollani il 6 luglio.
1: Stefano Bollani non è Stefano Bollani ora,
0: no, Bollani, calma, è vero, All Stars
1: ma è con una formazione veramente straordinaria, perché in questo caso mette insieme tutto il gota della musica jazz italiana.
0: Esatto.
1: E anche lì con caratteristiche anche molto diverse, perché ci sono Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Stetta, Antonello Sali, Sara Stavolazzi, quindi musicisti della vecchia guardia, Roberto Gatto, però insieme a loro c'è Matteo Mancuso che è un altro di quei musicisti molto molto tecnici, quindi forse meno nelle mie corde rispetto ad altri.
0: Ma c'è anche Daniele Sepe.
1: C'è anche Daniele Sepe al sax e ai flauti, e poi c'è Frida Bollani Magoni,
0: che
1: adesso giustamente Stefano porta in tournée con sé. Prima viene proiettato questo docufilm che Valentina Cenni, la moglie di Stefano, ha realizzato al gruppo di musicisti mentre lavoravano e nelle sessioni di prove per questo tipo di concerto, e quindi deve essere un'esperienza full immersion nella creatività dei mostri sacri del jazz italiano, che infatti il pubblico ha molto mostrato di gradire. Questo è un concerto che, se ci fosse stata la possibilità di replicare 4-5 date, probabilmente sarebbero state tutte piene, perché è andato esaurito in pochissimo, e riceviamo costantemente moltissime richieste.
0: Okay. Poi abbiamo Daniele Silvestri.
1: Esatto, e poi due cantautori che sono, perché la cifra cantautorale c'è sempre nel nostro nel nostro cartello, Daniele Silvestri e Nicolo Fabi separatamente,
0: sì?
1: Lo ribadisco. Il 4 luglio parte Daniele Silvestri, entrambi hanno una caratteristica, quella di intanto rappresentare un po' la stessa generazione, che è anche un po' la mia, e quindi ovviamente parlano particolarmente alle mie corde, sia dal punto di vista musicale e soprattutto melodico nel caso di Fabi, sia dal punto di vista ovviamente della scrittura dei testi. Sono sempre testi intelligenti, leggeri, non intellettualoidi, più impegnati dal punto di vista, per quanto riguarda Fabi, a volte anche più scanzonati, almeno apparentemente,
0: Silvestri.
1: Che in questo caso viene con un trio di musicisti, vengono in trio e rivisitano, appena uscito il disco, rivisitano una serie di brani di Daniele Silvestri un po' meno noti, un po' meno di grande successo rispetto ad altri, oltre ovviamente poi a riproporre i suoi più grandi successi.
0: Certo.
1: Quindi siamo molto curiosi di capire che cosa ci riserverà la scaletta di questa serata.
0: Sì. Li abbiamo elencati tutti, poi c'è l'evento più luce, che...
1: Certo, quello è un evento estremamente interessante. Io credo che sia interessante notare come questo evento, che nasce come omaggio al genere letterario della poesia, perché era il genere letterario di elezione del padrone di casa, Gabriele D'Annunzio. Noi rendiamo omaggio alla poesia e quando si dice poesia e si pensa a tipicamente un negozio di una libreria, vado in libreria e cerco il scaffale della poesia, vado anche nella libreria quella proprio più grande, queste grandi catene, non facciamo nomi per non essere troppo sì. Come, però insomma vado in queste che hanno sterminati metri quadri di, e alla poesia di solito è dedicato uno scaffale singolo che ha 4-5 ripiani striminziti con un po' di volumetti e davanti non c'è quasi mai nessuno. Ecco, se penso a questo mi stupisco ogni anno come questo appuntamento, che quest'anno sarà il 12 luglio, riesca sempre a riempire l'anfiteatro. È vero che è un ingresso gratuito, ma trovare più di 1500 persone, perché lo scorso anno ci fu una lista d'attesa molto lunga che non potevamo soddisfare, che scelgono di venire a sentire poesie selezionate da Paola Veneto in modo trasversale attraverso i secoli, attraverso la geografia del mondo, attorno a un nucleo tematico, è sempre per me davvero una grande sorpresa. In questo caso quest'anno il nucleo tematico è il titolo, diciamo, Benedetti gli istanti, e quindi te la dico un po' banalmente, se vuoi, un po' il valore delle piccole cose, il valore di quei dettagli che, per dirla con Italo Calvino, in realtà con Marco Polo, ma con Italo Calvino, perché mi fa dire a Marco Polo, di fatto sono i dettagli su cui vale sempre la pena chinarsi, anche quando attorno a noi sembra che ci sia soltanto un inferno. Ecco, quando attorno ci sembra di vedere solo l'inferno dei vivi, ricordiamoci sempre che esiste sempre un dettaglio su cui vale la pena chinarsi e provare a farlo durare, a dargli spazio. Ecco, a volte vedere quel piccolo dettaglio può salvare letteralmente una vita. E quindi questa è una serata che dedicheremo a quel gesto, quello di riuscire a vedere il dettaglio e riuscire a dargli spazio.
0: Fondamentale.
1: E in scena ci saranno due attori, ci saranno dei musicisti, però più specificatamente racconteremo che cosa accadrà quella serata durante l'occasione della nostra presentazione pubblica di Teneramente, che così colgo l'occasione per dirlo e per invitare anche gli ascoltatori, perché annunceremo un po' di piccole chicche, di piccole novità. Si terrà l'11 di giugno, come sempre ormai per tradizione, nel Palazzo della Provincia all'interno del Broletto in Piazza Duomo a Brescia, così è un bel modo di tornare anche nel cuore della nostra città.
0: Certo, e noi ci vedremo lì.
1: Con piacere, ti aspetto, sei sempre un punto di riferimento.
0: Grazie, anche voi siete un punto di riferimento, siete veramente importantissimi ed è bellissimo rivederci ogni volta con questo entusiasmo, riascoltarci, e davvero bello, perché siamo sempre giovani e riuscite comunque a riempire il cuore, perché non è solo business, non è solo lo spettacolo, è davvero una cosa che riempie il cuore in quel contesto e con questo tipo di musica.
1: Ti ringrazio davvero, davvero tantissimo.
0: Assolutamente così. Ti abbraccio e vi auguro tanta felicità e fortuna e serenità, quella che date a noi, sicuramente.
1: Ti ringrazio davvero tanto, io spero di vedere non solo te ma anche gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto, che
0: ma certo,
1: nel cambiare la cortesia svolge una missione importantissima per la città di Brescia, che non ovunque in Italia trova dei presidi come il vostro, così integri e così tetragoni, per cui grazie anche a voi, perché se poi noi, se festival come il nostro possono esistere e possono avere un pubblico, e anche perché c'è chi come voi porta avanti un lavoro di diffusione, divulgazione culturale alto di una musica meno commerciale, che insomma fa bene al cuore, fa bene, piace a noi, ma evidentemente per fortuna non solo a noi.
0: Ecco, vorrei ringraziare anche gli amici della DMR Rock Radio, anche loro fanno molto, facciamo molto, e insomma tutti quelli che divulgano quella che è la musica con la M maiuscola, davvero.
1: Assolutamente, ecco. Assolutamente.
0: Viola, grazie mille, grazie, un abbraccio.
1: Grazie a te, Ugo.
0: Ciao.
1: A presto.
0: Ciao.

Questi sono i Deathlond che sono serviti per chiudere la bella chiacchierata, spero vi sia piaciuta, con Viola Costa di Teneramente, Vittoriale Gardone Riviera. E abbiamo parlato di un concerto che ci sarà a Gardone Riviera, molto interessante, quello della Stefano Bollani All Stars il 6 luglio, con, ripeto i nomi perché è credibile, Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonella Salis, Are Stavolazzi, Roberto Gatto, Matteo Mancuso, Cristian Mascetta e infine Frida Bollani Magoni. E io vi regalo questa Tutta Vita, che è anche il nome del tour della Bollani All Stars. Eccola.

6 luglio 2026, Vittoriale, Gardone Riviera, il concerto della Stefano Bollani All Stars, sicuramente sarà una delle chicche della stagione estiva dei concerti in Italia. E da Stefano Bollani All Stars, questo è il piano di Bollani con tutta vita, a un nuovo album di un artista irlandese che ho sempre apprezzato, è già arrivato al 13° lavoro, pensate un po'. Lui si chiama Mick Flannery, l'album si chiama The House Must Win, queste sono le coordinate per presentare il brano che è Rising Tide.

Mick Flannery dal nuovo album molto interessante, particolare, una sorta di concept album con tanto di overture che prelude delle storie molto molto belle. E da Mick Flannery invece un'altra novità, questa volta dagli States. Questo è il nuovo album di un cowboy texano, si chiama Ryan Bingman, titolo del brano che ho scelto, Americana.

Titolo del nuovo album di Mr. Ryan Bingman, che molti magari ricordano se hanno visto una serie TV che si chiama Yellowstone, quella prodotta e interpretata da Kevin Costner. Bene, Ryan Bingman faceva la parte del cowboy texano, era con un cappello particolarissimo, molto bravo devo dire. E dal nuovo lavoro di questo Ryan Bingman, che mi è sempre piaciuto assai, a un nuovo disco, mi piace parlare nuovo disco, un po' da far da vece, è così però, il nuovo lavoro, il nuovo album, insomma, le nuove canzoni di Alela Diane. Alela Diane ritorna con un album molto interessante dalla Nevada. Questo album si chiama Who's Keeping Time, giusto per darvi delle caratteristiche, e ho scelto questa, California.

carina, eh? California, Ella Diane, dal suo ultimo lavoro. Siamo quasi in chiusura di Tracce, ricordo questo mio programma, io sono Ugo Buizza e tutte le settimane per 2 ore cerco di allietarvi e di condividere con voi le mie passioni. Vi lascio con un brano inedito di Paul McCartney che è in uscita il 29 maggio con il suo nuovo lavoro. È un brano tra quelli più rimpianti da noi fans del Mac, perché è Waterspout, un brano scritto nel 1977 da Paul, che doveva uscire su una raccolta che doveva chiamarsi Hot Hits and Cold Cuts, e invece alla fine nel 1981 l'album non è stato pubblicato, e allora lo ritroviamo solo in alcune raccolte, ma in alcuni bootleg. Waterspout, questo è Paul McCartney inedito. C'è molto Africa.

Con questa allegra Water Spout, Ugo Buizza vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, care signore, cari signori, è stato un piacere come al solito. L'appuntamento è per la prossima settimana con altre tracce, sempre uguali e sempre diverse. Da Ugo Buizza un abbraccio, ciao!

0: Quand le matin,
1: benvenuti e benvenuti su Radio Onda d'Urto, redazione della Valle Camone. 50 minuti insieme, come ogni quarto mercoledì del mese, e questa sera abbiamo parecchie cose da raccontare. Si comincia con le estrema des, le assemblee comunitarie che stanno girando i paesi della valle. L'ultima tappa è stata a Cevo, in Val Saviore, e si è parlato di spopolamento, di scuole che chiudono, di chi resta e di chi se ne va. Con noi Veronica, che in quella valle ci vive e quelle assemblee le hanno. Poi scendiamo in media Valle Camonica, sull'altipiano del Sole, perché è nata una cosa nuova, il Festival Nel Bosco, prima edizione. A raccontarcela è Matteo Pedrazzani. Restiamo sul territorio per incontrare Cinzia Arzu, fondatrice di Tapioca, storico negozio del commercio equo e solidale e oggi presidente dell'associazione. 31 anni di storia e adesso un traguardo importante, l'apertura del nuovo emporio, il secondo per dimensione in tutta Italia, una storia che vale la pena raccontare. Ada Rosa ci porta le voci dalla piazza, i presidi, le mobilitazioni, la solidarietà con la Palestina e la flottiglia, perché anche qui in valle quella storia non si smette di seguire. E Laura ci parla della biciclettata del 2 giugno dedicata alle madri costituenti per la festa della Repubblica, pedali, memoria e politica. Vi anticipiamo anche qualcosa sulla festa di Radio Onda d'Urto, che quest'estate torna a Brescia dal 5 al 22 agosto. Vi diremo chi suona. Restate con noi. Apriamo la trasmissione con l'estrema des. Ne abbiamo parlato già in passato, ma vale la pena ricordare di cosa si tratta. Le estrema des sono assemblee pubbliche che stanno girando i comuni della Valle Camonica, incontri nati con un'idea precisa. Non convegni con esperti in cattedra, non serate istituzionali, ma spazi aperti dove parla chi c'è, chi abita quei paesi, chi li vive ogni giorno, chi ha qualcosa da dire sul futuro e su quel territorio. L'ultima tappa è stata a Cevo, in Val Saviore, e il tema della serata era uno di quelli che pesano: lo spopolamento e la chiusura della scuola media di Berzodemo, un paese di circa 1000 abitanti che si trova a fare i conti con la perdita di un presidio educativo fondamentale per tenere viva la comunità. Abbiamo raccolto le riflessioni di Veronica, formatrice, attivista del TAM e di Cipra Italia, da qualche anno residente proprio in Val Saviore, qualche giorno dopo quella serata. Le abbiamo chiesto innanzitutto com'è andata, cosa è emerso dalla sala, cosa ha detto la gente quando ha avuto la parola su un tema così concreto come la scuola e lo spopolamento.
2: Esatto, in questo caso la estrema destra si è tenuta a Cevo, il tema era non solo una scuola e quindi siamo partiti certo dal tema della chiusura delle scuole, ma anche di quello che vogliamo che siano le scuole in futuro e di che cosa rappresentano per il nostro paese e per la nostra comunità. La serata è andata veramente bene, soprattutto perché l'argomento, proprio nella sua complessità, ha aperto tantissimi temi. La scuola non è soltanto un servizio, non è soltanto una classe, non sono soltanto quattro mura con qualche banco, ma è a tutti gli effetti un po' un simbolo di vitalità e di anima per il paese. E quindi uno dei grandi temi che sono stati affrontati e che sono emersi in maniera molto naturale dalle persone presenti è stato il tema dello spopolamento. Che cosa significa lo spopolamento per le nostre comunità? Come lo stiamo anche vivendo emotivamente? Quali sono le sensazioni che ci lascia? E quindi di conseguenza come possono essere contrastate queste emozioni invece dalla presenza di un presidio educativo e scolastico sul territorio, che è molto legato all'immagine e all'emozione di avere bambini e ragazzi che si spostano per il paese, che si vedono in ricreazione. E quindi la serata è stata veramente intensa, è stata molto partecipata, c'è stato tantissimo dialogo e tantissimo confronto ed è emerso anche dalle persone il desiderio di tornare magari a riproporla, di trovarci uno spazio per continuare questo tipo di discorsi che non si possono certo, diciamo, concludere in una sola serata, ecco, nonostante sia finita veramente a tarda notte, soprattutto per chi si è fermato a parlare anche dopo, diciamo, che siamo usciti dalla sala. Quindi siamo veramente contenti di continuare a proporre queste serate che continuano un po' a confermare questa idea che il dialogo e la costruzione comunitaria è parte del nostro DNA, del DNA delle comunità della Valle Camonica e che è qualcosa che possiamo e dobbiamo tornare a ricercare.
1: Nella discussione abbiamo poi voluto affrontare un meccanismo che si ripete e che in Valsaviore si vede bene. Si tagliano i servizi perché la popolazione cala, ma sono proprio quei tagli a spingere altra gente ad andarsene. Un circolo che si stringe su se stesso. Le abbiamo chiesto se quella sera, parlando di scuola, questo nodo è venuto fuori e se dalla sala sono arrivate anche proposte per provare a spezzarlo.
2: Il circolo spopolamento servizi, e quindi è nato prima la mancanza del servizio, la mancanza delle persone, è uno dei temi che è emerso assolutamente, lo spopolamento in primis, e poi abbiamo chiaramente iniziato a parlare di tutti quelli che sono i servizi, tra cui la scuola, che sono collegati allo spopolamento. E quindi la scuola viene chiusa e questo causa spopolamento, è lo spopolamento che causa la chiusura della scuola? È un circolo chiaramente estremamente complesso da andare a sviluppare, su cui ci siamo confrontati tantissimo. Una cosa molto interessante che è emersa dall'assemblea, dall'estrema destra, è stata che forse in queste comunità non è neanche tanto un problema di tipo economico. Certo, molto spesso i servizi devono essere tagliati per questioni economiche, però siamo in una situazione forse particolare in cui magari economicamente c'è anche la volontà di mantenere determinati servizi, ma poi non ci sono i numeri, la burocrazia non lo permette, oppure a tutti gli effetti non si sa poi come andare a svilupparli. E qui quindi si è andato sviluppando tutto il secondo un po' filone del discorso. Chiaramente io sto cercando un po' di riportare in maniera cronologica e logica un discorso che è durato per diverse ore, con tante prospettive diverse, con tantissimo confronto. Però appunto una delle idee che è emersa è un po' del che soluzioni possiamo trovare per combattere lo spopolamento e quindi per garantire che rimangano i servizi sul territorio, e magari per reimmaginare quello che può essere appunto il mondo educativo, il polo educativo, anche solo il mantenere quello che è il polo educativo delle scuole elementari su CEO in particolare. Queste soluzioni sono tante, di tipo diverso, sono emerse tante idee diverse, da quelli che possono essere gli incentivi, a quella che può essere la promozione del territorio, a quella che può essere lo scambio, la costruzione di comunità, il che cosa significa vivere il proprio paese. Questo è stato sicuramente anche tanto influenzato dal fatto che gran parte dei partecipanti provenissero appunto da Cevo, quindi il discorso è stato molto basato sul paese di Cevo, e questo lo ha reso di per sé anche molto interessante, perché chiaramente sono state portate delle prospettive su una comunità specifica da questo punto di vista. Peraltro anche parte della stessa amministrazione comunale ha preso parte al dialogo e al confronto, e quindi questo ha veramente arricchito tantissimo lo scambio.
1: Infine, uno sguardo più largo. Le estrema destra stanno girando i comuni della valle di serata in serata. Le abbiamo chiesto chi sta venendo, se il cerchio si sta allargando, se si aggiungono persone nuove o se per ora ci si ritrova sempre tra chi è già convinto.
2: Le estrema destra sono proposte dal Comitato per la Difesa del Parco dell'Adamello, ma il tema non viene scelto dal Comitato dall'alto, ma emerge naturalmente da quelli che sono i desideri e i bisogni delle comunità. In questo caso quindi il tema era emerso naturalmente quello che è stato l'annuncio della chiusura delle scuole medie, e di conseguenza quello che significa perdere a tutti gli effetti un polo educativo sul territorio della Valsaviore. Alla serata hanno partecipato tantissime persone diverse, di età diverse, con posizioni diverse, con prospettive diverse, che hanno anche memorie storiche diverse del paese, soprattutto persone della comunità di Cevo. Ha partecipato, come dicevo anche poco fa, anche una parte dell'amministrazione comunale di Cevo. Quindi da questo punto di vista siamo sempre più soddisfatti, perché lo ricordiamo, è vero che il comitato si chiama per la difesa del Parco dell'Adamello, ma questo perché il Parco dell'Adamello è un luogo vivo, e quindi non è solo natura, non è solo quello che immaginiamo, diciamo, come ambiente naturale in senso restrittivo, ma siamo anche noi, il nostro viverci all'interno, il nostro costruire socialità, il nostro costruire comunità, economia. E quindi non solo una scuola, la scuola, lo spopolamento, tutte queste tematiche molto grandi fanno parte di questo. Quindi ogni serata è diversa, ha un pubblico diverso, proprio per queste ragioni, perché il pubblico viene dalla comunità che ospita e che fa nascere la estrema destra, e perché poi sono anche argomenti che attraggono persone che si sentono più o meno attratte da quel tema, chiaramente. Però in generale siamo molto contenti di come sta andando, e come sempre ricordo che scriveteci, perché è possibile appunto organizzare estrema destra all'interno del vostro comune, del vostro paese, paese e siamo assolutamente disposti a farlo, gestire la logistica, gestire tutta la parte diciamo più noiosa di questa serata e lasciare poi a voi in maniera molto orizzontale e molto libera lo spazio per confrontarvi su quello che è un tema o i temi che vi stanno a cuore per la vostra comunità.
1: Casino Royale, domenica 9 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: Da Cevo scendiamo in media Valle Camonica, ma restiamo sulla stessa domanda. Come si tiene viva una montagna? L'estrema des provano a farlo costruendo comunità e partecipazione dal basso. Sull'altipiano del sole ci provano in un altro modo, con la cultura, il turismo e le istituzioni che ci credono e ci mettono la faccia. Si chiama Festival del Bosco, prima edizione, e si terrà dal 29 maggio al 2 giugno, 5 giorni diffusi tra i sentieri e i borghi di 6 comuni: Borno, Ossimo, Lozio, Malegno, Piancogno e Angolo Terme, con epicentro al lago di Lova. Escursioni, cultura, musica, laboratori, forest bathing e una visione del territorio che prova a mettere insieme quello che di solito fatica a stare insieme. A coordinare il progetto c'è Matteo Pedrazzani, arrivato in valle per amore e in valle rimasto. Da anni organizzatore di gare di mountain bike sull'altipiano del sole, fino a portare qui il campionato italiano nel 2025. Una conoscenza del territorio costruita sul campo, comune dopo comune, persona dopo persona. Oggi lavora per il comune di Borno con una visione che va oltre il singolo paese. Lavorare per l'altipiano del sole, per quelle sinergie tra comuni e comunità montana che troppo spesso restano sulla carta. Il Festival del Bosco nasce qui e ne abbiamo parlato con lui qualche giorno fa. La prima cosa che abbiamo voluto capire è come si costruisce un'alleanza tra sei comuni, perché in Valle Camonica la collaborazione tra paesi non è mai scontata e la rivalità tra amministrazioni è spesso più forte della voglia di fare squadra. Le abbiamo chiesto come si è arrivati a questo risultato e chi ha convinto chi.
1: Sei comuni insieme, sì, è una cosa rara, ma per quanto riguarda il nostro territorio dell'Altopiano del Sole non è altro che una logica conseguenza di un'attività che stiamo portando avanti da anni. Già in più occasioni abbiamo capito che lavorando insieme, in sinergia, portando avanti progetti condivisi, si riesce a valorizzare al meglio il nostro territorio dell'Altopiano del Sole. E anche il Festival del Bosco vuole proprio continuare su questa teoria, ovvero unire le forze, portare ciò che di più bello abbiamo sul nostro territorio, la natura, i boschi, le montagne, portare al di fuori della Valle Camonica, portarli a far conoscere a gente che ancora deve scoprire il nostro territorio. Lavorando insieme, questo percorso è possibile portarlo a termine. No, non c'è stato bisogno di convincere nessuno, in quanto c'è un'ottima sintonia ed è ormai da anni che si sta lavorando insieme.
0: Il festival nasce da dentro il territorio, pro loco, comuni, associazioni locali, ma un evento ha senso se arriva a qualcuno. Gli abbiamo chiesto chi hanno in mente quando lo costruiscono, qual è il pubblico che vogliono raggiungere, chi sperano di vedere arrivare sull'altipiano.
1: Sì, il festival nasce dentro il nostro territorio, da gente del nostro territorio, e spesso la difficoltà è proprio quella di saper riconoscere la bellezza che sta attorno a te. E quello che vogliamo fare appunto con questa manifestazione diffusa su sei comuni è proprio il desiderio di portare questi luoghi al di fuori della Valle Camonica, farli conoscere a un pubblico diverso, farli conoscere al pubblico che sa ammirare ciò che è verde, ciò che è natura, ciò che è bellezza, ciò che è lentezza, perché gli eventi stessi ci portano a riscoprire questa connessione con la natura all'interno dei boschi, dove ci sono i laghi, dove ci sono le montagne, quindi riscoprire tutto questo valore è veramente importante. Oltre ovviamente a tanti tipi di eventi che vanno dall'aspetto gastronomico all'aspetto più artistico, all'aspetto ad esempio di conoscere importanti autori di libri su questo tema, e di conseguenza vogliamo portare questo Festival del Bosco al di fuori delle nostre mura e farci conoscere per ciò che di bello abbiamo. Il nostro pubblico ideale senza dubbio sono tutte quelle persone che amano la natura, sono tutte quelle persone che amano riscoprire o continuare a vivere quel rapporto stretto con ciò che abbiamo sotto i nostri piedi e davanti ai nostri occhi: il verde, le montagne, i boschi, la natura, l'acqua. Questi sono anche gli elementi rappresentati nel simbolo, nel logo dell'Altopiano del Sole. Ci rivolgiamo ovviamente alle famiglie, ai ragazzi, alle giovani generazioni che sempre più devono ritrovare questo rapporto che a volte si rischia di perderlo. Ci rivolgiamo anche agli appassionati di questo settore, a quelli che vogliono approfondire temi sulla gestione dei boschi, la gestione delle foreste, le criticità dell'uso dell'acqua, la sostenibilità di determinate azioni. Quindi è un festival davvero che si rivolge a un pubblico ampio. E all'interno del cartellone degli eventi, che si può scoprire sul sito www.festivaldelbosco.it, ognuno può trovare la propria area tematica. Sono 5 aree tematiche all'interno della quale ci sono diversi eventi, tutti facilmente raggiungibili e praticamente tutti gratuiti.
0: 5 giorni passano in fretta. Quello che resta dopo è la domanda più importante. Gli abbiamo chiesto cosa si augura rimanga nelle relazioni tra i comuni, nelle persone, nel quotidiano di chi quell'altipiano lo vive tutto l'anno e da qui dove vogliono arrivare.
1: Si tratta della prima edizione del Festival del Bosco e ancora facciamo fatica a immaginare cosa rimane da questa esperienza, anche perché, come puoi benissimo immaginare, la frenesia di questi ultimi giorni di preparazione è davvero notevole e siamo molto concentrati su tutti gli aspetti pratici. Mi aspetto che rimanga consapevolezza di 2 cose: del valore del nostro territorio, di quanto è importante valorizzarlo e promuoverlo, e rimanga la consapevolezza del quanto sia importante lavorare insieme con obiettivi mirati e obiettivi comuni e condivisi. Questi sono sicuramente gli aspetti che maggiormente vorrei rimanessero alla fine di questa esperienza, ma sono convinto che questa strada che abbiamo iniziato col Festival del Bosco ci porterà a lavorare sempre meglio insieme e a far conoscere sempre di più questo territorio. Ovviamente noi aspettiamo tutti. L'Altopiano del Sole è un luogo molto ampio e largo e c'è posto per tutti.
0: Chiudiamo con le informazioni pratiche per chi volesse esserci: date, luoghi dove trovare il programma completo.
1: Vi invito davvero col cuore a visionare il nostro sito www.festivaldelbosco.it. Il sito è di facilissima consultazione, c'è l'elenco di tutti gli eventi. Si tratta quasi di 30 eventi, tra concerti, tra momenti più istituzionali, tra esperienze, laboratori, teatro. C'è veramente di tutto all'interno di questo festival. E andate sul sito, seguiteci sui nostri social, Festival del Bosco lo trovate ovunque, e noi vi aspettiamo sull'Altopiano del Sole per vivere davvero questa bellissima esperienza.

0: brano di Bruce Springsteen nella voce di Cisco, già a Modena City Ramblers, che sarà la festa di Radio Onda d'Urto domenica 16 agosto.
1: La fila al dormitorio non finisce più. Questo è il nuovo mondo e ci sei pure tu. Famiglie chiuse in macchina che dormono.

0: lavoro, ma non cambiamo il filo, perché anche questa è una storia di comunità, di persone che hanno scelto di stare in valle e di costruire qualcosa insieme. Tapioca nasce nel dicembre del 1995 ad Arfoguario Terme, una piccola bottega del commercio equo e solidale. Il nome scelto non a caso, la tapioca è un alimento base delle popolazioni del sud del mondo, e già in quel nome c'era tutta una visione. L'idea era semplice e radicale allo stesso tempo: vendere prodotti che non strangolassero i piccoli produttori, ma ne sostenessero uno sviluppo dignitoso. Caffè, cacao, spezie, artigianato, filiere alternative a quelle del mercato globale. In 30 anni Tapioca è cresciuta da una bottega a 3 punti vendita, Darfo, Borno, Edolo, lungo il solco della Valle Camonica. Una rete di circa 100 soci volontari che non si sono limitati a vendere prodotti, hanno organizzato incontri, presentato cooperative di produttori, animato un dibattito culturale che ha attraversato la valle. Tapioca è stata anche questo, un presidio di pensiero critico sul consumo, sull'economia, sulla solidarietà internazionale. Col tempo lo sguardo si è allargato, accanto ai prodotti del sud del mondo sono entrati prodotti locali, biologici, di montagna, legati al biodistretto. E non solo. Un'economia solidale che guarda lontano ma anche vicino, che tiene insieme i contadini del Chiapas e i produttori dell'Alta Valle Camonica. E il 20 marzo scorso è arrivato il traguardo più importante, l'apertura del nuovo emporio Altro Mercato di Darfo, il secondo per dimensioni in tutta Italia, pochi metri più in là rispetto alla bottega precedente, ma un salto di scala che racconta 30 anni di lavoro ostinato. A raccontarcelo qualche giorno fa è stata Cinzia, tra le fondatrici di Tapioca, oggi presidente dell'associazione. Le abbiamo chiesto innanzitutto cosa è cambiato in questi 30 anni, non solo in Tapioca ma nella Valle Camonica, nel rapporto della gente con il commercio equo, nella consapevolezza di chi entra in quella bottega oggi rispetto a chi c'entrava nel 1995.
1: Era una sfida enorme, perché quasi nessuno conosceva il commercio equo e solidale in Val Camonica, ma anche in città era ancora poco conosciuto, per cui spesso ci hanno detto che eravamo un po' folli e non si capiva bene in che cosa consistesse. Spesso commercio equo e solidale veniva associato alle missioni e alla carità, e non era chiaro cosa significasse invece acquistare prodotti nei paesi del sud del mondo ad un prezzo un po' più elevato rispetto a quello di solito assegnato da grossisti locali, e soprattutto cercare di incidere su associazioni locali, su cooperative, su piccole aziende familiari, affinché i soldi che si davano in più per l'acquisto dei prodotti venisse reutilizzato per attività sociali all'interno del villaggio, per far studiare i figli dei produttori e così via. Quindi anche chi ha cominciato a venire nella bottega di Darfo all'inizio spesso ci confondeva proprio per un ramo di qualche associazione missionaria, e spesso ci legavano un po' anche al Mato Grosso, oppure arrivavano persone già consapevoli di cosa significasse, acquistavano i nostri prodotti prima di tutto per una forma di militanza e non sempre stando attenti a quello che era invece la qualità del prodotto. Cosa è cambiato oggi? È cambiato che la gente ha acquisito consapevolezza di cosa vuol dire parlare di commercio giusto, e le persone che entrano oggi nelle nostre botteghe entrano sì perché sanno cosa significa di preciso il nostro messaggio, ma perché anche i nostri prodotti sono buoni. I nostri prodotti hanno acquisito qualità perché il lavoro in questi anni, ormai più di 40 anni che esiste il commercio equo in Italia, non solo si è appoggiato i produttori nell'acquisto giusto giusto dei prodotti, ma si è anche appoggiato i produttori perché migliorassero la loro qualità. Quindi questo è un passo molto importante. Oggi la gente sa cosa vuol dire e soprattutto acquista prodotti che sono buoni, sia i prodotti alimentari, sia i prodotti di artigianato, sia i prodotti di accessori vestiario che sono presenti nella nostra bottega.
0: Uno spazio più grande porta con sé più responsabilità e Tapioca lo fa con i volontari, come sempre, come da 30 anni. Le abbiamo chiesto come si regge tutto questo, come si tiene insieme una macchina così con le sole energie di chi ci crede.
1: Oggi abbiamo uno spazio più grande. Da marzo abbiamo cambiato sede. Dopo 30 anni che eravamo in via Cappellini 16, ci siamo spostati un poco più in là, via Cappellini 26, e questo spazio è diventato molto importante perché significa cambiare anche il nostro modo di presentare i prodotti. C'è la possibilità ora di raccontare questi prodotti e la gente si aspetta anche questo, di capire che cosa significa, che significato c'è, che storia c'è dietro ogni prodotto. È una responsabilità grossa perché uno spazio così grande, siamo il secondo emporio, altro mercato più grande d'Italia, significa anche dover fare formazione ai volontari e alle volontarie che sempre numerose appoggiano questo nostro progetto, ma anche dare una mano a chi in bottega lavora con un regolare contratto. Cosa ci piacerebbe? Ci piacerebbe che in questo spazio ormai più grande trovassero spazio ancora di più iniziative che parlano di giustizia, che parlano di equità, dove si possono affrontare insieme anche le grandi problematiche che vengono avanti con persone che sono preparate, che hanno voglia di condividere qualche loro esperienza. Quindi vorremmo ancora di più che fosse un punto di riferimento per le associazioni che, come noi in valle, stanno portando avanti in maniera anche diversa, però questa progettualità. Ci piacerebbe anche poter offrire un posto di lavoro in più per qualche giovane della zona. Oggi abbiamo tre dipendenti, una a tempo completo e due a tempo parziale, che si occupano anche delle nostre due botteghe di Edolo e Borno, e abbiamo una persona del servizio civile e speriamo a settembre che ce ne sia un'altra che dà il cambio.
0: Chiudiamo con la domanda più semplice, forse più importante. Un emporio nuovo, più grande, più visibile. Le abbiamo chiesto chi vogliono che varchi quella porta, chi è il pubblico che sognano, chi sperano di raggiungere.
1: Cosa vi aspettiamo? Ci aspettiamo che le persone che entrano nella nostra bottega riescano a capire che cosa c'è, che non è una semplice bottega, ma è un progetto. È un progetto per far sì che sempre più si possa parlare di giustizia anche attraverso il commercio, non solo di prodotti che vengono dal sud del mondo, ma oggi nelle nostre botteghe abbiamo prodotti di Libera, abbiamo prodotti di filiere solidali italiane, abbiamo prodotti del biologico che fa capo al biodistretto di Valle Camonica. Quindi vorremmo che chi viene da noi possa in qualche modo condividere. Condividere vuol dire non solo acquistare i nostri prodotti, ma anche ascoltare le loro storie, vuol dire anche in alcuni momenti aiutarci a progettare delle iniziative culturali, sociali che possono essere presenti nelle nostre botteghe.
0: State ascoltando Bella Ciao nella versione di Marlene Kunz, che potete vedere dal vivo lunedì 10 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: Apriamo questa trasmissione con la pagina delle resistenze, al plurale volutamente, perché ci sono resistenze di ieri e resistenze di oggi e stasera le raccontiamo entrambe. Ada Rosa ci porta le voci di queste settimane, i presidi, le iniziative, la solidarietà con la Palestina e i venti di guerra che non smettono di soffiare. Ha raccolto voci dalle piazze che ascolteremo se il tempo ce lo permetterà, altrimenti le porteremo nella prossima puntata. E mentre andiamo in onda, proprio in questo momento a Lovere è in corso un presidio per la Palestina, iniziato alle 18:30, la stessa ora in cui abbiamo aperto noi, come sentiremo tra poco dalla sua voce. E poi Laura ci parla del 2 giugno, la biciclettata dedicata alle madri costituenti, la resistenza di 80 anni fa che prova a parlare al presente sui pedali tra i paesi della valle. Due pagine diverse, una sola domanda: come si resiste oggi qui?
1: Ciao a tutte e tutti, come equipaggio di terra della Val Camonica in queste settimane insieme a tanti altri equipaggi di terra e in particolare le nostre sorelle di equipaggio di terra Valtellina e Valchiavenna, siamo stati con il fiato sospeso per la flottiglia, vivendo un po' l'ansia e la paura che venissero attaccate. Sappiamo però com'è andata. Ci siamo mosse come equipaggio di terra della Val Camonica, quindi in sintonia con gli altri equipaggi di terra e che hanno supportato la nostra iniziativa, dando coraggio alle poche persone che si erano rese disponibili in Val Camonica a mobilitarsi per presidi di piazza, e ci hanno aiutato anche nel fare i volantini. Così il buon vento che abbiamo augurato alla flottiglia si è comunque riversato anche su di noi, equipaggi di terra, generando legami e nuove amicizie. Abbiamo proposto a Breno un presidio l'8 maggio e a Boario l'11 maggio. Entrambi sono avvenuti con la flottiglia in mare. Il primo è avvenuto subito dopo il primo attacco, che ha visto sequestrati Saif e Tiago su una barca battente bandiera italiana. Il secondo invece è stato quando la flottiglia all'ancora a Marmaris stava decidendo sul prosieguo della missione. Con i presenti a questi presidi ci siamo quindi chiesti innanzitutto quanta paura faccia lo stato genocida di Israele la solidarietà internazionale, e poi ragionando sulle condizioni sempre peggioramento che sta vivendo la popolazione palestinese, nonostante il cessate il fuoco, nonostante il famigerato Board of Peace e l'indecente silenzio e assenso delle nostre istituzioni, anche di fronte al rapimento di persone in una barca battente bandiera italiana.
2: Saremo stati una trentina e a Boario una cinquantina.
1: Ma comunque le parole non sono mancate, così come i colori della Palestina. Successiva poi il sabato 16 maggio nel pomeriggio ci siamo ritrovati insieme al CRAV, al collettivo resistente Alta Valle Camonica, al festival Transumanza Culturale che si è svolto quel weekend a Malonno. In quel pomeriggio abbiamo organizzato insieme al CRAV e grazie alla disponibilità di Coda di Lana la visione del documentario Abel, in cui il regista Fabian Volti ha dato spazio alla narrazione spontanea di pastori sardi e palestinesi. Le immagini e i suoni in presa diretta hanno descritto il contesto. Narrazioni poetiche delle voci dei beduini palestinesi hanno reso l'idea della fatica di questo lavoro e della fatica anche di vivere in territori occupati. Altre voci sono state quelle dei pastori sardi, forse più crude, ma entrambi, i pastori, sia quelli sardi che quelli palestinesi, hanno tratteggiato la figura di un pastore come presidio del territorio. In entrambe le situazioni però un territorio costretto ad un nomadismo sempre più blindato da fili spinati, cancelli e limiti militarmente imposti. Lo spazio del dibattito seguito alla visione è stato piuttosto ridotto e sarebbe bello approfondire sia le scelte registiche che il sentire del pubblico decisamente abbondante quel pomeriggio, nonostante la piccola sala del Palazzo Martinengo di Malonno, da poco restaurata. Ecco, la sala era comunque piena, si contava una cinquantina abbondante di persone. La nostra onda quindi non si arrende, così anche dopo la conclusione forzata di questa seconda missione della Global Summit Flottiglia, ci siamo trovati il 21 maggio alle 18 in piazza Corna Pellegrini a Pisogne, intorno alla grande bandiera della Palestina realizzata da una volontaria del Ciringhito di Festa Radio. Il microfono è stato aperto per un'ora, anzi il megafono, e molte persone hanno espresso la solidarietà al popolo palestinese e lo sdegno per il silenzio complice e l'inazione del nostro governo. Mercoledì 27 alle 18.30 l'appuntamento sarà a Lovere, dove avverrà il flash mob "Siamo tutte sulla stessa barca", perché anche adesso che la flottiglia non è in mare, gli equipaggi di terra devono tornare a farsi sentire con più voce e più potenza. Un'altra iniziativa che ha visto sfoderare la grande bandiera della Palestina è stata la marcia per la pace e l'accoglienza, organizzata dalle comunità migranti in Valcamonica e giunta alla sua 13ª edizione. La marcia si è svolta a partire dalle 9.30 della domenica 24 maggio e ha preso il via dal comune di Darfo, dove le istituzioni cittadine, nella figura di un assessore del comune di Darfo e dell'assessore del comune di Malonno, è stata salutata e ha preso il via. Si è diretta quindi a Piamborno, facendo tappa alle case Aller di Angone, dove c'è stato un rinfresco, un piccolo rinfresco, una merendina lungo il cammino, e poi a Piamborno c'è stato il pranzo offerto dalle comunità e dalla Caritas a tutti i presenti. Poco prima del pranzo c'è stato un dibattito dove ha partecipato il medico Abu Hilal per Sanitari per Gaza, e alla fine della, diciamo, mangiata, perché c'è sempre una partecipazione molto intensa di persone che portano cibo, che partecipano alla cucina e quindi c'è sempre abbondanza di cibo e di chiacchiere. A seguito quindi di questo momento conviviale ci sono state delle partite di calcio. Il campetto dell'oratorio è stato popolato da ragazze che giocavano a pallavolo e dal torneo appunto di pallone, che ha visto giocare tanti giovani ragazzi e ha visto una buona partecipazione.
0: Le voci che da Rosa ha raccolto dalle piazze le porteremo nella prossima puntata, e dalla resistenza di oggi a quella di ieri che torna in sella.
3: Ciao Ale, ciao a tutte e a tutti. Anche quest'anno tornerà a Ruota Libera la bicicletta antifascista lungo la ciclabile della Valle Camonica, e la data anche per l'edizione di questo 2026 è proprio il 2 giugno, una data per niente casuale. Ricordiamo che A Ruota Libera è un'iniziativa nata nel 2025 dal confronto tra più realtà associative, gruppi e persone, con l'obiettivo di ricordare le tante donne staffette che, a piedi o sulle due ruote, hanno percorso i sentieri e solcato il fondovalle per trasportare documenti, informazioni, cibo e armi durante la lotta di resistenza al nazifascismo in Valle Camonica. Siamo molto felici di constatare che la voglia di lavorare attorno a questa iniziativa è rimasta, forse anche grazie alla bella partecipazione dell'anno scorso, che ha visto un centinaio e più partecipanti aderire alle diverse tappe. Ecco, l'edizione di quest'anno propone sempre un percorso a tappe lungo la ciclovia della Valle Camonica, da Darfo Boario Terme a Malegno. Le voci e le storie delle donne che 80 anni fa contribuirono alla nascita della nostra Costituzione faranno proprio da filo conduttore per questa edizione. A Ruota Libera, sulle tracce delle 21 madri costituenti. L'evento è sempre organizzato da ANPI, Fiamme Verdi, Museo della Resistenza in Val Saviore, ANEI, Ecomuseo della Resistenza in Mortirolo, CGL di Valle Camonica, con la collaborazione di molte associazioni ed enti del territorio, tra cui Circolo sul Palco, Associazione Tapioca, Lega Ambiente di Valle Camonica, Terre Unite, Circolo Aldo Caprani, Collettivo Resistente Alta Valle Camonica, Radio Onda d'Urto Valle Camonica e tante, tante altre. Dietro questo evento, infatti, c'è un gruppo di volontari trasversali alle realtà promotrici e soprattutto il contributo di artiste e artiste, cittadini e cittadine. Lungo un itinerario ciclistico alla portata di tutte e tutti, i partecipanti verranno infatti coinvolti in momenti di riflessione, musica, teatro e approfondimento, con l'intento di fare memoria del passato percorrendo il presente. L'obiettivo dell'iniziativa è infatti quello di tessere un filo partendo da pezzi e riferimenti fondamentali della nostra storia attraverso la suggestione delle voci che ascolteremo per arrivare ai giorni nostri, proprio per l'esigenza di guardare all'antifascismo oggi. Alcune informazioni logistiche: la partenza della biciclettata è prevista per le ore 13:30 presso la sede della CGL di Valle Camonica in via Saletti 14 ad Arfo Boario Terme e si snoderà in direzione Malegno lungo la ciclovia della Valle Camonica. La prima tappa sarà presso il cimitero di Arfo Boario Terme in via Quarteroni con un intervento a cura di Giovanni Bloisi, il ciclista della memoria, che ci racconterà della sua esperienza in bicicletta attraverso tappe significative della memoria della resistenza in Italia, accompagnato da un intervento artistico di Romina Magri. La seconda tappa si terrà presso la piazza Operaie dell'Olcese a Piancogno e ospiterà un intervento del coordinamento donne CGL Valle Camonica Sebino. La terza tappa invece ci condurrà all'interno del meraviglioso parco del Teatro Anfiteatro Romano di Cividate Camuno, dove si potrà assistere ad una performance teatrale a cura del Silence Teatro. La conclusione sarà a Malegno, in piazzetta Padre Casari, con un'azione teatrale di tipo teatro e un'improvvisazione vocale collettiva guidata dall'amica Lauriane Langevin. Seguirà poi l'aperitivo a cura del Circolo sul Palco e dell'Associazione Tapioca. Ecco, precisiamo che quest'anno in caso di maltempo abbiamo un piano B, quindi le parole, la musica e l'arte previsti per la giornata troveranno comunque spazio all'interno dell'Auditorium Civico di Malegno, sito in piazzale Aldo Caprani numero 1. Ricordiamo che le tappe sono fruibili in bicicletta ma anche raggiungibili a piedi o con mezzi propri. Quest'anno si potrà usufruire anche del treno per raggiungere la tappa iniziale, quindi vi invitiamo a visionare gli orari e per qualsiasi informazione rispetto all'iniziativa consultare la pagina Facebook di ANPI Valle Camonica. È proprio tutto, quindi vi aspettiamo numerosi e numerose martedì 2 giugno ad Arfo Boario Terme per la biciclettata antifascista a ruota libera 2026. Grazie a tutte e a tutti.
0: Siamo arrivati alla fine. Prima di salutare

0: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
1: Ma...
0: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo di lettore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo di lettore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio, 2 parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
1: Sì.
0: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
1: Certo.
0: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
1: Rimasto senza lavoro.
0: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la leva, che la stoppa c'è.
2: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.
3: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Domenica 31 maggio 2026, Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa nazionale di questa domenica mattina. Apriremo parlando dell'accordo sulla guerra in Iran, in Medio Oriente, tra Stati Uniti d'America e Iran, che viene continuamente annunciato e poi anche rinviato, non arriva mai. Leggeremo 2 commenti, in particolare quelli di Alberto Negri sul Manifesto e Guido Rampoldi sul Domani di questa mattina. Un altro tema è poi quello dello sforamento del patto di stabilità e in generale dell'utilizzo dei fondi europei per far fronte alla crisi energetica derivante proprio dalle guerre imperialiste scatenate dalle potenze globali come Stati Uniti e Israele. In particolare si parlerà dell'approccio e delle manovre del governo Meloni davanti al caro energia. C'è spazio anche, a proposito di questo,

per il disastro della parata del 2 giugno in preparazione con i cavalli della sfilata che sono scappati per le strade di Roma e nell'inseguimento 4 militari sono rimasti feriti addirittura in maniera grave. E il Fatto Quotidiano poi approfondisce anche il tema delle gare d'appalto e delle irregolarità riguardo l'organizzazione proprio della parata del 2 giugno di quest'anno. Avremo poi due temi interessanti sul Sole 24 Ore che riguardano sempre l'economia del nostro paese. Da un lato l'allarme di Banca Italia sulla ricchezza e l'aumento del gap tra le generazioni e il cambio delle regole per quanto riguarda la gestione dei fondi pensione. Chiuderemo con queste segnalazioni. Partiamo dalle aperture, partiamo andando a vedere quelli che sono i titoli decisi dalle redazioni sulle prime pagine dei quotidiani in edicola questa domenica mattina. Vi ricordo che poi riusciremo ad approfondire alcuni temi e a vedere alcuni commenti sulle notizie principali che vi ho anticipato, ma poi la domenica mattina abbiamo meno tempo per quanto riguarda la rassegna stampa nazionale, quindi ci ritroviamo poi alle 10.30 con lo spazio dedicato alle terze pagine per alcuni approfondimenti. Partiamo dalla prima pagina del Manifesto, senza uscita, questo è il titolo di apertura. L'annuncio dell'accordo gli resta in gola, Trump non riesce a chiudere la guerra e a riaprire Hormuz, il tempo non è dalla sua parte. In Iran si rafforza l'ala oltranzista mentre il paese affronta una grave crisi economica, la Casa Bianca può solo minacciare nuove bombe. Su questo abbiamo il commento di Alberto Negri. Teheran, regime saldo e in mano ai falchi, ecco il tra virgolette successo, cioè ironico Alberto Negri, ecco il tra virgolette successo per Stati Uniti e Israele. Abbiamo gli aggiornamenti di Pasquale Porciello sul Manifesto da Beirut, perché nel frattempo Israele va avanti a martellare con i propri bombardamenti, le proprie bombe, il Libano, e anche a cercare di avanzare, annettere territorio nel sud del paese. Incontra però la resistenza del movimento sciita Hezbollah e della sua ala militare. Peraltro nelle ultime ore battono le agenzie di stampa, c'è stato anche un soldato israeliano ucciso dagli attacchi di Hezbollah, quindi sul terreno in realtà l'esercito israeliano incontra difficoltà, ma dal cielo continua a far piovere bombe sul Libano. La seconda apertura del Manifesto è 2 giugno, la parata diventa un disastro, le prove della sfilata armata, cavalli in fuga, militari feriti anche gravi, un animale abbattuto. Segnalo poi dal Manifesto una di quelle notizie che potremo approfondire, come dicevo prima, alle 10.30 nelle terze pagine, perché nelle pagine della cultura il Manifesto lo anticipa già in prima pagina, dedica spazio alla morte ieri del sociologo e filosofo francese marxista, di formazione marxista, Edgar Morin, morto a quasi 105 anni. Lo troviamo già, come dicevo, in prima pagina sul Manifesto, poi andremo a curiosare più tardi nella mattinata nelle pagine della cultura. Andiamo sulla prima pagina del Domani, Trump in confusione, Iran diviso, l'accordo rimane un'incognita, Exit evoca attacchi americani ma poi assicura il presidente è paziente, l'intesa sarà ottima. A Teheran si fanno sentire le voci contrarie alla trattativa, intanto Israele avanza nel sud del Libano. Il Domani aggiunge anche che la Cina impara la lezione di Hormuz, e sul Domani si parla anche della guerra elettronica russa contro la NATO. Quello che noi andremo a segnalare tra poco è il commento di Guido Rampoldi, una vittoria catastrofica nel nuovo Medio Oriente, il futuro dell'America. Vediamo invece le altre aperture, cioè le aperture che riportano altri temi legati sempre alla guerra globale, ma non alle trattative sullo stretto di Hormuz. Il Corriere della Sera è una via di mezzo. Kiev nell'Unione Europea difficile, parla il ministro dell'Interno del governo Meloni, Crosetto. Lo scopo è arrivare alla pace, ma la difesa va allargata oltre i 27. Poi stallo su Hormuz, Exit pronti a riprendere i raid e Trump torna ad attaccare, tra le altre cose, il Papa.
andiamo sul Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano e la Repubblica la mettono di più sulla situazione del governo Meloni di fronte a questa alla crisi scatenata da queste multiple crisi internazionali. Il Fatto Quotidiano apre così: la guerra alla Russia è rinviata, il drone deviato dagli ucraini, il presidente demolisce le sparate di UE e NATO, Bucarest ricostruisce la vera dinamica dello schianto dal velivolo che ha provocato due ferite, gran parte dei governi e media europei spacciavano per un'aggressione deliberata. E poi abbiamo, appunto, come dicevo, 13° pacchetto pronto, Meloni, altre armi a Kiev e fondi UE per la difesa aerea. Mentre l'apertura, diciamo, che occupa più spazio sul Fatto Quotidiano in taglio centrale, con la solita impaginazione, con una grossa immagine al centro pagina, è sul disastro Festa della Repubblica. Ci siamo giocati pure il 2 giugno, petardi, 5 feriti e cavalli in fuga, tragicommedia alle prove della parata e ricorsi sulla gara d'appalto, tribune fuori legge. Repubblica, a proposito di fondi, si concentra su quelli che il governo italiano vorrebbe rimediare per fronteggiare il caro energia, più che su quelli delle spese militari, ma i due temi sono, come sappiamo, intrecciati, perché il governo Meloni chiede da tempo all'Unione Europea, a Bruxelles, di poter sforare il patto di stabilità, non solo come già concesso dalle istituzioni europee per quanto riguarda le spese per la difesa, cioè le spese militari, ma anche per quelle per far fronte, appunto, al caro energia. Il governo sbaglia sui fondi UE. Parla su Repubblica stamattina la presidente del Comitato Europeo delle Regioni, cioè Cata Tutto, e che attacca la proposta di Fitto, di Fratelli d'Italia, e vice commissario, vicepresidente della Commissione Europea, commissario europeo in quota del governo italiano. Un disastro usare le risorse della coesione per la crisi energetica. Abbiamo poi anche su Repubblica: cavalli in fuga nella città, 4 feriti e paura a Roma. E c'è spazio pure per il calcio. Champions League, la coppa più bella resta al Paris Saint-Germain, l'Arsenal si arrende ai rigori. Chiudiamo per quanto riguarda le aperture col Sole 24 Ore. Ho anticipato prima i due approfondimenti della domenica che andremo a citare in chiusura di rassegna stampa. L'apertura è fondi pensione, nuove regole da luglio. Tutte le novità in arrivo, dalle modalità di adesione ai criteri di investimento, per i neoassunti il TFR in automatico al fondo, 60 giorni per la rinuncia. Abbiamo poi l'allarme di Banca Italia sulla ricchezza in aumento, il gap tra generazioni, sale al 32% il patrimonio delle famiglie più anziane, giù al 4% quello dei giovani. Non manca però la cronaca che riguarda il Medio Oriente, in particolare con Israele che continua a bombardare, fare vittime anche tra i bambini in Libano. Libano, UNICEF, uccisi 77 bambini in una settimana. 3 soldati IDF, tregua a Gaza, una presa in giro. Persino alcuni soldati dell'IDF lo ammettono e lo fanno sapere alla stampa anche occidentale. Andiamo ad addentrarci quindi in queste notizie di apertura. Partiamo dal commento di Guido Rampoldi sul Domani per quanto riguarda come sta andando a finire o a non finire in realtà il negoziato, la trattativa tra Stati Uniti e Iran. La catastrofe USA e il Medio Oriente non è più lo stesso, questo è il titolo del corsivo di Guido Rampoldi, pagina 2 del Domani. Nell'inverno dell'89 dopo Cristo, Domiziano, non riuscendo a piegare in battaglia i daci, si ridusse a comprarne di nascosto la non belligeranza, ma spacciò la pace per il risultato di una propria vittoria e si accordò una parata trionfale per le vie dell'urbe con prigionieri aggiogati al carro imperiale a simulare la Dacia sottomessa. 20 secoli dopo, la tecnica grosso modo è la stessa, ma in un mondo molto più complicato diventa arduo sceneggiare una sconfitta in modo che somiglia a una quasi vittoria. Da qui le giravolte di Donald Trump e i ghigni degli iraniani presunti sconfitti. Occorreranno molta inventiva per mascherare i fatti, molti mesi per finalizzare l'accordo e molti sforzi per proteggerlo dai sabotaggi che saranno tentati da Benjamin Netanyahu e dai falchi iraniani, l'uno e gli altri convinti che convenga andare fino in fondo.
a quel che ormai si intravede, Trump ha capito che una guerra prolungata ha costi politici e militari insostenibili ed era assegnato alla più catastrofica delle vittorie. Teheran sospenderà il suo programma nucleare, ma riavrà progressivamente il centinaio di miliardi di dollari depositato in conti sequestrati a partire dal 1979 e soprattutto manterrà un qualche controllo sullo stretto di Hormuz, una leva forse più strategica dell'agognata bomba H. Non uno dei tre obiettivi che Stati Uniti e Israele si erano posti è stato raggiunto. Il regime non è stato abbattuto e forse è meno debole di prima. La qualità della scienza iraniana permetterà a Teheran di rientrare nella corsa al nucleare qualora la pace franasse. L'industria bellica non cesserà di produrre missili alla luce del sole o sottoterra e gli aiuti ai proxies sciiti e palestinesi continueranno a fluire. Tutto questo ci dice che in tre mesi il Medio Oriente è cambiato. Gli USA restano i detentori della più letale forza militare del pianeta, ma non sono più percepiti come la potenza egemone cui è fatto obbligo inchinarsi. Turbolento, imprevedibile, un mondo policentrico d'un tratto ci avvolge. Saltiamo poi il corpo centrale dell'articolo dedicato a un esempio di come gli Stati Uniti cercano di modellare il Medio Oriente, cioè il Board of Peace su Gaza. E andiamo all'ultimo capoverso dell'articolo di Guido Rampoldi a pagina 2 del Domani, che riprende il tema del nuovo Medio Oriente all'appoggio di Washington e un buon coordinamento militare, ma il nuovo Medio Oriente multipolare la pone in contrasto con un blocco musulmano di recentissima formazione già immaginato da analisti come futuro blocco militare. Mette insieme il Pakistan, potenza nucleare, l'Arabia Saudita, massimo produttore di petrolio, la Turchia, poderosa per forze armate e industria bellica, e il Qatar, la cui influentissima TV Al Jazeera sta alla RAI in termini strategici come una porta aerei sta a un peschereccio. E ancorché poderosa, l'alleanza Israele-Emirati sconta la sproporzione demografica con la formazione rivali, quasi 40 volte più popolosa. Per Israele la demografia è un problema iscritto tra due cifre. Il 30% degli israeliani considera la possibilità di emigrare, sondaggio della Tel Aviv University. Il paese ha bisogno di un massiccio flusso di nuovi immigrati. La soluzione adottata dal governo, si direbbe, è gonfiare la minaccia antisemita per convincere gli ebrei europei a emigrare in Israele. In questo caso non dovremmo trattare con condiscendenza quanti in Europa strillano sionista come fosse sinonimo di fascista. Sono, dice Guido Rampoldi. In questo passaggio che non condividiamo, dice appunto bisognerebbe evitare di usare sionista come sinonimo di fascista nella chiusura del suo editoriale. Per il resto è interessante, ma ci sembra che appunto il sionismo stia mostrando più che mai in questa fase storica sempre di più il suo volto di ideologia suprematista, colonialista e quindi in fin dei conti fascista in senso ampio. Comunque è interessante l'analisi di Guido Rampoldi sugli equilibri che si sono venuti a formare in Medio Oriente. Poi abbiamo il commento invece di Alberto Negri, che più o meno sicuramente appunto non su questo finale, ma più o meno sull'analisi di come si è sviluppato il conflitto e di come si stanno sviluppando i negoziati tra Stati Uniti e Iran è abbastanza simile, cioè sul fatto che Trump deve cercare in qualche modo di vendere come vittoria una di fatto sconfitta o comunque un nulla di fatto, ecco, rispetto agli obiettivi che si erano posti lui e Netanyahu. Alberto Negri parte già dalla prima pagina del Manifesto di questa mattina: regime saldo e in mano ai falchi, ecco il tra virgolette successo. Scrive Alberto Negri sul Manifesto: cancelleremo l'Iran e un'intera civiltà, aveva minacciato Trump, e invece, tra bombe, blocchi a Hormuz, razzi iraniani sul Kuwait e spacconate varie, Washington deve ancora rinviare, mentre l'Iran sembra assai poco convinto e forse diviso nella leadership. Una minoranza influente di falchi, tra virgolette, non intende cedere a compromessi. Prosegue poi a pagina 3 Alberto Negri: ma il negoziato a quanto pare va avanti, diventa quasi infinito, prolunga la vita del regime mentre Trump le spara grosse, come se ormai
non gli importasse nulla anche delle elezioni di midterm e delle sorti dei repubblicani. L'unico che lo prende sul serio per ovvi motivi è ancora il suo compare di sventure, Netanyahu. Andiamo più avanti nell'articolo, dice ancora Alberto Negri, Trump è finito impantanato nello stretto di Hormuz, scatenando la più pesante crisi energetica mondiale dagli anni 70. La guerra lanciata da lui e Netanyahu il 28 febbraio, mentre erano in corso ancora negoziati, è stata per ora un disastro strategico che ha rivelato la sua arroganza e quella di una dirigenza incapace. Come se nessuno a Washington fosse capace di prevedere le mosse iraniane. Teheran è stata abile a sfruttare il suo maggiore asset, che non è l'atomica che non possiede, ma il controllo di una via di navigazione fondamentale. Hormuz non era mai stato chiuso negli ultimi 47 anni, ovvero sia da quel 1979 che portò alla rivoluzione sciita di Khomeini e alla caduta dello Shah. Lo stretto era rimasto aperto anche durante la guerra Iran-Iraq, nonostante i raid iracheni che avevano incendiato i terminali petroliferi iraniani. Tutto questo ha un significato. In un recente articolo il Wall Street Journal ricordava che dopo questa guerra l'era dei mari liberi, quella assicurata per decenni dagli Stati Uniti, sta andando in frantumi e ora ognuno deve pagare per attraversarli. Una figuraccia per Trump e i suoi generali. Dopo l'Afghanistan, l'Iraq e la Libia, gli USA hanno aggiunto un altro flop che non rassicura gli alleati storici di Washington e in qualche modo lancia un segnale incoraggiante a Cina e Russia. Pechino, che un giorno riceve Trump e un altro Putin, vede confermata la sua linea secondo la quale il mondo è multipolare e non può essere governato da un'unica superpotenza, che per Xi Jinping è in declino, come ha detto esplicitamente, citando Tucidide e lo scontro tra Sparta e Atene. Il New York Times faceva notare che per secoli gli statisti, da Otto von Bismarck a Henry Kissinger, hanno sostenuto che la diplomazia con gli avversari è più efficace quando è supportata dalla forza reale o minacciata. I negoziati sono un eufemismo per capitolazione se l'ombra del potere non si proietta sul tavolo delle trattative, affermò il segretario di Stato George Shultz in un discorso del 1986. Ma l'America con Trump e Netanyahu ha scelto l'uso della forza senza ottenere i risultati sperati, cioè il disarmo dell'Iran e un cambio di regime. Trump si è rivelato di una dabbenaggine unica nei confronti del premier israeliano, ha seguito Netanyahu dimostrando una debolezza clamorosa. Nella sua lettera di dimissioni il capo dell'antiterrorismo Joe Kent ha scritto chiaramente che questa guerra è stata voluta dal premier israeliano e dalla lobby filo-israeliana negli USA. Trump ha dato l'impressione di essere una sorta di marionetta manovrata da altri e Netanyahu sente che può fare quello che vuole, come dimostra l'invasione su larga scala in corso in Libano e i raid continui a Gaza. Tutto questo ha avuto riflessi internazionali negativi per gli USA. Gli alleati arabi hanno sempre più sfiducia negli USA e nessuno vuole entrare nel famigerato patto di Abramo con Israele. Chi ne fa parte, come gli Emirati, ha pagato un prezzo pesante. E gli europei? L'Unione Europea e la NATO, con i tagli ai militari americani e la crisi ucraina, appaiono come entità eteree, spaventate, che subiscono le decisioni altrui e non sono neppure in grado di imporre sanzioni credibili a Israele, che viola qualunque principio del diritto internazionale. Cosa sono oggi gli europei? Sonnambuli in attesa di un risveglio amaro. Così Alberto Negri sulle pagine del Manifesto, in taglio alto, come dicevamo, la cronaca su dal Libano, da Beirut, di Pasquale Porciello. Libano e strage di bambini, 11 uccisi ogni 24 ore. Così il titolo dell'articolo di cronaca di Pasquale Porciello su quanto intanto Israele sta continuando a fare in Libano. Andiamo ora sul Fatto Quotidiano. Dicevamo, quattro pagine interne, le prime quattro pagine interne dedicate tutte a temi che hanno a che fare col governo Meloni. Non solo, anche con la guerra in Ucraina e comunque con gli impatti della guerra globale sull'economia e di fatto poi sulle tasche di lavoratori e lavoratrici, e che quindi per il governo italiano diventa un tema davanti alle elezioni politiche del prossimo anno. Il Fatto Quotidiano in realtà parte dalla vicenda del drone russo fuori bersaglio che ha colpito una città della Romania, Galati. Attacchi e provocazioni, Romania, lo dice pure il rumeno Dan, il drone russo è stato sviato dai velivoli caduti sui Baltici partiti dall'Ucraina e deviati poi dai campi elettromagnetici a razzo dell'F-16 polacco, è già lunga la lista di
come dire, missili o detriti o droni che durante questi 4 anni di guerra in Ucraina sono usciti dalle traiettorie. E poi abbiamo scenari, i giornali ignorano la ricostruzione di Bucarest e gridano subito alla guerra, è un attacco all'UE, quotidiani sicuri, il conflitto si allarga, presto nuove aggressioni. E qui c'è una critica di Lorenzo Giarelli sul Fatto Quotidiano a come è stata trattata la notizia, nonostante sia stata la Romania per prima a come dire, smussare i toni da subito, dicendo che è evidente che il drone è uscito dal bersaglio e non è stato un attacco deliberato, uscito dalla traiettoria, non è stato un attacco deliberato da parte di Mosca contro un paese membro della NATO. E a pagina 3 poi si inizia a parlare di governo italiano di fronte da una parte ai fondi SAFE, e quindi fondi europei per il riarmo e per la guerra, e la questione ancora aperta dei fondi del patto di stabilità, i fondi del caro energia che il governo Meloni chiede all'Unione Europea. Sì ai fondi UE SAFE per la difesa aerea, pronto il pacchetto dei nuovi aiuti a Kiev, scrive Giacomo Salvini. Questa settimana il ministro dell'economia Giorgetti riceverà la risposta negativa dell'Unione Europea sulla deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, ma risponderà con una lettera sui fondi per la difesa. Il titolare del Tesoro farà sapere a Bruxelles che l'Italia ha intenzione di accedere al meccanismo Security for Action Europe SAFE, ma in misura ridotta rispetto a quanto richiesto a luglio del 2025. Nella missiva il ministro dell'economia spiegherà di muoversi per priorità e che si partirà dai progetti considerati più urgenti per il nostro sistema difesa. Tra questi ci sono i sistemi di difesa antiaerea, che sono diventati fondamentali nel contesto di guerre che vengono combattute ormai quasi unicamente con i droni e che l'Italia conosce bene, visto l'apporto che dal 2022 fornisce all'Ucraina per difendersi dagli attacchi russi. In particolare, tra i progetti SAFE rientrerà l'ammodernamento del sistema di difesa antiaerea SAMP/T di produzione italo-francese. Batterie e missili, di cui l'Italia ha una disponibilità limitata e che sono stati richiesti sia dall'Ucraina per difendersi dalla Russia, sia dai paesi del Golfo per tutelarsi dagli attacchi aerei dell'Iran dopo l'offensiva di Stati Uniti e Israele iniziata il 28 febbraio scorso. Tra i programmi che dovrebbero essere tutelati dalla cesoia voluta dal ministro dell'economia Giorgetti e anche dalla premier Meloni, c'è anche la produzione di droni in una joint venture con Ucraina e Polonia, su cui l'Italia conta molto con Leonardo da qui ai prossimi anni. Ed è proprio sul tema degli aiuti militari all'Ucraina che il governo sta discutendo in queste settimane. Secondo due fonti dell'esecutivo a conoscenza della questione, infatti, il governo sta iniziando a preparare il 13° pacchetto di aiuti all'Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky chiede aiuti con insistenza, ancora legati alla difesa antiaerea, soprattutto dopo il disimpegno degli Stati Uniti, e l'Italia non ha intenzione per il momento di fare passi indietro sul sostegno armato a Kiev. Il COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, da cui passano tutti i decreti ministeriali di aiuto a Kiev, però non è stato ancora informato né ufficialmente né informalmente. Con un'incognita politica per il governo, il fattore Vannacci. L'ex generale leader di Futuro Nazionale da mesi pungola la maggioranza di governo chiedendo proprio di smettere di sostenere Kiev, e Meloni sa che lo farà con ancora più forza se il governo dovesse firmare un nuovo pacchetto di armi a Kiev nelle prossime settimane. Di aiuti all'Ucraina si parlerà anche nel vertice di Berlino con i capi di Stato e di governo europei, con Zelensky e con il segretario generale della NATO Mark Rutte, inizialmente convocato per martedì. Meloni però ha le celebrazioni del 2 giugno e quindi ha chiesto un rinvio per poter partecipare, ipotizzando di mandare il ministro degli esteri Antonio Tajani. Ma il cancelliere tedesco Merz vorrebbe che la riunione si tenesse a livello di capi di governo, dunque potrebbe tenersi tra mercoledì e giovedì. Parleremo tra poco della festa del 2 giugno, della fuga dei cavalli, ma non solo, sempre qui sul Fatto Quotidiano. Giriamo infatti pagina sul Fatto Quotidiano, a pagina 4, ancora di questioni che riguardano il governo Meloni si parla, e scrive sempre Giacomo Salvini: consulenti, commissari, eventi, va su la spesa di Palazzo Chigi. Un DPCM col bilancio definitivo del 2025 firmato Meloni, variazione di 9 miliardi rispetto al previsto, i ministri chiedono più rimborsi, in crescita anche l'affitto, le auto blu e le pulizie per Palazzo Chigi. E c'è proprio un focus su questo, sulle casse del governo, le priorità di Giorgia, più fondi alle feste, all'editoria e alla famiglia,
tagli per i giovani, un tesoretto da 450 milioni per sport e giornali, sforbiciata a disagio giovanile e innovazione digitale. Andiamo poi a pagina 5, il Fatto Quotidiano parla della tragicommedia della parata del 2 giugno. Parata del 2 giugno, cavalli in fuga, colpa dei botti scaramantici, scrive Vincenzo Bisbiglia, a Roma 5 feriti, il rito delle forze dell'ordine prima dell'organizzazione della parata, con questi petardi che hanno fatto scappare i cavalli e li ha fatti impazzire e impazzare anche per le strade di Roma. Ma poi c'è anche un articolo di Thomas McKinson in taglio basso di pagina 5 del Fatto Quotidiano sulle gare d'appalto per l'organizzazione della parata militare del 2 giugno per la festa della Repubblica. Ricorsi sulla festa della Repubblica, disegni falsati e tribune fuori legge. Polemiche sulla gara gestita dal reparto infrastrutture dell'esercito, il pubblico è a rischio, i vincitori avrebbero guadagnato molte file di seggiole per ovviamente risparmiare e sulla sicurezza. Andiamo ora sulle pagine di Repubblica, lo dicevamo, i fondi coesione e comunque le strategie del governo per far fronte al caro energia sono in primo piano. Fondi europei per l'energia al setaccio anche i ministeri, Fitto, vicepresidente della Commissione europea in quota governo Meloni, critiche solo in Italia, il governo punta a 5 miliardi tra le risorse sulla coesione non ancora impegnate, il vicepresidente dell'UE ai governatori, aspettino la nostra lettera prima di protestare. E poi a pagina 3, lo dicevamo, c'è l'intervento della presidente del Comitato Europeo delle Regioni, Kata Tütto, ungherese, intervistata da Claudio Tito, a pagina 3 su Repubblica. Meloni si opponga, un disastro usare quei soldi per contrastare i rincari. La presidente del Comitato Europeo delle Regioni attacca il progetto di Fitto della Commissione Europea, definendolo un passo indietro, e dice la premier Meloni deve unirsi a Sanchez, il premier spagnolo, e dire no a questo utilizzo dei fondi, così si aiutano i paesi frugali e si colpiscono quelli più deboli, come l'Italia. La coesione non è una cassa per le emergenze, la lettera è una trappola per i governi nazionali. E ancora, se passa questa linea si mettono a rischio le risorse per gli investimenti diretti ai territori più fragili. In taglio basso, tra pagina 2 e pagina 3 di Repubblica, segnaliamo anche questo, è Lichlein dal PD, torna a parlare di patrimoniale e di tassazione dei super ricchi. Scrive Gabriella Cerami su Repubblica, Schlein rilancia la patrimoniale, ne discuteremo con gli alleati. Lichlein insiste, quella sulla patrimoniale è una battaglia che la segretaria del PD non vuole lasciare indietro. Era nel programma con il quale il PD si è presentato alle elezioni europee del 2024 e ora la numero uno del Nazareno torna sul tema ricordando di essere sempre stata favorevole alla tassazione introdotta a livello europeo. Sottolinea anche che in altri paesi si sta ragionando nella stessa direzione. Io penso che non possa essere un tabù capire come fare a livello europeo ad introdurre una tassazione sui miliardari. Nel dettaglio, spiega Schlein, stiamo parlando dell'1%, forse anche meno, della popolazione rispetto a un'esigenza che è quella di garantire servizi pubblici fondamentali al 99%. La segretaria porta la lotta alle disuguaglianze anche all'interno dei confini italiani. Su un'eventuale tassazione dei grandi patrimoni e dei miliardari non è detto che non si possa intervenire anche a livello nazionale, incalza ospite di accordi e disaccordi in onda sul 9 e ribadisce che sicuramente la questione è sul tavolo ma sarà affrontata con gli altri alleati perché so che su questo ci sono posizioni diverse, cioè spiega la giornalista di Repubblica, AVS la chiede fortemente mentre il Movimento 5 Stelle frena, quindi dice Schlein bisogna trovare subito un accordo, concetto che suona come un invito agli alleati in vista del tavolo di coalizione che si aprirà dopo l'estate. Ciò può servire a riequilibrare il fisco nel senso progressivo, come indica la nostra Costituzione, dice Schlein, che chiede a chi guadagna di più di contribuire di più. Così Schlein sulle pagine di Repubblica. A proposito di redditi ed economia, noi andiamo, e così chiudiamo con la rassegna stampa nazionale di questa domenica mattina, sul Sole 24 Ore. L'apertura, lo dicevamo, è sui fondi pensione. Poi a pagina 3, fondi pensione, nuove regole dal 1 luglio, parte il riassetto della previdenza complementare, si cambia su adesione, criteri di investimento e TFR, le pressioni per la proroga.
l'articolo di Maria Carla De Cesare e Claudio Pinna, pagina 3, ma poi l'altra apertura del Sole 24 Ore, andiamo a leggere un passaggio, è su i redditi delle famiglie. Famiglie, allarme Banca Italia, salirà il divario sulla ricchezza. Nel 2025 gli asset a 12.000 miliardi, quelli finanziari cresciuti del 7,5% a 6.500 miliardi. Il passaggio generazionale concentrerà un valore maggiore rispetto al passato su un numero minore di persone. Spiega questa cosa in un passaggio centrale dell'articolo Laura Serafini, che dice: le famiglie oggi più anziane hanno beneficiato di un contesto macroeconomico complessivamente più favorevole rispetto a quelle più giovani in termini di crescita dei redditi e dinamica dei prezzi degli immobili. Queste condizioni hanno interessato soprattutto le coorti nate dal 41 al 50, che presentano profili di ricchezza lungo il ciclo di vita superiori a quelli sia delle generazioni precedenti sia di quelle successive. Banca d'Italia ritiene che nei prossimi anni i patrimoni passeranno alle generazioni successive, nate tra il 66 e il 75, che sono numericamente più ridotte per la minore fecondità. La ricchezza trasferita, soprattutto abitazioni, rappresenterebbe una quota di patrimonio superiore rispetto a quella ereditata dalle generazioni precedenti. 40% contro 30%. L'analisi prosegue sostenendo che gli eredi con titolo di studio elevato provenienti da famiglie istruite avrebbero benefici ben maggiori di coloro che non hanno la stessa istruzione. Il risultato sarà un allargamento del gap nella distribuzione della ricchezza. Ci sarebbe il vantaggio dell'aumento dei consumi prodotti da coloro che si aspettano l'arrivo di un'eredità. I nuclei che si attendono di ricevere un'eredità presentano in media livelli di consumo superiori del 7% e un risparmio inferiore di circa il 17% rispetto a quelli che non hanno tale aspettativa, sottolinea il report. Con questo chiudiamo la rassegna stampa nazionale di questa mattina, di questa domenica mattina, qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Facciamo una pausa con alcuni spot non commerciali e poi la rassegna stampa locale della domenica mattina.

0: Domenica 31 di maggio, Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia, torna dalle 15.30 il Pop Club per Jean-Luc Stott. Il format è sempre quello, concerto e poi chiacchierata nello studio esterno che verrà allestito nei pressi del palco. Il miglior modo per ricordare Jean-Luc Stott tra musica e aneddoti, perché tutte le artiste e gli artisti avranno tanti ricordi su Jean-Luc Stott. Quindi l'appuntamento da non perdere, è ingresso gratuito questa domenica 31 maggio dalle 15.30 al Magazzino 47, Salamaia, bar aperti, alternativa vegan e chi più ne ha più ne metta. Vietato mancare.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. And you thought the beat slowed down, come on! Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriter, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
2: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20.30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liff e Barra 1 che presentano il nuovo album Area Cani.
3: Domenica 7 giugno, ore 16.30, laboratorio di lettering con Elia Jungle, di scarti d'autore. Alle 18.30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al Centro Sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.

anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni, quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

Di nuovo buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Radio Onda d'Urto, domenica 31 maggio 2026, la rassegna stampa locale di questa domenica mattina con il Giornale di Brescia, il Brescia Oggi e Repubblica Milano. Per problemi tecnici che dipendono dal Corriere della Sera e non da noi, non abbiamo il Corriere della Sera d'Orso Bresciano qui in studio, quindi svolgeremo e svilupperemo la rassegna stampa locale su questi tre quotidiani. Partiamo dal Giornale di Brescia, vediamo l'apertura. L'apertura, ci sono diverse aperture, diciamo, di pari, a cui viene data pari importanza sulla prima pagina. Noi ci concentreremo soprattutto su questa, che però nelle pagine interne di cronaca locale non è in apertura, ma lo è in prima pagina. Piazza Loggia, ritrovati discorsi storici e atti del giorno dei funerali, erano in un armadio dello studio del sindacalista Franco Castrezzati, cioè l'allora sindacalista della CISL, che stava parlando dal palco nel momento dell'esplosione della bomba alle 10:12 del 28 maggio 1974 in Piazza della Loggia. C'è poi questo tema che ritroviamo su tutti i giornali, perché c'è stato uno studio: fumo, un vizio giovane, 4 su 10 con la sigaretta. Tra i giovani il vizio non arretra, in Lombardia il 37% della popolazione fuma. E poi abbiamo purtroppo a San Felice, ex ristoratore di 70 anni morto in moto in uno schianto, in un incidente stradale. Abbiamo poi cambio generazionale per oltre 5.000 aziende, passa da successione e continuità la sfida delle imprese familiari della provincia. E poi lo sport, Germani, la doppia partita tra campo e il caso Matiesic, oggi gara 2 con Milano al Pala Leonessa. E poi abbiamo altri temi di carattere nazionale e internazionale sul Giornale di Brescia, ma li abbiamo già visti nella rassegna stampa nazionale. Le prime pagine del Giornale di Brescia che riguardano la cronaca locale, cioè pagina 8 e 9, sono dedicate al tema del fumo. Il fumo arretra ancora, ma resiste tra i giovani, vizio per 4 su 10, pochi pensano ai rischi, è la fotografia scattata dall'osservatorio SVG Lilt Lombardia. Il commento del professor Paolo Frata, vicepresidente del Lilt di Brescia: la prevenzione si fa smontando i falsi miti. E poi abbiamo un dettaglio sempre curato da Barbara Bertocchi sul Giornale di Brescia, dagli ospedali civili, cioè dal principale ospedale della città e della provincia di Brescia: la motivazione forte è la scintilla che aiuta a spegnere la sigaretta, parla lo psicologo del civile, psicoterapeuta del centro di trattamento del tabagismo di Sarezzo, della SST Spedali Civili. Il 40% dei pazienti dei nostri centri rimane in astinenza a un anno dalla fine del percorso, quindi sulle difficoltà di smettere di fumare. Ma la notizia che troviamo in apertura del Giornale di Brescia, che noi andiamo ora ad approfondire, riguarda la storia della strage di Piazza della Loggia di Brescia. Siamo a pagina 14 del Giornale di Brescia. Piazza Loggia, i documenti ritrovati del giorno dei funerali delle vittime. La nipote di Franco Castrezzati, Nicole Castrezzati, ha riportato alla luce gli scritti del nonno sindacalista. Un armadio come un museo, a scrivere l'articolo Andrea Cittadini a pagina 14 del Giornale di Brescia, che contiene documenti inediti di un pezzo di storia della città, come il foglio ingiallito dal tempo scritto a macchina. In questo momento arriva in Piazza della Loggia il Presidente della Repubblica Italiana Giovanni Leone, preceduto da due corazzieri con una corona di alloro, si legge nelle prime righe di quello che è il programma dei funerali delle vittime di Piazza della Loggia. Ad averlo ritrovato nello studio del nonno è Nicole Castrezzati, la nipote di Franco Castrezzati, il sindacalista della CISL, morto a 99 anni lo scorso ottobre, che stava intervenendo davanti alla piazza piena durante la manifestazione sindacale del 28 maggio, quando esplose l'ordigno. Quel discorso in originale è stato riportato alla luce in occasione del 50° di Piazza Loggia, ma i documenti conservati nel tempo da Castrezzati, oggi nelle mani dei familiari più stretti, sono molti di più, e alcuni rimandano al 31 maggio 1974, quando Brescia si ferma per i funerali di sei delle otto vittime della strage.
perché due non erano ancora decedute. È il giorno dell'addio a Giulietta Banzi Bazzoli, Livia Bottardi Milani, Euplo Natali, Bartolomeo Talenti, Alberto Trebeschi e Clementina Calzari Trebeschi. Le esequie di Luigi Pinto saranno invece celebrate il 3 giugno e quelle di Vittorio Zambarda il 16 giugno. Il 31 maggio di 52 anni fa a Brescia, sei bare sono esposte sotto il porticato di Palazzo Loggia, sul lato opposto rispetto a dove tre giorni prima era scoppiata la bomba. Ci sono i vertici delle istituzioni locali e nazionali, a partire dal capo dello Stato Leone, che, come si legge dal programma della giornata, si reca sul luogo del barbaro eccidio per deporvi un cuscino di fiori in una giornata ad alta tensione, con ogni momento dei funerali pianificato ore prima sull'asse Brescia-Roma attraverso comunicazioni istituzionali. Su quei fogli conservati per oltre mezzo secolo ci sono le correzioni a penna di Franco Castrezzati, così come sulle tre pagine dell'intervento che il 31 maggio del 74 il sindacalista pronuncia al termine dei funerali dopo che tre giorni prima era stato costretto a fermarsi per l'esplosione della bomba posizionata in un cestino. Mi è difficile prendere la parola in questa piazza dove il mio discorso nella manifestazione antifascista di martedì venne tragicamente interrotto dalla violenza omicida dei fascisti, dice Franco Castrezzati, leggendo le tre pagine oggi ritrovate dalla nipote. La scena di orrore di quel giorno è davanti ai miei occhi, insieme allo sdegno e la rabbia di una folla che aveva immediatamente avvertito la sfida che i fascisti intendevano lanciare col loro gesto criminale alle istituzioni democratiche e ai lavoratori. Una sfida vile, concepita freddamente, col proposito di seminare con la morte il terrore, l'intimidazione e la rassegnazione. Ma questo disegno, le parole di Castrezzati, è stato sconfitto dalla reazione unitaria testimoniata dalla presenza popolare sul luogo della strage in tutti questi giorni, dalle assemblee di fabbrica, dei lavoratori bresciani, dalle grandi masse popolari su tutte le piazze d'Italia, chiamate e raccolte dai sindacati, dai partiti che hanno portato a unanime condanna e definitivo isolamento nella coscienza civile del terrorismo eversivo, dei suoi complici, dei suoi mandanti. Il sindacalista, davanti alle bare delle prime sei vittime della strage di Piazza della Loggia in quel 31 maggio 74, manda anche un messaggio ai più giovani. La scuola, la nostra scuola, così duramente colpita nella strage di martedì, che ha mietuto in questa piazza quattro giovani insegnanti, certo fra i più impegnati nella lotta per la sua riforma e la sua reale democratizzazione, la scuola deve divenire capace di formare i giovani ai principi della Costituzione antifascista repubblicana fondata sul lavoro. Sempre le parole di Castrezzati. Poi, tra una giunta e l'altra a mano, la chiusura della terza pagina di intervento. Nella manifestazione di martedì avrei voluto ricordare i nomi di tanti martiri della resistenza bresciana, pensando, dice il sindacalista Cisli in Piazza Loggia, che a quelle vite spezzate non se ne dovessero mai più aggiungere altre. La strage infame di martedì ha invece tragicamente aggiunto i nomi di Giulietta Banzi Bazzoli, Alberto e Clementina Trebeschi, Livia Bottardi, Euplo Natali, Bartolomeo Talenti. Così l'articolo di Andrea Cittadini sul ritrovamento di questi scritti di Franco Castrezzati riguardo al giorno dei funerali di sei delle otto vittime della strage fascista di Stato e della NATO di Piazza della Loggia. E un funerale di Stato che, durante il quale tutti i vertici della Democrazia Cristiana al potere in Italia in quel momento, al governo, compreso il Presidente della Repubblica Leone e tutti gli altri rappresentanti del governo e della Democrazia Cristiana presenti in Piazza Loggia, vennero contestati da buona parte dei lavoratori, delle lavoratrici, degli studenti e delle studentesse che riuscirono a raggiungere Piazza della Loggia e fuori in Piazza Rovetta, Largo Formentone, tenuti fuori dai servizi d'ordine dei sindacati confederali. C'erano anche decine di migliaia di compagni e compagni antifascisti e antifascisti dei gruppi, dei movimenti extraparlamentari, dei gruppi extraparlamentari che appunto avevano chiaro la matrice fascista della strage, ma anche della complicità dello Stato italiano nella strategia della tensione, nel voler reprimere le lotte operaie e studentesche di massa di quegli anni, servendosi della manovalanza fascista. In questa pagina c'è poi anche l'intervista a Micol Castrezzati del classe 1994, nipote di Franco Castrezzati, che ha ritrovato questi documenti e ora li sta trascrivendo. Prima di chiudere il giornale di Brescia, passare alle segnalazioni da Brescia Oggi e
e Repubblica Milano. Altre segnalazioni dal giornale di Brescia riguardano per esempio la festa dell'unità che torna dopo 15 anni, così il PD, il Partito Democratico di Brescia, vuole rafforzare la sua identità da domani al 7 giugno al Parco Castelli. Cammarata, il segretario Roberto Cammarata, il segretario cittadino del Partito Democratico, l'edizione zero parla di noi. C'è quindi questo articolo che si prende tutta pagina 11 del giornale di Brescia questa mattina, e che sul piano, diciamo, politico, istituzionale, partitico della nostra città e provincia segna il ritorno, diciamo, questa decisione del Partito Democratico di tornare a, non alla festa del PD, ma alla festa dell'unità come nome della festa del partito a livello cittadino. Passiamo ora alle pagine del Brescia Oggi. L'apertura, turismo, altro ponte col Pienone, il ponte del 2 giugno. La stagione degli arrivi di massa entra nel vivo. Anche qui poi la cronaca, violento scontro con un'auto in manovra, muore motociclista, a San Felice perde la vita un settantenne. E poi riguardo proprio alla zona del Garda, il report, case popolari, solo una famiglia su 28 la ottiene sul Garda, report che riguarda 22 comuni. Ne parla Alessandro Gatta a pagina 27 del Brescia Oggi. E nel parlare di questi dati racconta anche della iniziativa di lotta del collettivo Gardesano Autonomo proprio su questo tema ieri pomeriggio a Desenzano. Chiaramente ne abbiamo parlato anche noi qui su Radio Onda d'Urto, trovate la corrispondenza di ieri pomeriggio su www.radioondadurto.org. Anche su Brescia Oggi abbiamo poi la ricerca sulla diffusione del fumo nella popolazione lombarda e quindi anche bresciana. Pagine 10 e 11 del Brescia Oggi, da un ponte all'altro, perché abbiamo detto che l'apertura è su questo, sul turismo, nel ponte del 2 giugno nella nostra provincia. Da un ponte all'altro nel bresciano comincia un mese di pienoni, dalla festa della Repubblica al Corpus Domini, previste giornate di arrivi in massa, numerosi visitatori provenienti da Germania, Austria, paesi del nord Europa. Lago di Garda ancora trainante, il Sebino e la Franciacorta, le altre mete gettonate, prenotazioni in crescita in hotel e ristoranti anche grazie alla spinta del Last Minute. Pagina 11, l'indagine, il piano ha funzionato, Sirmione è a prova dell'assalto dei turisti. A questo proposito, Sirmione, cittadina sul Lago di Garda, letteralmente davvero in genere presa d'assalto dai turisti. Nei primi tre ponti primaverili i visitatori aumentano a Sirmione, ma le auto calano grazie alle misure anti-overtourism. Così a pagina 11. Noi proprio sul Lago di Garda ci fermiamo dal Brescia Oggi, saltiamo quindi la seconda apertura anche sul Brescia Oggi, pagine 12 e 13. Sigarette, i bresciani si fumano 600 milioni di euro all'anno, aumenta la spesa media annuale che ora sfiora i 1500 euro, sono 400.000 i fumatori in provincia, i prodotti elettronici sempre più venduti soprattutto nella fascia d'età dei più giovani. E abbiamo anche qui l'oncologo Paolo Frata a pagina 13 del Brescia Oggi, i giovani non valutano i rischi per la salute, credono tolga lo stress il fumo, ma non è vero, e non percepiscono i problemi. Così pagina 12 e 13 del Brescia Oggi, ma appunto noi saltiamo, poi abbiamo già menzionato questo tema anche sul giornale di Brescia, andiamo appunto a parlare di altri problemi oltre all'overtourism, o meglio connessi chiaramente all'overtourism, della zona del Lago di Garda, perché sul Lago di Garda non ci sono solo il turismo di lusso, le ville, gli yacht e come dire un certo tipo vita sul Lago di Garda che viene promossa appunto a livello promozionale per attirare il turismo, ma c'è anche l'emergenza abitativa a cui non viene fatto fronte. E siamo a pagina 27 del Brescia Oggi, scrive Alessandro Gatta, case popolari, entra solo una famiglia su 28, Desenzano in zona rossa, per 11 alloggi presentate 313 domande, nel comprensorio crescono le persone indigenti escluse.
Scrive Alessandro Gatta: nonostante gli sforzi delle istituzioni, l'emergenza è sempre più grave. Le case popolari non bastano a soddisfare una domanda sempre crescente, e lo dimostrano le 555 domande già presentate per un pugno di appartamenti tra Desenzano, Calvagese, Salò e Toscolano. Non ce n'era bisogno, ma è l'ennesima conferma che arriva dai primi dati sulle graduatorie provvisorie del bando SAP, servizi abitativi pubblici ex case popolari, dell'ambito 11 Garda, che interessa 22 comuni da Bedizzole a Valvestino, compresi i centri più grandi, Desenzano, Lonato, Salò, Sirmione e altri, su un bacino di 130.000 abitanti complessivi. E ad accompagnare questo articolo con i dati snocciolati da Alessandro Gatta c'è l'altro breve articolo di Alessandro Gatta sull'iniziativa proprio su questo tema di ieri, iniziativa di lotta in piazza Malvezzi a Desenzano del collettivo Gardesano Autonomo. Leggiamo titolo e breve articolo: mercato immobiliare fuori controllo e assordante silenzio delle istituzioni. In centro a Desenzano c'era perfino una tenda, striscioni contro la turistificazione, una sagoma che richiamava il sindaco Guido Malinverno e chiedeva: Guido Malinverno, dove sei? Così si chiedono gli attivisti del collettivo Gardesano Autonomo, che ieri hanno organizzato un presidio in piazza Malvezzi a Desenzano. Il sindaco è il grande assente sulla questione abitativa, sono le parole di Alessandro Scattolo. È da mesi che chiediamo un incontro per discutere della petizione da 529 firme nella quale si chiede una regolamentazione degli affitti brevi. La discussione che si è aperta adesso in Consiglio Comunale è fuori tempo massimo. L'emergenza abitativa è un problema strutturale e necessita di soluzioni strutturali. Meno case vacanze, più case popolari. Carta canta: per comprare casa a Desenzano servono in media 4.000 euro al metro quadro, per vivere in affitto, quando si trova, 14 euro al metro quadro. In 5 anni il prezzo di vendita è cresciuto di un terzo, quello di affitto del 40%. È da 12 anni che affrontiamo il tema dell'edilizia pubblica, sono passate 3 giunte e non si è mai mosso nulla. Il mercato è fuori controllo, non ci sono più alibi. Chi lavora o cerca una casa o chi si trova un contratto non rinnovato non ha più tempo di aspettare. Così a pagina 27 del Brescia Oggi. Noi chiudiamo la nostra rassegna stampa locale della domenica mattina qui su Radio Onda d'Urto, segnalando le notizie che si trovano sulla pagina milanese di Repubblica questa mattina, Repubblica Milano. L'apertura è questa: dalle piscine ai ripari nelle piazze, ecco il piano anticaldo del comune di Milano. Scatta l'organizzazione per fronteggiare le alte temperature. L'amministrazione è pronta a prevedere panchine all'ombra e strutture prefabbricate da installare nei luoghi più esposti, scrive Miriam Romano. Panchine all'ombra, fontanelle, biblioteche climatizzate da usare come rifugi nelle giornate più torride. E poi le piscine comunali per anziani e ragazzi fragili, l'acqua distribuita gratis nei negozi e perfino strutture ombreggianti in affitto da montare d'estate nelle piazze tattiche. Milano prova a prepararsi al caldo estremo con un piano che mette insieme a ambiente, welfare e spazio pubblico. Poi ancora altre notizie in primo piano su Repubblica Milano: le telecamere svelano le molestie sui bambini in cella maestro di scuola elementare, arrestato in flagranza dai carabinieri mentre palpeggiava un alunno di terza elementare in una scuola.

Buongiorno, buongiorno bambini e bambine, buongiorno anche più grandi, buongiorno a tutti e a tutte, ben ritrovati anche stamattina, domenica 31 maggio. Io sono Elena e questa è Siamo Gatti, la trasmissione per i bambini e le bambine in onda ogni domenica dalle 9.30 alle 10.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo. Buongiorno bambini e bambine, sicuramente molti di voi saranno in giro perché in una giornata così sarete a fare qualche gita, c'è anche il ponte dalla scuola, quindi chissà dove sarete, ma potete chiamarmi ovunque voi siate allo 030 456 70 per raccontarmi cosa fate di bello in questo weekend, come state, e parliamo stamattina di gentilezza. Che bello, già la parola gentilezza. È già gentile la parola stessa. Sì, parliamo di gentilezza perché non ce n'è mai abbastanza.

La gentilezza, pensate che c'è una giornata dedicata che è il 13 novembre, se non sbaglio, ma tutti i giorni dovrebbe essere la giornata della gentilezza, la gentilezza verso se stessi, che è molto importante anche quella, e verso gli altri, perché fa bene a tutti e a tutte. Anche solo regalare un sorriso, un abbraccio, fa stare bene noi e fa star bene gli altri. E il mondo diventa più bello, con la gentilezza impariamo ad ascoltarci meglio e di più, a non rispondere a getto, di getto così alle cose, ma a pensare un attimo prima di rispondere, a preoccuparci di più di chi ci circonda, a ringraziare, a fare un favore più volentieri, a essere di aiuto a qualcuno, a essere

più felici. Che meraviglia. È utopistico questo mio pensiero? Può darsi, però se tutti si impegnassero, ma lo sapete che la gentilezza è contagiosa? Intanto, ascoltiamoci una canzone che parla proprio di gentilezza, perché ma quanto è bella la gentilezza. Allora, vediamo che l'ho persa, ma è qui, è qui, è qui, eccola qua. Canzone gentile.

0: Ma che dolce la canzone gentile. Dolcissima! Stamattina abbiamo iniziato in maniera molto molto soft. Stamattina si parla di gentilezza e ho fatto un piccolo preambolo sulla gentilezza, di quanto sia importante per noi stessi e per gli altri. Ma da dove arriva questo termine? L'etimologia della parola gentilezza. Sapete, bambini e bambine, che mi piace andare in profondità, insomma, scovare dalle origini delle cose, la loro storia. E la parola gentilezza deriva dal latino gentilis, che indicava in realtà l'appartenenza a una gens. C'era una famiglia nobile, di origini nobili, una stirpe nobile. Nel corso dei secoli, però, il termine ha subito una profonda evoluzione, passando da indicare proprio il privilegio di nascita, cioè nato da famiglia nobile, gens, a definire invece la nobiltà d'animo, l'educazione, il rispetto. Proprio quello, gentilezza come la intendiamo noi oggi, insomma, l'educazione, il rispetto verso il prossimo. Nell'antica Roma, essere gentilis significava quindi far parte di una famiglia nobile e importante. La gentilezza era un dato di fatto ereditario, cioè nascevi gentilis perché facevi parte di una famiglia nobile. Non era una questione di cuore, di testa. Nel Medioevo, i poeti del dolce stil novo, tra cui famoso nostro Dante Alighieri, rivoluzionarono proprio il concetto. Quindi la gentilezza divenne una qualità interiore e spirituale. Non si era più nobili per sangue, ma ci si nobilitava attraverso le virtù che si avevano, l'elevatezza dei sentimenti. Cioè, gentile non era per nascita, ma gentile era colui che voleva essere gentile. E poi adesso nell'età moderna il termine ha completamente perso il collegamento con l'aristocrazia, non c'entra assolutamente niente per fortuna, ma proprio significa essere garbati, disponibili, avere cura degli altri, avere rispetto degli altri, rispetto nelle relazioni umane, insomma. E quindi l'origine di questa parola, insomma, ci insegna come la vera nobiltà risiede non da un fatto genetico o dai soldi che si hanno, ma nella capacità di trattare gli altri con cura e attenzione. E quindi è questo percorso di questa parola che ha avuto negli anni, nei centinaia di anni, è veramente molto bello. Insegna come la nobiltà d'animo, l'essere gentili, essere premurosi, avere insomma dei valori non dipenda ovviamente da quale famiglia tu nasci o dai soldi che si hanno, insomma. Allora, io voglio farvi ascoltare di già la prima, perché ho due. Io in realtà avrei tre storie stamattina, ma non ce la farò di sicuro a farvele ascoltare tutte. Ma allora, cominciamo con la prima, che è, eccola qua, che è molto molto dolce ed è letta da una mamma insieme al suo bambino molto piccolo, che lì ogni tanto sentirete la voce di un bimbo che ogni tanto compare e commenta questa storia, che si intitola 20 grammi di gentilezza di Maria Gianola.
1: Scoiattolo è arrabbiato. Dalla sua tana sono sparite ben 7 noci e 3 ghiande. Vuoi vedere che è stato Porcello? Anche Porcello è arrabbiato. Qualcuno ha calpestato l'orto di Porcello e ha rovinato tutte le sue carote. Sarà stato di nuovo Topino? Anche Topino è arrabbiato. Qualcuno ha tirato una pigna sulla testa di Topino. Saranno i soliti stupidi scherzi di Lupo? Lupo ha messo il muso lungo. Sarà perché Scoiattolo gli ha risposto male? Ma cosa sta succedendo oggi a tutti quanti? Porcello è arrabbiato. Topino è arrabbiato. Scoiattolo è arrabbiato. Lupo È arrabbiato. Chi arriva? Chi è? Orso. Oh no, anche Orso se ne va. Sarà arrabbiato pure lui?
2: Oh no.
1: Oh no. Si allontana dalla radura. Ma dove va? Dove va? A cogliere i fiori. Oh!
2: Mamma.
1: Li porta alla mamma? A chi li porta? Vediamo un po'.
2: Alla mamma.
1: Alla mamma. Orso ha trovato una cosa preziosa. I fiori, sì. Sono 20 grammi di gentilezza. Tutto quello di cui c'era bisogno. L'ha portato al lupo. Adesso non è più arrabbiato, vedi? E il lupo che ne fa? L'ha portato a Topino. 20 grammi di gentilezza sanno ridare un buon sapore a tutto. 20 grammi di gentilezza sono più potenti di qualsiasi magia. Topino l'ha regalato a Porcello e Porcello l'ha portato a Scoiattolo. 20 grammi di gentilezza possono persino cambiare il mondo. Adesso sono tutti felici, guarda. Ballano, cosa fanno? Ballano, visto? Ancora?
0: Dolcissima questa storia e 20 grammi di gentilezza di Maria Gianola, letto edizioni Risfoglia, letto da una mamma insieme al suo bambino molto piccolo. È un cartonato in effetti sfogliabile, godibile anche per un bambino piccino. Bello, bello, bello. E io direi di partire con che cosa? Indovinate chi nel frattempo in maniera molto gentile è entrato qua in studio? Con passo felpato e gentile è arrivata gentilmente a porgermi molto gentilmente che cosa? Gli indovinelli. Ma saranno indovinelli gentili? In realtà proseguiamo come abbiamo fatto domenica scorsa, che ho visto che è piaciuto molto, e anche questa domenica io vi faccio ascoltare dei versi di alcuni animali. Sono tutti animali che ormai sono usciti dalle loro tane, molti di loro erano in letargo e adesso sono nei nostri boschi, sono i nostri boschi a cantare felici, felici che è arrivata la bella stagione, felici che è arrivata la primavera, anzi direi ormai l'estate perché ci sono 40 gradi, quindi ormai la primavera non c'è più, ecco, diciamo è stato un passaggio che è stato molto veloce. E quindi adesso vediamo se indovinate il verso di questo splendido animale, a volte cacciato, ucciso per niente, perché non è assolutamente un animale aggressivo, se ne sta per i fatti suoi, però purtroppo a volte l'uomo lo caccia perché si spaventa, perché si avvicina nei luoghi abitati, perché magari hanno bisogno di cibo. Sono animali che stanno in branco, bellissimissimi, con uno sguardo stupendo, intelligente, e secondo voi, insomma, chi sono?

Non era un film dell'orrore. Suono inquietante, no, è solo il loro richiamo, per farsi sentire da una parte all'altra. Di quale animale sto parlando? Chi è che non posso dire, nulla, dai, è facile. Chi è? 030 456 70 per indovinare per indovinare di quale animale si tratta. Lo riascoltiamo. No, vabbè, dai, ma è troppo facile. Ma Pantera Rosa, ma mi porti degli indovinelli facilissimi. Ma chi è che non lo sa, insomma, che fa questo verso? Certo che essere in un bosco la notte e sentirlo così mette un po' il brivido, né? Il brividino. 0-34-5-6-7-0 per rispondere a questo indovinello. Chi è? Chi è questo animale? E intanto che ci pensate, io so che sarete tutti in giro oggi, perché visto il traffico nelle strade per questo ponte, beati voi che siete in giro, fate bene, ma magari siete in macchina, quindi potete prendere comunque il telefono e provare a chiamare per rispondere all'indovinello. Eh sì. E studi scientifici, come abbiamo visto nella storia di 20 grammi di gentilezza di questi animali che si regalano a vicenda il fiorellino che pesava 20 grammi di gentilezza, ma ha fatto tutta la differenza nella giornata di tutti questi animali, la gentilezza hanno dimostrato, insomma, studi scientifici che nel tempo è contagiosa. Quindi dai, cominciamo noi, voi e chissà. Chissà cosa succederà nel tempo, però davvero hanno visto che quando tu sei molto gentile con le persone, spesso poi queste persone a loro volta hanno nel tempo atti e pensieri gentili che magari prima non avevano. E sarebbe bellissimo. La gentilezza poi, secondo me, andrebbe insegnata anche a scuola, come abilità, proprio un'abilità importante che va coltivata sin da quando il bambino è, o la bambina è piccolino e piccolina, perché è proprio la gentilezza poi che muta poi tutti i comportamenti successivi. Quindi mi raccomando, per un mondo migliore siate gentili con voi stessi innanzitutto, perché bisogna essere gentili con se stessi, bisogna volersi molto bene e con tutti, usando parole gentili, rispettando tutti e tutte, anche se sono diversi da te, anche se non ti sta simpatico, anche se, boh, non lo so, insomma, poi vedrete che avrete anche più amici e amiche, perché anche il più piccolo dei gesti, come un sorriso, dividere la merenda, far giocare qualcuno che non conosci, fa davvero la differenza. E visto che non chiamate per rispondere all'indovinello, allora voglio farvi ascoltare un'altra canzone. Vediamo, eccola qua. Che è la canzone Ci vuole un po' di tenerezza di Lorenzo Tozzi, che mi piace molto.

Allora, le cose sono due. Sono due. O vi siete addormentati con questa canzone, oppure vi siete così messi lì e avete provato tenerezza come la canzone. Una delle due. Ma se vi siete addormentati, sveglia! Sveglia! 0-34-5-6-7-0. Ma io volevo qualcuno che rispondeva al primo indovinello, che era di quale animale. Aspettate che lo rimetto. Di quale animale stavamo parlando? Chissà. E parlando poi appunto di gentilezza, ricordatevi bambini e bambine che se qualcuno, lo dico anche ai grandi, questa cosa non è solo per voi bambini, anzi, che se qualcuno è spesso poco gentile, spesso non è perché è cattivo, a volte è solo fretta, sbadataggine, si hanno tanti pensieri per la testa, allora magari non ci si fa caso, non si è gentili, ma non è proprio un voler essere scortesi. A volte è una persona invece che ha paura. Oh, aspettate, perché forse è arrivata una telefonata.

0: Pronto? Ciao, chi sei?
1: Samuele Lara.
0: Ciao Samuele, ciao Lara, quanti anni
1: 5 e 9, cioè 6 e 9.
0: avete? Allora, aspetta, chi è che ha sei
1: Ma
0: anni?
1: ti conosci?
0: Ah, sei quel Samuele!
1: Sì.
0: Ah, scusa, non ho riconosciuto la voce, sai quanti Samuele esistono? Scusami, come stai?
1: Bene.
0: Bene, oh, mi fa piacere sentirti, ma che bello! Allora, Samuele, bisogna essere gentili nella vita, giusto? Tu sei gentile con tua sorella? Mica tanto, ma... Ma è normale, tra fratelli e sorelle così è normalissimo, a volte ci si litiga di brutto, lo so, ma è normale, normale, però comunque ci si vuole bene. Però è importante essere gentili, ma quanto è importante? A te fa piacere quando una persona è gentile con te? Eh sì, direi proprio. Allora, Samuele, di quale animale stavo parlando? Che verso era? Eh sì, il lupo. Avete mai visto un lupo voi dal vivo? Davvero? Ma io no!
1: Natura viva. Sono
0: Ah, al Parco Natura Viva. Ah, ok, me lo pensavo in giro io.
1: anche in natura.
0: Anche in natura l'avete visto?
1: No.
0: Ah, vabbè. Però vabbè,
1: In
0: almeno lì.
1: natura sono più belli.
0: Ah, beh, di sicuro stanno anche meglio loro, in natura. Però per fortuna al Parco Natura Viva, vabbè, gli spazi sono abbastanza ampi. Poi dovrebbero, in teoria, dico sempre in teoria perché poi bisognerebbe vedere, ma in teoria sono tutti animali recuperati che comunque non potrebbero essere rilasciati in libertà. Però è un gran bello, a me piace un sacco il lupo. Non ti piacerebbe abbracciarlo?
1: Anche
0: Eh sì, è troppo bello, troppo bello. Grazie Samuele per aver chiamato. Ciao Lara. Ciao ragazzi, cosa fate di bello in questi giorni? Che vacanza? Oh, bello prendere il fresco. Come ti invidio, Lara. Oh, Samuele, sì, vi invidio tantissimo. Vengo anch'io, mi aspettate? Come no? Cosa?
1: Siamo già partiti!
0: Ciao ragazzi, un saluto a tutti. Ciao, ciao, buona giornata, buon freschino. Ciao.
2: Ciao! Ciao!
0: Ciao. Oh, che invidia che vanno in montagna a prendere il freschino. Ciao Lara, ciao Samuele. Scusate, se no mi avevo riconosciuto subito, ma vabbè, poi il suono è sempre disturbato alle orecchie qui nelle cuffie, quindi perdonatemi. Allora, stavo dicendo che a volte una persona che non è gentile, magari non è perché è cattiva, ok? Ma magari è una persona che ha paura, che si sente diverso o minacciato. O una persona che non ha accanto a sé persone che sono state gentili o che sono gentili con lui o con lei e quindi non è abituato e non è capace a essere gentile. A volte ci sono molti bambini che crescono purtroppo in situazioni molto poco gentili, per cui crescono senza sapere cos'è la gentilezza e quindi a loro volta sono antipatici, sono scortesi, ma non è perché sono cattivi, è perché non hanno conosciuto la gentilezza e quindi noi anzi con queste persone dobbiamo essere gentili due volte, a volte, per così magari possono capire che il mondo non è solo il loro. E come l'hanno vissuto loro, ma ci può essere un mondo migliore. Oppure c'è chi non è gentile perché è molto introverso, è molto timido, ha paura e quindi si chiude molto in se stesso, quindi risponde un po' male perché ha paura di condividere, di stare con gli altri, vuole stare isolato. Allora, per mantenere questa sua bolla di isolamento, diventa poco gentile. Questo non vuol dire che davvero vuol rimanere isolato ed è scontroso con tutti. È un meccanismo di difesa. Bambini e bambine, noi bisogna imparare a essere comunque gentili con tutti, sempre. Oppure magari una persona non è gentile, un bambino, una bambina non sono gentili perché sono molto arrabbiati con il mondo intero, con le persone, perché hanno subito un torto, una cattiveria. E quindi sono persone in realtà molto molto triste e chiuse in se stesso, per cui rigettano la gentilezza degli altri solo perché sono arrabbiati, arrabbiati con tutto il mondo. Quindi essere gentili con i gentili è sicuramente molto facile, ma dobbiamo imparare anche a esserlo con chi non lo è, cosa molto più difficile, ma l'empatia va proprio a braccetto con la gentilezza. Allora, io adesso voglio farvi ascoltare il verso di un altro animale che popola i nostri boschi. E a me, cioè, io rido troppo quando lo sento. Ascoltatelo, bambini e bambine, perché a me fa morire dal ridere. Cioè, non lo so perché, ma a me fa ridere.

Allora, di quale animale si tratta? Ce ne sono tanti, non in montagna, ma di solito nelle montagne, nelle colline, ma anche un po' in pianura. A volte fanno disastri perché per cercare cibo loro si avvicinano tantissimo ai luoghi abitati e possono essere anche pericolosi in realtà, perché non sono enormi, ma se ti attaccano, perché magari hanno i loro piccolini vicino, perché si sentono minacciati, si mettono a correre e ti, diciamo, prendono di corsa, insomma, sicuramente possono farti molto molto male. Ed è un animale che assomiglia anche dal verso a quegli altri animali che abbiamo nelle cascine. Ma insomma, ho detto tutto, ma poi il verso è inequivocabile, cioè a me fa morire da ridere il suo verso. Che poi sia loro che i loro cugini che stanno nelle nostre fattorie, insomma, mi piacciono un sacco, con quel loro nasone che spazzola dappertutto, sono troppo teneri. 03456 per rispondere anche a questo indovinello. Dai, lo so che siete in giro, dai, senza timidezza. 03456 70, non lasciatemi sola. Sono stati bravissimi Lara e Samuele che hanno prima risposto, hanno indovinato, era il lupo. E questo che cos'è? Dai, dai, 03456 70. E mentre ci pensate, voglio farvi ascoltare un'altra canzoncina. Ah no, forse è arrivata la telefonata. Allora no, aspettate.

0: pronto?
1: Ciao.
0: Ciao, chi siete?
1: Stella Lucilla.
0: Stella Lucilla, il mio cielo, le mie luci. Come state, ragazze?
1: Bene.
0: Ebbene, un po' che non vi sento, tutto bene?
1: No, io sto un po' male.
0: Chi è delle due che ha parlato? Lucilla?
1: No.
0: Stella, Stella, perché stai un po' male? Cosa è successo? Oddio, guarda, non parlarmi di tosse, perché guarda, è un periodo che io ci lotto con raffreddore e tosse, come ti capisco. Mi dispiace, Stella, speriamo che tu guarisca presto. Lucilla, invece, tu stai bene?
1: Sì.
0: Sì? Oh, meno male, speriamo bene, dai, vedrai che Stella guarisci presto. In questi giorni c'è festa da scuola, cosa fate di bello?
1: Oggi dobbiamo andare, cioè tra poco dobbiamo andare a Lodi. Al parco ittico.
0: Oh, bello! Dove? Al parco ittico dove? Eh?
1: A Lodi.
0: A Lodi?
1: Sì.
0: Ah, però. Ah, bello.
1: Ci incontriamo e ci vediamo con il nostro cuginetto.
0: Ah, bene. Vabbè, siete in compagnia. Papà è bello, almeno c'è tanto prato. Potete correre e potete bagnarvi i piedini, giusto?
1: Sì. Oh.
0: Ci sono anche?
1: Dei pesci.
0: Eh sì, eh. Ma sono grossi o piccoli?
1: Grossi.
0: Grossi. E chi è che pesca?
1: Non si possono pescare, però li possiamo toccare.
0: Ah, ok. Ah, bello, bellissimo. Bella giornata, bravi. Allora, vero che è importante essere gentili? Sì, è come, ma voi siete già gentilissime, io lo so, eh. Infatti non era per voi questa trasmissione, è per quelli che non sono gentili, ma io lo so che voi lo siete. Dai, vediamo insomma, che animale era, che verso era?
1: Il cinghiale.
0: E brave! Il cinghiale! Sapete fare il verso del cinghiale o del maiale,
1: no,
0: che poi è uguale?
1: La lucina sì!
0: Dai, dai, fammi sentire.
1: Magari non vuole.
0: Anch'io lo faccio, senti.
1: E infatti io e Lucy facevamo un gioco che lei era il maiale.
0: Ah, ok, perché le viene proprio bene.
1: Sì.
0: Ciao ragazze, buona domenica, buoni giorni.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao ragazze. Ed ecco qui la canzone che volevo farvi ascoltare. Allora, eccola qua. La gentilezza, stiamo sempre in tema. Eccola qua.

La gentilezza. Allora, io vi faccio ascoltare il verso di un altro animale che si trova sempre sulle nostre montagne, ma molto più in alto rispetto sicuramente ai cinghiali, ma anche ai lupi. Rimane in questo animaletto, vive proprio in quei posti di montagna dove ormai la vegetazione non c'è quasi più. Quindi tra le rocce, proprio in alto, in alto, in alto, e fa questo verso molto tipico e riconoscibile.

Allora, che animale è? 030 456 70 si trova sulle nostre Alpi, in alto, e di solito quando fischia così forte è proprio, visto che vivono in gruppo, è proprio quella che fa da sentinella e che avvisa le altre che forse c'è un pericolo in zona, e quindi fischia per mettere un po' tutte in allarme. 030 456 70, che animale è? Dovete essere velocissimi a telefonare questa volta, perché voglio mandarvi un'altra storia, voglio farvi ascoltare un'altra bellissima storia, eccola qua, che si intitola Sii gentile. Ecco qua, però, ecco qui la telefonata. Vediamo un po' chi siete.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto? Ciao!
1: Sì, sei, ciao,
0: ciao, sei in diretta. Chi c'è lì?
1: Mattia.
2: Mattia.
0: Ciao Mattia, come stai?
2: Bene.
0: Bene, Mattia, quanti anni hai?
2: Sette.
0: Sette, allora sei grande. Da dove ci chiami?
2: Da Ponte di Legno.
0: Da Ponte di Legno, mamma come ti invidio. Ma abiti proprio lì o sei lì in vacanza? Oh, che bello, ma tu dove abiti?
2: A Parabiago.
0: Ah?
2: A Parabiago.
0: Non ho capito, però fa niente. Non importa. So che in questo momento sei al fresco, molto più che qui a Brescia, in città. E io ti invidio un sacco. Che bello che sei in montagna, bellissimo. Ascoltami, Diego, tu stavi ascoltando un po' la trasmissione? Sì, Diego, vero, ti chiami?
1: Mattia.
0: Mattia, scusami, mamma mia, aiuto, perdonami Mattia, perdonami. Stavo guardando una cosa a cui mi sono distratta. Mattia, tu stavi ascoltando la trasmissione?
2: Sì.
0: Bisogna essere gentili, vero? Tu sei gentile?
2: Sì.
0: Sì, sicuramente sì, ma io lo so che voi siete tutti gentili, io lo so, infatti una trasmissione che dovrebbero ascoltarla di più grandi che non i bambini in realtà. Mattia, secondo te, che verso era? Di quale animale?
2: La marmotta!
0: La marmotta! Bravo Mattia! Ma Mattia, tu hai mai visto una marmotta?
2: Sì.
0: Sì, anche io. Ma sei riuscito a vederla da vicino o da lontano? Mamma, che bella! Sono mica belle, cicciottone?
2: Sì.
0: Sì? Ti è piaciuto vederle?
2: Sì.
0: Poi se vai in montagna, sei abituato a girare in montagna, avrei visto non solo le marmotte, ma anche altri animali.
2: Sì.
0: C'è qualche animale particolare che ti ricordi di aver visto nei boschi o su in cima in montagna?
2: No.
0: No. Però le marmotte le hai viste, questo è bellissimo. Ci sono un sacco di animali splendidi nei nostri boschi, sulle nostre montagne. Già. Grazie Mattia per aver chiamato, sei stato bravissimissimo. Buona vacanza allora.
2: Sì.
0: Ciao Mattia, un bacione. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, grazie. Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Bravissimissimo anche Mattia, ha avuto un attimo di timidezza, di incertezza, ma super bravo. Allora, ragazzi e ragazze, bambini e bambini, voglio far ascoltare quest'ultima storia. Eccola qua, che è proprio, vediamo se riesco, eccola qua, sii gentile. Ascoltiamola insieme.
3: Sii gentile, di Pat Zitlow-Miller e Jen Hill.
0: Allora, una piccola premessa, questa storia, perché non potete vedere le immagini ovviamente, è ambientata all'inizio in una classe e in una classe succede che una bambina si sporca tutto il vestito.
3: Tanisha ieri ha rovesciato il succo d'uva sul suo vestito nuovo. Tutti si sono messi a ridere e per poco non ho riso anch'io. Ma la mamma mi dice sempre di essere gentile. Così ci ho provato. Non penso che abbia funzionato. Ho detto, il viola è il mio colore preferito. Ho pensato che Tanisha avrebbe riso. Invece è corsa via. Quando è tornata, l'intervallo era finito. Ha indossato il grembiule per l'ora di arte. E non ha guardato più nessuno. Volevo dire a Tanisha che arte è la mia materia preferita, ma non volevo che scappasse di nuovo. Allora ho dipinto alcune chiazze viola e ho aggiunto del verde, fino a che non ho ottenuto un mazzo di bellissime viole. Mentre dipingevo, pensavo a Tanisha. Avrei dovuto darle il mio tovagliolo, prestarle la mia felpa, rovesciare il mio succo così tutti avrebbero guardato me? Cosa significa essere gentili? Forse si tratta di dare. Fare dei biscotti per il signor Rinaldi, che vive da solo. Dare le mie scarpe strette a qualcuno che ha i piedi più piccoli. Magari potrebbe anche vincere delle gare. Forse si tratta di aiutare. Mettere i piatti sporchi nel lavello occuparsi di Otis, il porcellino d'India del laboratorio. È una buona porchetta, ma anche un pasticcione. Forse è dare attenzione a qualcuno. Dire ad Esmond che mi piacciono i suoi stivali blu. Chiedere alla ragazza nuova di stare in squadra con me. Ascoltare le storie di zia Franny, anche quelle che conosco già. Essere gentile dovrebbe essere semplice, come buttare via una cartaccia o riciclare una bottiglia, oppure dire grazie, salute. La mamma dice che il modo più veloce per essere gentili è quello di utilizzare il nome delle persone. Ciao Kaila, come va Omar? Buon pomeriggio rabbino Mandelbaum. Essere gentili può essere anche difficile. Anche quando sai cosa fare, è difficile insegnare a qualcuno qualcosa in cui si è bravi. Anche quando sono paziente. E prendere le difese di qualcuno quando gli altri non sono gentili è davvero difficile. E che fifa! Forse non posso risolvere il problema di Tanisha con il succo d'uva. Forse tutto quello che posso fare è sedermi accanto a lei nell'ora di arte e fare un disegno per lei, perché so che anche a lei piace il viola. Forse posso solo fare dei piccoli gesti, ma i miei piccoli gesti potrebbero sommarsi a quelli degli altri e insieme potrebbero formare qualcosa di grande. Qualcosa di davvero grande, così grande che tutta la nostra gentilezza potrebbe uscire dalla scuola, diffondersi in città, viaggiare e andare ovunque, in tutto il mondo, e tornare a noi, così che possiamo essere gentili ancora e ancora e ancora.
0: E la storia termina, perché termina solo con le immagini, in cui si vede che questa gentilezza gira veramente in tutto il mondo, ritorna nella scuola di appartenenza di questi bambini, e sono tutti gentili uno con l'altro, e la protagonista si siede accanto alla bambina che le si era macchiato il vestito e le regala un disegno su cui ci sono delle viole bellissime disegnate, e lei sorride. E questa è la fine della storia. Insomma, la gentilezza fa un percorso lunghissimo, ma in realtà è una cosa molto molto semplice. E questa era l'ultima storia della mattinata. È partita straforte la musica, non c'è più tempo per nessun indovinello. Io ringrazio Mattia, ringrazio Samuele Lara, ringrazio Lucilla e Stella che hanno chiamato tutti, e tutti eravate a farvi una qualche gita, quindi vi auguro delle bellissime giornate, ma anche a tutti e a tutte quelle che hanno ascoltato anche se non hanno telefonato. Ovviamente la rubrica dei libri consigliati, ovviamente troverete tutti i libri che adesso vi leggerò un po' di corsa, ma li troverete sui nostri social, su Instagram o su Facebook. Trovate la rubrica dei libri consigliati, che esce di solito a metà settimana, dove ogni libro poi è spiegato più nel dettaglio con l'età consigliata eccetera eccetera, così potete decidere se vi incuriosiscono di andarli a cercare in biblioteca o eventualmente acquistarli per un regalo. E sono libri ovviamente che noi di Siamo Gatti abbiamo visto, letto, e quindi sono consigli reali. Sii gentile, che è quello che abbiamo appena ascoltato, di Pat Zieltlow Miller e Jan Hill, della Nomos, dai 5 anni in su. 20 grammi di gentilezza, che è la prima storiellina che vi ho fatto ascoltare, di Maria Gianola. Il Gatto Verde Edizioni, per i bambini dai 3 anni in su. I colori della gentilezza, di Maddalena Schiavo e Francesca Galmozzi, della Sassi, 5 anni in su. Qualcosa di gentile, di Anthony Martinez, della Baba Libri, 5 anni in su. Nessuno abbraccia un cactus, di Carter Goodrick, Terre di Mezzo, 3-4 anni in su. Il bambino con i fiori nei capelli, Jarvis, della Lapis, 4 anni in su. E Grazie, Grazie per la notte, per il giorno e le bolle di sapone, sempre di Jarvis, della Lapis, 4 anni in su. Ovviamente sono libri dove vi ho indicato età piuttosto basse, 3-4 anni in su, 5 anni in su, ma sappiate che alcuni di questi, anche 5 anni in su, ma sono bellissimi nelle loro illustrazioni e nel senso proprio della storia, anche per bambini più grandi, assolutamente. Gli appuntamenti. Allora, oggi sicuramente in questi giorni siete a spasso, o almeno ve lo auguro, ma anche se foste a casa, insomma, il tempo è bello, uscite al parco, uscite a fare un giretto in bicicletta, arrampicatevi su un albero. Oppure controllate nelle vostre biblioteche, quelle più vicine, perché organizzano sempre delle letture e delle, insomma, cose interessanti da fare. A Cedegolo alle ore 20:30 presso il Museo dell'Energia Idroelettrica, Tartarughe 2 di tutto, dai 4 anni in su, uno spettacolo teatrale molto carino. E a Quinzano d'Oglio alle ore 21 presso la palestra della scuola primaria c'è uno spettacolo teatrale proprio fatto dai bambini, per chi vuole, insomma, da bambino e bambina vedere altri bambini e bambini che recitano in veste di, proprio di attori e attrici, e il titolo è L'ultimo pezzo. Poi cosa potete fare? Potete fare i biglietti della gentilezza, cioè costruire, insomma, disegnare, scrivere dei piccoli bigliettini gentili con buona giornata, buongiorno, ti auguro cose belle, insomma, scrivete quello che volete, ci disegnate un fiorellino, un cuoricino, quello che volete, e potete distribuirli, perché no? Pensate, uno che si sveglia la mattina, è un po' arrabbiato, uff, devo andare al lavoro, scende, è attaccato alla macchina, c'è un pensiero gentile. E questo è poi la gentilezza, il contagio della gentilezza. Oppure fare un boccione di vetro, insomma, quello che volete, un contenitore, una scatola con cui mettere dei pensieri gentili o delle azioni gentili, scrivere questi bigliettini con scritto una cosa carina, una cosa gentile da pescare nei momenti che si è tristi, o per fare un regalo, o da condividere, delle azioni gentili, non so, fare una carezza, raccontare una storia, fare un favore, aiutare la mamma, insomma, fare un boccione con dei pensieri gentili o delle piccole azioni gentili da fare. Io sono in super ritardo, la trasmissione si conclude qua. Siamo Gatti, ci sarà anche domenica prossima, sempre dalle 9:30 alle 10:30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Vi aspetto tutti e tutte, numerosi e numerosi all'ascolto, per rispondere anche agli indovinelli, ma non solo. E mi raccomando, lo dico ai più grandi, di seguirci sui social. Ampliamo questa nostra piccola community. Cercateci su Instagram. Siamo Gatti. Ciao da Elena, ciao da Siamo Gatti, a domenica prossima. Ciao, bacione, siate gentili, evviva!

0: Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
1: Dieci e 31 minuti, torniamo in studio Arancio, lo studio delle dirette della redazione informativa qui a Brescia in via Luzzago 2 barra B, dove si trovano gli studi di Radio Onda d'Urto. L'appuntamento è con le terze pagine, approfondimenti dalle pagine, dalle colonne dei quotidiani in edicola questa domenica mattina, domenica 31 maggio 2026. Noi leggeremo due articoli che prendono le mosse in qualche modo dal disastro, così lo definisce il manifesto, per esempio stamattina, della parata del 2 giugno di quest'anno. È già evidente dai preparativi, il riferimento è alla clamorosa fuga di decine di cavalli impazziti e che hanno impazzato per le vie del centro di Roma per ore. Ci sono anche dei feriti, una vigilessa e una militare. E gli articoli che leggiamo prendono le mosse da qua in due modi diversi. Uno è un articolo di Marco da Milano sul Domani di questa mattina, che parla di, in realtà, di legge elettorale e dei progetti riguardo alla nuova legge elettorale del governo Meloni. E l'altro invece è l'appello di quest'anno delle organizzazioni pacifiste per abolire finalmente la parata militare del 2 giugno, non la festa del 2 giugno, cioè la festa della Repubblica, ma la parata militare in occasione di questa ricorrenza. Partiamo però e poi chiuderemo andando a parlare di Edgar Morin, sociologo, filosofo francese, morto ieri all'età di 104 anni, quasi 105, gli mancava poco più di un mese al compimento dei 105 anni d'età. E c'è proprio un ampio approfondimento a riguardo sulle pagine culturali del manifesto di questa domenica mattina, e andremo a leggere anche un articolo dello stesso Edgar Morin, che aveva chiesto lui stesso fosse venisse pubblicato sulle colonne, tra gli altri, anche del manifesto, e quindi il manifesto lo riporta, lo pubblica questa mattina. Partiamo però dall'intervento di Marco da Milano sul Domani, siamo a pagina 6, il richiamo è anche in prima pagina. Il miracolo italiano, la moltiplicazione delle leggi elettorali. E Marco da Milano prende spunto da quanto accaduto a Roma. Quei cavalli allo stato brado nella notte di Roma, di corsa sulla metafisica via Cristoforo Colombo, come nella più visionaria immaginazione di Fellini o Sorrentino, con tanta paura e alcuni feriti gravi, anticipano le celebrazioni del 2 giugno nel più imprevedibile dei modi. 80 anni fa quell'energia vitale spingeva gli uomini e le donne usciti dalla guerra a correre verso le urne per votare per la Repubblica. Oggi c'è la fuga. L'unico miracolo italiano è la moltiplicazione delle leggi elettorali, 5 in 20 anni. Nel 2005 era ancora in vigore il Mattarellum, fu sostituito dal Porcellum, arrivarono poi l'Italicum e il Rosatellum, ora è il turno dello Stabilicum o Melonellum. Due leggi su 5, Porcellum e Italicum, sono state dichiarate incostituzionali dalla Consulta. Una, l'Italicum di Matteo Renzi, non è mai entrata in vigore. Nello stesso ventennio ci sono stati 10 governi di ogni colore. L'Italia è in piena crisi industriale, demografica, democratica. È crollata la partecipazione elettorale, nel 2006 votò l'84%, nel 2022 il 63%, 20 punti percentuali in meno. Una classe dirigente di destra e di sinistra su cui pesa un simile bilancio dovrebbe avere almeno la decenza e il buon senso di non insistere. Invece tornano in campo i professionisti del bricolage, i costituzionalisti sempre pronti a estrarre il cavillo utile per comporre l'abito su misura del governo di turno. Si alza il punto, la soglia di qua, si abbassa di là e zac, il vestito è pronto, con la stessa sicurezza con cui avevano cucito quello della maggioranza precedente. Si ricorda poi in questo articolo di Marco da Milano

0: delle puntate precedenti, cioè di tutte le varie leggi elettorali, ma noi andiamo a leggere la conclusione in cui Marco da Milano descrive quello che vuole fare ora il governo Meloni. La destra di Meloni, con questa legge che propone, fotografa la sua convenienza per la roadmap di fine legislatura: incassare l'approvazione delle nuove regole di voto, il record di durata, la legge di bilancio e andare a votare prima che la recessione presenti il conto. Il generale Vannacci, nuovo ghino di tacco, pretende in un colpo solo di sostituire Matteo Salvini nel ruolo di partner di Meloni e di buttare fuori Forza Italia. Marina Berlusconi, per essere coerente, dovrebbe spingere Antonio Tajani a battersi contro questa legge elettorale. Non si può teorizzare una strategia e poi votare una regola che la nega. Nel 2006 Berlusconi, padre, si accordò con Pier Ferdinando Casini per il Porcellum. Casini, vero padre del Porcellum, si garantì una comoda campagna elettorale, ma nell'UDC, il partito centrista di allora, si aprì uno scontro che spinse a dimettersi il segretario Marco Follini. Oggi più di ieri si vorrebbero tenere dentro tutte le convenienze con molte difficoltà, le stesse che dovrà affrontare il centrosinistra. Intanto la crisi democratica si avvita ancora di più. Il cammino della speranza di cui parlava il professor Sorrentino è sempre più difficile da trovare. Questo è il commento alla legge elettorale del governo della destra di Marco da Milano su Domani. Ora ci trasferiamo sul Manifesto, andiamo a pagina 7 dell'edizione odierna. L'articolo è di Giuliano Santoro, taglio basso di pagina 7 del Manifesto. I pacifisti, adesso basta con la parata. Vietate le caricature di Meloni e Trump, le mobilitazioni contro il riarmo. Scrive Giuliano Santoro sul Manifesto. La storia emblematica dei cavalli della parata militare imbizzarriti rilancia la voce dei pacifisti che da anni contestano l'evento, a maggior ragione perché associato a una ricorrenza che nulla a che fare con eserciti e armamenti. Quella che dovrebbe essere una festa civile si festeggia un referendum che ha scelto di farla finita con la monarchia, è diventata una parata militare, ricorda Alfio Nicotra, coordinatore della rete italiana Pace e Disarmo. A festeggiare devono essere i cittadini e le cittadine, senza nessuna divisa. Del resto il presidente partigiano Sandro Pertini aveva abolito la parata, che originariamente era stata istituita in tutt'altra occasione per festeggiare la cosiddetta vittoria della Prima Guerra Mondiale. Ecco perché Pertini ci vedeva un'incongruenza, è come se le truppe avessero occupato una festa di tutt'altro segno. Come è noto, la parata è stata poi ripristinata con il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che molto insistette anche sulla retorica della patria del tricolore. Sempre ieri, un centinaio di attivisti di Extinction Rebellion ha montato un accampamento presidio a Piazza dell'Esquilino, a poche centinaia di metri dai fori imperiali dove passerà la parata. Il presidio si è aperto con l'installazione di una grande riproduzione della terra e di un missile con le caricature di Donald Trump e Giorgia Meloni, con lo striscione «Fascisti su Marte, democrazia sulla Terra». A un certo punto alcuni agenti di polizia, evidentemente non impegnati a recuperare i cavalli alle terme di Caracalla, hanno strappato le caricature di Trump e Meloni, secondo quanto riferiscono i manifestanti, calpestando alcuni di loro. Questa è l'idea di democrazia e libertà di espressione di Meloni. Una semplice caricatura e un messaggio sarcastico fanno così paura? Denunciano gli attivisti. Questa piazza è diventata zona rossa per i principi fondanti della Repubblica, quelli che questo governo celebrerà tra pochi giorni. Per Extinction Rebellion non ci sono diritti se si inaspriscono le pene e i controlli contro la libertà di dissenso. Non c'è pace se si sostiene un genocidio e si aumentano le spese militari. Non c'è solidarietà se si lasciano morire persone in mare. Non c'è tutela della terra se continuano ad aumentare gli investimenti in petrolio e gas. Le politiche di questo governo stanno smantellando pezzo dopo pezzo i principi della democrazia. Il cartello Stop Rearm Italia contesta il 2 giugno nell'ambito della campagna contro le spese militari. Fuori dal patto di stabilità per investire nel futuro, non nella guerra, per chiedere risorse destinate a lavoro, diritti welfare e transizione ecologica invece che al riarmo, è l'obiettivo dichiarato. La coalizione europea è nata ormai un anno fa, promossa in Italia da oltre 500 organizzazioni sociali e politiche per contestare il piano di riarmo europeo. 80 anni fa, con un referendum, gli italiani e per la prima volta anche le italiane cacciarono via un re che ci aveva consegnato al fascismo, al nazismo e alla guerra e scelsero la Repubblica fondata sulla Costituzione del lavoro, della pace e della sovranità che appartiene al popolo, spiegano. Un invito a disobbedire ai vincoli finanziari dell'Unione Europea per costruire giustizia sociale e garantire un futuro alle prossime generazioni. Tutto ciò ha a che fare con gli scontri interni alla maggioranza e le scelte della Presidente del Consiglio. La notizia sulla decisione del governo Meloni di non accedere più al programma di prestito europeo SAFE conferma quanto sia insostenibile una spesa militare fatta a debito e da coprire con i tagli alle spese sociali. Per questo lanciamo un appello a tutte e a tutti ad attivarsi in ogni territorio con iniziative per la pace e contro l'economia di guerra. Fino al 2 giugno in tutta Italia sarà possibile unirsi alle oltre 100 iniziative popolari lanciate da Rete Italiana Pace e Disarmo e Sbilanciamoci, con biciclettate, letture della Costituzione e presidi per celebrare la festa della Repubblica che ripudia la guerra. Queste giornate condurranno alla prima grande manifestazione europea Welfare Not Warfare, fissata per il prossimo 14 giugno a Bruxelles. Parteciperemo con una delegazione italiana e con mobilitazioni diffuse in Italia e in Europa, fanno sapere dalla rete. Si ritroveranno tutti a Genova il 18 luglio, a 25 anni dal G8, per partecipare all'Assemblea Nazionale del Movimento No Kings. Così Giuliano Santoro, pagina 7 del manifesto di questa mattina, proprio sotto l'articolo invece di Luciana Cimino sui cavalli disertori e i feriti gravi nella notte di caos, coi vigili sospettati di essere la causa della fuga dei cavalli della parata del 2 giugno a Roma. E ricorda Luciana Cimino che 4 membri delle forze dell'ordine sono ricoverati per la goliardia della sera delle prove. Gli inquirenti potrebbero aprire un fascicolo per lesioni e danneggiamento. Noi rimaniamo, per quanto riguarda l'ultimo tema delle terze pagine di questa domenica mattina sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, rimaniamo sul manifesto e andiamo nelle pagine della cultura. In realtà lo abbiamo segnalato questa mattina nella rassegna stampa, siamo già in prima pagina, in taglio alto sopra la testata del manifesto. Edgar Morin, il sociologo francese, è morto a quasi 105 anni. Il suo alfabeto della complessità si articolò nel titanico Il Metodo. Sull'Europa riarmata regalò a Il Manifesto il testo che riproponiamo. La prima lezione della storia è che non si impara dalle lezioni della storia, diceva Morin. Siamo alle pagine 10 e 11 del manifesto di questa mattina. Ampio spazio alla morte di questo pensatore. Non solo pensatore, anche partigiano nella resistenza francese contro il nazifascismo, ovviamente viene ricordato anche questo. Una mente tonica della resistenza è infatti il titolo dell'articolo di Roberto Della Seta. La morte del filosofo e sociologo francese a luglio avrebbe compiuto 105 anni. Il suo alfabeto della complessità si articolò ne Il Metodo, opera titanica in cui indagava la circolarità sistemiche che accomunano fisica, biologia e scienze umane. La prima lezione della storia è che non si impara dalle lezioni della storia, rispose così Edgar Morin quando gli chiedemmo come vedeva il futuro dell'uomo, io e Alice Scialoglia, intervistandolo nel suo piccolo studio di Montpellier nel 2020, alle soglie dei suoi 100 anni. Morin se n'è andato a quasi 105 anni, la sua vita è un concentrato biografico della nozione di complessità alla base della riflessione filosofica e politica che ne ha fatto un gigante del pensiero del Novecento. Solomon David Naum, questo all'anagrafe il nome di Morin, nacque a Parigi nel 1921. Suo padre Vidal e sua madre Luna Benessi erano ebrei sefarditi originari di Salonicco e con più lontane ascendenze italiane e livornesi. Lui fu il primo francese della famiglia. I suoi genitori, trasferitisi a Parigi poco prima della sua nascita, erano per la legge israelite du Levant. La famiglia Naum era totalmente laicizzata, ricorderà Morin, che per lui bambino l'unico legame percepito con l'identità ebraica erano le feste comandate, come Bar Mitzvah o il Kippur, che però gli apparivano come passaggi obbligati privi di qualunque portata simbolica e rituale. Morin, adolescente, si sentiva pacifista. A persuaderlo che contro Hitler era indispensabile la guerra fu l'attacco nazista all'Unione Sovietica nel 1941. Si iscrisse al Partito Comunista ed entrò nella Resistenza, adottando Morin come nome di battaglia. Da allora sarà per tutti e per sempre Edgar Morin. Nel 1951 dal Partito Comunista sarà espulso per aver pubblicato un articolo sul giornale France Observateur di tendenze socialiste riformiste. Come racconterà lui stesso, la sua carriera accademica nacque su basi informali, divenne maître de recherche al CNR francese senza mai aver ottenuto un diploma universitario superiore. Dal 1973 all'89 ha diretto il Centre d'études de communication de masse, affiliato all'École des hautes études en sciences sociales, divenuto nel 2008 Centre Edgar Morin. L'ambizione moriniana di articolare un alfabeto della complessità si è concretizzata in un'opera monumentale significativamente intitolata Il metodo, nella quale analizza e valorizza le circolarità sistemiche che accomunano la fisica, la biologia, le scienze umane, ciò che lega gli oggetti di queste diverse discipline, dagli ecosistemi naturali alle società umane, è il fatto di nascere, crescere, evolvere sempre tenendosi lungo la linea che separa ordine e disordine, struttura ed evento, necessità e caso, stabilità e cambiamento. Come ogni sapere, anche l'uomo, per Morin, non può che vivere di circolarità. La vera realtà, scrive nel metodo, è mista, multidimensionale. La vera realtà è l'eco-biosociologia complessa, costituita da eco-organizzazioni biologiche e sociali nelle quali l'urbano, il rurale e il selvatico si intersecano e interagiscono. La forza, l'attualità, anche la freschezza del suo pensiero vivono pure nell'ambizione di applicare il paradigma della complessità alla concretezza della politica e della storia, di applicarlo per esempio all'ecologia. Per lui, nell'umanità di oggi, agisce come forza autodistruttiva la convinzione illusoria di essere altro dalla natura. Edgar Morin è stato un grande ecologista, ma sui generis. Rifuggiva dalle immagini mitiche di un'immobile natura originaria contrapposta a una cultura integralmente artificiale e irrimediabilmente antinaturalistica. Nella sua visione, quella ecologica è come una terza dimensione della vita, affiancata alle dimensioni riproduttiva della specie e orgasmica dell'individuo, perché, rifletteva, la vita non è soltanto la cellula composta di molecole e non è nemmeno l'albero dell'evoluzione a ramificazioni molteplici, composto di regni, di fila, di ordini, di classi, di specie, e anche eco-organizzazione. Insomma, la terra dipende dall'uomo che dipende dalla terra, così recita il sottotitolo di una sua raccolta di scritti di anni fa. E poi prosegue, come avete capito, la descrizione di un pensiero molto complesso, mi scuso anche per il lapsus, diciamo più deleuziano che più da Deleuze e Guattari che da Edgar Morin. Comunque un articolo che descrive molto bene la complessità, appunto, del pensiero di Edgar Morin. Ma poi a pagina 11 del Manifesto c'è anche un articolo che Edgar Morin aveva scritto proprio per il Manifesto, che scrive, questa è la redazione del Manifesto: ripubblichiamo l'articolo originale di Edgar Morin che per sua espressa volontà l'intellettuale volle vedere sulle nostre pagine. È uscito sul Manifesto proprio poco tempo fa, il 28 novembre del 2025. Il sociologo, filosofo e saggista francese di origine ebraica Edgar Naum, poi Morin, cognome scelto durante la Resistenza, fu l'iniziatore del pensiero complesso, cui dedicò un monumentale saggio in 6 volumi, Il metodo. Ideatore del concetto della policrisi, la sua ricerca ha spaziato dalla sociologia al cinema, all'epistemologia delle scienze umane, fino all'ecologia, superando la frammentazione dei saperi. Scrisse quindi qualche mese fa Edgar Morin sul Manifesto: insensibilmente l'arma nucleare è divenuta un pericolo presente e suscita dibattiti apparentemente sereni, alcuni dei quali assicurano tranquillamente che la terza guerra mondiale è già cominciata, come se non si trattasse di una catastrofe dantesca. È con stupore che una parte degli umani considera il corso catastrofico degli eventi, mentre un'altra parte vi contribuisce con incoscienza. Si è ciechi rispetto alla grande regressione che prosegue il suo corso planetario, accentuata dalla mondializzazione dell'inizio del secolo e che ha già prodotto 2 guerre, entrambe internazionalizzate e che minacciano di generalizzarsi. L'anteguerra del 1940 fu incancrenito dal pacifismo poi collaborazionista, questo lo è dal bellicismo. Ho spesso segnalato, scriveva Morin nel novembre scorso, che la storia dell'umanità, evoluta in una dopo la mondializzazione, pur divenendo sempre più diversa e conflittuale, aveva preso simultaneamente ai suoi progressi scientifici e tecnici un corso politico ed etico sempre più regressivo. Due guerre ci assediano ormai, esse sono internazionalizzate pur rimanendo ancora regionali. Esse aggravano la grande catastrofe ecologica che subisce il pianeta e un po' ovunque contribuiscono a questo aggravarsi. Nello stesso tempo, le angosce che esse provocano al di fuori dei loro territori contribuiscono a questo aggravamento che annichila tutti i tentativi di riassorbimento della crisi ecologica mondiale. Corsa agli armamenti, escalation o tracollo, l'una e l'altro nello stesso tempo. È da sottolineare come la mondializzazione economica realizzatasi all'inizio del secolo abbia favorito la disunione delle nazioni e dello stesso tempo le potenze imperiali. La Russia ha fallito nel suo tentativo di annettere l'Ucraina una volta conquistata. Fino ad ora non ha potuto che occupare pochi territori oltre alle province separatiste russofone che del resto erano in guerra contro l'Ucraina dal 2014. Non si vede come una pace giusta possa mettere queste province russofone sotto il controllo di uno Stato ucraino che ha bandito la lingua russa, la sua cultura e la sua musica. Come avevo già indicato nel mio libro Di guerra in guerra, la pace giusta dovrebbe comportare l'indipendenza politica e militare dell'Ucraina con garanzie da negoziare, neutralità protetta, integrazione dell'Unione Europea, dovrebbe confermare la russizzazione delle province separatiste e uno statuto per la Crimea che nel 2014 includeva 1.400.000 russi, 400.000 ucraini, 300.000 tatari, prima abitanti della Crimea la cui maggioranza è stata deportata da Stalin. Una tale pace è concepibile fin tanto che le forze in conflitto siano più o meno equilibrate e fin tanto che nessuna sia costretta alla capitolazione. Dunque è ancora possibile nel momento in cui sto scrivendo, scriveva novembre scorso Edgar Morin. Ma questa possibilità scomparirà con l'accresciuta internazionalizzazione di questa guerra e con le escalation che di fatto sono dei tracolli. La visione unilaterale dei media ignora che l'Ucraina è stata una posta in gioco fra l'impero americano e l'impero russo. Prima di Trump, gli USA avevano satellizzato economicamente, tecnologicamente e militarmente l'Ucraina, la quale sarebbe stata una pistola puntata alla frontiera russa se fosse passata sotto il controllo della NATO. I nostri media non soltanto sottolineano l'imperialismo russo, ma immaginano che questo potrebbe invadere l'Europa, laddove è peraltro incapace di annettere l'Ucraina in 3 anni di guerra. Lo spettro del pericolo russo ci maschera il pericolo della degradazione in corso delle democrazie europee, minacciate dalla possibilità di subire un potere autoritario. Paradossalmente, le sanzioni hanno favorito l'economia militare russa, che oltre ad aerei, droni, bombe, ha ormai un missile che per capacità supera i missili occidentali, perché nelle condizioni attuali non può essere intercettato. Invece che spingere i due nemici a negoziare e a stabilire un compromesso sulle basi che ho appena menzionato, gli europei contribuiscono alla escalation. Putin, stiamo leggendo un articolo di Edgar Morin, defunto ieri, sul Manifesto, uscito nel novembre 2025, Putin è un tiranno crudele e cinico, ma l'argomento per cui non si potrebbe negoziare con Putin è derisorio da parte di governi che negoziano amichevolmente con il capo di una dittatura totalitaria molto più tentacolare della dittatura putiniana. Di fatto, i governi occidentali hanno condotto in passato una politica di alleanza con la tirannia zarista e la tirannia staliniana e d'altra parte Trump opera una riconfigurazione del dominio americano nella quale la Russia cessa di essere nemica e che è fondata sulla pace americana generalizzata. I media agitano la minaccia della Russia sull'Europa occidentale, ma come la Russia, incapace di invadere l'Ucraina, potrebbe invadere l'Europa? Il grande pericolo è l'aggravarsi costante della crisi dell'umanità, che ci conduce alle catastrofi ecologiche, politiche e militari. Questa crisi comporta la tragedia palestinese, ancor più grave del conflitto ucraino. Israele non ha soltanto conquistato e occupato le terre del popolo palestinese, è in corso la liquidazione di questo popolo martire attraverso l'occupazione totale del suo territorio. Niente in questo momento può contrastare tale processo e noi non possiamo fare altro che testimoniare nella impotenza e nella compassione. Infine, più ampiamente, noi dobbiamo cercare di pensare la policrisi dell'umanità nelle sue complessità e nei suoi orrori e dovremmo agire nelle incertezze, ma con l'intenzione di salvare l'umanità dalla sua autodistruzione. Così Edgar Morin scriveva nel novembre 2025 sul Manifesto, che decide questa mattina a pagina 11 di ripubblicare l'articolo come un omaggio al grande pensatore di formazione marxista francese, che è morto a 104 anni nella giornata di ieri, e decide di farlo anche perché questo articolo sull'attualità a livello globale rende bene la capacità di guardare la complessità di questo pensatore. E in taglio basso, a pagina 11, sempre su Edgar Morin, c'è un'intervista sempre di Roberto Della Seta sul Manifesto a Mauro Ceruti, filosofo, protagonista del pensiero complesso, che ha lavorato a lungo, diciamo un discepolo proprio di Edgar Morin. Era un uomo che aveva il sentimento poetico della vita. Il pensiero di questo intellettuale ci può aiutare in una presa di coscienza nel momento in cui le crisi provocano regressioni e nuove barbarie, come di fatto abbiamo appena letto nell'articolo che Morin scrisse per il Manifesto alcuni mesi fa, di fatto circa 7 mesi fa, già all'età di 104 anni, peraltro con estrema lucidità. È tutto per quanto riguarda queste terze pagine qui su Radio Onda d'Urto, domenica 31 maggio. Andiamo al 31 maggio del 2010 e si parla tra l'altro di Freedom Flotilla Coalition e dell'attacco violentissimo da parte di Israele alla flottiglia, alla missione del 2010. E storia di classe, quindi, e poi il primo GR Flash di oggi, 31 maggio, seguito dagli approfondimenti di questa domenica mattina.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Mavi Marmara, vi state avvicinando ad un'area di ostilità che è sotto blocco navale. L'area di Gaza, la regione costiera e il porto di Gaza sono chiusi a tutto il traffico marittimo. Il governo israeliano è favorevole alla consegna di fornitura umanitaria alla popolazione civile nella striscia di Gaza e vi invita ad entrare nel porto di Ashdod. La consegna delle forniture umanitarie, in conformità con i regolamenti dell'autorità, avrà luogo attraverso i valichi ufficiali via terra e sotto la vostra osservazione. Dopodiché potete tornare ai vostri porti di imbarco a bordo delle imbarcazioni con cui siete arrivati. Negativo, la nostra destinazione è Gaza. Il 31 maggio 2010, 19 attivisti turchi rimasero uccisi dopo che commandos della marina israeliana attaccarono la nave Marmara. La nave ammiraglia della Freedom Flotilla, composta da 9 navi con a bordo circa 700 persone provenienti da 40 paesi, con aiuti per la popolazione di Gaza stretta nell'assedio israeliano. Mavi Marmara, vi state avvicinando ad un'area di ostilità. C'è il blocco navale, avverte il capitano della marina israeliana, invitando l'equipaggio della più grande delle 9 navi di una ONG turca a dirigersi nel porto israeliano di Ashdod. Tuttavia la richiesta cade nel vuoto, in quanto i solidali intendono forzare il blocco israeliano. A quel punto le lance di Tel Aviv circondano le navi a 40 miglia dalla costa in acque internazionali e scatta l'assalto delle teste di cuoio. Gli uomini del commandos israeliano scendono dagli elicotteri e salgono a bordo della nave. Sul ponte si sentono alcuni colpi d'arma da fuoco. I militari sparano indiscriminatamente contro gli attivisti. Il mio nome è Iron Lee. Sono una regista e attivista per i diritti umani. Ho deciso di unirmi alla Freedom Flotilla dopo essere andata a Gaza alcuni mesi fa. E ho visto in prima persona la devastazione. La Gaza Freedom Flotilla era una missione umanitaria. Ci aspettavamo di essere scoraggiati a consegnare il nostro carico a Gaza. Non ci aspettavamo di essere attaccati. Alle 23 abbiamo visto 2 navi della Marina. Abbiamo pensato che sarebbe stato durante il giorno e più vicino a Gaza il tentativo di fermarci, ma sono arrivati che eravamo ancora lì in acque internazionali. Praticamente ci hanno rapito.

Le persone sono dipese con sedie, pali, fionde, qualunque cosa riuscissero a trovare. Era un attacco molto sproporzionato. Non ci aspettavamo commandos in piena regola, come se fossimo in guerra. Ero preparata ad essere arrestata, ad andare in prigione. Semplicemente non ero preparata ad essere uccisa. Siamo noi ad aver teso una trappola ai comandos israeliani? O lo hanno fatto loro a noi? Li abbiamo forse presi di sorpresa? O ci hanno loro presi di sorpresa? C'era forse da parte nostra un attacco premeditato? Vedete qualche passeggero con oggetti in mano per proteggersi da un assalto non provocato e da un comando pesantemente armato.

0: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: 11 e 2 minuti di domenica 31 maggio, il GR Flash di metà mattina sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla su quelle che definisce le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Il tycoon avrebbe quindi chiesto alcune modifiche all'ultima bozza presentata da Teheran. Il presidente iraniano Pezeshkian insiste: un'intesa dignitosa è possibile. Ieri intanto un missile dei Pasdaran è caduto su una base aerea USA in Kuwait. È stato intercettato, ma i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati statunitensi e distrutto 2 droni Reaper. L'esercito di occupazione israeliano intanto continua a martellare il Libano con le bombe e avanza via terra. Le truppe di Tel Aviv riferiscono di aver conquistato l'area del castello dei crociati di Beaufort, mentre intimano un ordine di evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, a circa 40 km dalla linea blu di demarcazione tra il territorio libanese e gli insediamenti israeliani settentrionali. L'IDF però avanza con difficoltà perché incontra la resistenza accanita di Hezbollah. Nelle scorse ore un drone dell'ala militare del movimento sciita libanese ha ucciso un soldato occupante israeliano. Dalla Palestina intanto le autorità sanitarie di Gaza affermano che il bilancio delle vittime del genocidio dal 7 ottobre 2023 a oggi è di 72.938 morti ammazzati e 172.919 feriti. Inoltre, dall'entrata in vigore del finto cessate il fuoco dell'11 ottobre 2025, gli attacchi israeliani hanno ucciso 929 palestinesi e ne hanno feriti altri 2.811. Nelle ultime 48 ore, almeno 4 palestinesi sono stati uccisi in bombardamenti sulle aree di Khan Yunis a sud ed Erbalah nella striscia centrale. Il tutto mentre Netanyahu ha ordinato all'esercito di allargare l'occupazione al 70% del territorio di Gaza. In Italia, incidente nella prova notturna della parata del 2 giugno, un vigile urbano ha acceso dei fuochi d'artificio mettendo in fuga 30 cavalli al galoppo per il centro di Roma. Alla fine sono 4 i feriti, tra cui una poliziotta della polizia locale e una militare. L'effetto delle ultime amministrative sui sondaggi verso le elezioni politiche del prossimo anno: Fratelli d'Italia allunga al 26,6% sul PD, che scende al 20,1%. Sulla destra incombe però l'ombra di Vannacci. Futuro Nazionale è dato al 4,8%. Sarebbe così indispensabile per il premio di maggioranza che la nuova legge elettorale fisserebbe al 42%. Migliaia di ambientalisti chiamati in piazza dagli enti locali del Passo del Brennero hanno bloccato per ore ieri pomeriggio lo snodo autostradale tra Australia e Italia per protestare contro il traffico eccessivo di mezzi pesanti. Cronaca giudiziaria: risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum, destinando poi il denaro sottratto a scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso. Ammonta a 1.300.000 euro il danno erariale contestato a 8 persone, tra cui figurano anche ex funzionari della prefettura di Benevento. Chiudiamo con la Francia: scontri tra tifosi del Paris Saint-Germain e la polizia a Parigi ieri sera, dopo la vittoria della squadra di calcio parigina nella finale di UEFA Champions League contro l'Arsenal, che si è però disputata a Budapest in Ungheria. 283 i fermati nella capitale francese. È tutto per quanto riguarda questa edizione flash del GR. Il prossimo notiziario della domenica alle ore 13, ora alcuni spot non commerciali e poi lo spazio approfondimenti domenicale.

0: Buongiorno, è il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
1: Domenica 31 di maggio al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
2: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
1: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
2: e alternativa vegan
1: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
2: al Centro Sociale Autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
1: Ci vediamo lì, perché
0: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.
3: Il 22 agosto nell'area feste di via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.
4: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
5: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
6: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
7: Domenica 31 maggio, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del mattino. Vi proporremo alcune delle interviste, approfondimenti più interessanti realizzati negli ultimi giorni, nella settimana appena trascorsa, dalla nostra redazione. Inizieremo tra poco con uno sguardo, una panoramica su quanto accade in Medio Oriente e soprattutto sul ruolo e l'impunità di Israele e i suoi legami con gli stati, i paesi occidentali, con l'Europa e gli Stati Uniti d'America, con la scrittrice e giornalista di origini palestinesi Widad Tamimi, che è stata con noi nello spazio approfondimenti di ieri mattina. Vi riproponiamo le sue analisi subito all'inizio di questo spazio approfondimenti domenicale, e poi vi proporremo altri contributi realizzati dalla nostra redazione di approfondimento. Alle 12 poi Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto come ogni domenica, e poi sempre come ogni domenica alle 12:30 Il Mondo Nuovo, trasmissione curata dal POE, politiche, ontologie, ecologie. Alle 13 il prossimo GR seguito dall'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Noi cominciamo tra pochissimo riproponendovi Widad Tamimi ieri ai nostri microfoni sulla situazione in Medio Oriente.
8: Salutiamo Widad Tamimi in collegamento in diretta con noi.
9: Buongiorno a tutti.
8: Buongiorno a te, grazie per il tuo tempo e la tua disponibilità. Allora, dicevamo, l'articolo pubblicato ieri dal quotidiano Il Manifesto si intitolava "Quel doppio filo dell'Occidente alle origini dell'impunità". L'articolo che inizia riprendendo le origini del crollo del regime dell'apartheid in Sudafrica, che si spezzò sotto il peso morale ed economico che fu segnato tra l'altro da boicottaggi di banche, di boicottaggi da parte dei consumatori, da disinvestimenti, da isolamento culturale del Sudafrica. Oggi però, nonostante le oltre 72.000 vittime di Gaza, la colonizzazione è progredisce rapidamente anche in Cisgiordania, nonostante le piazze di tutto il mondo, nonostante le istituzioni internazionali che evocano lo spettro dell'apartheid, sembra impossibile che Israele possa piegarsi come accadde al Sudafrica. Allora, Widad Tamimi, volevamo chiederti come mai, quali sono le ragioni, le differenze tra il regime di apartheid sudafricano e il regime genocidario israeliano viste con gli occhi appunto dell'Occidente.
9: Certo, ci sono purtroppo delle differenze che mettono un po' in crisi l'ottimismo che devo dire ho sempre avuto prima di mettermi a analizzare quelli che sono spesso e volentieri i fattori reali per cui avvengono le guerre. Le guerre vengono spesso giustificate da motivi identitari, religiosi, oppure come nel caso dell'Iran, da motivi di sicurezza. Il più delle volte in realtà ci sono dietro dei calcoli ben precisi, economici e finanziari. Ecco, rispetto a Pretoria l'Occidente era in qualche modo più libero, non c'era una dipendenza totale che non permettesse di arrivare a delle sanzioni e quindi staccare il mercato europeo americano dal mercato del Sudafrica. Quindi soprattutto si basava il commercio su materie prime e quindi è stato semplicemente possibile deviare gli acquisti andando a recuperare quelle materie prime da altre parti. E quindi questo ovviamente a fianco, in parallelo ad un mutamento della cultura, per cui parallelamente in America avvenivano tutti i moti contro la segregazione razziale, quindi ovviamente ci deve essere anche un mutamento proprio culturale della società. A quel punto è stato possibile applicare le sanzioni, indebolire economicamente il Sudafrica e portare a questo punto ad una perdita di sostegno e una perdita di forza che ha permesso un grande cambiamento sia internazionale che all'interno del Sudafrica. Ecco, non siamo nella stessa posizione purtroppo per quanto riguarda invece il Israele. Noi siamo collegati ad Israele attraverso un'economia che è un'economia trasparente, un'economia che non vediamo, eppure è in maniera capillare completamente inserita all'interno di quello che è il nostro sistema vitale, per cui se pensiamo a tutti al hub logistico e tecnologico piuttosto che alla difesa, a tutto quel che ha a che fare con i microchip, le banche, tecnologia finanziaria e militare, siamo purtroppo legati a doppio filo con Israele ed è molto più difficile, non impossibile, ma molto più difficile staccarsi da questo tipo di mercato, appunto invisibile ma estremamente presente nei nostri stati, e riuscire piano piano a consolidare questa tecnologia all'interno dei nostri stati o in stati terzi che non siano Israele. L'altra cosa fondamentale, e questo in realtà vale soprattutto per l'America, è invece l'importanza geopolitica di Israele nel luogo in cui è. Noi dobbiamo pensare che siamo in mezzo al Mediterraneo, quindi in mezzo ad un passaggio, e lo vediamo benissimo con lo stretto di Hormuz, tutto quello che gira attorno a quello stretto. Ci sono passaggi di olio, di gas, quindi è un centro nevralgico estremamente importante sia per la Cina che per l'Iran che per l'America, che in questo momento sta guadagnando tantissimo vendendo sia dopo la guerra in Ucraina, ma poi anche queste guerre nel Medio Oriente, sta vendendo tantissimo gas liquido, perché tutto il resto del mercato del gas in questo momento è interrotto e bloccato. Che cosa è sempre interessato all'America in quell'area? Avere una base che permetta di destabilizzare l'area. Se il Medio Oriente è instabile, questo permette di bloccare e manovrare grandissima parte del commercio e della finanza internazionale. Questo mette molto più in difficoltà, ovviamente, un grande cambiamento rispetto a quello che è il sostegno ad Israele.
8: Ecco, ci hai sottolineato l'importanza della posizione di Israele nel Mediterraneo, è un avamposto per quel che riguarda il Medio Oriente, una grossa base è anche di stoccaggio di armamenti, sappiamo bene anche nucleari, anche se non ufficialmente, quindi un ruolo Israele fondamentale nella posizione nella quale si trova. Volevo ritornare un po' invece sugli interscambi che legano Israele a paesi come gli Stati Uniti, quelli dell'Unione Europea. Tu ci hai parlato dei un po' i settori come la tecnologia, le banche, che sono naturalmente più legati, più interconnessi anche qui. Ma invece, a proposito di mercati, quali sono i partenariati, proprio i paesi più strettamente legati ad Israele, dove i partenariati sono più solidi e i mercati più interconnessi?
9: Ma se pensiamo all'Europa, Germania e Italia in assoluto in prima fila, per cui la Germania ha un interscambio bilaterale di merci di circa 6 miliardi l'anno ed un legame militare strettissimo con Israele. Dall'altra parte l'Italia anche ha relazioni estremamente solide e stiamo parlando di un mercato di 4-5 miliardi di euro con cooperazioni strategiche, ricordiamo, sia per l'ENI, per l'esplorazione energetica nel Mediterraneo, sia per Leonardo, che ormai conosciamo benissimo, purtroppo legato anche alle nostre università. Quindi c'è veramente una responsabilità non solo commerciale, ma addirittura delle responsabilità intellettuali a questo punto. E poi i Paesi Bassi, che hanno anche un hub logistico e tecnologico legato ad Israele, e purtroppo se pensiamo a paesi che invece hanno molto sostenuto il riconoscimento della Palestina, quindi a livello teorico si sono schierati in maniera ben precisa, come l'Irlanda, la verità è che per esempio anche l'Irlanda dipende economicamente dall'importazione di circuiti integrati per alimentare i propri stabilimenti tecnologici nazionali. Quindi purtroppo vediamo un'interdipendenza che sembra essere quasi irrinunciabile, eppure non lo è. Ci sono tantissime cose che potrebbero essere fatte, sicuramente deve esserci appunto proprio un cambio culturale e di valori che probabilmente deve essere portato avanti da quei paesi che hanno riconosciuto, come la Spagna, l'Irlanda, la Slovenia, il Belgio e i Paesi Bassi, che hanno riconosciuto la Palestina e che devono riuscire a far presa su quelle che sono le opinioni consultive della Corte Internazionale di Giustizia, introducendo bandi commerciali totali sui prodotti provenienti dagli insediamenti. Bisogna assolutamente far sì che si faccia presa su quelli che sono i valori annunciati dalla nostra società e ricordare, probabilmente dal basso, perché c'è proprio una scissione secondo me in questo momento tra il basso e i nostri governi, e lo vediamo nelle piazze, per cui dobbiamo ricordare ai nostri governi che i valori che ci siamo dati devono guidare anche il commercio.
8: E quindi il cambio culturale e dei valori, nonché il riconoscimento dello Stato di Palestina, bandire i prodotti provenienti dagli insediamenti, questo ci hai appena detto, alla luce di quanto esposto, sono gli strumenti indispensabili per fare in modo che Israele non sia più un partner insostituibile come lo è oggi per alcuni paesi, come ci dicevi, l'Italia e la Germania, i Paesi Bassi e l'Irlanda in primis. C'è qualcos'altro che si può fare nel breve, nel medio periodo, per appunto emanciparsi dal potere economico di Israele?
9: Ma direi boicottaggio e isolamento, purtroppo, che sono, devo dire, soprattutto l'isolamento per quanto riguarda la parte universitaria, mi ha sempre messo in difficoltà, perché penso che il dialogo sia fondamentale, soprattutto e anche tra intellettuali, quindi una cooperazione con le università israeliane mi è sempre sembrata importante per uno scambio. Purtroppo mi rendo conto che senza un isolamento che porti una società a ripensarsi, a mettersi in discussione, a guardare in faccia lucidamente le proprie contraddizioni, non sarà possibile arrivare lontani. In questo momento l'80% della popolazione israeliana continua a sostenere la guerra contro l'Iran, contro il Libano e assolutamente l'attacco di Gaza. Ecco, io penso che la società israeliana abbia bisogno di fermarsi e ripensarsi, ed evidentemente questo non è possibile se non attraverso un isolamento che metta a sedere la popolazione israeliana per rimettersi in discussione.
8: Ecco, volevamo anche commentare in chiusura di quest'intervista un paio di notizie con te alla luce di quello che ci hai esposto. Hai accennato alla situazione, alla gravissima situazione che si sta vivendo in Libano. L'UNICEF, è una notizia di oggi, di poche ore fa, scrive che in una settimana 77 sono i bambini e le bambine uccisi o feriti 11 al giorno, e quindi anche l'UNICEF chiede la chiusura delle ostilità. Allora volevamo chiederti, Widad Tamini, se è possibile, appunto alla luce della tua analisi di quanto ci hai detto dell'interconnessione economica e commerciale finanziaria tra Israele, gli Stati Uniti Europea e gli Stati Uniti, è possibile chiedere a Israele di finire con le ostilità in Libano?
9: Guardi, il fatto è che si parla di dialoghi produttivi, in realtà fa venire i brividi, in realtà, guardare quello che sta succedendo. C'è questa guerra di droni ormai, in cui sappiamo benissimo responsabilità, per carità, anche da parte degli Hezbollah, però finisce per essere un incrocio a bassissima quota ormai di droni da una parte e dall'altra, quindi di Hezbollah e israeliani dall'altra, che faranno sempre più vittime, e dall'altra parte tutti i negoziati invece sull'Iran, che sono ovviamente estremamente interconnessi, perché qui tutto è interconnesso. Che cosa riusciamo veramente a capire di quello che succede? In realtà la dinamica è sempre la stessa: gli Stati Uniti cercano di negoziare sempre comunque da una posizione di forza assoluta. Ecco, la negoziazione dovrebbe avere un doppio binario, cioè dovrebbe avere due interlocutori, invece in qualche modo gli Stati Uniti e Israele arrivano sempre dicendo, come hanno fatto con i palestinesi, ma tutti i paesi del Medio Oriente: siamo pronti a fare un accordo con voi, a togliere le sanzioni, a essere buoni, a finire la guerra, ma se volete la protezione degli Stati Uniti, in questo caso dicono, dovete spendere per le armi al 3,5% della vostra ricchezza e del vostro PIL, altrimenti se non si arriva a questo accordo non accettiamo nulla. Ecco, il problema è sempre essere in due posizioni diverse, è sempre stato così negli accordi tra Israele e Palestina, quindi accettate questo oppure non arriviamo all'accordo, e generalmente quel che si chiedeva di accettare era inaccettabile. E la stessa cosa, esattamente la stessa cosa, viene fatta nei confronti dell'Iran. Questo significa in realtà desiderare avere una situazione di guerra permanente, perché evidentemente è conveniente avere una situazione instabile che fa moltissimi morti perché pochi si possono arricchire.
8: Beh, questo però conviene ad Israele, evidentemente, e che spinge sempre di più per la guerra totale nella regione, ma secondo te conviene anche a per esempio agli Stati Uniti, dove vediamo un Donald Trump che è comunque preoccupato per le elezioni di midterm, ma conviene anche ad altri paesi?
9: Direi in realtà che a Washington conviene moltissimo da un punto di vista economico. Appunto, nel momento in cui lo stretto è bloccato, la vendita di gas liquido è alle stelle. Noi stessi stiamo pagando dei prezzi altissimi per poter avere il gas liquido, non abbiamo più la possibilità di comprarlo, anche perché sono stati distrutti tutti i canali per riceverlo, il gas dalla Russia, non possiamo più riceverlo da quelli che sono i paesi del Golfo, a questo punto siamo tutti e completamente dipendenti dal gas liquido americano. Questo sta arricchendo le tasche di quei pochi che manovrano il mercato del gas liquido in America in una maniera esorbitante.
8: Ti ringraziamo per la tua analisi e i tuoi commenti anche sulle notizie di attualità. Widad Tamini, scrittrice e giornalista, grazie ancora per essere stata con noi.
9: Grazie a voi, grazie moltissimo.
8: A risentirci, grazie.

0: Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti della domenica mattina, lo proseguiamo rimanendo in Medio Oriente, ma con il racconto del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia, condiviso con noi ieri da Carla Biavati del Global Sumud Convoy, anche del BDS Italia e di Assopace. Tra le attiviste e gli attivisti rientrati in Italia dopo essere stati fermati dalle milizie di Haftar in Libia mentre cercavano di raggiungere con aiuti umanitari la striscia di Gaza via terra. Nell'intervista Carla Biavati ci ha anche aggiornati sul fatto che 10 attivisti e attivisti rimangono ancora nelle mani dei miliziani di Haftar, del generale Haftar. Ascoltiamoci la nostra intervista a Carla Biavati.
1: Siamo in collegamento con Carla Biavati, attivista per la Palestina di BDS Bologna e di Assopace, campagna per Fasa. Benvenuta Carla su Radio Onda d'Urto intanto.
2: Grazie, grazie di avermi chiamato.
1: Allora, tu sei appena rientrata in Italia dalla missione della carovana di terra della Global Sumud Land Convoy, che è stata, come sappiamo, fermata in Libia. Allora, Carla, cominciamo dall'inizio. Raccontaci un po' quando sei partita, le ragioni insomma che ti hanno spinta a farlo e chi c'era insomma in questo convoglio, in questa carovana, chi c'era insieme a te.
2: Allora, questa è una carovana che è già stata fatta da tanti anni, subito dopo Piombo Fuso, è iniziata nel 2009 dal gruppo per la Palestina del Maghreb. Poi si è ampliata a tanti paesi del mondo e si è gemellata con la Global Sumud Flottilla l'anno scorso e quest'anno. L'anno scorso noi siamo andati al Cairo e aspettavamo appunto il gruppo che arrivasse, questa Global Sumud Maghreb Convoy, che aveva 1500 partecipanti, aiuti umanitari, ma purtroppo è stata bloccata sia in Libia che in Tunisia e quindi non sono riusciti a raggiungerci al Cairo. Mentre invece quest'anno abbiamo deciso di condividere la sofferenza per passare attraverso confini incerti del Maghreb e quindi siamo andati direttamente in Libia per congiungerci con queste persone di tutto il Nord Africa e di tutto il mondo. Avevamo più di 30 nazioni presenti, dal Sudafrica al Canada, al Tunisia, Marocco, Algeria, Libia, ma anche Stati Uniti.

0: che servivano, 5 ambulanze, delle macchine attrezzate per il soccorso, poi c'erano 5 camion di aiuti medicali importantissimi e poi c'erano anche operatori. Io stessa sono operatrice sanitaria, psicologa, c'erano psicologi, medici, operatori sanitari dentro a questo appunto grande convoglio.
1: Quindi sei partita per la Libia e immagino con un volo, e ti sì. Volevo chiedere poi, una volta arrivata lì, con che mezzo, anche da dove sei partita?
0: Allora, noi siamo partiti da Bologna, una piccola delegazione, la delegazione italiana era di 13 persone. Noi da Bologna eravamo 3 persone che siamo partite, siamo arrivate a Tripoli, dove c'è stato un primo incontro di tutte le delegazioni in attesa che arrivasse il convoglio degli aiuti umanitari. Siamo rimasti circa 5 giorni a Tripoli, dove abbiamo fatto preparazione, incontri, soprattutto con la Mezzaluna Rossa che ci avrebbe scortato fino al confine della Mezzaluna Rossa della Tripolitania, che ci avrebbe scortato fino al, diciamo così, confine con la Cirenaica, che non ha un governo riconosciuto ma che è, diciamo, presieduta dal colonnello Haftar, che comanda in quella zona.
1: Ecco, e poi com'è continuata il viaggio? Quando è stato interrotto? Che cosa è successo?
0: Allora, noi siamo partiti da Tripoli e abbiamo raggiunto la zona di confine. Ci siamo accampati a pochi chilometri dal checkpoint, che viene chiamato 5 più 5 perché ci sono 5 osservatori della Tripolitania e 5 osservatori della Cirenaica, e accampandoci in una zona, era una stazione di servizio con un campetto prospiciente, abbiamo messo le nostre tende e le donne sono state messe nella moschea locale, hanno attrezzato un locale vicino per la preghiera, e noi siamo rimasti una settimana cercando di parlamentare con le autorità, diciamo così, militari della Cirenaica per diverse volte. Abbiamo avuto 2 missioni. Una prima missione, c'era stato dato l'informazione che avremmo avuto un incontro con la Mezzaluna Rossa della Cirenaica, che avrebbe preso in carico gli aiuti e li avrebbe portati fino al confine con l'Egitto, dove la Mezzaluna Rossa egiziana si era già impegnata, anche per parole del presidente Al-Sisi, di portare fino a Rafah gli aiuti umanitari, però non volevano l'entrata degli internazionali, solo i conducenti e la delegazione libica sarebbero potuti entrare. Purtroppo, dopo questa promessa, quando si è tentato di incontrare la delegazione della Mezzaluna Rossa della Cirenaica, non si è presentata. Quindi c'è stato un secondo gruppo di volontari, una dozzina di persone, che si sono rirecati al checkpoint e che sono stati bruscamente allontanati, dicendo loro: non abbiamo, sono fatti vostri, se non avete parlato con la Mezzaluna Rossa, voi andatevene, non siete graditi, se tornate avrete delle conseguenze. Questa è la seconda. Dopo 2 giorni di grandi riunioni, cosa facciamo, come riusciremo, che cosa tentiamo, si è tentato di andare con tutti gli aiuti fino al checkpoint, mandando avanti un'altra delegazione per parlamentare. Purtroppo le persone che facevano parte, 10 di 8 paesi, tra cui 2 italiani, sono state prese.
1: Mi ricordi la località, scusa Carla, la località esatta dove tutto questo è successo?
0: Checkpoint, che si chiama 5 più 5, dove ci sono

0: No, è proprio l'ingresso in Cirenaica, dove ci sono cinque, diciamo così, della polizia tripolina e cinque della polizia della Cirenaica. Questo checkpoint 5 più 5 ha fatto fermare il veicolo di mediatori, che era una piccola parte del convoglio, li hanno fatti scendere, li hanno caricati su dei furgoni. Noi non sapevamo ovviamente nulla. Dopo una giornata si è saputo che erano stati trasportati in un compound carcere a Bengasi.
1: E a te invece cosa è successo? Cosa hai fatto?
0: Oh, tutto lì. Io ero già sull'orlo della partenza, perché sono partita prima perché avevo degli impegni, però tutto il convoglio con cui eravamo in contatto costante è stato fatto ritornare indietro, e durante la notte, in modo molto brusco, la polizia tripolina ha caricato tutti su dei pullman e li ha portati all'interno della Tripolitania in un luogo sicuro, perché secondo quanto riferito avevano ricevuto minacce da bande armate che avrebbero potuto assaltare i volontari in quella zona che non era sicura. E quindi dopo, il giorno successivo, tutte le delegazioni, si è deciso di sciogliere il convoglio e tutte le delegazioni sono ritornate con degli aerei, dei trasporti, perché chi era del Maghreb è tornato con i pullman con cui era venuto, e adesso si sa che ci sono tutte le delegazioni che sono rientrate senza ovviamente persone mancanti. Anche l'Algeria, che è stata l'ultima a rientrare, adesso la delegazione algerina è in Algeria.
1: Sì, si è detto che sono state trasferite nella notte un po' bruscamente le attiviste e gli attivisti.
0: Molto bruscamente, dalla polizia, addirittura le donne, non sapendo quello che accadeva, era notte, si erano chiuse dentro la moschea, hanno buttato dei lacrimogeni per farle uscire. Non è stata certamente una bella cosa, alcune donne hanno risentito di questi lacrimogeni buttati dentro una camera, però si sono riprese. La mia amica Nin, che era stata poco bene, si è ripresa, lei è algerina, sono finalmente a casa in condizioni, diciamo, discrete, nessuno è stato ospitalizzato.
1: Sì, ecco, non ci sono stati abusi gravi come è successo per esempio a bordo della nave israeliana?
0: No, abusi gravi no, però una forte pressione perché salissero sui pullman e si allontanassero immediatamente, sì, tant'è che nella baraonda si erano persi zaini, eccetera eccetera. Dopo, piano piano, sono stati tutti recuperati.
1: Ecco, voi che idea vi siete fatte a proposito appunto di questa chiara volontà di bloccare, ecco, il convoglio da parte delle autorità di fatto della Cirenaica, della Tripolitania?
0: Noi purtroppo non abbiamo capito questi rifiuti protratti che sono andati avanti nel tempo, dopo un'iniziale apertura con questo dialogo a Mezzaluna Rossa di Cirenaica, c'è stata una chiusura improvvisa, e quindi ci domandiamo, ci facciamo tante domande a cui poi nel tempo daremo delle risposte più precise quando avremo capito cosa è accaduto realmente.
1: Ecco, quindi in attesa che vengano liberati gli ultimi atti?
0: Assolutamente, perché sono ancora trattenuti. Noi abbiamo 10 persone di 8 paesi diversi, posso anche dire. Abbiamo 2 venezuelani, un uruguaiano, un'americana, una polacca, 2 italiani. Ci sono anche un tripolino canadese con passaporto canadese, una spagnola, una portoghese. Ci sono queste persone di tutto il mondo che sono attualmente, statunitense mi sembra di averlo già detto, quindi ci sono queste persone che sono tuttora trattenute in un compound a Bengasi. Sono state visitate dal nostro console che le ha trovate, provate, non in condizioni di aver subito torture, però in condizioni invivibili, per cui ha chiesto subito un trasferimento in luoghi più, diciamo, vivibili, perché erano in stanze con proprio da carcere duro, e quindi ha chiesto la possibilità di farli lavare, avere accesso a dei bagni, e avere accesso a delle cuccette per dormire e quant'altro.
1: Avete già un'idea su come riorganizzare eventualmente una prossima missione? Ancora troppo presto?
0: Adesso ci sarà una discussione, perché gli aiuti sono ritornati nei paesi di origine, la più parte è la Turchia. Bisognerà capire come la Turchia vuole riorganizzare, e anche gli altri aiuti delle altre zone, tipo la Libia, vorranno riorganizzarsi per riportare questi aiuti a Rafah. Certo, c'erano diverse ipotesi, speriamo che nella riunione che si farà dopo la liberazione degli ostaggi, perché prima non facciamo nessun tipo di ipotesi, si possono trovare delle vie alternative per la consegna degli aiuti, quantomeno.
1: Carla Biavatti, rientrata da pochissimo dalla Libia, faceva parte della carovana di terra della Global Sumud Land Convoy. Non so se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere in merito alla tua esperienza e che non abbiamo ancora detto.
0: No, io quello che chiedo fortemente è che su Instagram ci sono, nel Global Sumud Convoy, nella parte del Maghreb Sumud Convoy, tutta una serie di azioni, come delle fotografie con scritto Free Them All, che ogni utente può fare e postare con i link sottostanti per fare pressione per la liberazione delle persone ancora in ostaggio.
1: Carla Biavatti, attivista per la Palestina di BDS Bologna e di Asso Pace, campagna per Fasa, ti ringraziamo per essere stata con noi, per aver condiviso la tua testimonianza. Grazie.
0: Grazie a voi.

Radio Onda d'Urto, uno stacco musicale con il cantautore rivoluzionario cubano Carlos Puebla e Ieneso Diego Fidel. E poi l'ultimo aggiornamento che abbiamo ricevuto da Cuba, da La Habana, con Michele, compagno italiano internazionalista che vive nella capitale cubana. Tra poco parleremo della situazione a Cuba con lui.

0: Radio Onda d'Urto, torniamo a Cuba, sono giorni intensi sull'isola, se ne parla tanto anche qui in Italia e noi andiamo ad aggiornarci con la capitale, L'Avana. Con noi c'è Michele, compagno internazionalista che vive nella capitale cubana. Grazie di essere con noi, Michele.
1: Grazie a voi per il lavoro che fate, di controinformazione su Cuba, che quanto mai è inutile affrontare bloccheo o mediatico.
0: Certo, sì, di fronte a una situazione anche mediatica che coinvolge la cattiva informazione che coinvolge l'isola, e per quello ci colleghiamo con te per aggiornarci direttamente su come sta andando, qual è la situazione, quali sono anche le cose principali che si stanno muovendo nel paese a livello di processo per cercare di uscire da questa situazione di strangolamento nel quale gli Stati Uniti d'America hanno cacciato Cuba.
1: Beh, io partirei da una settimana fa, venerdì scorso, esattamente venerdì scorso, dopo che era giunta la notizia del tentativo di mettere sotto processo il generale di esercito di Castro, l'attacco a Raul con il pretesto di un episodio di ormai 30 anni fa, cioè l'abbattimento di 2 di 4 aerei da turismo che venivano utilizzati dal gruppo controrivoluzionario capitanati da José Basulto, che era la CIA, che aveva partecipato all'operazione di preparazione dello sbarco dei Playa Piron per Carriccio, e che successivamente aveva con un motoscafo bombardato un hotel,
2: ha preso a cannonate un hotel
1: dell'Havana nel 62 o 63, quindi insomma un personaggetto di questo genere che si era riciclato come salvatore dei Barceros. I Barceros erano le persone che durante il periodo economico speciale per enormi difficoltà economiche simili, anche se non quelle che stanno attraversando Cuba in questi giorni e in questi mesi, si buttavano in mare tentando di arrivare con questa presunta iniziativa umanitaria. In realtà questi personaggi guidavano anche con questa copertura motoscafi che poi attaccavano le installazioni turistiche, che era un obiettivo principale della controrivoluzione in quegli anni. Attacchi con mitragliatori, con bombe e così via. Ecco, facevano da copertura a questo tipo di operazioni, oltre che impegnati in narcotraffico e altri. Dopo 25 violazioni dello spazio aereo cubano, dopo 16 proteste formali, ultima della quale il governo cubano quasi pregava il governo statunitense di fermare queste incursioni che passavano per l'Avana, per Montini, ma avevano in mente di tirare anche armamento in caso di tumulti e cose di questo genere. Dopo queste 16 note di protesta, l'ultima in cui si diceva vi preghiamo di impedire la partenza di queste aeronavi dal vostro territorio, e a cui non si è avuta risposta, l'ennesima operazione di sconfinamento dei 4 aeronavi non sono state abbattute. Con questo pretesto, assolutamente infondato dal punto di vista giuridico, etico, Dipartimento della Giustizia ha pensato bene come escalation politica per l'apparizione di un'aggressione diretta contro Cuba di mettere a giudizio. C'è stata una manifestazione di 150.000 persone convocate, come si sono dire, qualche ora, e si sono susseguite manifestazioni in tutte le principali città. Questo per quanto riguarda l'aggressione. Un altro elemento secondo me da segnalare è l'intervista a Fox News di Bruno Rodriguez Padilla, di essere cubano, in cui platealmente e chiaramente ha dato del bugiardo a segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale Marco Rubio. Nelle sue affermazioni, appunto, blocco energetico non esiste, esiste come, hanno sequestrato, per non dire la parola, cioè, la più appropriata, 7 petroliere, un sequestrato, con atti di probabilmente se ne in tutti i casi. E quindi, insomma, oltre a minacciare tutti i paesi che, tranne la Russia, che ha mandato una nave ormai qualche settimana fa di aiuto, praticamente paesi che sottostanno al diktat imperiale, e quindi come Messico, che non ha avuto la possibilità per le situazioni economiche. Essere minacciata di fornire pagando, perché c'è quest'altro petrolio gratis, e così ci stanno tutti con Pemex che non vengono rispettati per queste minacce. In questo contesto, diciamo, la vita scorre con enormi difficoltà, però scorre. L'immagine del paese è collasso, che voglio sparge in media mainstream su indicazione, insomma, anche di imperialismo, oltre ai media direttamente pagati, sovvenzionati dal Dipartimento di Stato, che fanno da cassa di risonanza. Questa immagine del paese al collasso non è assolutamente un pieno di difficoltà, e ci stanno tutta una serie di meccanismi per di riorganizzazione interna dei servizi di tutti i tipi per, diciamo, gestire in condizioni di estrema difficoltà rispetto alla scarsità delle risorse.
0: Michele, io ti ringrazio di queste puntualizzazioni e di questi contributi che ci stai offrendo. Ci riserviamo di sentirci già nei prossimi giorni, se per te andasse bene.
1: Quando volete, a vostra disposizione, a disposizione di Cuba, ovviamente facciamo un invito a mobilitarvi in tutte le forme possibili nelle iniziative in difesa di Cuba, della rivoluzione. Abbiamo lanciato una campagna di firme, un'opera di sensibilizzazione,
2: Che potete penso trovare anche sul sito.
0: Certo, grazie ancora Michele, a risentirci, a presto.
1: a voi, a presto.
3: Chiudiamo lo spazio approfondimenti allora ancora con Carlos Puebla da Cuba, accanto a Camilo, Camilo Cienfuegos. Tra poco Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto a cura dell'associazione Alternative e poi Il Mondo Nuovo. La redazione informativa di Radio Onda d'Urto torna alle 13 con il GR e l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.

0: Voy bien, Camilo.
1: Il Pop Club di Radio Onda d'Urto.
2: Domenica 31 di maggio al centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia dalle 15:30.
3: Si alterneranno sul palco Betty Vittori, Sara Luce, Blue Angel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Aymara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavia Marini.
2: Un'altra giornata serata quindi dedicata al nostro Jean-Luc Stott a ingresso libero. Ovviamente ci sarà la griglia accesa
3: e alternativa vegan
2: e il bar aperto, quindi non mancate domenica 31 maggio dalle 15:30
3: al centro sociale autogestito Magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia.
2: Ci vediamo lì, perché
4: se non volete morire deficienti bisogna uscire la sera.

Benvenuti a Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. In questa nuova puntata del nostro programma ripercorreremo la storia della grande distribuzione organizzata, partendo dagli Stati Uniti, dove questo modello di distribuzione delle merci è nato e si è diffuso poi in tutto il mondo, condizionando tutto il sistema agroalimentare a livello globale. Per costruire la puntata di oggi ci siamo basati su due bei saggi pubblicati sui numeri 51 e 52 della rivista Altro Novecento, la rivista di storia dell'ambiente della Fondazione Michelette, alla quale anche noi collaboriamo, da parte ovviamente dello storico dell'agricoltura Alberto Bertone, e reperibili facilmente online sul sito altronovecento.fondazionemicheletti.eu. Partiamo come al solito, siamo soliti fare nel nostro programma, da un avvenimento. Siamo nell'agosto del 1930, a Jamaica Avenue, nel quartiere del Queens, a New York. All'interno di un ex garage sta per prendere vita un'idea commerciale destinata a stravolgere per sempre le abitudini quotidiane, l'intero sistema agroalimentare a livello globale. L'artefice di questa rivoluzione è Michael J. Cullen, un uomo di 46 anni, figlio di immigrati irlandesi e con una lunga esperienza alle spalle nella grande distribuzione alimentare. Cullen aveva proposto la sua idea rivoluzionaria al presidente della Kroger, la seconda catena alimentare d'America per la quale lavorava, ma venne ignorato. Così decise di fare da solo. La sua visione era chiara: aprire un negozio enorme, monstrous, come lo definì lui stesso, situato fuori dai centri cittadini costosi, facilmente raggiungibile in automobile, e che proprio in quegli anni si stava dispiegando come bene di consumo di massa, e dotato di ampi parcheggi. E soprattutto questo primo supermercato si sarebbe basato completamente sul libero servizio, dove i clienti appunto avrebbero potuto servirsi da soli tra pile altissime di prodotti. Lo slogan del suo primo punto vendita, battezzato King Cullen, riassumeva perfettamente la sua strategia: Pile it high, sell it low, ovvero accatastalo in alto e vendilo a poco. Era nato così ufficialmente il primo supermercato moderno, della storia. Per capire però quanto fosse stata dirompente l'idea di Cullen in quel 1930, dobbiamo fare un ulteriore passo indietro alla fine dell'Ottocento, appunto quando negli Stati Uniti la forma di commercio alimentare dominante era quella dei piccoli negozi a conduzione familiare, denominati mom and pop shops, che si sono visti anche spesso rappresentati in molti film appunto ambientati in quell'epoca. Si entrava, si chiedeva al bottegaio, lui prelevava la merce, la pesava e la incartava i prodotti sfusi uno ad uno. Si permetteva il credito e la spesa veniva anche consegnata a domicilio. Ovviamente questo aveva costi più elevati e la garanzia sulla qualità dipendeva unicamente dalla reputazione del negoziante. La prima vera scossa a questo sistema arriverà nel 1863, quando George Gilman fondò a New York la Great American Tea Company, che qualche anno dopo, per celebrare il completamento della rete ferroviaria transcontinentale, della quale tra le altre cose abbiamo anche parlato in diverse puntate di Sterco, venne ribattezzata in Great Atlantic and Pacific Tea Company, AMP, come sigla. Questa azienda era partita vendendo tè, foglie di tè a basso costo con lo slogan:
tutti i tè venduti con un guadagno di 2 centesimi per libra, e grazie a questo si creò di fatto la prima vera catena distributiva, anche se ovviamente più di una qualche voce maligna aveva messo dei dubbi sulla qualità delle foglie vendute, che spesso erano mescolate a foglie di ben più comune salice. AMP divenne, come la definisce Alberto Berton, la Walmart prima di Walmart. Sotto la guida della famiglia Hartford, nel 1912 lanciò il primo Economy Store, un negozio piccolo dove non si faceva credito, dove non c'erano consegne a domicilio ed era gestito esclusivamente da un solo impiegato. Si trattò di un successo epocale. Nel 1915, quindi a distanza di 3 anni, ne apriranno negli Stati Uniti più di 15 a settimana. Nel 1930 AMP divenne la prima azienda commerciale a superare il miliardo di dollari di fatturato. Ma un grande negozio ha bisogno anche di grandi volumi di prodotti standardizzati, non si possono accatastare le merci sfuse. È qui che entra in gioco anche la rivoluzione che si muove parallelamente dell'industria alimentare, sollecitata appunto dalle trasformazioni che stavano avvenendo nelle reti di negozi, in particolare l'invenzione del cibo in scatola, che in realtà era stato un'innovazione che già era partita nel secolo precedente, a partire da la scoperta da parte del francese Nicolas Appert delle conservazione mediante bollitura in barattoli di vetro sigillati ermeticamente e poi trasformati in latte cilindriche con una banda stagnata ideata da in Inghilterra. Questa rivoluzione permise appunto la nascita di prodotti a lunga conservazione che potevano essere accatastati nei magazzini, tra l'altro un'innovazione che ha dei legami profondi con l'industria bellica, con la guerra, tanto è vero che Nicolas Appert, francese, venne premiato da Napoleone stesso nel 1812, nel secondo decennio dell'Ottocento. Probabilmente Napoleone era ancora scottato dalla sconfitta in Russia, in cui erano proprio mancati gli approvvigionamenti al suo esercito, e chiaramente anche la guerra civile negli Stati Uniti segnerà una trasformazione nei consumi, proprio perché milioni di cittadini per la prima volta durante il periodo bellico conosceranno l'utilizzo dei prodotti in scatola. Ed è proprio sulla fine dell'Ottocento che nascono alcuni marchi iconici come Heinz e il suo ketchup, e Campbell's con la celebre zuppa di pomodoro, i quali capirono l'importanza della marca e del marchio come appunto garanzia di qualità per i consumatori, e non si limitarono però a inscatolare, ma iniziarono a modellare anche le varietà agricole che andavano trasformando. Campbell's ad esempio favorì lo sviluppo del beef stick tomato, un pomodoro che anche oggi è reperibile in tantissimi vivai, un pomodoro enorme capace di riempire una lattina intera con un solo frutto. Arrivò proprio anche in quel periodo il packaging in cartone. Per prima se ne occupò la National Biscuit Company per vendere i suoi Unida Biscuit. Introdusse le prime scatole rivestite interamente in carta oleata, lanciando nel 1898 una campagna pubblicitaria finanziata addirittura da $1 milione. Raccontando queste cose possiamo affermare quindi che si erano ormai aperte le porte nella trasformazione della distribuzione degli alimenti negli Stati Uniti. Con questa prima introduzione
Andiamo con la prima pausa musicale in questa puntata pescata tra la moderna canzone di protesta degli Stati Uniti, in particolare con il cantautore Steve Earle, che in questa canzone Burning It Down si immagina a bordo del suo pick up nel parcheggio appunto di Walmart, di uno dei di un centro commerciale aperto nella sua città, che ha di fatto rovinato la socialità del luogo nel quale vive.

0: Bentornati nuovamente a Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. In questa puntata stiamo ripercorrendo la storia della nascita della grande distribuzione organizzata negli Stati Uniti, un modello che poi influenzerà a livello globale tutti i paesi del mondo, andando anche a modificare e a influenzare il sistema agricolo. Abbiamo ascoltato Burning It Down di Steve Earle, un cantautore che ha raccontato in questa canzone proprio una critica al modello della grande distribuzione. Torniamo agli anni 30, torniamo all'avvenimento che stavamo raccontando nella prima parte della nostra puntata, la nascita del primo supermercato, il King Cullen negli anni 30 a New York, nel quartiere del Queens. E ovviamente iniziamo a chiederci come mai questo modello di supermercato ebbe subito un successo così esplosivo in quel periodo. La risposta si nasconde in due beni, due tecnologie che stavano invadendo l'America e stavano diventando un bene di consumo di massa: l'automobile e il frigorifero domestico. Infatti, nel 1930 apparve il primo modello di frigorifero, il Monitor Top della General Electric, che superò il milione di vendita. E pensate, negli anni 30 le automobili in circolazione negli Stati Uniti erano già 23 milioni. In questo modo i consumatori potevano svincolarsi dal negozio sotto casa, guidare e raggiungere in automobile i grandi parcheggi dei supermercati e comprare così grandi quantità di cibo in una volta sola e ovviamente con la possibilità di conservarlo al fresco grazie ai frigoriferi. Inoltre, era già avvenuta nelle modalità di fare la spesa dei cittadini statunitensi l'invenzione del libero servizio, ossia il self-service. Era stato in realtà brevettato il primo negozio del genere nel 1916 da Clarence Sanders con la sua catena Piggly Wiggly. Qua Sanders introdusse i tornelli all'ingresso, i quali oggi siamo abituati a vederli nei nostri supermercati. Inventò i percorsi prestabiliti tra gli scaffali e soprattutto il cestino per la spesa, lo shopping basket, che poi si è trasformato nel carrello. Inoltre, altra invenzione che, unita a quella del cellophane trasparente che veniva usato per confezionare la carne, permetteva al cliente di muoversi liberamente, guardare, scegliere in autonomia i propri prodotti e in questo caso anche riducendo drasticamente i costi del personale. Questo modello ebbe un'efficienza inarrestabile unita poi all'innovazione di Michael Cullen, a tal punto che il colosso AMP, di cui avevamo parlato prima, dovette arrendersi e tra il 1937 e il 1938 chiuse ben 4.000 vecchi negozi basati quasi tutti sul modello dell'economy shop di cui abbiamo parlato nella prima parte e aprì 750 nuovi giganteschi supermercati in tutti gli Stati Uniti. Come abbiamo detto, questo enorme flusso di merci richiedeva una logistica all'altezza della sfida. È proprio in questo momento che l'America rurale degli anni 30 vide l'esplosione dei camionisti, i truckers, che iniziarono a soppiantare i treni nel trasporto delle merci deperibili come la carne, i prodotti ortofrutticoli e l'invenzione poi dei camion refrigerati negli anni 50, addirittura del latte fresco. L'impatto però più impressionante che i supermercati, in generale la logistica dietro la grande distribuzione, lo ebbe sull'agricoltura, sui prodotti agricoli, quindi su ciò che veniva coltivato o allevato. Le catene di distribuzione infatti avevano bisogno di una certa omogeneità e standardizzazione dei prodotti agricoli, servivano sugli scaffali ad esempio patate tutte uguali, e in questo senso l'agricoltura doveva adattarsi alle necessità, alle nuove necessità di distribuzione. Come dato, basti pensare che nel 1941 il 25% delle patate del Maine vendute dalla catena AMP erano quasi esclusivamente di una varietà unica, la Katahdin, creata in laboratorio qualche anno prima. E è proprio in questi anni, nel 1945, che cominciano ad affacciarsi le nuove varietà avicole, i polli allevati. Nel 1945 il governo americano e la catena AMP lanciarono un concorso zootecnico dal nome quanto mai evocativo, Chicken of Tomorrow, i polli di domani, proprio con l'intento di creare una genetica di polli con un petto molto più largo, perfetto ovviamente per le esigenze dei consumatori, per i banconi dei supermercati, che chiaramente vedevano in questa parte, nel petto, la parte più consumata e apprezzata dai cittadini americani. Vinse questo concorso un allevatore di origini italiane, Henry Saglio, che creò una linea genetica da cui discendono ancora oggi la stragrande maggioranza dei polli da carne allevati industrialmente nel mondo. Il piumaggio bianco venne scelto appositamente, ad esempio, per ridurre la visibilità dei punti neri sulla pelle una volta spiumati, rendendo così più gradevoli alla vista del cliente. In questo senso si vede come proprio ciò che veniva allevato dal punto di vista agricolo veniva ridisegnato proprio per le necessità dei supermercati. Finita la Seconda Guerra Mondiale, l'America si ritrovò con un'abbondanza alimentare tale da non avere precedenti. In piena guerra fredda il supermercato divenne addirittura un'arma politica e culturale. Basti pensare all'azione dell'imprenditore e politico Rockefeller, che era convinto del fatto che fosse difficile essere comunisti con la pancia piena, parlando proprio dell'abbondanza che si andava trovando sugli scaffali della grande distribuzione, e fondò un'azienda con l'intento proprio di esportare i supermercati nel paese a rischio di influenza sovietica. È il caso proprio del nostro paese, dove presentò dei finti supermercati durante delle fiere nel 1956 a Roma e nel 1957 a Zagabria. Ed è proprio nel 1957 a Milano che aprì il primo supermercato italiano, della Supermarkets Italiani, finanziato proprio dalla società dei Rockefeller, con un imprenditore italiano, Bernardo Caprotti, che sarà proprio il fondatore dell'attuale S. Lunga. Anche in Italia, anche nei paesi europei, chiaramente il successo, accompagnato poi dal economico che travolse l'Italia tra gli anni 60 e gli anni 70, che si diffuse questo modello che ancora oggi è il modello dominante nel nostro paese, in particolare, come ovviamente nella nostra provincia, che ha anche il record europeo di superficie commerciale pro capite. con queste riflessioni ci diamo appuntamento a una nuova puntata di Sterco la prossima settimana. Ricordiamo, chi volesse ovviamente informarsi e approfondire, che questa puntata ha tratto le proprie informazioni da due saggi usciti sulla rivista reperibile online Altro Novecento, due saggi a cura dello storico dell'agricoltura Berton e reperibili appunto sul sito altronovecento.fondazionemicheletti.eu, nel quale si trovano tra le altre tutto lo storico degli riviste pubblicate in oltre 20 anni di lavoro sulla storia dell'ambiente. Detto questo, vi lasciamo con l'ultima pausa musicale, sempre dalla moderna canzone di protesta statunitense, la canzone Walmart di Jesse Wells, una canzone tra l'altro che ha fatto parte della colonna sonora di Farm Aid, un evento nato per finanziare appunto l'omonima associazione, che ha lo scopo di finanziare la piccola agricoltura e i gruppi di acquisto diretti ai piccoli agricoltori negli Stati Uniti, che ha tra i suoi direttori artistici, tra gli altri, Willie Nelson e Neil Young.
1: I saw a toddler eat a cigarette on a cart of Keystone beer. I was eyeing art supply. Some dude named Tanner called me queer. I do not want to go to Walmart today. I saw a woman standing humming

0: perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
1: Celeria a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
2: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
3: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
4: No.
3: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
4: Barbero.
5: Siamo qui davanti al Tribunale di Brescia dove è in corso il presidio.
6: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto di Vittorio Di Carrigoni.
7: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
8: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
9: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
1: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una stanza.

0: www.urto.org.
1: Ultime notizie. Il mondo come noi lo conosciamo sta per spegnersi. Non disperatevi. Non vivete come forse non avete mai fatto.
2: Il mondo nuovo.
3: Almanacco del cambiamento.
4: Mal di lavoro.

0: Cuando voy al trabajo,
1: il codice di condotta aziendale riguarda il comportamento da tenere sul luogo di lavoro, dal rispetto reciproco all'inclusione. È redatto in genere dai dirigenti.
2: Parole chiave: apertura, comunicazione, onestà e impegno. Indicazioni per l'attuazione della gentilezza. Rispettare l'essere umano, riconoscere il valore e la dignità di ogni persona indipendentemente dalle differenze, senza giudicarla. Ascoltare attivamente, focalizza l'attenzione sull'altro e non su di te. Essere cortesi, utilizzare parole e gesti di cortesia come per favore, grazie, prego e salutare le persone. Usare parole gentili, essere pazienti e premurosi, concedere agli altri il tempo necessario a accettare le loro imperfezioni, condividere, donare il proprio tempo, le proprie risorse e le proprie conoscenze per aiutare gli altri, essere empatici, mettersi nei panni degli altri per comprendere i loro sentimenti e le loro esperienze, praticare la gratitudine, ringraziare per i gesti gentili ricevuti e apprezzare le piccole cose della vita, sorridere, un sorriso può illuminare la giornata di chi lo riceve e migliorare il proprio umore. Conclusioni: essere gentili verso se stessi, uscire dalla solitudine, fare pratica quotidiana di atteggiamenti gentili.
3: Di notte arrivo al lavoro, la macchinetta mi ruba 60 centesimi, striscio il beige. Ci sono stati momenti in cui si aspettava insieme l'orario di entrata, ci sono stati momenti in cui andavamo alla scrivania degli straordinari a parlottare, aspettando che scattasse il minuto per arrivare ai mitici 15 minuti di straordinario. C'è stato un momento in cui incontrarsi significava parlare male dei capi, fare battute sul lavoro, prenderci in giro, prendere in giro l'organizzazione del lavoro, porsi domande: perché dobbiamo fare così se ci fa solo perdere tempo? Perché li mettono me, che sarebbe meglio che ci stessi tu? Poi ci hanno tolto gli straordinari, qualcuno di quelli a tempo indeterminato ha fatto la spia, ci davano troppi straordinari e quindi a loro arrivava troppo lavoro, quelli a tempo indeterminato contro quelli a tempo determinato. Facile parlare se tu c'hai il posto a tempo indeterminato, e dicono pure che l'hanno fatto per noi. Risultato: gli straordinari bisognava farli gratis. Ci siamo divisi, quelli che li facevano gratis, quelli che timbravano e andavamo via. Adesso eravamo in due gruppi. Non si stava più alla scrivania, chi timbrava in orario andava a parlare fuori, gli altri uscivano più tardi insieme. Non ci si guardava male tra i due gruppi, ma era naturale che chi passava più tempo assieme si ritrovasse sempre con le stesse persone e si aiutasse anche nel lavoro. Alcuni che facevano gli straordinari gratis ad un certo punto si sono rifiutati di farli e sono andati dai capi chiedendo di essere esonerati. A questo punto c'erano tre gruppi: quelli che avevano rifiutato gli straordinari non pagati, quelli che avevano smesso di farli e quelli che continuavano a farli ed eravamo tutti a tempo determinato. I pentiti degli straordinari non pagati avevano fatto amicizia con quelli a tempo indeterminato. I lavoratori a tempo indeterminato si dividevano tra quelli che dicevano che non facevamo niente e quelli che dicevano che facevamo troppo. I pentiti degli straordinari erano una buona via di mezzo. Il gruppo di quelli che si erano rifiutati di fare gli straordinari non pagati a questo punto non poteva che avercela con i pentiti che si erano alleati con il nemico più grande, quelli a tempo indeterminato. Quelli che ancora facevano gli straordinari non pagati li consideravano dei traditori. Nel frattempo il clima era sempre più tenso.

0: improvviso. I ritmi di lavoro crescevano, tutti avevano paura di essere mandati via, anche quelli che facevano gli straordinari non pagati, perché era arrivato l'ispettorato del lavoro. Quel giorno, dietro di me, ho sentito arrivare Ginevra, che chiedeva a Eleonora se poteva prendere un carrello. Le due colleghe erano sempre state affezionate e avevano iniziato a lavorare nello stesso periodo. Si erano difese più volte a vicenda davanti ai capi. Eleonora non le aveva risposto. Ginevra aveva cominciato a inveire contro Eleonora. Bambolina di merda, mi rispondi o no? Ma che cazzo vuoi? Se io sono una bambolina di merda, tu sei una fallita di merda. Oh, non ti permettere di parlarmi così. Ho cercato di calmare le acque. Mi sono messa in mezzo. Ho fermato un braccio proprio mentre un pugno stava per arrivare sulla faccia dell'altra. Dove erano le cape turno? Troppo lontane. Gli uomini, che sono una minoranza, dicevano calma, ma stavano lontani. Io in mezzo ho preso due manate. Queste due colleghe sono giovani, intelligenti, entrambe devono ancora laurearsi, entrambe hanno bisogno di lavorare per un motivo o per l'altro. C'è stato un tempo in cui si raccontavano qualche problema reciprocamente, in cui si raccontavano delle storie e come gli altri li vedevano, in cui bambolina e fallita non erano insulti, ma come si viene classificati dagli altri, da quegli altri, generico, che non è particolarmente nessuno. C'è stato un tempo in cui, a differenza di quelli a tempo indeterminato, che erano già avanti in questo processo, non si parlava male del collega a gruppi di uno o due, per poi cambiare bersaglio, in cui non si credeva alle voci che venivano dall'alto su quello o l'altro collega, perché noi eravamo quelli a tempo determinato, quelli più ricattabili di tutti, con contratti trimestrali, quelli che fanno il triplo della fatica e che non sopravvivono se non hanno umorismo. E lo sapevamo, ne parlavamo, siamo i nuovi schiavi. Nel giro di un anno è tutto cambiato. E se dovessi parlare con la mia ombra, non gli direi niente di male sul lavoro o sui capi, perché potrebbe andare a riferirglielo.
1: What she asked of me at the end of the day, Caligula would...
2: Dare priorità al benessere dei dipendenti. Il benessere dei dipendenti è diventato una delle massime priorità per le organizzazioni che desiderano attrarre e trattenere talenti. Un dipendente felice è come un buon piatto di pasta, mette di buon umore tutti.
3: I dati dell'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro descrivono uno scenario facilmente immaginabile. Dai risultati dell'indagine pubblicata nell'ottobre 2025 condotta su un campione selezionato in vari paesi europei, il 44% del campione sostiene di subire pressioni eccessive e sovraccarico di lavoro, il 16% violenza o abusi verbali dai clienti, l'8% forme di aggressione o bullismo sul luogo di lavoro. Nel caso italiano, il 40% ha dichiarato di subire forti pressioni o sovraccarichi di lavoro, il 30% sostiene che ci sia scarsa cooperazione tra chi lavora, il 30% percepisce una ridotta considerazione del proprio lavoro, il 18% ritiene che ci sia poca comunicazione sul luogo di lavoro e il 16% ritiene di non poter esercitare alcuna autonomia decisionale. Anche in Italia il dato sulle violenze verbali e le aggressioni da parte dei clienti è alto, l'11%, mentre il dato sulle molestie e le aggressioni sul luogo di lavoro è più alto della media europea, 11%. Dai dati dell'osservatorio statistico dell'INAIL emerge che molestie e violenze sul posto di lavoro sono in crescita in Italia. Nel 2023 i casi di aggressioni e minacce trattati dall'istituto sono stati 6.813, con un incremento dell'8,6% rispetto al 2022, che diventa del 14,6% per le donne. Lo stress, l'ansia e la depressione sono i problemi di salute e lavoro correlati più comuni in Europa. I 2.000 casi trattati dall'INAIL sono solo una piccola parte. Ovviamente il 48% del campione ritiene che parlare di problematiche legate al proprio stress possa compromettere la carriera o il mantenimento del lavoro. Nel caso italiano il 63%. C'è poi l'esposizione al rischio psicosociale legato al lavoro, difficile da quantificare, anche perché varia molto secondo l'attività. Il rapporto dell'Agenzia Europea conclude che tutti questi elementi possono aumentare la pressione psicologica e il rischio di isolamento sui luoghi di lavoro. Quasi la metà del campione dichiara infatti di svolgere la propria mansione in modo solitario, quindi isolandosi, o in luoghi separati, quindi in isolamento.
4: Perché sappiamo che le persone migliori fanno le organizzazioni migliori. il benessere sul posto di lavoro non è solo una questione di felicità, è anche un fattore determinante per la produttività. Insomma, avrai la sicurezza di ottenere il massimo dal tuo ambiente di lavoro senza compromessi sulla qualità e sulla sicurezza. Perché per noi la tua soddisfazione è la nostra priorità.
5: Nelle linee guida per la salute mentale al lavoro, redatte dall'Organizzazione Mondiale della Salute, si sostiene che il 15% della popolazione mondiale in età da lavoro a un certo punto del proprio percorso affronta problemi di disordine mentale. Il lavoro è definito dalle linee guida come una determinante sociale della salute mentale. Il rapporto World Mental Health Today sostiene che oltre 1 miliardo di persone convive con un problema relativo alla propria salute mentale. I disturbi d'ansia e quelli depressivi sono tra i più diffusi, un pianeta che soffre di attacchi di panico. Il rapporto spiega che i disturbi mentali comportano un costo economico enorme, con depressione e ansia che da sole costano all'economia globale circa 1.000 miliardi di dollari all'anno. Più difficile trovare dati che si pongano la domanda opposta: quanto incide l'attività produttiva sulla salute mentale di chi lavora? C'è poi un problema legato alle differenze generazionali. L'American Psychological Association sottolinea come da un'inchiesta risulti che solo il 45% di chi lavora e ha meno di 30 anni dichiara che la propria salute mentale è molto buona o eccellente. Da un'indagine condotta dalla Society for Human Resource Management si rileva che il 27% di chi è under 30 ha dichiarato di sentirsi depresso a causa del lavoro almeno una volta alla settimana.

0: gentilezza. Mettiamola in pratica. Rispettare l'essere umano. Riconoscere il valore e la dignità di ogni persona, indipendentemente dalle differenze, senza giudicarla. Ogni lavoratore deve lavorare quante più ore possibile a prescindere da gender, razza o religione. Ascoltare attivamente. Focalizza l'attenzione sull'altro e non su di te. Controllare ogni operazione dei lavoratori con tutti i mezzi possibili. Essere cortesi. Utilizzare parole e gesti di cortesia come per favore, grazie, prego e salutare le persone. Buongiorno, per favore, potreste lavorare per le prossime 16 ore con lo stesso ritmo, ricoprendo più mansioni? Grazie mille. Usare parole gentili. Il fatto che siate svenuti solo a fine turno è stato molto apprezzato perché ci ha dato il senso della vostra operatività. Essere pazienti e premurosi. Concedere agli altri il tempo necessario e accettare le loro imperfezioni. Non preoccuparti per il dolore che hai alla gamba. Noi accettiamo le tue imperfezioni. Prenditi cura di te stesso, altrimenti sarà difficile tenerti a lavoro. Condividere. Donare il proprio tempo, le proprie risorse o le proprie conoscenze per aiutare gli altri. Aiutare, partecipare, donare quanto più possibile alla produzione è il tuo superpotere. Essere empatici. Mettersi nei panni degli altri per comprendere i loro sentimenti e le loro esperienze. Scusa, stavi dicendo? Praticare la gratitudine. Ringraziare per i gesti gentili ricevuti e apprezzare le piccole cose della vita. Grazie per il caffè. Come ti dicevo, domani potresti coprire anche il turno di gentilissimo. Sorridere. Il sorriso può illuminare la giornata di chi lo riceve e migliorare il proprio umore. Oh, che bel sorriso che ho oggi. Lo hai notato? Apertura, comunicazione, onestà e impegno. Anche oggi il vostro capo ha fatto tutto.
1: Al lavoro le colleghe si raccontano, appena c'è un attimo di tempo. Le donne in particolar modo mi raccontano le loro storie, dalle capiturno alle colleghe a tempo determinato. Sono tutte donne che lottano ogni giorno, che hanno storie difficili alle spalle, di abusi, lotta per la sopravvivenza o altro. Semplicemente fatica a trovare lavoro. A gruppi si sono aiutate, sostenute, sono state solidali, anche quando non si erano simpatiche. Ma anche gli altri. Tutte le colleghe, prese singolarmente, hanno qualcosa di bello, sensibili e o coraggiose, a volte infaticabili, ironiche, divertenti, affettuosi, generose, alcuni con interessi. Di contro, ognuno mi parla male di qualcun altro ed insieme si parla male di quello con cui poco prima si parlava male di un altro. Mi giro e sento sussurrare la mia ombra alle mie spalle.
2: I giovani escono dalla scuola e devono trovare un'occupazione. Devono anche non essere troppo choosy, come dicono gli inglesi, cioè io dicevo sempre ai miei studenti: prenda la prima, poi da dentro lei si guarda intorno e lo fa, però bisogna entrare nel mercato del lavoro subito, non pensare che c'è sempre un'offerta migliore che ti arriva dopo, ma adesso non è più così, con un mercato tanto difficile, tanto debole come quello che abbiamo in questo momento. Però abbiamo visto tutti i laureati che stavano lì in attesa del posto ideale.
3: Chissà perché.
4: Secondo i dati forniti dall'Agenzia Italiana del Farmaco, nel 2023 la spesa per antidepressivi del Servizio Sanitario Nazionale è stata di 729,1 milioni di euro, il 2,8% di tutta la spesa per farmaci. Quella privata di 533,5 milioni di euro. Insieme fanno quasi 1 miliardo e 300 milioni di euro per il consumo di antidepressivi. Il Sistema Informativo per la Salute Mentale del Ministero della Salute italiano ci informa invece che nel 2023, per quanto riguarda gli antipsicotici, la spesa è stata di circa 84 milioni di euro, circa 6 milioni di confezioni. La spesa lorda per il litio è stata solo di 3,8 milioni di euro. Il giro di affari della pasta in Italia è di 5,6 miliardi di euro. Spendiamo in psicofarmaci un quarto di quanto spendiamo annualmente per la pasta. Il mercato globale degli antidepressivi si aggira, secondo un rapporto di Fortune Business Insights, intorno ai 28,6 milioni miliardi di dollari. Quello degli antipsicotici in forte crescita dovrebbe raggiungere la stessa cifra tra un paio di anni, 50 miliardi di dollari complessivi. Pare che negli Stati Uniti una persona su 5 assuma farmaci psicotropi.
3: Non ha voglia di lavorare, questo è il problema vero. I ragazzi adesso non hanno voglia di lavorare, è cambiata la mentalità, vogliono più tempo libero, non ti chiedono neanche quanto è il salario, vogliono il sabato libero, la domenica libera.
5: E sa perché?
6: Quando Christian Colucci ed io arriviamo a D, un villaggio dell'Alta Saona a circa 50 km da Sochaux, verso le 3 di un pomeriggio di luglio del 1990, Gerard, che fa il turno mattutino in fabbrica, ci aspetta nel giardino accanto alla sua casetta, in pantaloncini e senza maglietta. Sta zappando. Gerard lavora alla catena di montaggio dello stabilimento di Sochaux dal 1965. Quando si raddrizza per darci il benvenuto, rimango colpito dalla sua altezza, dalla sua vitalità e da una sorta di calma energia. Molto spesso i lavoratori degli stabilimenti mi sembrano vecchi, logori, con 5 o 10 anni in più rispetto alla loro età. Gerard mi sembra aver resistito meglio di molti altri all'usura dello stabilimento. Eppure, la descrizione che egli fa pochi minuti dopo dell'atteggiamento dei lavoratori temporanei sul posto di lavoro, la sua azienda ne ha parecchi, rende chiaro che non nutre più alcuna illusione sul fatto che un giorno essi si uniranno alle forze dei vecchi lavoratori. Egli percepisce che i lavoratori temporanei adesso sono troppo lontano da lui e sono assorbiti da preoccupazioni troppo diverse da quelle dei lavoratori regolari dello stabilimento. I giovani lavoratori temporanei hanno avuto difficoltà a trovare lavoro dopo aver lasciato la scuola. Hanno attraversato periodi di formazione, contratti brevi, intervallati da brevi periodi di disoccupazione. Sono sempre alla ricerca di un lavoro stabile e di un posto tutto loro. Poiché il loro ingresso nella vita lavorativa e nella vita adulta è stato costantemente rimandato, vedono la grande fabbrica di Sochaux come un'opportunità praticamente unica per ottenere un posto sicuro. Nei lavoratori accanto a loro sulla catena di montaggio vedono non un gruppo solido, unito e forte, ma un gruppo diviso, persone stanche, esauste, demoralizzate e prematuramente invecchiate, brontoloni che si comportano male al lavoro, arrivando persino al sabotaggio. Loro, d'altra parte, sono desiderosi di mostrare il loro valore. Lavorano per accumulare punti positivi al fine di essere assunti a tempo indeterminato una volta scaduto il loro contratto. Ciò che rimane quando Gerard parla è che viene alla ribalta quasi naturalmente, è l'espressione di un odio violento verso lo stabilimento, i suoi uomini, i suoi dirigenti. È un'ostilità che si nutre di tutte le umiliazioni a cui è sottoposto oggi, del senso generale di fallimento, della paura di un impoverimento che minaccia lui e la sua famiglia. Ma nasce anche da qualcosa di molto diverso, da una delusione più profonda e più antica, dalla possibilità di perdere un altro tipo di speranza, una speranza collettiva a cui non ha mai rinunciato completamente e che non smette mai di rincorrere. Pierre Bourdieu, La misère du monde.
7: I casi di mobbing in Italia sono stati 1,5 milioni finora. Quando le inchieste si occupano di porre domande dirette sulla questione, i dati però cambiano. Il 60% di chi lavora sostiene di essere a conoscenza diretta di casi di mobbing sul lavoro. Il 22% sostiene di aver subito forme di violenza. La percentuale sale al 28% per le lavoratrici. Nella maggior parte dei casi si tratta di mobbing, 53%, e di violenze verbali. Luoghi di lavoro sicuri, sani e inclusivi non solo migliorano la salute fisica e mentale, ma possono anche ridurre l'assenteismo, migliorare le prestazioni lavorative e la produttività, aumentare il morale e la motivazione del personale e ridurre al minimo i conflitti tra colleghi. Sumia Swaminathan, scienziato capo dell'OMS. Il problema non è che i luoghi di lavoro sono poco curati, il problema è che i luoghi di lavoro sono i luoghi dello sfruttamento.
1: A volte durante il lavoro mi prendo il tempo di immaginare, proprio io che vivo in una casa popolare, che sono sola con due figli, proprio io che lavoro con donne sopravvissute a mariti violenti, stalker, famiglie disfunzionali, maltrattamenti, nella maggioranza donne sole che hanno cresciuto o crescono i propri figli, che al lavoro hanno dirigenti uomini, che lavorano a casa tanto quanto fuori. Senza di noi entrambi i lavori non esistono e loro lo sanno. Siamo state educate al lavoro fin da piccole, a spaccarci la schiena per arrivare allo stesso risultato degli altri. Proprio io mi do il diritto di immaginare senza pormi limiti. Immaginiamo il turno di notte. Arrivo al lavoro. La macchinetta mi ruba 60 centesimi e facciamo una protesta. Quelli a tempo di lavoro determinato e quelli a tempo indeterminato. Sul fatto di avere libero accesso a una macchina del caffè, a un bollitore, a frutta fresca e secca fornita direttamente dall'azienda. Una semplice rivendicazione, ma fatta insieme, non di grande impatto politico-sociale, giusto il vecchio modello scandinavo. Immaginiamo di andare alla scrivania degli straordinari per parlare del fatto che anche se facciamo un cosiddetto part-time, abbiamo turni di notte e rischiamo tutto e dopo tanti mesi la lucidità viene a mancare e di richiedere il diritto a una pausa o che venga rispettato il diritto alla pausa. Immaginiamo di chiedere spazi per intervenire sull'organizzazione del lavoro. Immaginiamo di chiedere di essere pagati il doppio per il lavoro che facciamo, in accordo con quelli a tempo indeterminato, comprendendo che situazioni diverse nello stesso luogo di lavoro prevedono richieste differenti. Fino a qui si tratta di richieste sindacali sui ritmi, tempi, organizzazione del lavoro e retribuzione. Si tratta dei diritti sul lavoro. Immaginiamo di accorgerci che i codici di condotta sul lavoro sono orientati al mantenimento e alla riproduzione del sistema. Mantenetevi divisi, ma non create problemi al lavoro. Il problema non è l'ambiente di lavoro o la condotta individuale. Il problema è il lavoro nel sistema capitalista. Il problema è il lavoro che ci colpisce tutto indiscriminatamente, facendoci ammalare di frustrazione, di solitudine, di emarginazione, di paura, di paranoia, di rabbia repressa, di relazioni malate. Le relazioni nei posti di lavoro devono essere spietate perché sono funzionali al sistema, non sono un problema da correggere, un codice comportamentale, ma uno standard da mantenere per garantire il sistema. Siamo tutti malati di lavoro, malati di disoccupazione cronica, malati di occupazione precaria. Ora immaginiamo di innescare solidarietà e socializzazione, di incanalare la rabbia e la stanchezza nella giusta direzione. Immaginiamo di considerare il nostro modo di stare al lavoro non come una conseguenza di tipo comportamentale all'interno di un ambiente semplicemente ostile, ma il modo di organizzarsi del capitalismo. Immaginiamo di aggiungere alle nostre rivendicazioni iniziali il diritto al divertimento nel lavoro, ma proprio mentre si svolge, il diritto a sentirsi gratificati, il diritto a fare qualcosa che sentiamo veramente utile o bello, il diritto a sentirsi collettività, il diritto alla decisione, il diritto a stare bene insieme, il diritto alla felicità collettiva durante lo svolgimento del lavoro, il diritto alla stanchezza, il diritto alla creatività, il diritto all'ozio e così via, per poter avere fiducia anche delle nostre ombre. Immaginiamo il diritto di chi vuole cambiare il mondo a essere radicale.

0: pubblicità?
1: No, grazie.
0: Influencer?
1: Nemmeno.
0: Filtri?
1: Sì, ma solo per il caffè.
0: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 46 20 174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.
2: Le 13 in questo momento su Radio Onda d'Urto, domenica 31 maggio, il GR Flash. Secondo il New York Times, gli USA avrebbero inviato a Teheran una proposta di accordo inasprita rispetto a quella ricevuta dall'Iran nei giorni scorsi. Trump avrebbe modificato i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra e si sarebbe detto frustrato dalla lentezza con cui l'Iran ha risposto alle sue proposte. Le modifiche sono probabilmente volte a far accettare quanto già inviato in precedenza alla guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Il tycoon conferma quindi quelle che ha definito come le sue linee rosse, che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari e che lo stretto di Hormuz venga riaperto senza pedaggi. Non ci fidiamo delle dichiarazioni e delle promesse del nemico, afferma il presidente del Parlamento iraniano Bagher Ghalibaf, che sottolinea: non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di aver garantiti i nostri diritti. I Pasdaran riferiscono intanto di aver abbattuto un drone statunitense che sorvolava le acque territoriali iraniane. La marina dell'esercito iraniano invece fa sapere che 28 navi commerciali hanno attraversato lo stretto di Hormuz con il benestare di Teheran nelle ultime ore. L'esercito di occupazione israeliano intanto continua a martellare il Libano con le bombe e avanza via terra. Le truppe di Tel Aviv riferiscono di aver conquistato l'area del castello dei crociati di Beaufort, dove hanno issato la bandiera israeliana, mentre intimano un ordine di evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, a circa 40 chilometri dalla linea blu di demarcazione tra il territorio libanese e gli insediamenti israeliani del nord. Stiamo espandendo le nostre operazioni ad altre aree, avvertono i militari israeliani. L'IDF però avanza con difficoltà perché incontra la resistenza accanita di Hezbollah. Nelle scorse ore un drone dell'ala militare del movimento sciita libanese ha ucciso un soldato occupante israeliano. La Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, ma è anche contraria al diritto internazionale, ha detto il ministro degli esteri francese Barrot. In Palestina, un attacco israeliano sul mercato di Feras nel centro di Gaza City ha ucciso un palestinese stamattina. Secondo le autorità sanitarie di Gaza, il bilancio delle vittime del genocidio dal 7 ottobre 2023 a oggi è di 72.939 morti ammazzati e 172.927 feriti. Inoltre, dall'entrata in vigore del finto cessate il fuoco dell'11 ottobre 2025, gli attacchi israeliani hanno ucciso 930 palestinesi e ne hanno feriti altri 2.819. Incidente in una prova notturna della parata del 2 giugno a Roma. Un vigile urbano ha acceso dei fuochi d'artificio mettendo in fuga 30 cavalli al galoppo per il centro della capitale. 4 i feriti, tra cui una agente della polizia locale e una militare. L'effetto delle ultime elezioni amministrative sui sondaggi verso le politiche dell'anno prossimo. Fratelli d'Italia allunga al 27,6% sul PD, che scende invece al 20,1%. Sulla destra però incombe l'ombra di Vannacci. Futuro Nazionale è dato al 4,8%. Sarebbe così indispensabile per il premio di maggioranza che la nuova legge elettorale dell'esecutivo di destra fisserebbe al 42%. Un operaio di 60 anni è rimasto ferito stanotte nello stabilimento Ex Silva di Taranto dopo essere caduto mentre cercava di allontanarsi da un escavatore interessato da un principio di incendio. Il lavoratore era alla guida del mezzo quando avrebbe notato le fiamme, originate forse da un problema alla batteria. Nel tentativo di abbandonare rapidamente il mezzo e mettersi in sicurezza, sarebbe saltato a terra, cadendo e procurandosi gravi lesioni. attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego, nel Vicentino, di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano a Napoli e l'attività del parroco del Parco Verde, Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la sua casa. Torniamo all'estero. Nella regione russa di Rostov, un deposito di petrolio ha preso fuoco nella notte in seguito a un attacco di droni ucraini. L'esercito di Mosca informa che un gruppo di mercenari provenienti da Germania e Gran Bretagna al servizio di Kiev è stato invece ucciso nella regione di Zaporizhia. Infine la Francia, scontri tra tifosi del Paris Saint-Germain e la polizia a Parigi ieri sera dopo la vittoria della squadra di calcio parigina nella finale di UEFA Champions League contro l'Arsenal, che si è però disputata a Budapest in Ungheria. Il bilancio degli scontri al momento è di un morto e più di 200 feriti, di cui 8 sarebbero in gravi condizioni, 780 i fermati in tutto il paese. È tutto per quanto riguarda questa edizione flash della domenica del GR di Radio Onda d'Urto. Ora la nostra agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi le trasmissioni della domenica pomeriggio. Buona continuazione, buona domenica su Radio Onda d'Urto.
3: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di domenica 31 maggio. Ricordiamo che anche quest'anno potete scegliere l'informazione libera e indipendente di Radio Onda d'Urto donando il 5 per 1000. Nella vostra dichiarazione dei redditi e 730 scrivete il codice 0208 462 0174, 0208 462 0174. Lo trovate anche sul nostro sito radioondadurto.org. Questo pomeriggio, questa domenica 31 di maggio, nuova versione del Pop Club di e per Jean-Luc Stott, storico redattore di Radio Onda d'Urto e molto altro, scomparso il 30 settembre del 2025. Un'edizione primaverile, come quella di dicembre 2025, per ricordare Jean-Luc attraverso i concerti del Pop Club, una delle sue tante creazioni culturali e musicali, sul palco del Centro Sociale Magazzino 47 a Brescia, in via Industriale 10, dalle ore 15:30 fino alle ore 21, si alterneranno band, cantanti dal vivo, con bar e salamaia aperti. Ci sono anche opzioni vegane. Si ripercorreranno aneddoti e ricordi di Jean-Luc Stott. E come il nostro Jean-Luc Stott amava chiudere le trasmissioni della Compagnia dei Gatti Neri, auguro a tutti e a tutte un buon divertimento, se potete, se ve la sentite, e restiamo umani. L'appuntamento quindi col Pop Club di Jean-Luc Stott, con una ricca line-up che comprende Betty Vittori, Sala Luce, Bruanghel, Ivana Gatti, Via dell'Ironia, Imara, Onder, Le Ragazze da Copertina, Asma, Gian Gilberto Monti e Ottavio Marini. È per questo pomeriggio, domenica 31 di maggio, a partire dalle ore 15:30, al Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia. Festival Corpo Montagna, 5 giorni per ripensare il futuro delle Alpi tra clima, comunità e nuovi turismi. In Val Saviore si tiene il Festival Corpo e Montagna fino al 2 di giugno. È la seconda edizione del Festival delle Pratiche Outdoor Collettive alla Casa del Parco dell'Adamello. Siamo quindi tra Cevo e Saviore dell'Adamello, provincia di Brescia. Per il programma del Festival Corpo Montagna vi rinviamo al sito internet casadelparcoadamello.it, dove troverete appunto tutto il programma della festival, che appunto potete trovare anche digitando sui motori di ricerca Festival Corpo Montagna. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Yellow Letters alle ore 16. Il film Noi due sconosciuti alle ore 16:15. Il film The Sea alle ore 18:15. Il film Rental Family, Nella vite degli altri, alle ore 18:30. Il film Resurrection alle ore 20:15. E infine il film e i figli dopo di loro alle ore 20:30. Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Progetto teatrale per la Valle Trompia propone per oggi alle ore 16 presso il centro storico cortile di Casa Cavaldini a Pezzate Lavone, spettacolo intitolato Regalati un angolo di storia, una serie di brevi monologhi nati da testimonianze dirette e ricordi preziosi che trasformano il cortile di Casa Cavaldini in un palcoscenico di vita vissuto. L'appuntamento quindi è presso il centro storico cortile di Casa Cavaldini, Pezzate Lavone. L'ingresso è gratuito. Oggi è l'appuntamento alle ore 16. Chiudiamo con un'ultima segnalazione per quanto riguarda al cinema. Cinema Sereno, al Villaggio Sereno numero 58 a Brescia, il film One Life, l'università dei bambini, alle ore 20:50 quest'oggi. Cinema Sereno, Villaggio Sereno, Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per segnalare le vostre iniziative, inviare i vostri comunicati, l'indirizzo è sempre lo stesso: redazione@radiondadurto.org.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate e ben ritrovati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi andremo a leggere un estratto dal romanzo d'esordio di una scrittrice cinese naturalizzata statunitense, Ling, ma cresciuta, nata a Sanming in Cina appunto, e cresciuta nello Utah, in Nebraska e in Kansas, e ha studiato all'Università di Chicago e ha iniziato a scrivere un racconto poi sul lavoro e il capitalismo mentre lavorava, pensate, come fact checker per Playboy tra il 2009 e il 2012, e in seguito ha poi sviluppato appunto questa idea fino a trasformarla in questo suo romanzo d'esordio, che in lingua originale si chiama Severance e in italiano si chiama Febbre. È stato pubblicato nel 2019 da Codice Edizioni. Andiamo a leggere proprio un estratto di questo Febbre di Ling Ma, la traduzione di Anna Mioni. Di cosa parla questo libro? Candace Chen è una millennial che lavora a New York nel settore dell'editoria e coordina la produzione di bibbie di lusso in Cina. Quando un'epidemia globale chiamata la febbre di Chen Fever trasforma le persone in zombie costretti a ripetere all'infinito le loro routine quotidiane, Candace continua ad andare in ufficio quasi senza accorgersene. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

febbre di Ling Ma. Prologo. Dopo la fine arrivò l'inizio. E all'inizio eravamo in 8 e poi in 9, contando anche me. Un numero che da allora in poi sarebbe solo diminuito. Ci eravamo incontrati dopo essere fuggiti da New York verso i lidi più sicuri della campagna. Lo avevamo visto fare nei film, anche se nessuno sapeva dire esattamente in quali. Molte cose si erano rivelate diverse dal modo in cui erano state rappresentate al cinema. Eravamo brand strategist, avvocati, esperti in diritto immobiliare, specialisti delle risorse umane, consulenti finanziari. E non sapevamo fare niente, e quindi cercavamo tutto su Google. Cercammo come sopravvivere in luoghi selvaggi e incontaminati. E spuntarono fuori immagini di ortiche, insetti velenosi e orme di orsi. Niente da ridire, però noi volevamo sapere come passare all'offensiva, contro tutto. E cercammo come accendere un fuoco e guardammo su YouTube video di fuochi accesi sfregando una pietra focaia con un acciarino, due pietre focaie una contro l'altra o usando una lente d'ingrandimento e la luce del sole. Non riuscivamo a trovare la pietra focaia che serviva. Non sapevamo nemmeno come riconoscerla e prima di provare a usare le lenti bifocali di Bob, qualcuno trovò un accendino Bic in un giubbotto di jeans. Il fuoco ci fece superare la nottata e ci portò a un mattino che ci condusse davanti a un Walmart abbandonato. Facemmo scorta di acqua minerale, scrub per il corpo, iPod, birra e fondotinta che stipammo nelle nostre Jeep rubate. Nel magazzino trovammo anche armi e munizioni, tute mimetiche, mirini e altri accessori. Cercammo su Google come si spara e quando provammo a farlo, ci spaventammo per il rinculo, l'odore salmastro e il fumo, la tensione quasi solenne di tutto quel rito nei boschi. Ma la verità è che adoravamo usarle, quelle armi, e ci piaceva persino sparare nel modo sbagliato, con la presa poco salda, buttandoci avanti e poi facendoci rigettare indietro. Sotto il nostro sapiente indice che premeva il grilletto morivano bottiglie di birra, morivano copie di Vogue, morivano Kia Pets, morivano virgulti di quercia, morivano scoiattoli, morivano alci, ci davamo dentro alla grande. Google non sarebbe durato a lungo e nemmeno internet e nessuna delle altre infrastrutture, ma all'inizio dell'inizio, concedeteci di fare gli sbruffoni anche solo tra di noi. E tanto chi c'era a invidiarci o a essere fiero di quello che facevamo? Le ricerche su Google diventavano sempre più cupe e introspettive. Cercammo piramide di Maslow per vedere quanti stadi di bisogno eravamo già in grado di soddisfare. Risposta: i primi due. Cercammo sopravvissuti alla febbre del 2011 nella speranza di trovare altri come noi, ma saltarono fuori solo notizie di cronaca vecchie e inutili. Così cercammo 7 fasi elaborazione lutto per verificare il nostro progresso emotivo. Risposta: eravamo arrivati a rabbia, ma i più lenti tra noi erano rimasti fermi a negazione. Cercammo anche esiste Dio? Cliccammo su Mi sento fortunato e finimmo sulla pagina di un telefono amico per aspiranti suicidi. Durante i 12 squilli che ci vollero per convincerci a riagganciare, trattenemmo il fiato in attesa che la voce di uno sconosciuto ci confermasse che non eravamo le uniche persone ancora vive. Ma non rispose nessuno. Da questo e da altri indizi deducemmo che eravamo soli, davvero soli. Dopo settimane in cui avevamo corso come pazzi, finendo per arenarci, ci radunammo per concordare un piano d'azione. Il nostro leader autonominato si chiamava Bob, un ex informatico basso e tarchiato che dava l'idea di essere un po' più vecchio di noi, anche se sembrava maleducato chiedergli l'età. Sapeva essere un vero barbaro quando voleva e conosceva bene la solitudine. Aveva giocato ogni espansione di World of Warcraft con fervore quasi religioso. Era come se si fosse preparato apposta per questa nobile causa. Un'operazione mal riuscita al tunnel carpale lo costringeva a tenere il braccio al collo, stretto al petto sotto la camicia.
Quel suo essere parzialmente disabile lo rendeva molto esperto nel manovrare gli altri a suo piacimento. D'altronde bisognava occuparsi di un sacco di cose e ci voleva qualcuno che ci dirigesse. Accoglievamo le sue istruzioni chiare e stringate come una manna dal cielo. «Ho un posto dove possiamo andare a stare», disse Bob tra un tiro di sigaretta elettronica e l'altro. Nell'aria della notte si spandeva un aroma di vaniglia francese. Stavamo seduti intorno al falò, in ascolto. Si trattava di un gigantesco complesso a due piani, a Chicago, che aveva comprato insieme ad alcuni amici delle superiori. «E perché?» chiese Janelle, scettica. «Vi preparavate se per caso fosse arrivata l'apocalisse?» «Non se, quando!» la corresse Bob. «Sapevamo che sarebbe successo, anche se, beh, non credevo così presto.» Aspettammo che Bob desse un altro tiro alla sigaretta e lo lasciammo continuare. «Nella struttura c'era tutto», ci informò. «Soffitti alti e ampi, lucernari sul tetto, quindi molta luce naturale, un cinema. Magari il proiettore funzionava ancora. Avremmo avuto una stanza per ciascuno.» Pensammo a Chicago, il centro equilibrato della regione dei Grandi Laghi, nella prateria, con i suoi inverni lunghi e rigidi che erano una splendida occasione per preparare conserve di radici commestibili e frutta col nocciolo, la saggezza del Midwest incarnata nelle proporzioni urbanistiche vaste e generose, specialmente a River North e in centro, con isolati più grandi, edifici più spaziosi e al tramonto la luce piena e dorata che si stagliava dietro le architetture moderne e imponenti, strutture sopravvissute a incendi e inondazioni, a molti incendi e molte inondazioni. Un ambiente di quel tipo, secondo Bob, ci avrebbe spronato a mostrare il meglio di noi. Ci saremmo accampati in un luogo esposto alla brezza lacustre. Avremmo gettato le basi della nostra nuova vita e avremmo procreato tra di noi con tenerezza. Avremmo voluto bene alla progenie creata dal nostro variegato patrimonio etnico. Chicago è la più americana delle città americane. In realtà il posto è a Needling, disse Bob. Needling, nell'Illinois, appena fuori Chicago. Ah, ma io in periferia non ci voglio vivere, annunciò Janelle. Per caso hai in mente qualcosa di meglio? La schernì Todd. Fare progetti ci rincuorò e mentre tiravamo tardi bevendo partorimmo teorie grandiose. Che cos'è internet se non la memoria collettiva? Tutto quello che era stato fatto in precedenza noi lo potevamo fare meglio. La manovra di Heimlich, il parto podalico, il foxtrot, le bombe alla nitroglicerina, le candele fatte a mano. Forse nel nostro limitato corredo genetico si celavano tumori metastatici al cervello e ogni possibile variante di depressione o fibrosi cistica recessiva, ma anche QI elevati e una buona conoscenza delle lingue romanze. E potevamo partire da lì. Potevamo essere migliori. Qualsiasi cosa era meglio di come ci sentivamo. Provavamo vergogna, tantissima vergogna, per essere gli unici sopravvissuti. E anche gli altri, se ce n'erano, probabilmente si sentivano così. Ci vergognavamo di abbandonare delle persone, di prenderci i beni di consumo che ci servivano dove li trovavamo, di rubare a chi non si poteva difendere. Sapevamo di essere vigliacchi e ipocriti, bugiardi e per giunta micidiali, e trovare conferma ai nostri sospetti ci terrorizzava invece di darci sollievo. Se la fine era il modo in cui la natura ci puniva per rimetterci al nostro posto, beh, allora ci era riuscita. Se prima non era chiaro, e adesso lo era e come. Era la vergogna che ci legava. Una mattina cercammo su Google tatuaggi fai da te e mettemmo a bollire degli aghi da cucito in una pentola. Sbronzi e sofferenti, con l'inchiostro ci incidemmo piccole saette su entrambi gli avambracci, vicino alla nocella del polso, come simbolo del nostro legame. Avevamo sentito che Cavallo Pazzo aveva avuto un presagio secondo il quale avrebbe vinto la guerra solo se non si fosse mai fermato a impadronirsi del bottino dopo una battaglia.
e per ricordarselo tatuava delle saette dietro alle orecchie dei suoi cavalli. Colpire rapidi e per primi. Tenevamo sempre bene a mente che la cosa fondamentale era non fermarsi mai, restare sempre in movimento, anche quando il passato ci richiamava a un tempo e a un luogo in cui tendevamo ancora e che, nei momenti di calma, continuavamo a celebrare. Come i canyon tra i grattacieli di uffici che costeggiavano tutta la quinta strada, come tutti gli uomini d'affari giapponesi e svizzeri che camminavano con calma a Bryant Park, bevendo cioccolata calda. Come il sole del pomeriggio che attraversava le finestre del nostro ufficio a Midtown, quando era ancora ora di andarsene verso tutti i piaceri che riservava la serata, una cena veloce in piedi al bancone della cucina, un po' di TV, un cocktail con gli amici. La verità è che all'inizio io non c'ero. Non c'ero durante le ricerche su Google o i ride da Walmart o i banchetti o i tatuaggi collettivi. Ero stata l'ultima a uscire da New York, l'ultima a unirsi al gruppo. Quando mi avevano trovata, le infrastrutture erano già collassate. Internet era sprofondato in un pozzo senza fondo. La rete elettrica si era interrotta e loro erano già in viaggio verso la struttura. Era stato il giallo nostalgia del taxi su cui mi trovavo ad attirare per primo l'attenzione del gruppo. Era parcheggiato sul ciglio di una strada in Pennsylvania e sulla portiera c'era scritto New York City Taxi. Era una Ford Crown Victoria, un vecchio modello quasi uscito dal parco macchine delle compagnie di taxi. In seguito Bob mi disse che sembrava arrivata dritta dritta dagli anni Ottanta su una macchina del tempo rotta. Fu quella la mia entrata in scena. C'erano autostrade intere intasate da auto abbandonate, ma non avevano mai visto un taxi di New York in mezzo alla campagna deserta con il tassametro e l'insegna ancora accesi. E sul sedile posteriore c'ero io, disidratata e semicosciente. Non parlavo. La verità è che ero rimasta a New York il più a lungo possibile e per tutto quel tempo mi ero quasi aspettata di contrarre la febbre, di ammalarmi come tutti gli altri, ma non era successo niente e avevo aspettato un sacco e sto ancora aspettando.

Capitolo 1. La fine comincia prima ancora che sia possibile rendersene conto. Sembra una cosa banale. Dopo il lavoro ero andata dritta a casa del mio ragazzo a Green Point. Mi piaceva fermarmi da lui nelle notti calde d'estate perché il seminterrato era fresco e umido. Preparammo la cena, verdure saltate con il riso. Ci eravamo fatti la doccia e avevamo

ancora non del tutto gentrificata, piena di speranze. Mi faceva venire nostalgia dell'illusione di New York più che della sua realtà, ora che ci vivevo da quasi 5 anni. E mentre il film finiva e spegnevamo le luci e ci sdraiavamo affiancati sul suo materasso, pensavo che forse New York è l'unico posto dove la gente ha la sensazione di averci già abitato, in un certo senso, prima ancora di arrivarci. Stavo dicendo alcune di queste cose a lui, la massa informe sdraiata al buio accanto a me, quando mi interruppe e disse: «Senti un attimo, guardami, ti devo parlare». Si chiamava Jonathan ed era un festaiolo. Beh, non proprio. Si chiamava Jonathan e aveva le mani bucate. Possedeva un portatile, una macchina da caffè, un proiettore e tutto il resto lo spendeva per l'affitto. Viveva ad aria. Stavamo insieme da quasi 5 anni, più o meno da quando avevo cominciato a lavorare. Jonathan non aveva un posto fisso, faceva lavoretti saltuari per poter passare la maggior parte del tempo a scrivere. Svincolato dalle responsabilità, viveva con poco e lavorava quando gli capitava l'occasione. Una volta un club privé di Wall Street lo assunse per schiaffeggiare uomini d'affari di mezza età. A volte di notte gli prendevo il viso tra le mani, aveva i tratti contorti dalla pena, in preda a un'ansia non placata. «Va bene», risposi, «cosa c'è?» Si tolse il bite per i denti, ma non lo mise nella tazza sul pavimento, se lo tenne in mano. Quindi sarebbe stata una conversazione breve. Disse: «Me ne vado da New York». «Ma come? Non ti è piaciuto il film?» «No, guarda che dico sul serio, comportati da persona seria per una volta». «Ma io lo faccio sempre», risposi impassibile. «E allora quando parti?» Fece una pausa. «Tra un mese. Tom porta una barca verso nord a...» Mi tirai su nel letto e cercai di guardarlo, ma i miei occhi non si erano ancora abituati all'oscurità. «Aspetta un attimo, cosa hai detto?» «Ho detto che me ne vado da New York». «No, no, in realtà hai detto che mi vuoi mollare». «Ma non è...» Mi guardò. «E va bene, ti voglio mollare». «Continua, continua». «Ma tu non c'entri». «Come no? Tu non c'entri», ripeté e mi afferrò una mano. «È questo posto, questa città, è come ti riduce, ma ne abbiamo già parlato». Nell'ultimo anno Jonathan era sempre più deluso dalla vita a New York. Diceva sempre che era una città del cazzo, noiosa, banale, con un fascino posticcio come la sua spontaneità, che era solo di facciata, che si facevano sempre code troppo lunghe, che tutto era uno status symbol e costava troppo. I consumatori inseguivano le mode, stavano in coda per interi isolati solo per assaggiare il dessert del momento, vedere mostre d'arte furbette o nuovi concept store. Facevamo scelte di vita talmente prosaiche, io per prima. Io non ero gravata da nessuna responsabilità particolare, mi tenevo stretto il mio lavoro d'ufficio e mi dilettavo a fare fotografie quando la luna illuminava nel modo giusto il Gowanus Canal. Cose così, i soliti modi per dare un senso alla propria esistenza, per passare il tempo. E con i soldi che guadagnavo mi compravo esfolianti per il viso di Shiseido, caffè Blue Bottle, maglie in cashmere di Uniqlo. E come si chiama l'incrocio tra uno yuppie e un hipster? Uno yuppster. Così diceva lo Urban Dictionary. Poi Jonathan disse: «Guarda che anche tu dovresti andare via da New York». «Ma perché dovrei?» «Perché ti fa schifo il tuo lavoro». «Ma non mi fa schifo, mi va bene». «Citami un'occasione, anche solo una, in cui ti è piaciuto davvero». «Beh, ora che ci penso, tutti i venerdì sera». «Vedi? Ma no, no, scherzavo. Non sai neanche che lavoro faccio, cioè non nello specifico». «Beh, lavori per un'azienda di prodotti editoriali. Supervisioni la stampa di libri nei paesi del terzo mondo, correggimi se sbaglio». «Lavoravo alla Spectra da quasi 5 anni. I nostri clienti erano editori che ci pagavano per coordinare la produzione di libri che esternalizzavamo a tipografie del sud-est asiatico, soprattutto cinesi. Il nome
Spectra evocava la presenza

presunta vastità di prodotti editoriali che eravamo in grado di sfornare. Libri di cucina, libri per ragazzi, arte, cancelleria, articoli da regalo. Io lavoravo nel settore bibbie. La società, per la legge dei grandi numeri, riusciva a spuntare sconti altissimi, tanto da offrire costi di fabbricazione più bassi di quanto riuscivano a ottenere da soli i singoli editori, abbassando ulteriormente il costo della manodopera straniera. Ovviamente Jonathan disapprovava quello che facevo, in un certo senso, e forse persino io. Cambiai argomento. E dove vai? Quando parti? Il mese prossimo. Aiuterò Tom con la barca. L'idea sarebbe di arrivare fino a Puget Sound. Sbuffai in segno di derisione. Tom era uno di Wall Street, un cliente del locale dove aveva lavorato Jonathan, e dissi: sì, sì, certo, come se non avesse una cotta per te e non si aspettasse qualcosa in cambio. Vedi, fai questi ragionamenti perché vivi in un'economia di mercato. E tu no? Non rispose. Qualche volta credo che mi porti rancore perché non sono simile a te, buttai lì. Ma tu scherzi, mi somigli molto più di quanto credi. Nella penombra vidi che mi strizzava l'occhio, malinconico. Vuoi fare la mossa dei lottatori di sumo? Mi chiese. La mossa dei lottatori di sumo era quando lui rotolava verso di me nel letto, mi raggiungeva, mi schiacciava il corpo con il suo, pancia contro pancia, finché non affondavo nel materasso. Poi rotolava via. Di solito ripeteva la scenetta fino a quando non scoppiavo per il troppo ridere. No, non ho voglia di fare la mossa, dai, risposi. Sei pronta? Rotolò su di me e gravò con tutto il suo peso e mi fece sprofondare nel letto. Quando voleva, riusciva a essere davvero pesante. Strinsi forte i pugni, strizzai le palpebre, irrigidii il corpo come una tavola per respingerlo meglio. Sentii che riduceva man mano la pressione, poi smise, si accorse che tremavo. Mi premette sulla fronte il palmo asciutto, come per misurare la febbre a un malato. Smetti di piangere, disse. Non piangere, ti prego. Mi offrii un po' d'acqua, ma io mi alzai e presi dalla borsa la mia Evian. Mi sedetti sul bordo del materasso e bevvi a piccoli sorsi inutili. Dai, sdraiati, mi disse. Vuoi stare vicino a me? Mi stesi al suo fianco. Eravamo supini e fissavamo il soffitto. Jonathan ruppe il silenzio. Con voce esitante mi informò che ora capiva con chiarezza come sarebbe stato il futuro. Gli affitti schizzeranno alle stelle. Costruiranno sempre più condomini, sempre più palazzi di lusso acquistati da società fantasma dell'elite dei ricchi globalizzati. Aumenteranno i punti vendita di Whole Foods, con intere corsie frigo di contenitori in plastica colmi di frutta a pezzetti, e anche quelli di Urban Outfitters, Sephora e Chipotle. Il futuro vuole solo un numero maggiore di consumatori. Arriveranno sempre più neolaureati e turisti alla vana ricerca di autenticità, e aumenteranno le birre Pabst vendute con ricarichi astronomici in locali finto squallidi. E poi bla bla Rousseau e ancora bla bla e... Manhattan sta sprofondando, ma nel senso letterale del termine, per via del riscaldamento globale? Chiesi sarcastica. Non prendermi in giro, e comunque sì, in senso letterale e anche metaforico. Il fatto era che mi trovavo piuttosto d'accordo con lui. New York è davvero una città in cui è impossibile vivere. Con il mio stipendio arrivavo a malapena a fine mese, tra l'affitto da pagare e la mia scarsa abilità negli investimenti. Avevo pochissimi risparmi e ancora meno fondi per la pensione. Non c'era molto a trattenermi qui. Non avevo una casa di proprietà, non avevo famiglia. Nel giro di una decina d'anni, qualsiasi distretto di New York sarebbe stato troppo costoso per me. Ma era sempre la solita solfa, e mi ero già distratta pensando a quale poteva essere la mia mossa successiva. Quando Jonathan mi diede di gomito, mi resi conto che mi stava facendo una domanda. Consideravo la possibilità di lasciare New York con lui? Avremmo potuto andarcene insieme. E cosa faremmo? Chiesi. Potremmo vivere insieme mantenendoci con lavoretti part-time, rispose. Io finirei di scrivere il mio libro e tu potresti lavorare alle tue fotografie.
potrei costruirti una camera oscura per svilupparle. Ma scusa, ma si può montare una camera oscura su una barca? Beh, non mentre si naviga. Pensavo che dopo potremmo restare a vivere nell'Oregon. Da quelle parti, in campagna, ci sono delle zone poco care. Allora mi sa che mi toccherà darmi alla fotografia naturalistica, dissi sarcastica. Un pezzo di R&B con bassi pompatissimi fece tremare il soffitto. Era di nuovo quell'ora della notte in cui il vicino del piano di sopra si immalinconiva ascoltando canzoni tristi con un bel ritmo. Io non avevo una grande opinione delle mie fotografie. Appena trasferita a New York avevo creato un mio blog fotografico, New York Ghost. Si trattava soprattutto di foto della città. Volevo mostrare aspetti inediti e insoliti di New York dal punto di vista di una forestiera, ma con il senno di poi erano solo immagini stereotipate e di maniera. Tavole calde con i riflessi dei neon, strade luccicanti di benzina, vagoni della metro gremiti di pendolari esausti, gente seduta sulle scale antincendio in estate. In sostanza, variazioni sulla solita iconografia newyorkese di cui travoccano i calendari, le commedie rosa, i souvenir, le foto d'archivio. Non avrebbero sfigurato alle pareti di un hotel per piazzisti. Persino quelle migliori, con le inquadrature più curate, non erano altro che Eggleston taroccate, imitazioni di Stephen Shore. Per questo e altri motivi praticamente non aggiornavo più il blog e avevo quasi smesso di scattare foto. Prometti che ci farai un pensiero almeno? Chiese Jonathan. E non sono un artista, ma sul venire via con me intendevo. Beh, ma tanto hai già deciso di andartene, me lo chiedi solo perché ti senti in colpa, non diciamoci balle. Io ero sicuro che avresti rifiutato se te lo avessi chiesto, disse con aria afflitta. Il brano era finito e poi ripartì. Il vicino lo ascoltava a ripetizione. Cristo, mi sembrava di averlo già sentito, ma non riuscivo a ricordarmi il titolo. Parlammo fino a consumarci la voce, sempre più bassa, roca, rotta. Continuammo fino all'alba. I nostri corpi si raggomitolarono in direzioni opposte, come foglie secche alla fine dell'estate. Mentre dormivo mi tornò in mente il titolo di quel pezzo, voglio dire Who Is It di Michael Jackson. Mia madre lo ascoltava in macchina quando ero piccola. Adorava guidare, percorreva le lunghe e interminabili superstrade dello Utah nei pomeriggi inerti e senza scopo, mentre mio padre lavorava e io ero ancora troppo piccola per stare a casa da sola. Andavamo in altre città solo per comprare delle uova e un litro di latte con la panna, che lei scambiava per latte vero. Avevo 6 anni ed ero venuta a vivere da pochi mesi negli Stati Uniti, appena trapiantata da Fuzhou. L'assortimento sovrabbondante dei supermercati mi sconvolgeva ancora. Scatole e bottiglie a non finire, illuminate da luci al neon. I supermercati non erano la mia cosa preferita dell'America. Quella di mia madre invece era guidare e lo faceva in stile molto americano. Veloce, sulle superstrade deserte prima dell'ora di punta, sfrecciando tra i canyon maestosi e le rocce rosse, i lunghi capelli neri fluttuanti al vento come nei film. Perché trasferirsi negli Stati Uniti se poi non guidi? Diceva, senza mai rallentare mentre filavamo verso le rampe d'uscita, i segnali di stop, i semafori. Mi svegliai come se avessi il raffreddore, con il mal di gola e la testa pesante. La luce filtrava attraverso le imposte delle finestre sopra di noi e io sentivo i passi sul marciapiede. Capii subito che non mi ero svegliata in tempo. Non era suonata la sveglia, avrei fatto tardi. Nel bagno minuscolo di Jonathan i tubi arrugginiti imprecarono forte per far uscire l'acqua fredda. Me la spruzzai sul viso, mi lavai i denti, mi misi gli abiti che avevo usato per andare al lavoro il giorno prima, gonna a tubino e camicetta. Jonathan dormiva ancora, avvolto nelle lenzuola grigie. Lo lasciai lì. Fuori l'aria era stranamente fresca per essere una mattina di luglio. Risalii le scale del seminterrato e attraversai la strada per prendere un caffè alla panetteria polacca. La signora al banco stava esponendo il contenuto di un vassoio. Erano ciambelle al sidro. Il vapore che emanavano appannò la vetrina. Tutti i passanti di Greenpoint erano avvolti nei loro abiti eleganti per il freddo,
rosse fantasie scozzesi autunnali e svolazzi di flanella spessa e lucente, anche se era estate. Per un attimo mi chiesi se per caso non avessi dormito per mesi. Forse ero riuscita a svincolarmi dal mio lavoro alla maniera di Rip Van Winkle. Sarei arrivata e avrei trovato qualcun altro seduto alla mia scrivania e le mie cose in una scatola di cartone. Sarei tornata nel mio mini appartamento e avrei trovato qualcun altro che ci abitava e avrei ricominciato tutto da zero. Mi avviai alla fermata della Metro J, cercando di inventare una scusa per il ritardo. Potevo dire che non avevo sentito la sveglia, anche se l'avevo già usata troppe volte. Potevo addurre problemi di famiglia, se non fosse che il mio capo sapeva che i miei genitori erano morti e non avevo altri parenti negli Stati Uniti. O dire che avevo subito un furto in casa, ma era una bugia troppo grossa. E comunque mi era già successo. Si erano portati via tutto, persino le lenzuola del letto. Dopo qualcuno mi aveva detto: adesso sei una vera newyorkese, come se fosse qualcosa di cui andare fieri. Guardavo il grigiore dell'East River quando la J passò sul ponte di Williamsburg e decisi che avrei semplicemente detto di essere indisposta. E ne avevo proprio l'aria, con gli occhi gonfi, le borse, le occhiaie. Al lavoro sapevano che ero competente, ma delicata, silenziosa ma turbata da sogni a occhi aperti. Sempre solerte, ma a volte umorale e incostante. Ma anche qualcos'altro, qualcosa che non riuscivo a controllare. Non ero smaliziata nei fondamentali dello stare in mezzo agli altri e la cosa mi metteva molto a disagio. Il suono della mia risata, forte e nervosa, come se stessi facendo i gargarismi con la ghiaia, era un handicap sociale. Saltavo troppe feste dell'ufficio. Mi tenevano perché rendevo molto e potevano assegnarmi sempre più produzioni da seguire. Quando mi concentravo, caratteristica che avevo mostrato fin dall'inizio, riuscivo a fissarmi sui particolari con una precisione quasi ossessiva. A Canal Street cambiai e presi la N fino a Times Square. Quando uscii in superficie aveva cominciato a piovigginare. L'ufficio di vetro della Spectra, al 31esimo e 32esimo piano di un palazzo degli anni 50, era a pochi isolati di distanza. «Sei in ritardo», mi disse Manny, il portiere del palazzo. Era seduto dietro il bancone e si stava pulendo gli occhiali con lo stesso spray che usava la mattina e la sera per le porte di vetro girevoli. «Non sto bene», risposi. «Tieni, questi ti rimetteranno in sesto». E tiro fuori da un cassetto un bicchiere pieno di mirtilli. Ne presi una manciata. «Grazie». Manny si portava sempre della frutta incredibile al lavoro. Manghi, lici sbucciati, ananas tagliato a dadini e cosparso di sale. E ogni volta che gli chiedevo dove li comprasse, rispondeva solo «non da Whole Foods». «Tu stai benissimo», mi disse, e si rimise gli occhiali. «No, sto male», insistei, «guarda che occhi». E lui sorrise. «Non hai idea di quanto sia facile la tua vita». Lo disse senza cattiveria, ma colpì comunque nel segno. Entrai in ascensore, fingendo che la sua osservazione non mi avesse nemmeno scalfita. Quando uscii al 31esimo piano e strisciai il badge davanti alle grandi porte di vetro dell'ingresso, i corridoi erano vuoti, come le postazioni, come il grande, vastissimo ufficio del vicepresidente davanti al quale passavo tutte le mattine. Anche questo in vetro, per dare l'idea di trasparenza aziendale. Mi ero dimenticata che c'era una riunione? I tacchi delle mie scarpe affondavano nella moquette di lusso appena pulita con l'aspirapolvere. Erano quasi le 11. Seguì il brusio delle voci lungo il corridoio che si apriva nell'atrio. Erano in piena riunione. Erano, nel senso che nell'atrio c'erano proprio tutti i circa 200 dipendenti della Spectra, accalcati intorno alla scala di vetro che collegava il 31esimo piano con il 32esimo. Michael Reitman, l'amministratore delegato, era in piedi sulla scala e parlava al microfono. Al suo fianco c'era Carol, la responsabile del personale, che riconobbi dal caschetto austero. Michael stava concludendo un discorso e disse: «La Spectra è un'azienda mandata avanti dalle persone che ci lavorano e la vostra salute ci sta molto a cuore. Dato che la nostra attività si basa su fornitori d'oltreoceano, soprattutto nella Cina meridionale, intendiamo prendere alcune misure preventive dopo l'annuncio della febbre di Shen.
Stiamo collaborando con l'assessorato alla sanità dello Stato di New York e con il Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Nelle prossime settimane vi terremo aggiornati sugli sviluppi. Vorremmo da voi massima responsabilità e collaborazione. Fiocchiarono applausi sparsi e mi unì alla folla in modo da non dare nell'occhio. Mentre cercavo visi amici, Blythe attirò la mia attenzione. Una volta lavorava con me al reparto Bibbie, ma da quando si era trasferita ad Arte capitava che fingesse di non vedermi. Beh, avrei tentato la sorte. «Ehi!» le sussurrai mentre la affiancavo. «Ma che succede?» «Allarme sanitario!» E mi passò un comunicato su carta intestata della Spectra intitolato «La febbre di Shen. Domande frequenti». Lo scorsi, concentrandomi sui punti più inquietanti. La febbre di Shen è difficile da identificare negli stadi iniziali. Tra i primi sintomi si annoverano vuoti di memoria, mal di testa, disorientamento, affanno e stanchezza. Tali sintomi vengono spesso scambiati per un comune raffreddore e i pazienti non sanno di avere contratto la febbre di Shen. Sembrano sani e ancora in grado di eseguire compiti di routine quotidiana. Però i sintomi iniziali in seguito peggiorano. I sintomi avanzati comprendono segni di malnutrizione, scarsa igiene personale, lividi e problemi di coordinazione. I movimenti del paziente possono sembrare goffi e faticosi. E alla fine la febbre di Shen conduce a una perdita di coscienza fatale. Dal momento in cui la si contrae, i sintomi possono svilupparsi in un arco di tempo compreso tra 1 e 4 settimane, a seconda dello stato del sistema immunitario del paziente. Era tutta l'estate che si parlava della febbre di Shen, una patologia simile al virus del Nilo occidentale. Deglutì, ricordando che mi ero svegliata con il mal di gola. Feci per restituire il volantino a Blythe, ma lei mi indicò di tenerlo. Carol richiamò l'attenzione battendo le mani. «Bene, ora spazio alle domande». Seth, capo coordinatore della produzione degli articoli da regalo, alzò la mano e, come se mi stesse leggendo nel pensiero, chiese: «Ma allora è una cosa tipo il virus del Nilo occidentale?» Michael fece cenno di no. «Si tratta di un paragone facile ma impreciso. Il virus del Nilo occidentale viene trasmesso all'uomo dalle zanzare. La febbre di Shen è un'infezione micotica, quindi si viene contagiati inspirando le spore di un fungo e non è un virus. Si trasmette raramente da una persona all'altra, salvo casi estremi». Francis, direttrice della produzione dei libri di cucina, fu la seconda a chiedere la parola. «Ma si tratta di un'epidemia?» Carol prese il microfono a Michael per rispondere. «Al momento la febbre di Shen è considerata un focolaio, non un'epidemia. La velocità di trasmissione non è abbastanza rapida e per ora è piuttosto contenuta». Lane, capo coordinatore del reparto arte, disse: «Il volantino con le FAQ dice che l'area di origine della febbre di Shen è Shenzhen in Cina. E come fanno le spore del fungo ad arrivare fin qui dalla Cina?» Michael fece un cenno di approvazione. «Buona domanda. I ricercatori non sanno di preciso come abbia fatto ad arrivare fin qui, ma la teoria più accreditata è che sia giunta in qualche modo con la spedizione di merci dalla Cina agli Stati Uniti. È per questo che l'assessorato alla sanità ha avvertito le aziende come la nostra». E Lane aggiunse un'altra domanda. «Maneggiamo moltissimi prototipi e campioni che ci inviano i nostri fornitori cinesi», disse. «Come possiamo essere certi di non entrare in contatto con il fungo?» Carol si schiarì la voce. «L'assessorato alla sanità dello Stato di New York non ha introdotto vincoli per le aziende, ma sapete che la vostra salute è la nostra priorità, quindi intendiamo prendere ogni precauzione. Gli stagisti possono avvicinarsi, per favore? Stiamo per distribuire dei kit di protezione. Vorrei che guardaste bene all'interno, troverete dei dispositivi protettivi come guanti e mascherine da usare quando maneggiate i prototipi». Gli stagisti portarono in giro i carrelli per la posta zeppi di contenitori di cartone grandi come scatole da scarpe e li distribuirono a tutti. Sulle scatole c'era il nome dell'azienda e il logo con il prisma. Ci accalcammo attorno ai carrelli. Michael concluse la riunione. «Potete inviare altre domande a Carol o a me. Tenete d'occhio la casella email per aggiornamenti». Ci sparpagliamo subito dopo aver ricevuto le scatole. Io aprii immediatamente il mio kit. C'erano 2 serie di mascherine FFP3 e dei guanti in lattice, tutti con il logo Spectra. C'erano anche delle tinture d'erbe dell'area un po' New Age.
aprì l'opuscolo, illustrava una polizza

0: Ed eccoci, eccoci arrivati a una nuova puntata di Hadouken. Ciao Diomira,
1: ciao
0: Gianella. Eccoci qua, eccoci qua. Puntata numero 52. Caspita, quante?
2: Ah, però abbiamo praticamente fatto, stai facendo una puntata alla settimana, un anno.
0: Sì, esattamente. Io stavo guardando, a me piace vedere queste statistiche. La prima stagione abbiamo fatto 26 puntate in tutta la stagione. Beh, qui siamo già a 26.
2: Sì.
0: Siamo già a 26 ed è maggio, quindi secondo me sfonderemo sicuramente.
2: Evviva!
0: Ok, detto questo, Hadouken è la trasmissione per parlare di videogiochi. Se non ci avete mai ascoltato,
1: video
0: eccoci. Videogiochi, sai quelle robe che fanno bing bing cin cin bing bing, come diceva il bibliotecario della storia infinita, no? Qui vendiamo libri. Ok, no, parliamo di videogiochi e oggi parleremo di un videogioco che mi ha molto molto incuriosito, secondo il racconto che mi hai fatto.
2: Sì,
0: che
2: ti ho fatto poco fa, sì. Oggi parliamo di The Forest e del suo seguito Sons of the Forest, con un'anticipazione piccolissima sul destino della saga. Ma che cos'è The Forest? Per chi non lo sapesse, perché, cioè, oddio, non è uno di quei giochi estremamente famosi.
1: O meglio, è un gioco che ha avuto una sua nicchia, che si è praticamente presentata durante il suo periodo di Early Access.
2: Sì, sì, sì. The Forest è un survival horror, quindi uno di quei giochi in cui tu fondamentalmente sei da solo e il tuo obiettivo principale è sopravvivere. Questo ha un risvolto horror, però, di cui parleremo più tardi. È stato sviluppato dalla Endnight Games, che è un piccolissimo studio indipendente canadese, ed è veramente riuscito a conquistare milioni di giocatori con questo titolo, che è uscito nel 2018 su PC,
1: però che ha avuto, come già accennato, un periodo di early access parecchio lungo,
2: sì,
1: con le prime build che sono state perfino pubblicate nel 2013, quindi
2: esatto,
1: 5 anni di sviluppo.
2: Ma vogliamo ricordare che cos'è un early access? È quando letteralmente gli sviluppatori mettono a disposizione il gioco prima che sia finito. Alcune volte sono ancora delle alfa, quindi veramente lo stato embrionale.
1: Brutalissime.
2: E che poi diventano alfa 1, alfa 2, 10, le beta, e poi finalmente quando è pronto il gioco esce completo. Spesso e volentieri viene fatto per, non solo per creare hype, ma anche perché agli sviluppatori interessa avere dei feedback da parte dei giocatori per assestare le cose durante il proprio lavoro. Uno degli esempi principali, di cui un giorno mi piacerebbe fare una lunghissima puntata, è Voices of the Void, che tuttora non è ancora arrivato alla fase beta, ma è giocatissimo da milioni di giocatori.
0: Incredibile.
2: Esatto.
0: Incredibile.
1: Insomma, praticamente sia per il pubblico, sia per un sviluppatore, i videogiochi in Early Access sono davvero un'opportunità molto grande, sia perché puoi vivere lo sviluppo di un gioco e contribuire dando feedback o sostenendo attivamente lo sviluppatore, che tra l'altro riceve anche, posso dire, una piccola quota, perché tu gli compri il gioco incompleto e questo gioco vuol dire che potrebbe anche valere di più in futuro, e allo stesso tempo stai supportando effettivamente economicamente lo sviluppatore.
2: Esatto, poi ovviamente come tutte le cose ha il rovescio della medaglia, perché spesso e volentieri spendi soldi per degli early access che poi per varie ed eventuali svaniscono nel nulla e quindi o non vengono mai più aggiornati, e quindi può capitare che tu perda oggettivamente quello per cui avevi pagato, ma non è comunque una motivazione sufficiente per non supportare specialmente gli sviluppatori che ti interessano, perché appunto gli regali veramente un po' del tuo tempo giocando, in modo che loro possano aggiustare il gioco facendo un gigantesco brainstorming con la propria community, che per me, che lavoro nel settore creativo, è veramente una manna dal cielo la maggior parte delle volte, soprattutto ve lo da degli sconosciuti, perché sai perfettamente che non sono viziati da rapporti di amicizia o ti dicono quello che ti devono dire, quindi sono estremamente importanti.
1: Ma quindi questo The Forest,
2: è
1: un forest o è più che altro un concetto? Cos'è che si fa concretamente nel gioco?
2: È oggettivamente una foresta? Sì, sei in una foresta.
1: Ok, quindi abbiamo già una delle ambientazioni più classiche dell'horror,
2: sì.
1: Una foresta.
2: Sì, è una delle ambientazioni più classiche sia dell'horror che del survival, perché effettivamente la metà delle volte in cui tu giochi un gioco di sopravvivenza sei scaraventato su un'isola deserta o in una foresta.
1: che poi tra l'altro ai tempi era anche un progetto abbastanza ambizioso, perché era tecnicamente parlando un open world, quindi sì, un mondo bello vasto, tutto esplorabile. Oggigiorno come mappa risulta anche abbastanza piccola a confronto di altri titoli open world, ma tutto sommato...
2: Ma è densa.
1: Sì.
2: È densa perché tu esplori a un certo, puoi esplorare sia sopra terra che sotto.
1: E ho odiato quelle sezioni di gioco.
0: Ci sono delle caverne.
2: Ci sono delle caverne terribili, devo dire, sono terrificanti. Ma
1: claustrofobiche, soprattutto sì, l'illuminazione è effettivamente scarsa.
2: Sì, ma cosa, perché tu sei su quest'isola? Il tuo aereo, l'aereo del protagonista, è precipitato.
1: Ho una forte sensazione di déjà vu.
2: E tu sei con, tipo, tuo figlio.
1: Timmy!
2: Timmy! Sei sopravvissuto a questo incidente aereo, ma tuo figlio viene rapito da non si sa cosa. Cioè, tuo figlio fa puff.
1: Scopriremo molto presto che sull'isola ci sono dei cannibali mutanti.
2: Sì, non sei da solo oggettivamente. Quindi in teoria all'inizio lo scopo del gioco sembra essere semplicemente ritrovare tuo figlio e andartene dall'isola. Quindi un survival normalissimo.
1: Guarda caso, siamo strafortunati perché il personaggio che stiamo giocando è canonicamente un survivalista famoso televisivo che insomma ha effettivamente le capacità di sopravvivere in un ambiente.
2: Sì, una sorta di Bear Grylls che mi sta più simpatico però. La cosa importante è appunto sopravvivi, vai, sopravvivi, trova Timmy, vattene. Quindi la base dei survival. Dov'è che diventa horror? A parte il senso angosciante perché sei completamente da solo, e già sono giochi in cui se creata bene l'atmosfera, specialmente anche con le musiche e i suoni ambientali, diventano particolarmente angoscianti. A un certo punto scopri effettivamente che tu sei da solo, ma non lo sei, perché quest'isola è abitata, ma non è abitata da persone normali. E la cosa che a me è piaciuta di questo gioco è l'intelligenza artificiale che riguarda i nemici. Perché prima di arrivare alla parte ancora più horror, di cui parleremo più tardi, tu ti scontri con queste tribù di, si suppone, cannibali, perché effettivamente tu trovi teste in giro o cose. Ma loro non ti attaccano per forza subito. Alcune volte si limitano a osservarti, li senti però. Non sai dove sono, ma li senti. Potrebbero decidere di andare via. Potrebbero decidere che tu risulti ostile e quindi ti attaccano. E sia questo che nel seguito, di cui parleremo dopo, più tu distruggi l'area per costruirti il camping, più loro lo riterranno un'offesa, perché stai distruggendo il loro territorio, quindi diventeranno sempre più ostili nei tuoi confronti, ti attaccheranno anche di notte. Quindi ecco, comincia a diventare un dove sono, che caspita, cioè no, chi è quello lì?
1: Allora, qua subentra la mia esperienza personale, perché vai, prima appunto di questa occasione il titolo io non l'avevo mai toccato, mai neanche preso in considerazione. Perché quale dovrebbe essere il mio incentivo per giocare a questo gioco? Se voglio un'esperienza survival interessante, mi gioco piuttosto Ark Survival Evolved, dove ci stanno i dinosauri e poi costruire tua base o altro. Se invece vuoi un'esperienza esplorativa, mi gioco Subnautica, che con l'ambientazione sottomarina, insomma, un ambiente molto più interessante.
2: Flash News, è uscito il 2 in Early Access. A proposito di Subnautica, torniamo a The Forest.
1: Insomma, quindi non ho mai avuto un vero e proprio incentivo a giocare The Forest, tranne quelle sporadiche esperienze che mi capitano di vedere su YouTube ai tempi del 2014-2015, che però non mi hanno mai attirato, insomma.
2: Ci sta.
1: Mi sembra il classico gioco horror dove guardi la persona che si terrorizza e ti fai quattro risate dalla sua reazione abbastanza esagerata. Allora, prima di tutto, non ho finito il primo e non ho neanche toccato il secondo, partiamo da questa premessa. Però nel giocare il primo, una delle prime cose che ho notato, uno è la grandissima vastità delle possibilità di crafting, che sì, è proprio notevole, puoi fare un sacco di cose.
2: Sì, è enorme la questione, sì, puoi costruire dalla capannina piccolissima a letteralmente un forte con le armi, le riserve, perfino i vasi di fiori se non ricordo male, cioè è una cosa allucinante che non ti serviranno mai, però ci sono.
1: E insomma, e la seconda è proprio il comportamento dei nemici, che è effettivamente è stata al limite di inquietante. All'improvviso mi sono reso conto che quelle reazioni che vedevo su internet esagerate
2: non lo erano.
1: No, non è che fossero effettivamente così terrificanti, ma effettivamente il comportamento di questi nemici è così stratificato, così particolare, che effettivamente lascia parecchie volte di stucco. Cioè mi attaccano, non mi attaccano, i nemici tentano di circondarti. cioè sembra letteralmente l'esperienza che tentavo di descrivere con la mia recensione immaginaria di Bioshock 3.
2: È vero, la recensione Bioshock è verissima.
1: Tant'è che per un attimo sto pensando di fare una recensione immaginaria anche di Forest, ma non lo so, no, non ci ho avuto troppo tempo, non ci ho avuto troppa voglia. In breve, sì.
2: Forse ci toccherà farla di The Forest 3, ma ne parleremo dopo.
1: Quindi sì, è proprio un'esperienza che io, se vi capita, vi invito a provare a capire come si comportano questi nemici, che poi c'è anche una grandissima interazione con la notte, perché quando scende la notte loro sono più attivi, cominciano a esplorare l'ambiente circostante e possono trovare facilmente la tua base. Tra l'altro mi sembra di aver capito che più vai a interagire con i loro accampamenti, più il loro stesso comportamento cambia, perché se distruggi un loro accampamento loro sono meno attivi perché l'accampamento vicino non c'è più, ma se cominci ad attaccare le loro truppe loro cominceranno a cercarti più attivamente.
2: Sì, ti distruggono anche roba durante la notte, cioè tu esci al mattino e ti ritrovi, non so, il deposito del legname, perché tra l'altro una delle cose molto belle è che fisicamente tu senti anche la fatica, perché gli alberi cadono fisicamente, non è che fanno tuc e si spaccano a pezzi, devi romperli e te li devi anche trasportare. Puoi creare un bellissimo carrellino, tra l'altro, per trasportare i tronchi, è bellissimo. E se ti attaccano sono in grado di romperti queste cose, quindi di darti fastidio comunque mentre tu stai cercando di sopravvivere. Però detto questo, prima di passare alla questione delle terrificanti grotte sotterranee,
0: potremmo andare ad ascoltare.
1: È stata la parte peggiore del gioco, personalmente.
0: Esatto. Eccola qua.
1: Sia a livello di terrificante, sia per... andiamo.

0: terrificato.
1: Eccoci qua, eccoci
2: che
1: qua.
2: Mi lasciano terrificato quelle grotte e soprattutto le luci.
3: Sì, perché a un certo punto tu, andando avanti in questo gioco e tentando di scovare indizi su come, dove è finito tuo figlio, tu inizi a trovare dei disegni che non riesci a capire se sono proprio di tuo figlio Timmy o di Chip. È impossibile che siano di altri bambini, perché ci siete solo voi.
1: Sono
3: soltanto
1: dei disegni infantili.
3: Esatto.
1: Comunque
3: cominci a trovare questi disegni per poter proseguire nella trama e cominci a trovare queste grotte sotterranee, e qui la cosa diventa horror, perché nelle grotte sotterranee, che come diceva Nael, sono estremamente claustrofobiche, perché tutte le volte tu non entri dal buco nella grotta per mascherare anche il caricamento, che è una cosa che ho trovato geniale. Tu passi da delle fessure strettissime.
2: Oggigiorno è diventata scuola questo.
3: Esatto, passi dalle fessure strettissime, così il gioco ha tempo di caricare, a te dà l'idea che ti sta infilando in uno spazio terrificante.
2: Poi,
3: e angusto.
2: Poi personalmente mi dà anche un po' quell'effetto di porta a Resident Evil.
3: Sì,
2: dove
3: sì.
2: Sai che ti stai per immergere.
3: Sì, sai che sta succedendo qualcosa. In realtà la cosa bella è che sono tutte inquietanti, ma perché tu veramente ti fai luce, devi farti le torce, perché non hai altri sistemi di luci, a meno che ogni tanto tu inizi a trovare dei fari, come di è presente i fari di quelli degli operai,
2: tipo i faretti,
1: sì, ecco. Delle torce,
3: sì,
1: da lavoro,
3: quelle a terra, e tu dici, quindi chi c'è qua, sì, chi allora, c'è qua sotto?
2: Piccola parentesi sulle luci, l'ambiente in The Forest è molto buio. Se solitamente questa cosa in altri videogiochi può essere considerata un difetto, perché permette poco orientamento da parte del giocatore, in questo caso risulta abbastanza ben fatto, nel senso che ovviamente è fatto apposta per non lasciarti in una situazione di comfort, mm-hmm. ma allo stesso tempo non è una esperienza necessariamente frustrante.
3: No.
2: Non è un errore il fatto che l'ambiente sia così buio e così scuro. D'altronde c'è anche da specificare che il team originariamente nasce da un gruppo che si occupava di effetti visivi per il cinema, e in tal senso molto spesso ci sono delle scelte molto, come dire, cinematografiche.
3: Sì, anche nelle varie cutscene, spesso e volentieri, quando tu trovi dei punti cardine della trama, anche tra i disegni e roba del genere, sono molto cinematografiche.
1: Ma infatti vedo che hanno lavorato per The Amazing Spider-Man 2, Il potere di Electro, e per Tron Legacy.
3: Sì.
2: Quindi sì,
1: ne sanno.
2: Se la cavano con le luci.
3: Esatto.
1: Direi
3: quindi
1: che ne sanno.
3: Arrivi in queste grotte in cui hai o la torcia o l'accendino, che è terribile l'accendino, perché non vedi veramente
2: piccolo,
3: tutto.
2: È come andare in giro con una candela.
3: E a un certo punto cominci a trovare degli altri segni di vita umana non matta come i cannibali, ecco, però sono morti. Cioè, inizi a trovare cadaveri in giro in queste grotte, e la cosa peggiore è che cominci a trovare delle creature, non voglio fare troppi spoiler, delle creature che non sono proprio, cioè, lo sono state.
2: Allora, io voglio raccontare un'altra volta una parte della mia esperienza.
3: Vai, perché è fondamentale.
2: Dopo il primo accampamento e aver trovato un accesso per il sottosuolo che mi ha fatto subito ritornare in superficie, la seconda cosa che ho tentato di fare subito è cercare un fiume, perché come tutti i Bone Survivalisti sanno, quando ti ritrovi sperduto in un luogo a te sconosciuto, la prima cosa che devi fare è cercare una fonte d'acqua. E ho seguito il fiume fino alla regione di una costa, e io ho trovato uno yacht.
3: Sì. Esatto.
2: Poi me lo sono cercato, perché purtroppo qua mi sono rovinato l'esperienza di tentare di capire come mai ci fosse uno yacht, ma insomma, sì, non siamo soli sull'isola, al di là ovviamente dei cannibali.
3: Esatto. E si troveranno degli esseri, l'unico parere che vi faccio è maledetti bambini fetini urlanti minuscoli, schifo, che saltano. Odio, perché arrivano da tutte le parti.
2: I nemici piccoli fanno questo effetto.
1: Sì.
3: Esatto.
2: Tutti i giochi.
3: Un'altra cosa bella.
2: Le zanzare di Fallout New Vegas, un saluto.
3: Di questo gioco è che anche gli eventi ambientali non sono sempre a tuo favore. Cioè, c'è il ciclo delle stagioni, perché tu più vai avanti, più effettivamente cambiano. E quindi potresti faticare a trovare animali da cacciare, potresti avere freddo, potresti avere più sete. Potresti avere più fame. Quindi anche l'ambiente è estremamente dinamico, e sì, è la base di un survival, ma questo è particolarmente dinamico. In quel periodo, tra l'altro, quando io ho giocato a The Forest, avevo visto anche, magari sulla falsa riga, un altro survival che era Green Hell, che quello a livello di ambiente è estremamente punitivo, perché tu puoi morire perché ti si sono attaccate troppe sanguisughe, ti si è infettata una ferita, non te ne sei accorto. Insomma, quello è ancora peggio da questo punto di vista. Nel caso, giocatevi anche Green Hell, perché fa impressione tantissimo. Torniamo a The Forest.
2: Ma torniamo a The Forest.
3: Esatto. Però mi ricordo che l'avevo visto e sono simili ma molto diversi. Alla fine, ovviamente, non facciamo nessun tipo di spoiler, però la trama di The Forest subisce un twist decisamente inaspettato, molto inquietante, quando ti rendi conto che sì, la presenza umana c'è stata, e quando inizi a capire il perché.
2: Allora, partiamo da un piccolo presupposto. La serie, pian piano, nei titoli successivi, prende una piega sempre più fantascientifica. E, devo dire che c'è questo twist che mi ha fatto dire, oh, che bello! Perché quando mi sono ritrovato dei cannibali mutanti, la prima cosa che ho detto, ecco qua l'ennesimo, elemento stereotipato survival, ovviamente saranno dei indigeni. Invece no, non sono indigeni. Sono vittime di terribili esperimenti.
3: Esatto, esatto. Ed è una cosa, è una cosa terrificante. Anche il finale di The Forest, una volta che ci si arriva, ha poi una meravigliosa scena post-crediti che non solo era servita per darti l'idea che ci sarebbe stato un seguito, ma che ti fa rimanere talmente male che dici, ma sono arrivato fin qua? Ma come? Non è l'EP, non è finito tutto? Mio Dio! E ci rimani malissimo. E questo serviva per preparare il terreno poi per l'uscita di Sons of the Forest, che è arrivato ufficialmente nel 2023, è arrivato con l'accesso anticipato, mentre la versione completa nel 2024.
2: Allora, però mi pare che il primo The Forest avesse una scelta multipla, da quel che poco che mi ricordo.
3: Aveva due scelte principali per il finale, che poteva farti finire... Cioè, in realtà è abbastanza forzata, perché bene o male...
2: Vi invitiamo a scoprirlo.
3: Esatto.
2: Allora.
3: Il finale arriva lì. Cioè,
2: quindi
3: non
2: nel
3: c'è
2: seguito hanno scelto un finale specifico da proseguire.
3: Sì, riparte da lì, ma a sorpresa tu non sei il protagonista del primo o legato al primo capitolo. Sei di nuovo caduto su un'isola, perché la formula è sempre quella, il tuo elicottero è caduto su un'isola.
2: È un progresso da aereo a elicottero.
3: Sei parte di una squadra speciale che è stata mandata, doveva essere mandata su quest'isola a cercare una famiglia di ricconi che è sparita nel nulla. Puff.
2: Quindi ancora una volta abbiamo un ruolo ben definito che va a giustificare le nostre capacità.
3: Esatto, solo che a differenza del primo capitolo, in cui eravamo letteralmente un signor tizio caduto su un'isola e che devi imparare, qua abbiamo già parecchie skill, abbiamo già uno zaino pieno zeppo di roba.
2: Allora, io troppa una delle feature che ho letto del 2 che mi ha fatto dire... Avrei voluto cominciare dal 2 è la stampa 3D. Io non so dove, ma a quanto pare puoi stamparti 3D le tue cose.
3: Ci sono in giro delle... Inizi a trovare le cartucce e poi ne parliamo dopo. Ci sono dei luoghi in cui tu troverai queste gigantesche stampe 3D in cui, non te lo dico, puoi stamparti uno slittino.
2: È finita. Ricordiamoci, un gioco horror.
1: Uno slittino?
3: Sì. Che tu terrai dietro lo zaino e ti serve... In realtà se sembra niente, fai le colline più veloce, toglie un po' di horror questa cosa con lo
1: slittino. Sì.
3: Però
2: è comunque una tecnica di sopravvivenza, non puoi mai sapere cosa ti aspetta nella foresta.

0: Questo potrebbe essere tranquillamente un pezzo di Marilyn Manson, tipo.
1: Ma sì, ti dirò che se lo acceleri un attimo può diventare un pezzo di Dimmu Borgir anche.
0: Anche, certo, è vero.
1: Sai
0: è vero.
1: Quando alzi tipo abbassi le chitarre di mezzo tono, le distorci ancora un po', diventa un pezzo di Dimmu Borgir, tipo quelli strumentali tra un anthem e l'altro.
0: Esatto.
2: Poi mi pare
0: Castro si chiama il compositore.
1: Applauso.
2: Comunque mi pare di sapere sempre che nel 2 ci sta anche la radio, cioè canonicamente puoi avere una radio e
1: sì, perché allora sì, e poi come nel primo anche nel 2 tu, se ti senti solo, puoi giocare in co-op volendo, quindi con qualche tuo amico. Ma c'è una novità nel 2: se tu giochi da single player non sei comunque da solo, perché il tuo elicottero è precipitato con un collega che non è morto stranamente nello schianto.
0: Ah, okay.
1: E tu farai la conoscenza di Kelvin, che tutti l'hanno amato tantissimo, che però è rimasto un po' rimbecillito dallo schianto e completamente sordo, perché gli sono scoppiati i timpani. Tra l'altro è bellissimo perché si vede, tu gli giri la testa e lui ha tutti e due i timpani scoppiati, gli stanno sanguinando. Lui è rimasto un po' rincretinito dalla cosa, non può parlare, ma tu puoi scrivergli dei bigliettini che gli dai, in cui gli dici tipo: seguimi, rimani qui, nasconditi, costruisci un rifugio. Quindi è un ottimo aiuto da questo punto di vista.
2: Io spero che non sia canonicamente rincretinito, che sia soltanto una derivazione di un'intelligenza artificiale che ogni tanto non aiuti così tanto a essere
1: reattiva all'ambiente. Lui non sembra proprio presentissimo, ma penso che nella narrazione, perché ovviamente non ti dice niente, si è addotto a un gigante. Lui è in shock post-traumatico.
0: Beh, cioè, poi se gli sono scoperti i timpani,
1: esatto,
0: avrà anche una concussione.
1: Esatto.
0: O una, insomma, la testa.
1: Grazie a Dio, perché uno dice: ok, hai i timpani scoppiati, tu morirà tra 5 minuti. Grazie a Dio, no. Kelvin non si è ancora capito, perché i giocatori hanno dibattuto se è oggettivamente immortale o meno, perché in molti giochi i companion sono immortali. Però anche qui tu devi. Qui hai già un obiettivo: cercare questa famiglia di ricconi e che cosa caspita è successo su questi, perché sono spariti su quest'isola. E non ci metti molto a scoprire che anche quest'isola è abitata da un sacco di cannibali, ma non potete fare delle rilevazioni prima di decidere che cosa fa.
2: No, allora, io ho già spiegato, non sono cannibali indigeni, sono persone mutate e che hanno sviluppato come comportamento il cannibalismo. Quindi
1: sì, in realtà
2: questo.
1: Ci sono svariate teorie. Alcune pensano, specialmente nel primo, che siano delle tribù autoctone. Nel secondo ci sono più tipologie di tribù da questo punto di vista, perché ce ne sono alcuni che sono enormi, terribili, tutti pitturati di rosso, e ce ne sono altri che sembrano più primati, letteralmente hanno gli stessi comportamenti e tra di loro tra l'altro si picchiano, cioè della serie.
2: Quindi
1: intanto li vedi che hanno delle interazioni,
2: un nuovo comportamento, delle loro fazioni,
1: sì?
2: Perfino una loro cultura
1: perché hanno gli accampamenti. Se quelli più tra virgolette primitivi non
2: primati.
1: Hanno accampamento, sì. Quelli, ce ne sono alcuni che sono, sembra di vedere più stadi evolutivi dell'essere umano, perché arrivano gli ultimi che sono organizzati, vestiti, e sono quelli che ti guardano da lontano, ed è meglio se non c'hai a che fare. Puoi riuscire a non averci a che fare per quasi tutto il gioco. Quelli in mezzo sono degli specie di berserker enormi, e se ti prendono ti fanno malissimo, e hanno dei troni decorati di pelle umana su cui ti puoi anche sedere, tipo. Quindi sono più stadi e anche tra di loro interagiscono. E come al solito, com'è la formula di The Forest, a un certo punto anche lì scopri che la vita non è solo sopra terra, ma è anche in bunker sotterranei. Questi però, a differenza delle grotte del primo, sono sia grotte che proprio bunker veri e propri, in cui tu cominci a renderti conto che c'era un gigantesco progetto in quest'isola, perché trovi mail, cose, ma trovi sushi, pezzi di carne, ristoranti. E quindi stai cercando di capire devi capire che cosa sta succedendo,
2: no,
1: mentre cerchi queste persone.
0: Sì.
1: Trovi dei golf cart addirittura. E oltre a Kelvin,
2: d'altronde stavo andando a cercare un riccone qualche tempo,
1: esatto,
2: prima.
1: Oltre a Kelvin ci sarà un'altra figura enigmatica fino al finale, ma che potrebbe darti una mano a seconda di come la tratti, perché spesso e volentieri verrai seguito da una ragazza mutante, perché questa ragazza
2: Nemesis.
1: Ha tre, non mi ricordo se ha tre gambe e tre braccia, non mi ricordo più, tre gambe, quattro braccia, non mi ricordo, che però è molto incuriosita da te e molto spaventata. Tu potrai tentare nel corso del gioco di approcciarti a lei dandole da mangiare e lei comincerà a portarti qualcosa indietro. Più tu farai amicizia con lei, più lei si affezionerà a te, la troverai in giro, perché poi spesso lei scappa, non ti segue perennemente. Potrai arrivare a darle anche vestiti e armi, perché potrebbe difenderti, potrebbe aiutarti a difenderti.
2: Mi chiedo se l'idea di questi compagni derivano direttamente da alcuni possibili feedback del primo, che magari andavano a lamentare la mancanza di personaggi.
1: Allora,
2: o comunque...
1: la ragazza è strettamente... L'unica cosa che posso dire è che è strettamente connessa alla trama, quindi il decidere o meno di farci amicizia è impattante ai fini della trama. Sì. Kelvin potrebbe essere effettivamente dato da qualche feedback che diceva no vabbè, da solo è improponibile, è troppo. E anche perché la mappa di Sons of the Forest deve essere circa 3 o 4 volte più grande di quella del primo capitolo, quindi oggettivamente avere qualcuno che ti dà una mano anche solo a raccogliere i legnetti non è male
2: per sviluppare il crafting, che da quello che so è diventato ancora più articolato nel secondo titolo.
1: Sì, poi credo che funzioni anche non solo dal punto di vista del gameplay, ma anche essendo giochi molto immersivi, sapere di avere qualcuno con cui puoi interagire dal punto di vista emotivo. Tu ti affezioni, anche come giocatore ti affezioni a Kelvin, crei un legame emotivo con questo personaggio perché non sei più completamente da solo, quindi credo l'abbiano studiata anche come realismo. Nel primo eri da solo, nel secondo porca miseria se stringi i legami, se sei abbandonato su un'isola terrificante con qualcuno, anche se questo qualcuno non risponde proprio scientemente.
2: Sì, insomma, alla fin dei finiti è un perfetto esempio di rapporto fra realismo e componente ludica, dove appunto il realismo può essere andato a essere ricercato, ma non necessariamente è indice di qualcosa di divertente da giocare, e viceversa, qualcosa di divertente da giocare non è necessariamente qualcosa di realistico. E insomma, va a soddisfare per certi versi le esperienze che potrebbero andare a cercare alcuni giocatori. Per esempio io, ripeto, mia esperienza personale, ho seguito il fiume e sono stato abbastanza soddisfatto nel fatto che effettivamente è stato utile, cioè proprio come se seguendo alcuni dei principi vaghi del survivalismo effettivamente sia stato ricompensato, è stato qualcosa di molto figo da fare.
1: A me è piaciuto perché tu ti devi ricordare, specialmente nel secondo capitolo, ti devi ricordare dove sei stato, perché tu hai la mappa. E a un certo punto tu troverai anche sentirai dei cicalini che ti portano a dei punti di interesse.
2: Cicalini?
1: E bippi, così che bippano, fanno pip, pip, pip, pip,
2: quindi
1: pip,
2: hai
1: pip.
2: Tipo uno scanner, un sensore.
1: In realtà più che un sensore li sentirai, GPS. Sì, li sentirai vedrai col GPS e poi cominceranno a suonare da vicino e ti porteranno pezzi di trama. Tipo
2: ricompense, trovare un rifugio con dentro della roba utile.
1: Però non avendo scritto tipo cosa devi fare, perché non ha esattamente un questo, essendo un survival non te lo dà, perché ti deve dare l'idea estremamente realistica. Nella vita tu puoi avere la lista della spesa, ma non ce l'hai scritta perennemente la lista di cose da fare. E tu devi ricordarti dove vai, perché nel 2 farai parecchio backtracking, veramente, che
2: backtracking
1: la...

0: Allora, stavo guardando e non c'è solamente Gabe Castro
1: a fare le musiche,
0: Sons of the Forest. Ci sono delle canzoni con un testo, sì, con un cantato, che sono opera di Dave Benedict e Danny Craig, che hanno messo insieme una band, l'hanno chiamata Bad Pivot.
2: Sì.
0: E hanno fatto qualche canzone anche loro. È uscito anche un album dei Bad Pivot, si chiama Squeaky Shoes. Scarpe
2: che fanno rumore,
0: sì. Dopo magari devo ascoltare qualcosa.
2: Ah, sì, direi.
0: Bene, allora, e un'altra cosa, ne parlavamo mentre stava andando la canzone fuori onda. Questo gioco è quasi esclusivamente solo per,
2: sì,
0: PC.
2: Il primo capitolo è uscito anche per PlayStation, ma Sons of the Forest è uscito esclusivamente per PC.
0: E per adesso?
2: Per adesso solo per PC.
0: Esatto. Mi sa che resterà così la faccenda.
2: È facile perché... allora lì penso che dipenda da tanti fattori, perché se le anche tipo Microsoft non è interessato a, anche perché uno potrebbe comprarsi l'intero studio, e ultimamente quando le case grosse si comprano interi studi, un po' ti insegna, non potrebbe allora, non finire bene, o potrebbe non interessare a loro.
1: Sarebbe
2: esatto,
1: da vedere che tipo di società è per appunto, sì, lo studio, perché potrebbe anche essere uno di quelli a capitale privato e quindi di conseguenza non essere quotata in azione, eccetera.
2: Ma
1: eccetera,
2: potrebbe anche non interessare principalmente a loro, potrebbe anche interessare semplicemente a tenere.
0: Sì, sì, sì,
1: Forest,
0: sì,
1: ha avuto un'interazione da parte del pubblico che ha fatto parecchio parlare di sé. Insomma, è un titolo che, anche se non è nei miei corde, ne ho sentito parlare, quindi mi sembra un po' strano. Cioè, c'è da vedere, c'è da vedere.
2: Ma visto e considerato che andando avanti, ecco, l'unica cosa, io mi ricordo che The Forest avevo visto anche il gameplay quando era uscito ancora in accesso anticipato, quindi era giocabile, e mancavano dei pezzi, specialmente tipo sul finale. Io l'ho trovato meraviglioso, tranne che secondo me sul finale si perde un attimino su certe cose, perché non vi dico niente, ma nell'inventario avete anche un crocifisso, quindi non è una questione con i demoni, non ho ben
1: una
2: capito.
1: Una grossa vibe della Bibbia sul cuore che ti salva dal proiettile.
2: Esatto. Ma visto il finale, che aveva lasciato tutti abbastanza di stucco, sia in positivo che in negativo, anche perché appunto, come abbiamo detto prima, tu non sei ancora il protagonista del primo, anche perché si presuppone che passati anni tu inizi anche ad avere un'età, ma se riesci a capire i segnali all'interno della trama, e specialmente nelle cinematic, in cui ovviamente non ti viene detto niente perché nessuno parla, puoi cogliere un gigantesco collegamento col primo e forse rivedere qualcuno che è appartenuto al primo capitolo, che ti dovrebbe aiutare a fare non solo tutti i collegamenti, ma anche verso il...

0: il finale. Cos'è successo poi? Sembrava a posto, cioè è andata a fine secondo capitolo, anche se il finale era terribilmente aperto, o meglio, dava uno scorcio su qualcosa che poteva non essere l'ennesima isola per un capitolo successivo, e l'abbiamo avuto. Ai Game Awards del 2025 è stato annunciato The Forest 3. Tra parentesi, io li stavo guardando con un trailer completamente a sorpresa, cortissimo, per cui io ho, come si dice, ho droppato la mascella in terra, perché non me l'aspettavo assolutamente, anche perché l'ambientazione del prossimo capitolo dovrebbe essere in un'altra dimensione.
1: Zan zan zan.
0: Perché l'unico piccolissimo spoiler che vi posso fare è che uno dei fili conduttori dei primi due capitoli è che c'è qualcosa che non rientra proprio nella sfera terrestre. Non sai bene cosa, e sia nel primo capitolo sia nel secondo ti dà un breve scorcio sul fatto che tutto questo potrebbe essere frutto di qualcosa che non appartiene al nostro universo.
2: Mica male.
0: È molto Lovecraftiano, tra l'altro.
3: No, nei videogiochi va sempre finire male.
0: Lo so, va sempre a finire male.
3: L'unico caso è Darkest Dungeon, che è uscito bene.
2: Anche Alone in the Dark era uscito
0: e Bloodborne.
3: Ok, allora forse.
0: Però non nel senso di trattare proprio Lovecraft, ma il senso di...
2: L'atmosfera e...
3: Oggetto alieno che corrompe
0: la coscienza umana. Di qualcosa di antico,
3: umana.
0: Esatto, di qualcosa di molto antico e non terrestre.
3: Che non deve essere svegliato.
0: Esatto. Quindi nel 3 sembra che, almeno per quanto si è visto dal trailer, questa cosa potrebbe spostarsi in quello che dovrebbe essere magari il luogo d'origine di quello che è arrivato, perché non si è mai parlato né di meteoriti né di navicelle. Ci sono delle cose che sono arrivate qua, quindi potrebbe essere che si crei un ponte per poter andare in questo luogo d'origine e vedere magari di farla finire questa storia, perché anche nel secondo non mancano persone estremamente schifosamente mutate e di nuovo maledetti bambini che urlano e che saltano.
2: Anche lì.
3: Okay.
0: Sono terribili.
3: Hanno capito cosa non è piaciuto ad affrontare e hanno detto sì, ce li mettiamo.
0: Sì, perché poi tu li cerchi di abbatterli e loro fanno squeak e saltano da un'altra parte, sono orribilanti.
3: Ok. Quindi
2: sì.
0: Quindi non c'è data, ovviamente non è stata data nessun tipo di data d'annuncio, semplicemente hanno detto noi ci stiamo lavorando, arrivederci.
3: Niente early access.
0: No, allora uscirà probabilmente, ma nel trailer è stato semplicemente detto che c'è, che esiste. Poi penso che quando avranno qualcosa di pronto anche in accesso anticipato, immagino lo faranno uscire, perché è una formula che hanno notato che funziona,
3: sì,
0: per avere feedback da parte del pubblico e che si sono fidelizzati perché la gente lo sta aspettando, e quindi immagino che si sia semplicemente da seguire che cosa stanno facendo.
3: E come disse qualcuno, vissero tutti felici e contenti fino al nuovo capitolo.
2: Esatto. Allora, ho trovato un articolo che adesso però sto guardando in questo momento, che parla proprio del fatto se Sons of the Forest arriverà su qualche piattaforma. Ma leggendo uno degli sviluppatori di End Night Games ha detto ci piacerebbe, ma attualmente stiamo lavorando per far sì che l'esperienza su PC sia la miglior possibile per chi ha già acquistato il gioco.
0: Sì, anche
3: c'è
0: perché
3: da dire che effettivamente l'esportazione di un videogioco per un'altra piattaforma è comunque un lavoro a parte, che alcuni titoli indie per esempio lasciano come lavoro ad altri, per far intendere.
0: Sì, certo. Perché non è facile già quando lo fanno le major di far uscire circa contemporaneamente un gioco multipiattaforma, una delle tre sarà
3: tutto tranne quella che è la peggiore versione possibile.
0: Esatto, ci sarà sempre una versione rotta. Non voglio citare per forza Cyberpunk, perché io continuo a essere convinta che se a un certo punto qualcuno li abbia spinti per farlo uscire, perché Project Red non è scema e non avrebbe fatto uscire un gioco ridotto così.
3: Quindi citeremo Devil May Cry, Bayonetta e altri titoli.
0: Però era veramente rotto. Farlo uscire multipiattaforma subito, anche per una major, è difficile. Quindi immagino che i gruppi più piccoli valutino bene se oggettivamente gliene valga la pena. Poi loro tra l'altro hanno avuto un riscontro enorme anche tenendolo solo su PC, quindi a questo punto forse gli conviene direttamente tenerlo su PC.
3: Ah, ok. Allora, penso che abbiamo finito. C'è qualcos'altro che dobbiamo dire in questa puntata? Prima
2: ma andiamo ad ascoltare un brano dei Bad Pivot. Dai,
3: no, un modo per concludere.
2: Eccola qua.

0: Eccoli qua, erano i Bad Pivot, da, appunto dal loro album Squeaky Shoes. Questa era Hey You.
1: Voi non lo sapete, sono entrate anche nella... Appena hanno fatto partire la musica, io ho chiesto, ma davvero questa è
2: sì, anche sì. Perché vi dico solo una cosa, nel caso decidiate di giocarlo, perché non voglio che ve lo perdiate. Ci sarà un punto molto avanti nella trama in cui troverete un bunker che ha un meraviglioso bancone del bar a un certo punto, con delle proprio un jukebox, e non... dimenticatevi la chitarra, perché potreste usarla come, dovete usare una Fender come arma.
1: Quindi... ah. Adesso capisco perché il 2 è generalmente considerato meno horror del primo.
2: Sì, no, non è così horror, però poi sì, puoi picchiare la gente con una Fender, quindi non perdetevela la Fender.
0: Allora, di cosa parliamo adesso?
1: Adesso partiamo con le notizie.
0: Le notizie? Allora aspetta, devo mettere la sigla,

0: Ed eccoci al momento delle notizie. Nael, tu hai detto che avevi qualcosa?
1: Sì, allora, prima di tutto volevo ricordarvi che c'è un evento bimensile, la Milano Indies, che cade ieri, per quando esce la puntata.
0: Cade ieri?
1: Più che altro che c'è stato un piccolo, come si dire, situazione molto italiana che pensavo fosse importante condividervi, perché Multiplayer ha fatto un articolo per appunto dedicato a Milano Indies per poi farlo rimuovere.
0: Ma come?
2: Perché?
1: Allora, praticamente l'autore di cui sto andando a cercarmi di nuovo il nome perché non me lo sono segnato, ha appunto fatto un articolo su multiplayer.it e l'ha pubblicato, ma poi proprio l'editore Multiplayer, la redazione di Multiplayer ha detto no, essendo un evento deve sottostare a questa procedura dove ci devo mandare una locandina eccetera eccetera. E alla fine hanno fatto rimuovere l'articolo che purtroppo non sono riuscito a leggere.
2: Ma infatti stavo guardando e se tu cerchi Milano Indies su Google ti viene fuori l'articolo di Multiplayer. Milano Indies è arrivato all'ottava edizione, è un evento, bla bla bla. Apri 404.
0: Ma come?
2: Sì.
1: No. E per appunto è un po' un dispiacere.
2: Ma che sfigati, dai.
1: Allora, l'autore era stato Simone Tagliaferri, mi pare, quindi grazie per aver fatto un articolo su questo, mi dispiace che sia stato rimosso. E tra l'altro quello che volevo fare come sunto, come sintesi, è che è proprio, come si dire, cose del genere da qui Milano Indies vuole distanziarsi, contatti, raccomandazioni, eccetera, eccetera, creando un ambiente che possa per appunto portare la condivisione del videogioco allo stadio più essenziale.
0: Parlando del fatto che i videogiochi dovrebbero essere qualcosa che si può condividere, ma spesso non succede.
1: Andate alla Milano Indies.
0: Una notizia piuttosto pesante riguarda l'India. La Corte Suprema ha confermato la validità della tassa GST del 28% sul gaming online con i soldi reali. Quindi la decisione potrebbe avere conseguenze enormi, non solo per questioni che riguardano il gioco d'azzardo come il poker e le piattaforme di questo tipo, ma anche qualsiasi gioco abbia delle transazioni interne, quindi un sacco di fantasy online, tipo non so, Genshin Impact, ad esempio, che è famosissimo. Questa cosa è estremamente rischiosa perché l'India stava avanzando per quanto riguarda anche il settore dei giocatori proprio e specialmente dei servizi online, e una mazzata del genere insomma pesa.
1: Mi ricorda un po' quello che era una volta in Grecia, anche proprio per via di una legge contro il gioco d'azzardo, qualsiasi videogioco portatile, quindi tutti quelli da Game Boy rientravano in questa categoria.
0: Sì. Poi
1: ce l'avevamo accennato una puntata sulla censura, forse
0: sì,
1: era una cosa così.
0: Sì, forse una cosa del genere. Poi grande ritorno FIFA, ma senza EA Sports, perché FIFA si è ufficialmente separata da EA Sports.
1: È successo questo, che mi pare che FIFA proprio come nome non potessero più usarlo, quelli di EA, per via della conclusione del contratto con l'associazione calcistica, e quindi adesso il titolo FIFA sta venendo sviluppato da qualcuno che non è EA, attraverso proprio il nome,
0: si chiamerà FIFA Heroes e dovrebbe essere un gameplay arcade 5 contro 5 in stile casual competitive.
1: Quindi quello che sta succedendo è letteralmente un multiverso dove c'è il clone di FIFA che però era il FIFA originale e adesso il FIFA ufficiale è un derivato.
0: Ecco, sono come i Rhapsody of Fire, tipo.
1: Mi pare che una cosa molto genere fosse successa con i giochi di Tony Hawk's.
0: Sì?
1: Che una volta c'era appunto l'esclusività del titolo Tony Hawk's Skateboard per appunto una casa di sviluppo, poi questa cosa non è stata più rinnovata e altri giochi con il titolo di Tony Hawk's.
0: Tony Hawk's of Fire.
1: Insomma, è sempre molto divertente il mondo dei videogiochi su licenze. Un rabbit hole, direbbero alcuni, che un giorno dovremo approfondire, ma non oggi.
0: Un giorno faremo anche la puntata sui rabbit hole e io diventerò matta probabilmente.
1: I giochi di Michael Jackson.
0: Ma poi, a proposito di nomi piuttosto importanti, dopo anni è finalmente uscito un nuovo gioco su 007 che deve essere uscito tipo l'altro ieri, se non ricordo male, rispetto a quando stiamo registrando, che è First Light, ed è uscito finalmente dopo anni e anni e anni e anni che si aspettava un titolo su James Bond.
1: Cioè, io ho visto... James Bond non è mai stato praticamente fortunato a parte
0: no.
1: la trilogia originale, ma ha sempre avuto una bella nicchia per quanto
0: sì.
1: riguarda il mondo dei
0: video. Io ho guardato le prime maratone o roba del genere del gameplay, sembra un po' Hitman da quel che ho visto.
1: GoldenEye alla fine delle finite è un po' Hitman.
0: Ma con un sacco di azioni all'interno delle cutscene cinematografiche. Sono molto carine queste cose.
1: Ci sono delle azioni da fare. Mi sa di una cosa complicata come
0: no,
1: cosa.
0: No, non più di tanto.
1: Ok.
0: E come al solito una delle cose su cui si dibatte, noi stiamo ancora comunque tenendo d'occhio sia la campagna di Stop Killing's Videogame, perché si sta aspettando
1: la campagna è fra virgolette
0: sì,
1: conclusa,
0: finita,
1: ma
0: però quello che sta succedendo
1: i riflussi
0: e soprattutto vedendo anche le varie notizie, quello che è sta diventando la guerra tra il gaming tradizionale e l'avanzata delle intelligenze artificiali, per cui alcune case di sviluppo stanno prendendo delle decisioni piuttosto drastiche che bisogna capire come, perché tipo inserendo letteralmente delle clausole nei contratti di lavoro che equivalgono in cui pena il licenziamento se vengono usate le intelligenze artificiali generative, però attenzione, quindi quelle che sono le più dibattute specialmente per quanto riguarda la fase artistica del lavoro e insomma
1: e la valenza legale
0: esatto.
1: Su cosa vengono addestrate.
0: E quindi è una cosa, sta diventando veramente una guerra tra due poli, anche perché nel frattempo, qualche giorno fa, ho visto un gioco su Steam, che è gratis per fortuna, e si vanta di essere il primo gioco realizzato interamente con l'intelligenza artificiale. Se volete le mie considerazioni personali, io volevo picchiare tantissimo le tempie contro un muro, a parte che era letteralmente una sequenza di nuovi brain rot uno dietro l'altro, io perdonatemi, sarò anziana ma non ce la faccio più con queste cose veramente, e aveva lo stesso effetto ultra smooth che mi fa venire un po' la nausea di quello che avevano le televisioni qualche anno fa prima sì. che lo migliorassero. E poi anche lì era tutto fatto in intelligenza artificiale generativa e ok, Non so neanche io che cosa pensare, perché tra parentesi è un argomento che mi tocca personalmente e tocca personalmente il mio lavoro, quindi che l'intelligenza artificiale debba essere uno strumento, sì, rimango sempre dell'idea che usarla come prodotto finito, quella generativa, no
2: esatto, così. Sono d'accordo.
1: Questo mi ricorda tra l'altro un caso di un videogioco sempre per telefono portatile che era stato supportato e sviluppato dal design originale di Shinigami Tensei, cioè un illustratore con i controfiocchi che ha fatto delle creature demoniache da veramente accattivanti, molto figo, che a un certo punto stacca da Atlus perché sentiva limitato sul fronte artistico e collabora con questa azienda che era appunto incentrata sui giochi per cellulare, e praticamente quello che stava facendo era creare un videogioco che attraverso i design che lui aveva sviluppato nel tempo e venisse addestrato un'intelligenza artificiale che appunto nel gioco stesso andasse a creare infiniti demoni possibili personalizzati per ogni singolo giocatore basati appunto sui suoi design. Spoiler, a quanto pare l'intelligenza artificiale non è stata totalmente addestrata su di lui, perché ha cominciato a copiare personaggi più o meno famosi, tipo a un certo punto mi pare che fosse letteralmente Frozen.
0: Oddio, abbiamo un problema allora.
2: Anche no.
0: Altra notizia che
2: molto velocemente, che
0: molto
2: siamo
0: velocemente
2: in chiusura,
0: hanno annunciato un nuovo DLC di The Witcher 3.
1: Allora io faccio un po' di gossip e vi dico che c'è stata una fantomatica cena dove Hideaki Miyazaki, From Software, director di alcuni giochi vagamente importanti.
0: Elden Ring.
1: Sì, tra l'altro è divertente il paragone, perché una cena molto simile c'è stata con Martin ed è uscito un capolavoro. Yoko Taro, altro designer importantissimo. Yusuke Saito, appunto da Square Enix, uno dei produttori. E The Witness, il noto cantautore. Hanno fatto una cena e chissà, magari potrebbe uscirne qualcosa.
0: Wow!
2: Sì, E sulla sigla do un'ultima notizia anch'io. Tornando a Milano Indies, vedo che tra i temi affrontati ci sarà anche una discussione sul tax credit, cosa molto molto interessante, perché questa questione è stata al centro dell'attenzione mediatica per 1348 ex voto, il gioco che è stato accusato di essere woke, perché ci sono due donne che si vogliono bene, a guai.
1: È stata una cosa così importante, quindi, questa discussione, che non ho mai sentito prima parlare
2: se ne è parlato parecchio, e quindi tanto che anche lo sviluppatore ha detto: raga, ma cioè, cosa volete, è una legge, io posso farmi risarcire del 25% di soldi che ho investito grazie a questa cosa, ma
1: che
2: vale,
1: poi, tra l'altro, non
2: vale
1: è che
2: per tutti,
1: vengono dati soldi, non è che vengono dati soldi,
2: vale, esatto, e vale per tutti, non solamente per noi, no? Quindi non è una cospirazione LGBTQ+. Quindi si parlerà anche di questo e sicuramente sarà interessante.
1: Cerco molto su questo argomento i riflessi di pop music.
2: Alla prossima puntata! Ciao!
1: Del genere.
2: Ciao!

0: Adesso do un pugno al jukebox e faccio partire il pezzo come faceva Fonzi.
1: Bravissimo, bello. È vero,
0: Da Arnold. E praticamente poi nella settimana che tu sei stato al mare,
1: al mare a lavorare,
0: mi sono iscritto a un bel corso di panificazione che hanno organizzato al magazzino 47.
1: Bello.
0: E sono tre lezioni praticamente, due serate e un pomeriggio, dove c'è un ragazzo, un panificatore che si chiama Paolino, adesso il cognome mi sfugge, non me lo ricordo.
1: Potevi anche dirmelo.
0: Ah, ma anche venivi anche tu? Fatte? Ho fatto la prima.
1: Ah, vero, niente, magari no.
0: Ti interessava?
1: No, non sapevo. Non preoccuparti.
0: E invece, e praticamente ci ha insegnato come si usa il lievito madre. Bello, cacchio.
1: No, beh, sicuramente bello.
0: Se ti interessa un po' di lievito madre, te lo do.
1: Guarda, io il lievito madre l'ho avuto per tanto tempo e sai che dicono che bisogna dargli un nome al lievito madre?
0: Sì, è vero, è vero. Io non gli ho ancora dato il nome.
1: L'ho chiamato Jessica la pasta che... No, cos'era? Era Jessica... Non me ne ricordo più. Vanessa la pasta che stressa. Perché praticamente non Jessica,
0: allora
1: Vanessa.
0: Stasera devo pensare
1: Il nome femminile era per fare la rima, ovviamente, non niente di sessismo, sì, per carità. Perché sai che il lievito madre tu ogni tot devi
0: rinfrescare. Sono preparato
1: non puoi rinfrescarlo senza usarlo, perché sennò tu parti con magari non so con 3 etti, lo rinfreschi, diventa mezzo chilo, lo rinfreschi, diventa 800 grammi, lo rinfreschi, usarlo, diventa un chilo e mezzo. Cioè arrivi a un certo punto che
0: sei pieno di lievito madre, infatti. Per quello ti chiedo, ne vuoi un po', perché c'ho già un barattolo pieno,
1: devi rinfrescarlo
0: e usarlo.
1: Metà lo metti come lievito e metà usarlo. Praticamente ero diventato, ogni 2 giorni dovevo panificare, non ce la facevo più.
0: Cacchio, ma non lo sapevo.
1: Mi stressava
0: che questo argomento
1: ti
0: interessava.
1: Anche la linea. No, beh, io con la cucina. Con la cucina a me piace cucinare.
0: No, anch'io cucino sempre io.
1: Invece, parlando di corsi, ci sono stati i 10 anni della base di Palazzolo.
0: Ah, è vero, cioè sono stati anche dei bellissimi concerti.
1: Sì, bei concerti, una bella festa.
0: Io non sono andato, però
1: ci
0: ho letto.
1: Una festa molto bella e ho partecipato anche al corso per la raccolta di erbe spontanee. Ovviamente erbe che si possono mangiare.
0: Cioè, è tipo quelli che fanno l'orto spontaneo.
1: No,
0: sai che c'è quel modo di fare l'orto spontaneo che
1: erbe spontanee non semini niente, le trovi per strada
0: e te le mangi, cioè roba che
1: le
0: si può mangiare,
1: certo. Tipo cicoria, la mangi.
0: Appunto stavo dicendo, tipo i vecchietti che alla nelle rotonde si mettono a raccogliere
1: cicoria,
0: la cicoria,
1: gli asparagi, sono quelli famosi.
0: Duvertis.
1: Poi ci sono anche c'è la malva, c'è tipo di aglio.
0: Ma io ho questo ricordo di mio papà che lungo i fossi
1: l'aglio orsino,
0: lungo i fossi di Chiari, perché io sono di Chiari, andava a fare l'uvertise, che sarebbe l'asparago selvatico,
1: certo.
0: E faceva la frittata che era buonissima.
1: Sì.
0: Lui me l'ha fatto vedere un sacco di volte, cioè, ma io non mi fido io ad andare io a raccoglio, perché devi riconoscerlo.
1: Sì, infatti anche lei ha detto che attenzione, che però ci sono
0: che magari tiri su dalla roba, che
1: ci sono delle piante che assomigliano a quella, ma
0: è come andare a funghi.
1: Più o meno sì, è come andare a funghi, sì.
0: Ma comunque stiamo diventando un po' troppo anzianotti.
1: Ma che ne so. Niente, comunque restando sull'anziano.
0: Io domani vado fuori da un coso a vedere gli scavi e mi metto con le mani dietro la schiena e guardo il lavoro in corso.
1: Comunque volevo trovare un cantante che prima c'erano stati i cantanti usciti dal gruppo, no? Ci sono quelli che
0: Jack Frusciante.
1: Sì, parte lui. Facevano parte di un gruppo, invece poi sono usciti, hanno fatto una carriera loro. E invece questo cantante
0: mi
1: qua,
0: in mente
1: cantante, questo
0: Pooh,
1: musicista
0: Chi è? I Pooh, quello che era uscito dal
1: Riccardo
0: Fogli, che poi ha fatto comunque la carriera
1: invece
0: discreta,
1: questo musicista qua, Andy Summers, che era chitarrista, che ha fatto una grande gavetta prima di arrivare ai Police. E nessuno si riconosce, perché comunque è stato un turnista, ha lavorato negli anni 60 nella band Zoot Money's Big Roll Band, che poi sono trasformati, poi ha conosciuto Eric Vardon, è andato in Unanium. Vabbè, comunque nella parte psichedelica faceva parte della band Dandelion's Chariot, E questa canzone mi piace tantissimo, Madman Running Through the Field,
0: che tra l'altro tu stavi citando i Police.
1: Sì,
0: lui è il batterista, manici assoluti, cioè,
1: sì no, secondo
0: me quasi meglio di Sting a livello compositivo. Sting a suonare il basso è bravo.
1: Componeva Sting.
0: Sì, no, ma dico
1: di arrangiamenti.
0: Le linee di basso che scriveva Sting, sì.
1: Provate a cantare e farle.
0: Sì, ma ce n'è di milioni di persone che cantano e suonano il basso bene. Però loro erano grandi jazzisti innanzitutto, chitarrista e batterista.
1: Sì, sapevano suonare di tutto.
0: Dei manici della Madonna.
1: E niente, questa qui è una bellissima canzone. Voglio dire, la cosa strana dei Police, lui aveva comunque 10 anni più di Sting.
0: Sì, era più vecchio, lo so.
1: E Stuart Copeland, perché veniva proprio da una grande gavetta. Madman Running Through the Field, Dantillion's Chariot, bellissima psicadelia anni 60.

0: Stavamo discutendo sul lievito madre.
1: Ciao Paolino.
0: Su chi fa lievitazione di 18 ore, chi fa di 24 ore. A volte sentivo anche lievitazione di 72 ore.
1: Dicono che più lievita è meglio è, però.
0: Ma scusa un attimo, una domanda magari sì, non interessa a chi ascolta, non interessa a me.
1: Ma dicono questi che cazzo.
0: Chi fa la lievitazione di 72 ore deve star lì anche a rinfrescarlo o lo lascia lì per 72 ore? Prova a chiederlo la prossima volta che va a fare le corse.
1: Giovedì
0: prossimo. Secondo me
1: giovedì prossimo.
0: Lui si e poi 18 ore, ti hai detto 18 ore,
1: sì,
0: dirette,
1: almeno
0: ma,
1: 18 ore.
0: Ma in frigo o fuori?
1: Eh no, sarebbe meglio fuori.
0: A chi ti ha detto? Perché tanti la mettono in frigo.
1: Dipende dalla temperatura esterna. Perché il lievito madre soffre il caldo e il freddo, deve stare tra una temperatura tra 21
0: vabbè,
1: e 26 gradi.
0: Ma sempre uguale, è stato inverno sempre
1: che. Sì, però se tu lo tieni fuori che in casa non hai più di 26 gradi, puoi tenerlo anche
0: va
1: in
0: bene,
1: casa.
0: Va bene, va bene.
1: Ma noi non siamo mica un programma di musica.
0: Ma torniamo alla prima, canzone dove Graham Coxon si è ispirato agli Jam, che sono ispirati a questa canzone che è...
1: Dei Beatles, che è Taxman. E poi quando andremo a ascoltare il pezzo dei Jam si sentirà molto
0: tantissimo. Ricordate
1: dall'album Revolver, giusto?
0: Sì.
1: Perché sei tu quello dei Beatles.
0: Apre l'album.
1: Apre l'album. E
0: Taxman perché erano martoriati dalle tasse.
1: Dalle tasse. E che sembra che dice anche Batman.
0: Ma sai che L'ispirazione c'è anche quella.
1: Tu te lo ricordi il Batman degli anni 60, quello con la panzetta che correvano
0: con
1: i fumetti?
0: Sì, bang,
1: che c'erano i fumetti. Nell'ascoltare sto pezzo, magari chi è un po' anzianotto come noi si ricorderà anche quel Batman, che era il Batman con la panzetta.
0: I grandi Beatles, il mio album preferito, non dei Beatles, ma in assoluto, Revolver.
1: Della storia, della musica.
0: Taxman.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2.

0: che musica, ragazzi,
1: che musica impressionante. Allora, se avete l'impianto con una cassa rotta, sta musica non la potete ascoltare.
2: No, è perché,
1: perché è tutto separato,
2: dividiamo, bravissimo, dividiamo il suono, sì, è vero.
1: E praticamente se avete una cassa che non va, o sentite solo la voce o sentite la batteria.
2: Ma te scherzi, quando mi ero sposato mi avevano regalato un impianto, sai, c'è 5+1.
1: Ah sì, quelli che si usavano negli anni 90 anche per l'effetto surround, per guardare i film
2: della Sony, così. E per provarlo io ho messo su proprio il revolver
1: e sentivi cassa per cassa.
2: No, perché due non andavano. Allora non... sentivo e non c'era
1: la chitarra, e praticamente dice,
2: e mi sono accorto, cioè,
1: ma sto disco ha qualcosa che non va,
2: questo disco non va. Vabbè, comunque.
1: Ma guarda che comunque riascoltare la musica registrata in questa maniera, nel fatto di dividere cassa per cassa gli strumenti, è molto
2: psichedelico,
1: perché ti intrippa
2: anche in come si chiama l'album d'esordio dei Pink Floyd, usano il far passare suono proprio da una cassata.
1: Infatti, se tu ti concentri questa cosa su questo passaggio, sulle casse, ti porta via, ti destabilizza. Poi i Pink Floyd erano famosissimi anche per tutti i giochi di luci che facevano, ti ricordi, negli anni 60 all'inizio?
2: Sì,
1: che
2: light show,
1: quelle diapositive. Adesso non mi ricordo, c'è un episodio che racconta di Sid Barrett, che era in stanza con uno che un tecnico delle luci che sperimentava.
2: Metteva le gocce, su queste diapositive.
1: Tu immaginati un pomeriggio passato con quei due lì, con Sid Barrett, questo qua delle luci. Chissà, roba da non uscire vivi da quella stanza lì.
2: Pensa che più avanti, quando fecero poi il tour dell'album Atom and Mortar, Pink Floyd, siccome c'è una canzone che richiama l'uovo, c'era uno che faceva l'uovo dietro il palco per far sentire
1: il profumo con i ventilatori, cioè mentre faceva
2: non mi ricordo il titolo della canzone. Comunque, abbiamo parlato di Andy Summers, chitarrista dei Police, tutti si ricordano ovviamente Steve Cropper, perché è un grande batterista, i Sting, e nessuno Andy Summers. E anche un'altra band, i Radiohead, è composta da
1: tanti bravi musicisti.
2: E hanno fatto anche progetti, diciamo, da
1: per
2: solisti.
1: I fatti loro, sì.
2: Il primo che l'ha fatto deve essere stato il batterista Phil Selway, album un po' folk rock. E invece adesso è uscito un bellissimo album di Ed O'Brien, si intitola Blue Morpho, anche il titolo del singolo che è uscito. Io lo ascolterei perché dura anche un bel po'.
1: Andy O'Brien è
2: il chitarrista ritmico, diciamo.
1: Sì, sì. Quello, il bello dannato col ciuffone.
2: Il singolo un po' più alto. Sì. Non è l'altro, è Johnny Greenwood, l'altro chitarrista.
1: Poi c'è il bassista che mai nessuno si ricorda il nome, neanche io.
2: Il bassista è Colin Greenwood, il fratello di Johnny.
1: È il fratello di Johnny?
2: Sì, fratello vecchio. E niente, Ed O'Brien aveva già inciso un album, Earth si intitolava nel 2020, ma sotto pseudonimo Eob. E niente, Blue Morpho, Ed O'Brien, bellissima canzone. Parte piano.
1: Uccellini?
2: Sì, è tutto un po' sognante comunque. A voi, Ed O'Brien.

0: Che dire di questo Ed O'Brien?
1: Che dire? Questi uccellini sognanti fanno pensare alla primavera, alle temperature miti, e invece fa un cazzo di caldo.
0: La primavera è già andata.
1: È già andata.
0: Ed O'Brien, vi ricordate l'andamento di Taxman?
1: Adesso lo riascolteremo. Perché ascoltiamo i Jam.
0: Siccome il tempo stringe, dobbiamo anche un po'.
1: Siamo in ritardo? No, vabbè, siamo.
0: Non in ritardissimo, però
1: a metà della scaletta della domenica.
0: Dunque,
1: pomeriggio.
0: Siccome abbiamo già detto tutto ispirato e inspirato, io partirei già con i Jam.
1: Sì, dai. Con Start.
0: Infatti, facciamo così: se ascoltate un attimo questo pezzo. Sentite qui.
1: Pezzo dei Beatles.
0: Batman. E adesso ascoltiamoci invece quello di
1: The Jam.
0: The Jam. Ecco a voi, appena il dito riesce a fare play e vai.

0: Ah, che bello.
1: Eccoci qui.
0: L'avete notata la somiglianza?
1: Sì, si sente molto. Dai. Abbiamo fatto sentire anche un pezzettino di Taxman, tanto per ricordarci. Comunque, sono loro. Beh, qui è proprio. Se Graham Coxon ha fatto, diciamo, ha preso dei piccoli elementi, qua è quasi. Come si chiama? Cos'è che si usava una volta per copiare? Carta carbone.
0: La carta carbone.
1: La usavi te?
0: Sì, a scuola la usavo.
1: Ah, grande.
0: Ma secondo me, se glielo diceva un ragazzino adesso non sanno neanche cosa sia.
1: Lo mettevo sul il foglio, carta carbone, topolino.
0: Per copiare?
1: Sì, rifacevo il disegno di topolino. Benissimo.
0: Io la usavo anche a scuola, ma adesso non mi ricordo per cosa la usavamo.
1: No, per cosa non mi ricordo più. Per copiare qualcosa.
0: Però mi ricordo che la utilizzavamo perché aveva sta parte blu, quella che poi la toccavi ti impiastravi tutte le mani.
1: C'era sia blu che nera e anche rossa.
0: Rossa, sì. Che ricordi da vecchi boomer.
1: Davvero, wow.
0: E io invece andavo matto.
1: La usavano per fare le bolle o le fatture.
0: Su più copie. Io andavo matto, sai per cosa? Per i trasferelli.
1: Ah sì, bellissimi.
0: Mamma mia, uscivo pazzo per i trasferelli. Mi piace proprio.
1: Ti uscivo bene sul braccio.
0: Ma no, i trasferelli quelli su carta.
1: Pensavo quelli sul
0: le storie, praticamente erano tutte delle storie, non so, le storie dei cowboy, degli indiani.
1: Ah, tu facevi così e si trasferiva sulla
0: avevi
1: foglio.
0: La cartolina con il paesaggio. Non so, del Grand Canyon, e ci mettevi gli indiani nelle posizioni in cui tu volevi, cowboy.
1: Sì, mi ricordo quelli sul foglio.
0: Andavo matto.
1: Anche quelli di tattoo, praticamente.
0: I tatuaggi, no, io dico proprio i trasferelli, quelli fatti sulla carta, sugli sfondi già preparati.
1: Bellissimi.
0: Che bei ricordi.
1: Ero ricordi di qui degli anni di Police, perché praticamente fine 70, anni 80. E qui secondo me in questa canzone Brian on the Night si vede proprio tutta la maestria della chitarra di Andy Summer, secondo me bellissima canzone,
0: si sente soprattutto la maestria,
1: bellissimo album dei Police che è Regatta de Blanc, che dire, ascoltiamoci questo pezzo,
0: ascoltiamoci Police, dai,
1: e vai.

0: The Police, Radio Onda d'Urto,
1: siamo noi
0: e siamo tornati, andiamo avanti con la scaletta,
1: andiamo avanti a ballare, non te l'ho detto, però sai chi Radio sono, no droghe, non, invece sì, pur essendo così, avendo questa idea,
0: cioè
1: qua,
0: non fanno utilizzo di
1: non utilizzi droghe durante le registrazioni, è che sono bacchettoni. Durante le registrazioni
0: no,
1: non utilizzo di droga.
0: Tu adesso invece... mi hai fatto un assist per raccontare una cosa, che nella scena hardcore, punk hardcore, sì, ci sono c'è proprio una scena che adesso non mi ricordo come si...
1: Una scena nel senso che c'è
0: una scena di gruppi, una scena intesa,
1: una scena
0: musicale.
1: Ok.
0: Un certo gruppo, una cerchia di gruppi che negli anni 80 per loro non utilizzavano, erano contro il fatto di essere, di utilizzare droghe, bere alcolici, fumare, erano salutisti perché dicevano che la vita andava rispettata, il corpo umano va rispettato, e bisognava godersi appieno l'essere umano e vivere, e per identificarsi rispetto agli altri, per far capire che loro facevano parte di questa piccola setta, si facevano con il pennarello sul dorso della mano una X grossa, così tu li vedevi e dici sei un saluto, quelli che
1: artista, vegano,
0: che non beve, non fuma, non si droga, della scena hardcore, punk hardcore.
1: Contento lui. Invece Ed O'Brien ha dichiarato più volte che durante il tour fa uso di marijuana, lui è un grande è per la cannabis,
0: lo
1: libera, bravissimo, per lo stress del tour, e andiamo avanti dopo vedere
0: stress,
1: mentre
0: stress,
1: di droghe ne giravano
0: il giorno ma la notte
1: mentre no, di droghe ne giravano un casino a Manchester, nella famosa discoteca Hacienda, dove nasce il Manchester Sound, cioè quel sound a pazzi di Manchester. E fra i musicisti che facevano parte di quella scena lì c'erano anche i
0: Charlatans.
1: E tu hai scelto ovviamente la loro canzone, il loro
0: più bella,
1: inno.
0: L'inno dei Charlatans.
1: The Only One and Know.
0: The Only e Charlatan sono grandi, cazzo. Poi sto pezzo, è fantastico.
1: No, questo sì, questo è bellissimo.
0: Lo metti su e dici è un classico questo.
1: Ma io dico, cominci a muoverti. Ma è come come quando metti su, i Girl.
0: Oppure Joy Division, quando metti i
1: Transmission o altre canzoni.
0: Sì. E comunque sì, è un classico ormai, perché lo senti e sai che è quella roba lì.
1: E noi balliamo con droghe. C'è un bellissimo libro, tra l'altro, sul Manchester Sound, scritto, se non sbaglio, da il bassista di Joy Division, perché sono di Manchester, e lui faceva parte di con New Order, dell'azienda, di tutto il resto, che fa morire da ridere, perché erano fuori di testa completamente. The Charlatan.
0: Dai, vai.

0: Ecco, parlando anche di riferimenti, ci è venuta in mente questa qua. Che potrebbe ricordare appunto, quella di Charlatan,
1: quella appena sentita, ascoltata.
0: Noi parliamo.
1: Io adesso vado a casa, mi vado a prendere subito una Fred Perry, mi metto i Dr. Martens e vado a fare l'aperitivo. Proprio, mi sento British oggi.
0: Ecco, non l'intro, no, però sentite adesso
1: quando parte
0: la tastierina.
1: Era l'organo, era un Hammond. No, scusa, un Hammond o un...
0: Hammond,
1: sì. È molto simile il giro.
0: La. Comunque, niente.
1: Che bella la musica inglese.
0: Ah sì, anche me.
1: Dovremmo fare una puntata USA versus UK.
0: Vabbè, però devi prendere un periodo storico, sennò è difficile fare il paragone.
1: O anche un genere, perché poi... Senti.
0: Beh, riarrangiata alla Manchester dei fine anni 80, poteva essere un pezzo dei Stone Roses, per dire. Comunque andiamo avanti con...
1: Nulla si crea, nulla si distrugge, e tutto viene riutilizzato. Infatti. È come la pasta madre. Qui hanno utilizzato la pasta madre e l'hanno riusata tutti.
0: Siccome il tempo scorre, come ultima canzone abbiamo messo
1: una... È vero che ce n'è ancora una.
0: Ce n'è ancora una, sì. Volevo festeggiare i 70 anni di Andrea Pazienza, anche perché purtroppo non li ha compiuti, però sarebbero stati 70 proprio in questi giorni. È uscito su Rai Play un bellissimo documentario dell'epoca, dunque con Andrea Pazienza che parla del suo modo di disegnare, così. Ricordo comunque fra i suoi personaggi Zanardi, poi c'è bellissimo, a mio parere bello è Pentotal, se volete comprate il fumetto di Pentotal, e Zanardi ha fatto anche copertine di album. Aveva un buon rapporto con Vecchioni, che ne ha fatte meno 4-5, poi
1: Vecchioni è un grande
0: PFM, Claudio Lolli e altri. E io ho preso invece questa bellissima canzone di Enzo Avitabile dall'album SOS Brother.
1: A me Enzo Avitabile mi piaceva un sacco.
0: E questa canzone, che si intitola Blackout, visto che il tempo scorre la mettiamo subito, e secondo me è bellissima. Blackout, Enzo Avitabile, copertina di Andrea Pazienza.

0: vai con il ritmo.
1: Vai che lingua sta cantando?
0: Ma fa tipo
1: napoletano slang.
0: Sì, vuoi ripetere le parole? Se non c'è quelli che ripetere le parole, grande pezzo.
1: Noi siamo quasi alla fine.
0: Siamo alla fine, infatti, 58, manca pochissimo. E vabbè, possiamo salutare tutti.
1: Sì, salutiamo tutti, ci vediamo domenica prossima.
0: Noi siamo il futuro iscritto, io sono Davide.
1: Sempre su Radio Onda d'Urto, ascoltatela. Si avvicina sempre di più la mitica festa d'estate di Radio Onda d'Urto.
0: Io ho detto, io sono Davide.
1: Io sono. Ma tanti gli ascoltatori ci conoscono. Ormai.
0: E ci vediamo in giro, dai.
1: Ci vediamo in giro,
0: ecco,
1: ragazzi.
0: Per voi questa bellissima sigla. This is a public

palmo, sul mio palmo, sul mio palmo, sul mio palmo, sul mio palmo.

0: In diretta dagli studi di Radio Onda d'Urto. Nell'orario alternativo va ora in onda un programma aperitivo. L'alcolico biondo, Johnny il Bello e la sua strabiliante compagine di salti in banchi. Yes. Vi farà conoscere le loro pantagrueliche avventure. Questo è Garage.
1: Oh, adicché, ignari da Radio Onda d'Urto. Allora, stanchi delle solite trasmissioni registrate e fatte... ne è arrivata una fatta peggio, che è anche in diretta. Allora, dietro di me, se ci state guardando su YouTube, c'è il panel degli incredibili Sgorbions.
2: Quindi, Sgorbions,
1: buongiorno.
2: Siamo qua, buongiorno a
1: che
2: te. Buongiorno.
1: Fa caldo.
2: No, di più.
1: Di più. Sembra di stare nella giungla. Va bene. Allora, welcome to the jungles. Buongiorno, come sta?
2: Tutto bene.
1: Tutto bene.
2: Tutto bene. Allora, io.
1: Allora, se posso dirti, che bella voce radiofonica.
2: Ah, sì.
1: Complimenti.
2: Ti eccita?
1: Diciamo che mi fa provare delle sensazioni, insomma.
2: Wow. Speriamo funzioni anche con i radioascoltatori.
1: Speriamo. Wow. Allora, lo sapete, 030 45 670, solo insulti creativi, però.
2: Assolutamente.
1: Ecco, allora. Assolutamente. Direi che lo stampo della puntata è sul demenziale andante oggi.
2: Sì, sì,
1: ecco.
2: Sì. Dobbiamo divertirci, rilassarci. Cazzi, ne abbiamo già abbastanza.
1: Cosa dove comunque noi sguazziamo, cioè proprio nella,
2: ci unghiamo dentro proprio
1: alla grande. Allora, per chi si fosse collegato, io sono mancato per un po' dalla radio perché la vita, cioè anche i cazzi miei da fare, non è che ho voglia tutte le domeniche di venire a rompermi il cazzo alla radio. Invece oggi avevo una puntata che tra l'altro abbiamo rimandato anche più di una volta,
2: sì,
1: quindi alla certo ho detto che sta vuole farla. Anche perché comunque poi li volevo anche invitare a suonare insieme col mio progetto, quelli lì i drogati, ecco. E quindi ho detto no, dai, vengo. E stanno per concludersi le puntate di Garage di questa stagione, riprenderemo poi a ottobre sarà un bel mese, poi bisognerà anche capire cosa vorrò fare, vorrò registrare, mi passo anch'io al lato oscuro, cioè scuro, non oscuro, al lato oscuro. Ok, è già partita. Aspetta, non facciamo spoilers. Aspetta. Chi sono io? Sono Andre, conduco questo programma che parla praticamente di musica emergente, indipendente. Cosa faccio? Vengo qua alla radio a tediarvi, a rompervi i the coglions. Garage, ecco appunto, è uno spazio aperto a musicisti che vogliono mettersi alla prova, parlare del loro progetto musicale, ma soprattutto far passare le loro canzoni in radio. E quindi direi di partire con Chihuahua.
2: Sì, no, se vuoi che ci presentiamo come Sgorbions,
1: ci presentiamo, vuoi presentare gli Sgorbions?
2: Sono Fabio, ciao.
1: Ah, ciao,
2: piacere. No, detto
1: allora,
2: questo...
1: mi facevi segno che senti poco in cuffia?
2: No, sento proprio un cazzo.
1: È questa? Senti la tua voce? Ok.
2: Che bella voce che ho.
1: Ma te l'ho detto.
2: Che figa. Posso limonarmi?
1: Sì.
2: Poi mi limono.
1: Mi limono.
2: No, allora, prima di cominciare magari con i nostri brani, vorrei presentare la band che non c'è. È una band che non esiste di fatto, perché sono qua solo io.
1: Non ci stai.
2: Sono solo io. Vedi? Davanti a te chi c'è?
1: Tu.
2: Solo io.
1: Sei...
2: Ma saremo in quattro.
1: Ok.
2: Perché ho questi bellissimi animali.
1: Ok.
2: Che suonano con me, che oggi hanno avuto le influenze e chi è via per lavoro e quindi non sono qua fisicamente con noi, e se ne dispiacciono, spero, mi auguro che a qualcuno sia venuto anche un cagotto.
1: Se lo merita.
2: Però detto questo, volevo che comunque fare un po' i nomi, la presentazione di questa
1: certo, presentiamoli.
2: Allora, innanzitutto mi presento io sono Fabio Diesel.
1: Ok.
2: Questo è il mio nome d'arte.
1: Costo caro.
2: Vabbè, è biodiesel. Sì, si è fatto con le scoregge,
1: okay.
2: Per cui è abbastanza a buon prezzo. Con me suona un chitarrista che non è proprio un chitarrista, era uno che abbiamo trovato lungo la statale e la provinciale in realtà, e era lì che con la sua chitarrina provava a se rimpellare e mi ha detto: cosa fai qua? Ma non lo so, suono blin blin, sbagliava tutti gli accordi. Ha detto: vieni con noi, dai.
1: Okay.
2: Vieni con noi, viene a suonare con noi, e lui è il grande Paul Bestia.
1: Ok.
2: Paul Bestia, che ha un perché, ma lo diciamo dopo, il perché di Paul Bestia. Se qualcuno dei nostri radioascoltatori conosce un po' di musica demenziale degli anni 70,
1: certo,
2: potrebbe aver già intuito perché Paul bestia. Però, vabbè, gli lasciamo questa...
1: Pensa che io all'altro bestia avevo il vinile in mano, vabbè, possiamo dire il nome del vinile, avevo Chinotto in mano, pagato una fortuna, 50 euro la signora che non me lo voleva mollare, no. Me lo sono portato da casa perché andavamo a vedere quell'altro bestia, ok, ma mi sono bloccato quando è stato il momento, era lì e firmava un po' di autografi così e sono stato lì così col disco in mano, sarà la... Ah, sì, è la sedia amata, è la sedia amata quella lì. Ogni tanto, non lo sapevo che era quella. Perché qui alla radio, allora, abbiamo un po' di problemi, oltre che mentali, anche tecnici, ma soprattutto di povertà. Quindi voi cosa dovete fare? Nella dichiarazione 7:30, picciateci dentro il vostro 5 per 1000. Ma con quel caldo qua non abbiamo neanche la macchinetta dell'acqua, né? C'è capito come siamo messi male.
2: Siamo veramente messi male. Comunque niente.
1: Vabbè, torniamo a noi.
2: Il Paul Bestia, quindi l'abbiamo raccattato su dalla provinciale, ha detto vieni a suonare con noi. Insieme a lui ci siamo portati uno che è un bassì, è molto alto,
1: ok,
2: che è alto, ma suona il basso.
1: Ah,
2: e questa è una cosa strana, sì, un bassista che suona che un bassista alto. Mai visto? Vabbè, suona il basso, lui è Marco Coyote.
1: Ah, bello.
2: Perché è proprio Coyote.
1: È proprio Coyote. Sì, fa proprio delle coyotate.
2: Assolutamente. Alla batteria, che ovviamente sapete che il batterista sta sempre dietro tutti,
1: certo,
2: no? E quindi è dietro alle mie spalle, batte sulla pelle e mi rompe...
1: I coyote.
2: Le palle.
1: Ok.
2: Ovviamente.
1: Okay,
2: no? Cioè,
1: okay.
2: Se ne rompe perché lui picchia come uno
1: assenso,
2: come se non ci fosse un domani.
1: Ma va a tempo almeno?
2: Almeno
1: va a tempo.
2: No, a tempo sì. Non è quello dei brani, però lui va a tempo. È un suo tempo.
1: Ah, un suo tempo.
2: È un suo tempo.
1: Va bene.
2: Vive nel suo mondo, nel suo tempo.
1: Ebbene.
2: E lui è George alla dispari.
1: George
2: alla dispari. Uno, perché ovviamente alla dispari, perché i tempi sono dispari.
1: Certo.
2: Ok. E poi perché esiste un aneddoto secondo il quale lui, quando fu giovane, andusse a fare il ragazzo alla pari.
1: Ah, ok.
2: Ma gli hanno detto, ma alla pari sono le ragazze.
1: Ah.
2: E tu, proprio alla pari, non sei, no? Quindi... sei più alla dispari che alla pari. E quindi nacque George alla dispari.
1: George alla dispari. Va bene.
2: Quindi questi sono gli incredibili Sgorbio, siamo noi. Nasciamo.
1: Ah.
2: Vai avanti?
1: Sì, vai pure.
2: La musica è bella, ma ve l'ascoltate dopo.
1: Ah, ok. Ma tu vuoi fare tutta l'intervista tutta insieme?
2: Ma no, ne facciamo un pezzettino solo.
1: Ah, ok.
2: Quando nasciamo? Nasciamo nel 2018. Perché? Perché Paul Bestia,
1: okay,
2: ovviamente, di chi è fans?
1: Di Dandy Bestia, quindi degli Schiantos.
2: Degli Schiantos. Lui ha una passione folle per gli Schiantos e dice: cazzo, io voglio creare una band che faccia musica degli Schiantos. Si ritrova con Giorgia la dispari, amici da quando erano ragazzini, e decidono di cominciare a suonare e fare musica degli Schiantos. Quindi
1: okay,
2: nasciamo come cover band degli Schiantos. All'inizio sono Paul Bestia, ci sono Giorgia la dispari e un bassista che fa anche da cantante, ok?
1: Ah, ok.
2: E quindi è un trio che porta in giro musica degli Schiantos, pochi, forse gli unici a Brescia che fanno questo tipo di musica. Poco dopo, passando anche attraverso un innesto di una nuova chitarra e di una tastiera, decidono di incidere invece un brano tutto loro, cioè gli Schiantos, io non ci sono ancora, qui non ci sono ancora, ma decidono gli Sgorbions di fare un brano tutto loro, ok? Con l'aiuto di un paio di amici che compongono i versi, fanno nascere quella che è la prima canzone che fanno gli Sgorbions, che è Chihuahua.
1: Ok.
2: Che se vuoi ci ascoltiamo.
1: Possiamo metterlo, allora ascoltiamo Chihuahua degli incredibili Sgorbions, vamos! Comunque posso dire, c'è una banana gigantesca.

0: Beh, che te devo dire? Che te devo dire? Sono un chihuahua, aspetta che qua mi parte tutto. Sono un chihuahua, nella borsetta mi va un po' stretta. E dicevamo, quindi, torniamo agli Scorpions.
1: Quindi questo è il primo brano che gli Scorpions producono,
0: okay,
1: interamente creato da loro. Avete capito che c'è molta ironia, ma noi comunque qualcosa di sociale ce lo mettiamo dentro alla fine, eh? Non siamo solamente un gruppo demenziale. Se avete ascoltato il testo, cioè il chihuahua nella borsetta, quindi questa voglia di andare a cercare la ricchezza, la riccanza, esibirla con questi cagnolini sempre in quelle borsettine, vedete, col cagnolino che, se ci pensate, ragazze, ne ha pieni i coglioni di stare lì,
0: assolutamente.
1: Vuole uscire, vuole andare a trombare,
0: eccolo, diciamo,
1: il chihuahua nella borsetta, vuole uscire, lasciate liberi i chihuahua. Io farei una petizione per liberare i chihuahua dalle borsette.
0: Chissà come lo fanno i chihuahua, se lo fanno alla missionario,
1: no, alla messicana,
0: lo fanno alla messicana. Non lo so, non lo so.
1: Lo fanno alla messicana.
0: Allora, se qualcuno radioascoltatore, se sapete come trombano i chihuahua, fatecelo sapere.
1: Io so come trombano i ricci,
0: eh?
1: Con cautela. Perché hanno tutte queste
0: certo,
1: queste
0: è giusto,
1: con cautela, attenzione. E quindi niente, dopo chihuahua si prendono bene, il trio degli Scorpions si prende molto bene e decide di fare un altro brano,
0: okay.
1: Non so chi ha deciso di produrlo, però hanno fatto un altro brano sotto Natale. E lì arriva il periodo del,
0: okay, panettone.
1: E del consumismo. E tutti, quando cerchi un panettone, tu quale vuoi? Quello di Massari e quello di Pinco Pallino,
0: certo.
1: quelli artigianali.
0: Certo,
1: vero?
0: Certo.
1: No, ragazzi miei, il panettone vero è quello della Lidl,
0: oh,
1: è quello dell'Inns, è il panettone industriale, il vero panettone, cazzo.
0: Sì.
1: Quello dobbiamo mangiare.
0: Sì.
1: E noi ci abbiamo fatto un inno,
0: okay,
1: al panettone industriale.
0: E allora andiamo.

0: il panettone e viva il panettone industriale e vaffanculo al consumismo.
1: Ma assolutamente.
0: E vaffanculo.
1: E poi comunque ragazzi, sono buoni i panettoni industriali, sono anche controllati. Quelli artigianali che c'è, magari avete, vi ricordate la scena di quel Fantozzi dove c'era Abate Antuono che faceva il fornaio?
0: Mm-hmm. Lo sfilatino.
1: Lo sfilatino, tutto peloso. Tutto che, ecco, quello faceva il pane artigianale. Quello faceva, ecco, vabbè, i panettoni, io non dico che siano così panettoni artigianali.
0: No, però... Un pezzo, rischio,
1: un pezzo diciamo del fornaio forse potrebbe entrare.
0: Esatto, speriamo non la crema pasticcera. Speriamo di no. Ma ascolta, io ho un paio di domande, posso? Allora, ma voi gli Incredibili Scorpions, cioè il nome da dove è saltato fuori, perché comunque è particolare.
1: Allora, vi ricordate gli Scorpions, quelle figurine degli anni 80, brutte, che puzzavano?
0: Certo,
1: di
0: certo.
1: Tutto di più, no? E qualcuno ha detto: noi siamo incredibili. Perché siamo incredibili, cioè è incredibile che noi facciamo musica.
0: Ah, ok.
1: Cioè, dicevo,
0: okay.
1: Dove cazzo fate a fare musica voi? È incredibile che facciamo musica. E siamo incredibili, no? E Sgorbio, perché insomma, chi sta guardando adesso la diretta su,
0: certo, su YouTube,
1: può vedere il cartonato dietro di te e vede insomma queste ghigne. Ricordano un po' le figurine degli anni 80,
0: effettivamente.
1: E quindi il nome è anche nato da questo, sostanzialmente.
0: Okay.
1: Noi ci divertiamo perché noi ci piace anche prenderci un po' in giro, no?
0: Beh, giusto, forse è la base.
1: L'autoironia,
0: anche, certo.
1: Per noi è fondamentale. Se non sei autoironico,
0: si spezza il gioco, certo.
1: Sì,
0: assolutamente.
1: Quindi io mi auguro anche che ci sia qualcuno dei nostri radioascoltatori che adesso ci chiama e ci insulta. Io voglio
0: ma siete
1: non dovete suonare, voi vergognatevi.
0: Ma come è possibile?
1: Questi suonino, quello canta, ma non ero io a cantare, però.
0: Ah, ok.
1: Io a cantare perché vi voglio dire che nel primo brano, che era Chihuahua, la voce era quella di Paul Bestia.
0: Ok.
1: Mentre nel secondo brano, Panettone, era colui che era il vecchio bassista Teddy Sbarbo.
0: Ok.
1: Anche qua il nome d'arte è Sbarbo.
0: Sbarbo, però viene da là, esatto.
1: Viene sempre da lì Teddy Sbarbo, che era il bassista e voce principale degli Scorpions di quegli anni, quindi è sua la voce di Panettone. E poi... passiamo oltre, andiamo sulle new entry.
0: Andiamo sulle new entry, perché
1: a un certo punto Teddy Sbarbo sparisce. Nessuno sa ancora per quale motivo si rompe il cazzo. Semplicemente, probabilmente, si rompe il cazzo di suonare con gli Scorpions e si dedica a tutt'altro. Al che rimangono Paul Bestia e Giorgia la Dispari, batteria e chitarra. Manca un pezzettino, manca quello di spessore, quello alto, no?
0: Certo.
1: Basso, ok? E quindi trovano Marco Iote al basso, che aveva suonato rock blues anni prima con Giorgia la Dispari, perché Giorgia la Dispari è un polistrumentista.
0: Ah, ok.
1: Polistrumentista, polimusicista, poliamoroso e politutto.
0: Poi è poli.
1: Okay? È poli, no? Lui fa di tutto. Tu gli dai in mano uno strumento, anche un pezzo di legno, e lui lo fa suonare. Non so
0: che
1: come
0: bello.
1: Cazzo fa.
0: Quello è culo proprio.
1: Il grandissimo Giorgia riesce a fare queste cose. Lui suona davvero tutto. Tu dagli in mano, gli ho dato in mano anche il mio cazzo, me l'ha suonato.
0: Ah!
1: Sì,
0: eppure, ma come un flauto o come
1: di tutto, come chitarra, percussione soprattutto. Però è riuscito a fare di ogni, veramente in gamba. E quindi trovano Marco Iote, che è un grandissimo bassista, veramente bravo in gamba, ma non è una voce principale.
0: Okay.
1: E quindi si trovano comunque col problema di avere una voce principale da affiancare a questo trio. E nei meandri di non so quale pub a tarda notte, vabbè, trovano me distrutto come non mai.
0: Okay.
1: Mi dicono: vieni a suonare con noi. E io dico: sì. Vengo e vado a suonare con gli Sgorbi, vanno a fare il cantante degli Sgorbi.
0: Ok. Quindi
1: diventiamo da trio, diventiamo un quadrio, si dice quadrio, no?
0: Un quartetto, un quadrato.
1: Un'iperbole. Diventiamo quello che siamo ora, no?
0: Okay.
1: Tutto questo avviene a cavallo del periodo Covid, che purtroppo ci ha rotto.
0: Ha stroncato tanto.
1: Sì, perché possibilità di far live non ce n'erano, e quindi anche tutti, non solo noi, ci siamo trovati un attimo fermi. Quindi abbiamo avuto comunque il tempo di elaborare un qualcosa, quindi andare oltre quello che era la cover band degli...
0: Pensavo che mi dicevi di, abbiamo avuto tempo di elaborare il rutto, però niente.
1: Poteva starci, elaborare il rutto.
0: Dai, regalo, dai.
1: E niente, quindi alla fine, nel 2023... torna la festa della musica a Brescia.
0: Ok.
1: E prima che arrivassi io, gli Scorpions escono come trio accompagnati da una voce femminile.
0: Ah.
1: Sì, la mitica Vale, che li accompagna in questa avventura della festa della musica.
0: Ok.
1: Però la voce femminile, capite, era un attimo per il demenziale. Lei era anche molto brava,
0: certo.
1: Quindi non poteva stare con gli Scorpions. Se io ero uno incapace,
0: okay.
1: Con voce di merda.
0: Ok.
1: Sono venuto io. E quindi alla fine hanno fatto un po' di selezioni. Te pensa, sono stato il migliore che hanno trovato. Io mi chiedo ancora come cazzo, che selezioni abbiamo fatto.
0: Bisogna capire quali erano i canoni.
1: Ma non lo so, i canoni più
0: i
1: altro,
0: canoni, esatto.
1: Per trovare me.
0: Dai, allora, io ho deciso, questa puntata la chiudiamo scorreggiando nel microfono.
1: Sì,
0: poi, alla fine. Io...
1: Tutti scorregge, assolutamente. E quindi niente, arrivo io che vengo da un mondo più rock, più... punk, metal più che punk, ok. E quindi apporto un ritmo un po' diverso.
0: Ma prima cantavi già in un altro gruppo?
1: Ho cantato in diversi gruppi che difficilmente riuscivano ad andare oltre la sala prove.
0: Ok.
1: Si vergognavano di me e quindi dicevano, vabbè, suoniamo qua in sala prove tra di noi, non diciamo,
0: nessuno.
1: Ok, e poi usciamo. E invece loro, gli Sgorbi, mi hanno dato fiducia. Grazie ragazzi, grazie Sgorbi che mi hanno dato fiducia. E cominciamo a produrre nuove melodie, nuovi suoni, nuove canzoni da affiancare al nostro repertorio, che comunque rimane principalmente quello degli Scorpions.
0: Ok.
1: E tra le varie canzoni che nascono ce n'è una che diciamo così è la prosecuzione di una canzone molto famosa,
0: okay,
1: degli anni 70, fine anni 70, di un cantautore italiano
0: bravino,
1: ma sì, stava nei tanti. Vabbè, secondo me stava nei tanti, no? E lui scrive questa canzone ricordando che quando era ragazzo usciva, andava in discoteca, cercava di beccare le tipe, ma c'era sempre uno che gli rompeva i coglioni, no? Ed era sempre colpa di questo qua, questo, che lui non beccava, no? E quindi ne abbiamo detto, ok, sì, bella la storia, ma poi come... prosegue questa storia,
0: come va
1: no?
0: a finire, cioè, certo.
1: Succederà qualcosa, avrai anche tu la tua occasione prima o poi, no? E abbiamo scoperto che l'occasione lui l'ha avuta, l'ha sfruttata, ma cazzo, è arrivato sempre uno che gli ha rotto le uova nel paniere.
0: Ah!
1: E chi, come si chiama? Non era un omonimo di quel famoso rompipalle, un omonimo, e gli ha rotto le palle lo stesso, gli ha creato un danno lo stesso.
0: Okay.
1: E quindi noi diciamo, cazzo ragazzi miei, alla fine è sempre colpa d'Alfredo.

0: torniamo in diretta. Quindi, povero.
1: Lui ha sempre detto che era uno sfigato, che era sempre colpa di quel personaggio lì, che lo perseguita.
0: E alla fine, se non è quel personaggio lì, è un altro che si chiama come lui.
1: I casi della vita.
0: Esatto, è vero.
1: Dopodiché, dopo aver dato, insomma, voce al seguito a questo soggetto, al seguito di questa sua canzone degli anni 70, decidiamo di fare un qualcosa di più tranquillo, di qualcosa di più. Quasi romantico,
0: che a me è piaciuta tanto. A me è piaciuta quella lì.
1: E qui ti dirò, ne ho scritte tante di canzoni di questo genere.
0: Ok.
1: Lo diciamo, è una ballad. Ne ho scritte tantissime negli anni. Io sono del 73, quindi ne ho scritte veramente
0: tante. Da 73 comunque ho avuto
1: tante,
0: tempo.
1: Tante. Un giorno mi sono dimenticato, cioè mi sono accorto che è inutile scrivere.

0: era il suo gruppo di
1: Kick Hammer, poi sono diventati isolati forse in America, i Metallica.
0: Bastardi.
1: Bastardi, ha fatto i Metallica, era tutte le lanciulate.
0: Bastardi.
1: The Unforgive, scritto da me.
0: Alla fine
1: non erano in inglese, erano in italiano.
0: In italiano, no? Poi lui ha tradotte con
1: l'indimenticabile, era l'uomo della sabbia, cioè perché l'ho scritta a Jesolo.
0: A Jesolo, giustamente, giustamente.
1: Tutte melanciulate, detto bastardi. E quindi ho detto, vabbè, niente, dai, ripartiamo.
0: Riparto da zero, perché un vero artista è quello che fa.
1: Riparte da zero. Se ne sbatte le balle. E quindi decido di riscrivere una nuova balla.
0: Ok.
1: Dove trovo ispirazione? Perché qua la canzone ha una fonte di ispirazione reale.
0: Secondo me posso dire qual è, secondo me, dove hai trovato ispirazione per scrivere questa canzone? Vediamo se indovino. È il garage.
1: No, però c'è allora l'ufficio.
0: Ah, ok.
1: L'ufficio. Allora, io penso che ce l'abbiamo tutti, chi lavora in un ufficio o in qualunque posto di lavoro in realtà.
0: Ok.
1: Ha un collega bresciano che quando parla dice
0: il coso.
1: Io ho il 2.0, anzi il 3.0, forse anche il 4.0 dell'evoluzione della dialettica sul coso. Il mio collega dice: guarda che il coso non ha cosato. Non mi cosa questa cosa.
0: Ok.
1: La cosiamo.
0: Cosiamo.
1: E cosiamo la cosa. E io cosa ho detto?
0: Pensavo che dovevo cosarla adesso con il coso.
1: A sto punto dicevo, facciamoci una canzone, no? Sul coso. Che serve per cosare le cose. E tutti lo usiamo.
0: Ma poi secondo me per ognuno è cioè per me è tipo il martello.
1: Esatto,
0: il coso, per me potrebbe essere il martello.
1: Per me è la biro.
0: Vedi.
1: Per qualcun altro la teta della mucca.
0: Ah, la teta della mucca, è vero. Che tra l'altro la mucca, cioè, però la teta della mucca, se ha il coso, non è tanto una mucca.
1: Allora, vabbè, ecco perché sei incazzato con la mucca. Ti mungo e sei incazzata. Dici che era per quello.
0: Quella cosa lì mi sa che non.
1: Vabbè, mi hai aiutato con
0: quello. Vabbè, no, dico io.
1: La mucca si era incazzata. Era il toro. Va bene.
0: Infatti era il coso del.
1: Era il coso. E mi ha cosato la faccia.
0: Ah, va bene. Quindi cosa facciamo? La mettiamo?
1: Ormai l'abbiamo.
0: O cosiamo? Va bene.
1: L'abbiamo pompata.
0: Allora, il coso, che cosa? Le cose, vai.

0: parlavamo in realtà di problematiche, di quando il coso non cosa.
1: Quando
0: di,
1: il coso non cosa.
0: Di quando il coso non cosa, sì, perché parlavamo, possiamo dirlo in diretta. Ma sì, certo. Sì, diciamolo. Che comunque cioè, c'è della vera difficoltà nel fare il demenziale, perché deve passare veramente bene il testo, quindi la musica deve essere fatta a puntino, e soprattutto quando si va a suonare in giro si deve sentire bene la voce. Non è che noi cantanti che facciamo le canzoni demenziali dobbiamo fare i fighetti. Perché
2: un po' sì, un po' sì, perché sì, vogliamo, ci
0: un
2: piace.
0: Ovvio.
1: Però
0: la mascheriamo bene con la scusa del cazzo, siamo qua apposta. Sì. Beh, cioè, se no la cosa non.
1: Anche perché ci mettiamo anche dei minuti noi a scrivere il testo. No?
0: Cioè, esatto. Esatto.
1: Di...
0: Il tuo posto preferito per scrivere una canzone?
1: Ha successo.
0: Lo sapevo.
1: Così è. Davvero, è l'unico momento nella giornata dove non ho rotture di coglioni.
0: No, io però, aspetta, io ti dico, non tanto seduto, ma quando sono al lavoro sulla turca. Cioè,
1: no,
0: che sono in equilibrio.
1: No, sul equilibrio non ci riesco.
0: È il brivido è l'adrenalina, perché mi sento un po' come... Poi quando... è lì a metà, sembra di vedere la scena di Cliffhanger con Stallone attaccato
1: minimamente
0: Zanello.
1: Ecco, invece io stavo pensando più a Siley Myrus con la palla che
0: Siley Myrus, giustamente,
1: con la palla
0: che è la figlia di che è la figlia di Robbie Ray Myrus.
1: Myrus, okay, sì, assolutamente, è sua sorella, forse anche. Quindi,
0: No.
1: Ma lì sono un po'
0: problemi. Vabbè, gli americani lì non si capisce.
1: Non entriamo
0: bene.
1: Perché
0: non si capisce bene.
1: Un giorno sono qua, un giorno sono là, tra l'altro. Lasciamo perdere questi gli americani.
0: Va bene, quindi dicevamo, sti Scorpions. Allora tu scrivi lì. Scrivi.
1: Sì, successo. No, in realtà mi è successo anche di notte. Di sognare, dormire, non so, e fammi venire in mente un pezzo, una strofa, qualcosa, e cosa faccio? Prendo il cellulare e comincio a scrivermelo.
0: Ah, ok.
1: La mia compagna in parte. A chi stai scrivendo?
0: No,
1: figa!
0: Scrivendo una roba, una canzone, però...
1: Spiegagli tu che alle 4 di notte stai...
0: Stai
1: scrivendo,
0: che ti è venuta in mente una roba,
1: e non stai messaggiando a nessuno.
0: No, ovvio. Però
1: sono problemi, ragazzi. Noi musicisti avevamo dei grossi problemi.
0: Ma sì,
1: cioè,
0: ma
1: voi non capite, è una vita dura.
0: È dura quando ti dicono che
1: chi
0: devi
1: lavora
0: fare...
1: non capisce quanto è duro il nostro lavoro.
0: No, però fa l'amore. Chi lavora fa l'amore.
1: Noi infatti,
0: ogni tanto più che vabbè,
1: noi infatti non facciamo l'amore, facciamo canzoni che producono amore.
0: Esatto.
1: E ci
0: ci basta quello,
1: ci sverzelliamo da soli,
0: va
1: ecco.
0: Bene, va bene.
1: Comunque poi
0: certo torniamo, se no perché qua la storia abbiamo un quarto d'ora,
1: no, abbiamo ancora un po' di brani da ascoltare,
0: esatto.
1: Però noi a un certo punto una sera facciamo un live, e dopo questo live dove ci pagano profumatamente zero, ok. Finiamo questo live dove non ci pagano un cazzo, ubriachi marci, perché almeno quello ce lo siamo tolta come soddisfazione di tornare ubriachi marci, e capitiamo a una festa, una mega festa, c'è di tutto, quello che ti piace c'è tutto. Facciamo questa mega festa e poi usciamo da questa festa e ci accorgiamo che siamo rimasti con una sola cosa in tasca, ma forse neanche in tasca, c'è rimasto un euro in tasca.
0: Un euro in tasca.
1: E un neurone nel cervello.
0: No.
1: E quindi cosa succede quando hai un euro e un neurone solo? Succede questo.

0: un neurone.
1: Eh sì. E quello c'era rimasto.
0: Quello.
1: Però adesso mi chiedo, quanti dei nostri radioascoltatori si sono trovati in queste situazioni che noi abbiamo cantato? Cioè, perché le canzoni, quelle belle, nascono quando le vivi.
0: Certo.
1: Le senti quando sono tue.
0: È vero.
1: Quindi purtroppo lo dico con un pizzico di orgoglio, sono quasi tutte autobiografiche.
0: Vabbè, ovvio, ovvio che era
1: questa è autobiografia pura.
0: È autobiografia.
1: Siamo quasi dei cantautori.
0: Certo, è quello che siamo, solo che abbiamo un punto di vista
1: un po' diverso. Alternativo.
0: Un po' meno drammatico, magari.
1: Esatto. Prendiamo la vita come viene.
0: Ecco, se
1: prima
0: viene.
1: Che ci prenda lei.
0: Se viene, se non viene. Va bene. Cosa siamo qua a fare noi? Dobbiamo andare.
1: Stanno presentando le nostre canzoni. Le canzoni nostre degli Sgorbion.
0: Quella.
1: E a un certo punto, nel mezzo del cammin di nostra vita, ci ritroviamo che abbiamo tutto: la fame, il successo. Abbiamo la fame, il successo, abbiamo tutto quello che non ci manca.
0: Ok.
1: E qualcosa però ci manca ancora, no? Perché alla fine tutti noi cerchiamo quello che non abbiamo, giusto?
0: Giusto, è vero.
1: Cosa vuoi? Quello che non ho, voglio. E noi volevamo una cosa con tutto il nostro cuore, volevamo questo.

0: You born. Yeah, allora siamo quasi giunti al all'epilogo di
1: al termine di codesta puntata.
0: Brescia,
1: stazione di Brescia.
0: Siamo allora prima di fa ti direi diciamogli le pagine perché io ti dico i radioascoltatori della radio bene o male da quando ci sono io sono diventati tipo il mostro di Frankenstein lentamente un po' più eruditi e ce l'hanno fatto però beh giustamente hanno bisogno di essere aiutati le pagine vostre quali sono?
1: Allora noi abbiamo sia la pagina Instagram che è i__ per chi mastica un po' di cose strane Sgorbions,
0: ok,
1: poi siamo su Facebook,
0: ok, Facebook, su Faccia Libre,
1: siamo su YouTube, dove troverete anche il video di questo brano che abbiamo appena ascoltato, il video ufficiale. Siamo su TikTok, e soprattutto noi siamo presenti su
0: Pornhub.
1: OnlyFans, vogliamo aprirla, ma dobbiamo capire un attimo perché OnlyFans, Only One Fans, ce ne vogliono too many fans. Però siamo pronti anche a sbarcare
0: anche lì. Piedi, fate una canzone sui piedi.
1: Tu dici proprio una cosa così diretta?
0: Così, via, sui piedi.
1: Ci potrebbe stare, ma abbiamo già qualcosa.
0: O se no, su questo, solo un dito.
1: Su un ditone del più.
0: Il marmelù.
1: No, allora, vi anticipo, abbiamo un minuto.
0: Un minuto ce l'abbiamo, dai, allora, possiamo farlo.
1: Anzitutto invitarvi a venire ai nostri prossimi live.
0: Vai.
1: Saranno il 12 di giugno, venerdì 12 giugno. Al bar 79 di Folzano City Beach, mi raccomando Beach perché è estate,
0: okay,
1: altrimenti è solo Folzano City.
0: È vero.
1: Ecco, quindi Folzano City Beach, ore 21 a bar 79 il 12 di giugno e poi saremo ovviamente alla festa della musica il 20 di giugno alle ore 18:40 sul palco di Piazza Vittoria.
0: Ok, okay.
1: Vi invito a venire a insultarci
0: okay.
1: sul palco e anche sopra il palco se volete e quindi adesso invece che abbiamo pochissimo tempo devo correre rapidissimo abbiamo fatto noi Sgorbions una versione un pochino più punk più rock
0: un po' più sgaggiata
1: di quello che è il nostro caro amatissimo inno del Brescia. Perché l'abbiamo fatto? Perché vogliamo spingere insieme a voi la nostra Union Brescia verso la Serie B.
0: Oh.
1: Ok? E voglio lasciarvi con questo brano.
0: Andiamo
1: Forza Brescia!
0: Allora, per tutti gli altri, noi ci risentiamo settimana prossima, poi andranno a terminare le trasmissioni del Garage, ci risentiamo a ottobre. Andate sulla pagina Instagram di Garage Music, _ se volete iscrivervi o venire alla radio a fare cose e pompatemi il sociale. Ciao! Ah, per tutti gli altri pagina 777 al televideo vaffanculo.

saluto a chi ha l'ascolto da parte di Laura, buona domenica pomeriggio. Quest'oggi andremo a presentare il nuovo singolo Pubblicità, un featuring con Giulia May, pubblicato il 17 di aprile, di Rosita Brucoli, e poi andremo a parlare con Sabrina del Lilith Festival, che ci presenterà il Lilith Revolution, questa convention legata alle tematiche di musica e parità di genere, che si terrà il 2 di agosto. Avremo poi modo di tornare su questo argomento. Intanto però un po' di musica lo facciamo con Living Sacrifice, Mental's Junk.

0: E noi rientriamo in studio, abbiamo già in diretta telefonica Rosita Brucoli che torna a trovarci quest'oggi per presentarci, come abbiamo già annunciato in apertura, il nuovo singolo Pubblicità, un featuring con Giulia May, uscito il 17 di aprile. Rosita, ben ritrovata qui a Rebel Girl su Radio Onda d'Urto.
1: Eccomi, ciao a tutti.
0: Allora, lascio a te introdurci questo nuovo lavoro e poi entriamo meglio nei dettagli, Rosita.
1: Certo. Allora, Pubblicità è una canzone che è nata perché io ho avuto delle esperienze dirette col mondo della pubblicità. Sono stata la voce di alcune pubblicità, insomma, molto famose. E questa esperienza, da un lato, è stata molto positiva per me perché mi sono sentita quasi un agente segreto, un'operazione segreta. E dall'altro, però, mi sono interrogata perché io mi sentissi così tranquilla, e quindi ovviamente ho riflettuto su una serie di dinamiche alla quale noi musicisti siamo costretti a scendere a compromessi, come per esempio il mondo di TikTok, i balletti, la pressione anche dell'aspetto fisico, ecco, che siamo costretti a mostrare. E poi ho chiamato Giulia perché mi sembrava la persona più giusta per salire su questo treno ironico e anche di provocazione, ecco.
0: Eh sì, infatti, a tal proposito volevo proprio chiederti come nasce questa collaborazione con Giulia.
1: Giulia io la conosco da tantissimi anni, abbiamo fatto anche un concerto assieme quando ancora prima di Bandiera, abbiamo suonato il pianoforte a quattro mani. Quindi poi è stato veramente molto naturale pensare a lei come primo featuring di questo disco, in realtà.
0: Rispetto ai tuoi lavori precedenti, questo sicuramente è un ulteriore tassello che si aggiunge alla tua carriera artistica. In che vesti ti ritroviamo, Rosita?
1: Allora, sicuramente il disco che è uscito a novembre, che si chiama Siamo Stati Guai, ha poco, nel senso ha una parentesi che è agente, un po' più simile a Pubblicità, quindi che ritroviamo la metrica un po' più serrata, quasi dei riferimenti anche un po' più rap, ecco, quindi sicuramente è questo che ho rifatto in Pubblicità, ho sperimentato ancora di più, ancora per una seconda volta, con le metriche più serrate, con la mia passione per il rap, che effettivamente continua ad esserci.
0: Ecco, cos'è che ha fatto scattare questa riflessione, come ci spiegavi tu prima, sul mondo della musica? Cos'è scattato nel momento in cui tu hai detto ok, ci scrivo un brano?
1: È scattata un'insofferenza riguardo alla difficoltà a star dietro a effettivamente questi nuovi social e anche questa necessità di essere sempre presenti, ma che non abbiamo noi artisti, ovviamente hanno più le realtà nella quale noi lavoriamo, e quindi ovviamente ci ritroviamo spesso in alcune condizioni di overproduzione, overpresenza sui social, ovviamente sto parlando di questo in questo momento, e quindi questo ci stacca dalla nostra vita, perché poi ci ritroviamo ad essere magari dipendenti dai social, oppure ci ritroviamo ad essere persone con poche idee, perché dobbiamo fare dei contenuti ogni due giorni e non è proprio umano, e quindi tutto questo nasce appunto dall'insofferenza nei confronti di tutto questo mondo.
0: Ecco, brano, dicevi, ricordiamo, scritto con Giulia May ma anche Alessandro Di Sciullo, prodotto assieme a Ramiro Levi. Queste altre collaborazioni come arrivano?
1: Allora, in realtà questo brano io l'ho scritto io, poi l'ho prodotto con Alessandro Di Sciullo, Ramiro e la stessa Giulia. Con Giulia ci siamo viste per scrivere la sua strofa, quindi sì, effettivamente è stata una mega giga collaborazione. Ho già lavorato con i ragazzi sul mio disco e loro avevano lavorato anche sul disco di Giulia, quindi ci siamo trovati in studio dopo un rapporto abbastanza consolidato. Ed è stato veramente molto automatico trovare la direzione per il pezzo.
0: Senti, questo nuovo singolo farà parte di un album? Sei già in lavorazione per qualcosa di nuovo rispetto all'uscita di quest'autunno?
1: Allora, questo disco è stato, questo pezzo è stato aggiunto nel mio disco, siamo stati guai, quindi è uscita come una sorta di bonus track. Però sì, io ovviamente vorrei stare ferma, ma non ci riesco, nel senso che già penso alla prossima musica, già sto scrivendo, anche perché penso poi che l'ispirazione non la puoi fermare. Quindi comunque la prendo, quando mi arriva la prendo. E non so quando uscirà, per ora ho un tour estivo abbastanza lungo, quindi mi concentrerò su quello.
0: Ecco, sei appena stata al Miami Festival, appunto, ti chiedo di raccontarci com'è andata questa esperienza e poi ti chiedo se hai altre date live imminenti o future che ci vuoi ricordare.
1: Certo. Allora, il Miami è stato tutto inaspettato, nel senso che io ho ricevuto la chiamata 2 giorni prima dell'annuncio, quindi non era proprio nei miei piani. Però io ovviamente ho accettato e mi sono preparata in fretta e furia per il live, che è stato un set di 20 minuti al pomeriggio, però devo dire che di solito, sai, se vieni invitato ad un festival suona di pomeriggio non sai se c'è proprio tanta gente. E invece è stato proprio bello, perché ho visto una partecipazione che non mi aspettavo, della gente che mi aspettava sotto palco, perché poi alcune webzine qualche giorno prima avevano segnalato il mio progetto, quindi c'erano persone che proprio stavano lì perché qualcuno gli aveva consigliato di esserci, un po' come qualche anno fa, no? Prima dei social. E quindi secondo me Miami sono 4 giorni in cui si ferma la realtà, nel senso che la gente viene lì davvero per ascoltare musica, un po' come se si concentrasse la curiosità in quei 4 giorni, e quindi ovviamente è stato molto emozionante.
0: Certo, e io andando a chiudere prima di ascoltarci il singolo ti chiedo se ci vuoi ricordare i tuoi canali social per rimanere aggiornati e aggiornate su dove venire ad ascoltarti e a questo punto anche sui tuoi prossimi lavori, Rosita.
1: Assolutamente sì, allora mi trovate come all'anagrafe, Rosita Bruculi, con il mio nome e cognome. Su Instagram c'è il post con le mie prossime date, siamo il 5 luglio a Modena e poi siamo a Bergamo, poi siamo a Putignano il 18 luglio, insomma, poi lì trovate tutto con esattezza.
0: Grazie per essere stata con noi, una buona giornata.
1: Grazie a voi come sempre.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. L'arte di vendere
2: arte. Accendi la TV, non sembri più tu. Hai gli occhi blu, no, non parli più. Cosa ha tirato la tua attenzione? Una melodia sembra già familiare.

0: solo per oggi a metà prezzo.
1: E questa appunto Rosita Brucoli con Pubblicità, questo nuovo singolo featuring con Giulia May. Facciamo uno stacchetto di nuovo, proseguiamo con la musica chiaramente. Lizzy Mercy, Desclue, Roommate.

0: E noi lasciamo la formazione francese Lord Eva Braun perché abbiamo raggiunto telefonicamente, come già annunciato in apertura, anche Sabrina del Lilith Festival. Ci presenterà il Lilith Revolution, questa convention legata alle tematiche di musica e parità di genere che si terrà quest'estate all'inizio di agosto. Ne parliamo però meglio con lei, intanto diamo il ben ritrovata qui a Rebel Girl. Ciao Sabrina.
1: Ciao Laura e grazie di avermi invitata a Rebel Girl. Dopo un po' di tempo ci mancavate e sono veramente contenta di essere di nuovo un po' con voi.
0: Anche noi contentissime. Senti, io lascio introdurre a te questa convention, come nasce l'esigenza, anche se insomma non ci sarebbe bisogno di stare ad evidenziarlo perché è molto evidente la disparità di genere e tutte le varie problematiche che troviamo anche all'interno della musica, però come nasce insomma un'iniziativa così importante come questa convention nazionale, appunto il Lilith Revolution, Sabrina?
1: Guarda, siamo arrivati al 15° anno di Lilith Festival, in realtà il 16° anno di Lilith Festival, 15ª edizione, abbiamo saltato ovviamente l'edizione 2020 per il Covid. A questo punto per noi ha un traguardo abbastanza importante perché ci posiziona come assolutamente come il festival più longevo nazionale dedicato alle donne che fanno musica. E abbiamo deciso di rinforzare, diciamo, quello che era il primo format del festival, che era anche un momento per fare il punto sulla situazione e come farlo meglio che invitando tutte quei collettivi, quelle artiste, quelle associazioni che sul territorio nazionale negli anni, da quando siamo nate noi, diciamo, ci siamo formate noi come collettivo a Genova, a livello nazionale si sono formate, hanno dato vita a una serie di incontri, manifestazioni, anche semplicemente si sono occupate di raccogliere dati e di monitorare la situazione della parità di genere in ambito musicale. Questo era secondo noi doveroso come in qualche modo vecchie leve per capire cosa possiamo fare per mettere a sistema tutte le nostre esperienze, e il modo per farlo è incontrarci. E quindi approfittiamo del Lilith Festival e di una serata del Lilith Festival per dedicarla, diciamo, a questo incontro con le realtà nazionali che aderiranno e che si occupano di parità di genere in campo musicale.
0: Certo, tutto questo in una location a voi molto cara, Villa Bombrini a Genova.
1: Sì, è una location che ormai abitiamo, che ci ospita da 4 edizioni, a cui siamo molto legate e affezionate, perché è anche uno spazio che secondo noi è adattissimo al nostro format. C'è una villa del XVII secolo, bellissima, quindi anche un'occasione per conoscere, come dire, a livello architettonico una realtà importante, che però non è frequentatissima perché siamo lievemente in periferia, ma non così tanto, quindi è anche raggiungibilissima, e ha un parco meraviglioso, quindi stare, diciamo, in quel contesto lì. Noi poi ci muoviamo d'estate, facciamo le cose grosse d'estate, ma farle invece che in pieno centro, sul cemento, in un parco alberato dove ci possiamo, come dire, prendere degli spazi anche di frescura e accogliere sia le artiste che il pubblico in maniera più piacevole, insomma ci sembra un'ottima idea, un ottimo modo di portare avanti anche quello che è la nostra filosofia di cercare di stare bene con la creatività.
0: Certo, assolutamente. Ricordavi appunto la giornata del 2 di agosto, riunirà vari festival, artiste, collettivi, ma anche appunto operatrici e operatori culturali, insomma varie realtà nazionali, ricordavi, impegnate appunto sui temi dell'inclusione. Ti chiedo, si può già spoilerare qualche nome oppure è prematuro?
1: Guarda, la call è ancora aperta, quindi sicuramente ci saranno, perché hanno già risposto, Dinamica, che è una realtà giovane, nata credo 4-5 anni fa in Lombardia. Poi ci sarà Marian Trapassi con suo Because the Night. Poi ci saranno anche delle realtà più grosse e strutturate che hanno aderito, però aspettiamo, siccome è una fase di coprogettazione, perché quello che ci teniamo a che sia che questa convention non sia calata dall'alto e decisa da noi, ma sia coprogettata da tutte le realtà che aderiranno. Quindi tutte le realtà che aderiranno poi insieme a noi si siederanno a un tavolo e decideremo come portare avanti la giornata e la serata, perché probabilmente ci saranno anche dei live show. E quindi non posso spoilerare più di tanto, perché dobbiamo farlo insieme. Quindi quando avremo deciso e sottoscritto insieme un programma, racconteremo tutto. Però siamo ancora nella fase appunto delle adesioni, e adesso ce ne sono un po', però appunto finché non abbiamo il quadro è un po' complicato, non è neanche corretto, diciamo, come dire, spoilerare.
0: Certo, avremo occasione di risentirci a programma completo.
1: Certo.
0: Ricordiamo anche l'importanza, insomma, di fare rete e progettare in maniera condivisa le varie proposte.
1: Sì, infatti questa secondo noi è un'occasione un po' anche non tanto utilizzata in Italia, che almeno nel nostro campo è stata finora poco sfruttata, quella di cercare di mettersi insieme e realizzare qualcosa che non c'era prima, qualcosa di nuovo, e senza che ci sia qualcuno che decide e eventualmente invita gli altri a partecipare. Banalmente, questa è una cosa che potremmo fare sempre, abbiamo anche già fatto ampiamente molte volte, però lasciare un campo aperto alla necessità e anche alle istanze che ogni realtà porterà, secondo noi è importante, è un modo di confrontarsi anche proprio sul piano organizzativo, che poi è quello che spero poi prima o poi si arriverà a fare, vuol dire una rete vera che sia in grado di organizzarsi e creare situazioni, trovare anche delle economie per mandare avanti un progetto collettivo.
0: Certo. Senti Sabrina, parlavi appunto prima, ricordavi Cola ancora aperta, ti chiedo quindi per chi fosse all'ascolto interessato a partecipare a questa iniziativa, in che modo può farlo?
1: Allora, possono partecipare tutte, diciamo, sia le associazioni che i collettivi informali, che anche i privati, tutte le persone che si occupano di musica e di parità di genere. E possono farlo applicando, diciamo, compilando un form in cui ci sono alcune domande a cui rispondere, che è il form che ci consentirà di poi contattare tutte le realtà e metterle poi assieme. Il form lo si trova sul sito lilithfestival.it, c'è proprio il tastone Lilith Revolution che porta al form.
0: Ecco, c'è un termine massimo, c'è una scadenza?
1: Allora, adesso l'abbiamo lasciata aperta, però noi crediamo che entro un mese dovremo avere il materiale necessario per imbastire il programma. Poi la volontà di lasciarla aperta anche quelle realtà che vorranno aggiungersi magari in corsa, che però magari avranno meno tempo di coprogettare, quindi anche meno spazio per dire la loro. Però secondo noi è importante comunque connetterle. E quindi lasceremo la call aperta, sapendo che entro un mese comunque con le realtà che hanno risposto e hanno già aderito dovremo cominciare a creare il programma.
0: Certo. Sabrina, se non hai altro da aggiungere, che abbiamo dato tutte le informazioni, io andrei a ascoltarmi Critone.
1: Grazie.

E questa era Sabrina Napoleone, appunto, con Critone, oltre che organizzatrice, co-organizzatrice dell'Elite Festival e dell'Elite, appunto, Revolution, che abbiamo appena presentato, anche cantautrice. Noi ci spostiamo a San Francisco, andiamo da Los Microwaves, questa formazione synth pop, elettro post punk. Ci ascoltiamo la loro What's That Got to Do with Loving You?

E proseguiamo e andiamo in casa Los Chairs. Questa formazione, il brano che vi propongo è Living in a Coffee, insomma, che va un po' a parlare, esplora un po' queste dinamiche di possiamo dire alienazione urbana attraverso questo brano.

E proseguiamo e andiamo in casa Marine Girls, questa formazione dell'inizio più o meno, sì, inizio anni 80, che era capitanata da una certa Tracy Thorn prima che fondasse appunto gli Everything But The Girl, e questo è un brano molto bello, si intitola Tonight. Really obvious, and with a sidelong glance, you see them smile at every word you say.

ci spostiamo in Texas ad Austin per la precisione. Andiamo in casa Max and the Makeups. Questa è la loro Xerox del 1981. Rimaniamo in quell'ambito.

Un salto in Nuova Zelanda e lo facciamo in casa Look Blue Go Purple, questa formazione indie rock. Il brano che vi propongo è Safety in Crossroads.

siamo quasi addirittura ad arrivo, ci ascoltiamo ora 60 Pins, questa canzone sempre dell'81 di questa band tutta al femminile, The Mistakes. Il brano lo troviamo come lato B del loro singolo, uscì in vinile in 7 pollici, intitolato Radiation. Eccole che arrivano.

Benissimo, siamo quasi addirittura ad arrivo. Prima però andiamo in Argentina dalla rapper Sara Hebe, ci ascoltiamo Historica, pubblicato nel 2009. All'interno lo troviamo del suo album di debutto, La Isla del Loco, brano veramente molto bello.

Chiudiamo questa puntata di Rebel Girl andando in Francia dalla rapper Kenny Arcana. Ci ascoltiamo un classico, un brano iconico del 2006, La Rage, questa canzone insomma potente inno di protesta sociale e politica, e poi rientriamo in studio per i saluti.

Avevo 9 anni quando per la prima volta andai allo stadio Mirabello a vedere la squadra della mia città. Di calcio sapevo solo che tifavo per quella squadra. Di politica sapevo solo che quando c'era Pajetta in televisione dovevo stare zitto, altrimenti volava un coppino o uno scappellotto. Se invece c'erano Fanfani o Almirante, volava un coppino se stava ad ascoltare. In casa le idee erano chiare e si comunicavano senza troppo approfondimento. Una trasmissione dei valori efficace, ancorché vagamente dolorosa.

Allo stadio sentì un canto che mi parve bellissimo. Non ne colsi subito la storia che si portava dietro, ma mi piacque ugualmente. Sono molti anni che questo canto è scomparso dalla curva sud, ma io lo ricordo ancora a memoria. Sangue nei popolari, sangue nei distinti. Le abbiamo prese ma non siamo vinti. È ora di rifarsi, è ora di sparare. Il sangue dei compagni dobbiamo vendicare. Sangue nei distinti, sangue nel palazzo.

storia dei morti di Reggio Emilia. E solo crescendo compresi che era figlio di una canzone popolare dedicata dei morti veri. Morti veri non allo stadio ma in piazza, per mano della polizia fascista del governo Tambroni, il 7 luglio del 1960. Anni dopo averlo sentito per la prima volta era già cambiato tutto. L'epitaffio di uscita da quel periodo storico, gli Ultras se lo scrissero a vernice su Viale Montegrappa.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
3: Hey yo, questo è Virus, direttamente dal Made in Brescia, per Radio Onda d'Urto, supportata all'Hip Hop Underground.
4: Vai Virus!

generazione non ha perso come quella di Gaber, e quel che pensa è denso come un testo di Faber, non riesce a esprimerlo penso, ma in fondo è normale, è che non ha perso, non vuole partecipare, e noi giornalisti imbarazzanti, scrivi schiavi dei potenti, ci parlate di valori e noi vuoti arroganti, ma gli ideali che predicate siete voi da averli persi. Se Paolo Straccio fa la lotta di sinistra, poi attacca Denita da destra, scivola nei CL con quella cazzo di rivista.

generazione non gioca a cercaluce, fondo al tunnel ma è sempre più fioca. Una soluzione la invoca, tra il bianco e il nero se deve scegliere sfoca. La mia generazione non gioca, vista in tribuna alla fine non gioca, e non c'è, non c'è.

ciò che cerca luce in fondo al tunnel, ma è sempre più fioca. Una soluzione la invoca, tra il bianco e il nero se deve scegliere sfoca. La mia generazione non gioca, sta fissa in tribuna, alla fine non gioca. E non c'è rivolta, fumo nell'aria e non c'è niente che la mia generazione la infuoca. La mia generazione non gioca, cerca luce in fondo al tunnel, ma è sempre più fioca. Una soluzione la invoca, tra il bianco e il nero se deve scegliere sfoca. La mia generazione non gioca, sta fissa in tribuna, alla fine non gioca. E non c'è rivolta, fumo nell'aria e non c'è niente che la mia generazione la infuoca.

0: Quest'urlo di incitamento è una storia buffissima. L'ha tirato fuori un signore un po' alticcio davanti ai militari schierati a Montpantera. Gli ha smontato la rete con una manata e gli ha urlato: a Saradura! È diventato il grido di battaglia di tutti. Saradura!
1: Radio Onda d'Urto, dove ci sono le lotte.

Dunque, un ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Mystery Tour Radio Show, in onda ogni domenica alle ore 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Sin dal lontano 1998 vi teniamo compagnia con grande musica, monografie in ambito musicale, cinematografico, editoriale, letterario, tutto quello che volete, anzi attendiamo i vostri suggerimenti. Questa sera vi ricordiamo, come sempre, che potete mandarci un vetusto fax allo 030 377 1921, molto più semplicemente visitare la pagina mysterytour.radioondadurto.org, oppure ancora più semplicemente il gruppo su Facebook gestito dal professore e dai suoi adepti, Mystery Tour Radio Show, dove c'è ancora tanto trash e tanti misteri interplanetari come ai vecchi tempi. Abbiamo anche un profilo Instagram. Comunque sia, questa sera si parla di musica, si parla della musica che abbiamo sempre trasmesso qui a Radio Onda d'Urto, qui a Mystery Tour, quella che ci piace tanto, il rock progressivo, in modo particolare il rock progressivo, questa sera, inglese degli anni 70. Allora, iniziamo con quelli che sono considerati gli iniziatori del genere, anche se non parliamo di In the Court of the Crimson King, avrete capito che naturalmente parliamo dei King Crimson, ma parliamo di Larks, Tongues in Aspic, la fase con il grande John Wetton al basso e alla voce. Questo è un brano strumentale eccezionale, è proprio Larks, Tongues in Aspic Part 2, e loro sono King Crimson.

brano King Crimson con Lark's Tongues in Aspic, parte 2, tratto da Lark's Tongues in Aspic, la fase di King Crimson con al basso e alla voce il grandissimo, troppo presto compianto, John Wetton. Ora una band che a un certo punto ha detto basta, non facciamo più niente, massimo rispetto per la scelta anche se ci mancano tanto, parliamo dei Gentle Giant, con un capolavoro assoluto del 1973, questo Three Friends, concept album da cui andiamo ad estrapolare Prologue, e loro sono Gentle Giant.

Prologue dei Gentle Giant qui a Mystery Tool Radio Show su Radio Onda d'Urto FM, questa sera speciale Progressive Rock inglese anni 70. Dunque, altri maestri: Steve Hackett, il chitarrista, è stato nostro ospite tante volte, naturalmente avrete già intuito che stiamo parlando dei Genesis, tratto da Selling England by the Pound, quindi rimaniamo nel 1973 come nel caso dei Gentle Giant e dei King Crimson. Ci andiamo ad ascoltare questa bellissima Firth of Fifth e loro sono Genesis.

0: Inconsapevolmente abbiamo scelto brani per questo Poker d'Assi del 1973, o forse è stato proprio un anno talmente eccezionale che dovevamo andare a scegliere brani tratti da quegli album, perché anche nel caso degli Emerson, Lake & Palmer siamo nel 1973 con quella bomba che si chiama Trilogy, dalla quale andiamo ad ascoltare proprio la title track Trilogy.
1: Emerson, Lake & Palmer.

Siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda Adulto FM, siete sempre all'ascolto di Mystery Tour Radio Show, che questa sera vi porta nel magico mondo del rock progressivo inglese degli anni 70. Dopo aver ascoltato quattro brani usciti nel 1973 di band come King Crimson, Gentle Giant, Genesis e Emerson, Lake & Palmer, torniamo indietro di un paio d'anni, dal 1971, quando gli Yes realizzavano il loro terzo lavoro, passando de facto al rock progressivo. Con questa bellissima Starship Trooper ci ascoltiamo un grande capolavoro, perché loro sono gli Yes.

1971, per quanto riguarda The Yes Album, terzo lavoro degli Yes, rimaniamo per salutarci nello stesso anno, il 1971, quando i Van der Graaf Generator facevano uscire l'album Pawn Hearts. Noi ci andiamo ad ascoltare questa After Man Erg e ci salutiamo a domenica prossima e speriamo che vi sia piaciuto questo piccolo speciale sul rock progressivo inglese degli anni 70. Buonanotte con Van der Graaf Generator.

Ciao, sono Awa e siete su Radio Onda d'Urto.

0: Hello, kiddies. This is Alice Cooper, and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
1: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
2: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, con tante novità, tanti classici, tantissime interviste con i migliori artisti in circolazione dall'underground fino alle più grandi rockstar qui a
3: Heavy Demons Radio Show.

0: Dunque, un ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda Adulto FM dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda Adulto, dove potete comunicare con noi tramite un vetusto fax allo 030 377 1921, molto più semplicemente visitando la pagina heavydemons.radioondadurto.org, o ancora più semplicemente cercateci su Facebook, gruppo e pagina Heavy Demons Radio Show e profilo Instagram per entrare in contatto con noi e riascoltare almeno parte delle puntate di questa ormai mitologica trasmissione e le interviste di calibro internazionale.
1: E dunque questa sera andiamo ad affrontare un nuovissimo progetto molto molto entusiasmante. Include tutti gli ex membri di King Diamond della line-up gloriosa e storica dei dischi Them e Conspiracy: Mickey D alla batteria, Al Pacino al basso, Pete Black e Andy LaRocque alla chitarra. Hanno realizzato questo album auto-intitolato Lex Legion. Noi poi faremo quattro chiacchiere con Andy LaRocque, che ci presenterà questo nuovo eccitante progetto. Iniziamo con questa Sleep Eternally e poi quattro chiacchiere con Lex Legion.

0: Ok, caro Andy, cosa puoi dirci di questa nuovissima avventura chiamata Lex Legion? Quando ti è venuta in mente questa idea per la prima volta?
1: Ok, you know, the initial idea, well, not the idea for this project, but back in 2008.
2: Ok, sai l'idea iniziale? Beh, non l'idea per questo progetto, ma nel 2008. Voglio dire, è molto tempo fa. Io e Pete ci siamo incontrati qui in studio a scrivere qualche riff e abbiamo cercato di mettere insieme qualche canzone per qualsiasi cosa. Voglio dire, non avevamo davvero un piano in quel momento, ma abbiamo scritto alcune cose. E una delle cose che effettivamente ha origini da quel periodo è l'ultima canzone dell'album dei Lex Legion. Quella è una cosa che abbiamo tenuto da lì. Poi probabilmente puoi trovare qua e là pezzi e frammenti che provengono da quel periodo. Ma poi c'è stata una lunga pausa fino a quando è arrivata la pandemia nel 2020. Poi Pete ha ripreso a scrivere canzoni e ha scritto qualche riff e qualche canzone davvero figa e li ha fatti sentire a Mickey D. E Mickey D ha detto: «Ehi, questo suona davvero bene, voglio far parte di questo». E magari dovremmo semplicemente chiedere ad Andy se vuole unirsi anche lui. E Pete ha detto: «Beh, non penso, è troppo impegnato con cose come King Diamond e tutto quello che fa negli studi, ma gli darò un colpo di telefono». Quindi Mickey mi ha chiamato e ho detto: «Certo, sarebbe fantastico». Abbiamo iniziato molti anni fa, io e Pete, a scrivere qualcosa, lavoriamo alla grande insieme. Quindi, certo, ci sono. E poi ha detto che avrebbero chiesto anche a Al Pacino di unirsi, di suonare il basso, perché è un bassista così bravo, ovviamente. Direi che il songwriting iniziale è cominciato nel 2009 tra me e Pete, ma la vera band o il progetto con i Lex Legion è iniziato durante la pandemia nel 2020. E poi dopo di quello ci siamo incontrati qui in studio e ci siamo riuniti e ci siamo divertiti. Abbiamo fatto della gran bella musica, si spera. Abbiamo suonato qualche riff. E ci sono voluti un paio d'anni finché tutto fosse finito, ovviamente, perché tutto è stato finito. Credo, forse a novembre o dicembre dell'anno scorso. E poi abbiamo ottenuto un contratto discografico con quel lavoro.
0: Ma voglio dire, il processo di scrittura delle canzoni era qualcosa tipo gemmare insieme, ognuno di voi portava delle idee, le registrava su demo e così via?
2: No, non abbiamo davvero giammato. Sono principalmente io e Pete a tirare fuori i riff iniziali di chitarra. Voglio dire, l'altro chitarrista, Pete Black. Quindi ci sediamo qui in studio e lavoriamo solo con i riff. E magari lui fa tipo una parte di intro di una canzone e poi mi viene un'idea tipo: «Wow, è figo!» E poi magari possiamo usare questo riff per la sezione successiva. Quindi in qualche modo mettiamo insieme tutto come un puzzle. E poi una volta che abbiamo un'idea di base, potremmo anche mettere una drum machine sopra per cominciare. E poi Mickey D viene giù in studio e ascolta tutto molte volte. Dunque riarrangiamo le cose insieme a lui. È davvero bravo a mettere insieme le canzoni nell'ordine giusto tipo. Togliamo quella sezione e mettiamo invece quella sezione lì per renderla più interessante. Cose del genere. E poi la mandiamo agli altri ragazzi. La mandiamo a Al Pacino, il bassista. Così può registrare la sua roba nel suo studio. E la mandiamo anche a Nils, ovviamente. Così può iniziare a lavorare su melodie e testi e cose del genere. Quindi è una grande collaborazione tra noi tutti. Ognuno è coinvolto nel songwriting.
1: But it's a great cooperation between all of us. You know, everyone is involved, you know, in the songwriting.
0: Ed era così anche ai bei tempi di Them Conspiracy, principalmente tu e Pete a scrivere riff e poi coinvolgendo gli altri? No, perché c'era anche King.
1: No,
2: quello era diverso in realtà. Sì, eravamo principalmente io e King a scrivere i riff sugli album Them e Conspiracy. Gli altri erano coinvolti solo un pochino nel songwriting, ma non così.
0: Sì, forse solo Father Picard era scritta da Pete.
2: Sì, esatto, ma questo è totalmente diverso. Qui tutti sono coinvolti nel songwriting dall'inizio alla fine.
0: Quali temi avete approfondito nei testi dell'album?
2: Beh, abbiamo semplicemente dato a Nils carta bianca per fare quello che vuole. Quindi non è come un album concept, anche se puoi trovare qua e là qualche cosa che in qualche modo collega le canzoni tra loro. Ma non è un album concept come l'album dei King Diamond in quel senso. Sono canzoni totalmente indipendenti, canzoni a sé stanti.
0: E ora cosa si aspettano i fan dal lato live in futuro?
2: Ok, beh, ancora non lo sappiamo perché ne stiamo ancora parlando. Ci vorrà un po' perché Mickey D sarà molto impegnato con gli Scorpions quest'anno. Sarà in giro con gli Scorpions fino a, credo, fine ottobre o qualcosa del genere. E poi vedremo cosa succede. E l'uscita dell'album sarà a giugno, quindi probabilmente aspetteremo solo un po' dopo di quello. Controlleremo la risposta delle persone e poi lavoreremo magari a qualche show dal vivo per l'anno prossimo. Perché abbiamo bisogno di qualche canzone in più da inserire nella scaletta dal vivo anche. Perché l'album è abbastanza corto, sono solo circa 36 minuti. Quindi abbiamo bisogno di qualche canzone in più da mettere lì. Ma in realtà stiamo già lavorando al secondo album. Abbiamo qualche riff e pezzi e frammenti qua e là, quindi abbiamo già iniziato con quello.
0: Qual è il significato del nome Lex Legion e chi lo ha scelto?
2: In realtà abbiamo provato qualche nome diverso, ma o era già occupato da qualche altra band o semplicemente non suonava bene. Quindi avevamo una prima proposta di Lost Legion, ma quello era occupato da un'altra band, purtroppo. Quindi penso che forse fosse Mickey o qualcuno vicino a lui che ha tirato fuori Lex Legion, che ho pensato fosse davvero eccellente. Non all'inizio, ma adesso, perché è in qualche modo unico. Il nome è in qualche modo unico, penso. E significa la legione oscura, o la legione mistica, o la forza oscura o la forza mistica, qualcosa del genere. Può significare un sacco di cose diverse, il che è ottimo per noi. Si adatta abbastanza bene a quello che stiamo facendo musicalmente.
1: It's a good, fits pretty good for what we're doing musically.
0: Cosa puoi dirci dell'aspetto fisico dell'album? Voglio dire, la copertina e così via in questa era digitale, l'importanza di avere qualcosa di fisico.
1: Yeah, I mean, it's going to be on vinyl, CD and streaming, of course.
2: Sarà su vinile, CD e streaming, ovviamente. Il tizio che ha girato il video è anche un artista. Ci ha aiutati a mettere insieme la copertina dell'album. Vedrete le nostre facce sulla copertina, il che è una bella cosa. Quando oggigiorno tutto è roba fantasy messa insieme con l'AI e cose del genere. Penso che sia una cosa davvero figa. Lo stesso vale per il video che abbiamo fatto per Sleep Eternally. Potete vederci lì in piedi a suonare, come ci vedreste dal vivo, il che penso sia davvero importante.
1: You can see us standing there playing, you know, as you would see us live kind of thing, you know, which I think is really important, you know.
0: All'epoca, voglio dire, ai tempi di Conspiracy eravate a Los Angeles. Com'era lo stile di vita? Era più orientato verso gli eccessi o la disciplina? Perché era molto diverso da oggi.
1: Yeah, I mean, we kind of lived together, you know, in the same complex back then, you know, for like...
2: Abbiamo vissuto insieme più o meno nello stesso complesso per quasi 2 anni in realtà, o 1 anno e mezzo, ma è stata davvero una buona cosa da fare in quel periodo con tutta la band, perché abbiamo ottenuto un sacco di contatti con aziende e musicisti e ogni genere di contatti davvero buoni. E questo era ancora prima che internet fosse in qualche modo inventato. Era davvero una buona cosa per la band da fare in quel periodo. Oggigiorno non è davvero così importante. Puoi essere dove vuoi. E io, Mickey e Pete, gli altri chitarristi, siamo in qualche modo nella stessa zona. E Pete abita tipo a 2 ore da qui, il che va bene. E poi Al Pacino adesso vive in Norvegia. E così fa Nils, il cantante. Ma è solo a 4 o 5 ore di macchina. Quindi non è troppo lontano, è bello, perché ci saranno molti incontri con la band, per foto e video e ogni genere di cose. Quindi è bello che nessuno sia situato dall'altra parte dell'Oceano Atlantico adesso, il che è una buona cosa, penso.
0: Parlando dell'album dei Lex Legion, cosa troveranno nell'album? Un fan di King Diamond e un non fan di King Diamond?
1: I think the difference between this and King Diamond songs is that
2: penso che la differenza tra questo e le canzoni di King Diamond sia che le canzoni hanno meno complessità. È un po' più facile da ascoltare per quanto riguarda la musica e contiene un sacco di melodie. Ma comunque le nostre radici sono negli anni 80. Sentirete sicuramente un sacco di riff degli anni 80, ma un tipo di riff aggressivo degli anni 80. Non è come il glam rock o niente del genere. È heavy metal, più orientato forse verso i Judas Priest e cose del genere, ma contenendo ancora un sacco di melodie, ovviamente, il che è importante, penso. E sono sicuro che i fan dei Motorhead e i fan dei King Diamond lo apprezzeranno, perché è sicuramente nella stessa area, ma senza essere un clone o una copia di niente. I Lex Legion sono i Lex Legion, quindi è unico in quel senso.
1: Lex Legion is Lex Legion, you know, so it's yeah, unique in that way.
0: Ci sono novità sul fronte dei Institute?
1: Not really, that was quite a while since I talked to King.
2: Non proprio. È passato un bel po' da quando ho parlato con King e immagino che la prossima cosa che stiamo aspettando sia iniziare a registrare le due canzoni che abbiamo effettivamente già iniziato, che è una canzone chiamata Lobotomy e anche Electrotherapy che abbiamo effettivamente suonato dal vivo negli USA l'anno scorso o quello prima. E la batteria è registrata per quella. Adesso stiamo solo aspettando che King finisca le sue canzoni. Così possiamo iniziare a registrare l'album. È l'unica cosa che so in questo momento.
0: Dunque, quale messaggio finale saluto vorresti mandare ai fan italiani dell'Ex Legion? Speriamo tanti, una legione di fan.
2: Spero davvero che voi ragazzi apprezziate l'album. Il prossimo singolo uscirà a maggio. Non ricordo la data adesso, ma l'album uscirà il 12 giugno, l'album completo. Quindi date un'occhiata.

siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda Tutto, questo è Heavy Demons Radio Show. Ci siamo ascoltati Gypsy Tears dei Lex Legion e prima ancora Sleep Eternally, il brano di apertura di questo bellissimo disco di cui ci ha parlato proprio Andy La Rock. Ora ci andiamo ad ascoltare, ricordandovi che da domani potrete riascoltare questa puntata che fra pochi giorni, fra un paio di settimane, sarà disponibile questo eccezionale disco a firma Lex Legion. Andiamo ad ascoltarci un mixtape che prende in considerazione anche i progetti esterni di membri appunto di Lex Legion, ex membri King Diamond. Per esempio, una bella doppietta sarà quella Motorhead Scorpions. Perché? Perché prende in considerazione Mickey D. Quindi da Bastards ci andiamo ad ascoltare Devils e da Rock Believer Call of the Wild Motorhead e Scorpions.

visto che abbiamo affrontato la musica extra King Diamond e extra Lex Legion di Mickey D, passiamo ora a Pete Black e al suo sfortunato progetto, perché durò veramente poco, Black Totem, dal quale noi andiamo a estrapolare il brano Come and Fly. L'album si chiamava The Secret Place, era il suo tentativo negli anni 90 di riproporre la sua grande musica. Black Totem.

Siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM con Heavy Demons Radio Show. Questa sera abbiamo avuto con noi Andy LaRocque in rappresentanza dei Lex Legion, quindi gli ex membri di King Diamond. Abbiamo ascoltato anche Motorhead e Scorpions per quanto riguarda Mickey D, Black Totem per quanto riguarda Pit Black, Force of Evil per quanto riguarda invece l'attività di Al Pacino. Ed ora ci salutiamo con due brani eccezionali realizzati da questa line-up eccezionale con King Diamond. Gli album erano Them e Conspiracy 1988-1989, T e At The Graves, e Buonanotte con King Diamond.

Ranger.